Media Italia in coda, abbiamo anche la scusa, il momento per ascoltarci l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente. È il nostro solo e unico e inimitabile album della settimana ufficiale. Questa settimana è un disco made in Italy di uno dei più grandi cantautori della cosiddetta scuola romana, che udite udite sarà con me il lunedì qui in diretta per parlarne, perché lo spazio del featured album a mezz'ora cospicua nell'ambito di Pomeriggio Ore 4. Pomeriggio Ore 4 va in onda dalle 4 alle 6 del pomeriggio, nello spazio dalle 5 alle 5 e mezza c'è mezz'ora ogni settimana per ascoltare un album nuovo. E questo lunedì, o per chi ci ascolta in replica la notte, quindi da mezzanotte alle 2, pomeriggio alle 4 va in onda in quell'orario là, non è le 5 e mezza, ma è dall'una all'una e mezza del mattino, sarà con me Edoardo De Angelis per parlarmi del suo nuovo e devo dire bellissimo disco, ma di questo vi dico qualcosa più avanti. Adesso iniziamo con la classifica Made in UK, la chart ufficiale britannica, una top 100 compilata dall'Official UK Charts Company. Numero 100 ci sono le Little Mix con Between Us. Io per trovare un po' di musica che voglio far ascoltare oggi vado abbastanza più su questa settimana, vado a trovare una compilation che si chiama Piano Man, The Very Best of Billy Joel, un grande del cantautorato e del pianoforte internazionale. Usciva nel 2004, sta alla numero 66 della chart inglese, contiene anche la mitica The River of Dreams.

The River of Dreams, Billy Joel, sta sulla compilation Piano Man, The Very Best of Billy Joel, numero 66 nella classifica britannica. In realtà stava su River of Dreams, era la title track del disco del 1993. Ogni qualvolta sento questo brano, c'è quella piccola pausa in mezzo in cui lui si ferma prima di riprendere con il ritornello, e viene in mente che nel 1994 lui fece questa canzone dal vivo con la sua band alla cerimonia dei Grammy Awards. Ora, stavano consegnando il premio alla carriera, all'onore, alla memoria storica di Frank Sinatra, e il discorso per presentare Frank Sinatra era stato affidato a Bono degli U2. Lo spettacolo si stava allungando un pochino, erano un po' fuori tempo. Bono, naturalmente, uno che si prende i suoi tempi, legge con calma tutto il suo discorso, deve fare il suo numero, ma però insomma presentare Frank Sinatra non è una cosa da poco. E allora insomma chi si occupava della pubblicità in TV disse: basta, è troppo lungo, stiamo perdendo minuti preziosi, che cosa diranno tutti quelli che hanno pagato le pubblicità, tutti i nostri sponsor? E tagliarono a metà il discorso di Bono mentre lui stava parlando, sfumarono per far partire la pubblicità. Chi era sul palco come Bono non si accorse di niente, naturalmente il pubblico in sala no, ma i musicisti nel retro che stavano seguendo la cosa in diretta TV rimasero sconcertati, no? Questo segno di grande disrispetto nei confronti di Bono, nei confronti di Frank Sinatra e tutto sommato nei confronti della musica, far capire che i soldi della pubblicità sono quelli che comandano, altro che musica, quindi i Grammy abbastanza facciate e poca sostanza. E quando toccò a Billy Joel fare la sua versione dal vivo di questo brano, ecco, quando arrivò a questa pausa di River of Dreams, si era messo d'accordo con il suo gruppo e si fermarono per un bel po', un secondo, due, tre, quattro, cinque. Lui guardò l'orologio e disse con grande ironia al microfono: signori pubblicitari, ecco qua i vostri preziosi secondi di pubblicità che se ne vanno, dando una grande lezione a chi appunto della musica se ne frega, a chi la calpesta in nome di tutt'altra cosa. Billy Joel in apertura quindi del nostro album charts, del nostro album charts di oggi, dalla classifica inglese numero 66, sulle frequenze di Radio Capodistria, 1170-1170 in AM, la frequenza mitica leggendaria del mito, in onda media, la radio con il suono di una volta, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB, Capodistria, semplicissimo come il nome della nostra bella località, e in stream, live, completamente gratuito, in chiaro, senza account, password, registrazioni o altre cose, senza rotture di scatole, su www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, basta cliccare, c'è il nostro player e la musica vi arriva in alta fedeltà dai vostri computer, ai vostri dispositivi più o meno intelligenti dei quali siamo tutti circondati oggi. Esauriti i convenevoli, ho iniziato con questa storia insomma che porta Billy Joel e la storia della musica qui sulle nostre frequenze, mi sembrava giusto ricordarla. Tuffiamoci a pie pari nella top 10 britannica. Numero 10, Oasis Time Flies 94-2009 la compilation. Numero 9, compilation di Fleetwood Mac 50 Years Don't Stop, 414 settimane di presenza in classifica. Life of a Showgirl di Taylor Swift alla numero 8, Olivia Dean The Art of Loving alla numero 7, Visitor di Sienna Spiro alla numero 6, tutto un trittico al femminile, le nuove voci, no? Una di questo pop molto sofisticato fatto negli Stati Uniti da gente molto ammanigliata nell'ambiente discografico, Sienna Spiro, l'altra che oramai è una regina del pop internazionale e che ha dominato anche le classifiche country, cioè Taylor Swift, e Olivia Dean che invece dalla Gran Bretagna propone un soul tutto sommato molto più vero, molto più suonato, molto sofisticato ma anche molto, molto artistico, molto umano. Io però mi fermo alla numero 5 dove c'è una nuova entrata molto bella, The Age of Everything, l'età di tutto, il tempo che stiamo vivendo, e Johnny Marr, la chitarra dei mitici The Smiths, uno dei suoi singoli negli ultimi tempi era It's Time.

sempre un piacere ascoltare la grande chitarra di Johnny Marr, quella di The Smiths. Si sente chiaramente in questo brano qual era il suo apporto all'interno di quella grande band, e ovviamente si sente anche che la classe non è acqua quando si tratta di scrittura. Un personaggio veramente incredibile e molto gentile, oltretutto proprio una bella persona del mondo della musica made in UK. Johnny Marr, The Age of Everything, nuovo album, nuova entrata alla numero 5 della classifica britannica, non vedo l'ora di averlo come featured album. Numero 4, The Essential Michael Jackson, la compilation. Numero 3, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Numero 2 rientra un disco che, beh, diciamo che ha qualche anno, Rubber Soul dei Beatles. Era il loro sesto disco in studio, usciva il 3 dicembre 1965. È un disco storico, un disco che naturalmente contiene anche tutta una serie di canzoni storiche. Pensate a Norwegian Wood, per esempio, a Baby You Can Drive My Car, a Michelle, a Girl, ecco, tutti grandi successi, anche una bellissima intitolata Nowhere Man.

Un uomo di nessun luogo che fa i suoi piani di nessun luogo per nessuno e per nessun motivo. Una canzone forse sulla nullità un po' anche della nostra, delle nostre esistenze, se volete. Chissà cosa direbbero i Beatles oggi, altro che Rubber Soul dell'epoca, chissà cosa ne direbbero adesso nell'epoca dei social, in cui la vacuità, la nullità viene spesso e volentieri glorificata a modo di esistere, addirittura a esempio. Numero 2 nella classifica britannica, il rientro di questo grande disco del 65, Rubber Soul. In testa invece nuova entrata per i Blossoms, Songs from the Wedding Cake, il loro nuovo album. Noi abbiamo avuto come featured album un loro disco precedente, Ribbon Around the Bomb, nel 2022-2023, poi anche Gary. Non vedo l'ora di avere anche questo come featured album. Loro arrivano da Stockport, nella zona di Manchester. Songs from the Wedding Cake, il loro sesto album in studio, le canzoni dalla torta nuziale. Meet Me in Love è uno dei primi singoli che sono stati tratti da questo disco.

0: molto ballabili, molto ritmati. Meet Me in Love, bel singolo per i Blossoms dalla Gran Bretagna, dal vertice della classifica Made in UK. Songs from the Wedding Cake, canzoni dalla torta nuziale, ma la torta nuziale in questo caso è il nome di quello che viene, così viene definito l'ufficio comunale di Stockport, dove loro sono di casa praticamente. Lo chiamano The Wedding Cake per la sua forma, no? E sono anche gli uffici dove si svolgono matrimoni, altre cose, c'è l'anagrafe, eccetera, eccetera. Quindi anche il cantante del gruppo Tom Ogden si sposò in questa torta nuziale di palazzo nel 2021. Allora, classifica britannica alle nostre spalle, entriamo in quella Made in USA, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tante, troppe per noi. Numero 200, Lil Wayne con The Carter 3. Noi ci fermiamo grosso modo intorno al numero 100, dove ci sono gli Arctic Monkeys con AM, ma anzi, oggi vado un pochino più su. Numero 88, c'è un disco, una compilation fantastica firmata da Tom Petty e i suoi Heartbreakers, i loro greatest hits, fra i quali non può mancare una canzone intitolata Into the Great Wide Open.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Into the Great Wide Open, un grande successo di Tom Petty con i suoi Heartbreakers, presente nella compilation Greatest Hits questa settimana nella classifica di Billboard alla numero 88. E segnalo ai fan di Tom Petty come il sottoscritto che quel bellissimo documentario sul making of di quel grande album che era Wildflowers, si intitola Somewhere You Feel Free, The Making of Wildflowers, è disponibile integralmente su YouTube in maniera completamente gratuita. Era uscito nel 2021, c'erano degli spezzoni in video disponibili in rete, usciti in nel 2025 mi sembra, quando è stato messo su Prime Video o qualcosa del genere, quindi a pagamento, ma adesso è da 3 settimane che sta su YouTube completamente in chiaro. Ve lo consiglio perché è un documentario sul making of di un disco storico con Tom Petty in grande forma, con grandi personaggi come Rick Rubin che ne curano la produzione, Michael Kamen, il compianto Michael Kamen che ne cura l'orchestrazione, la grande band di Tom Petty che sono quasi gli Heartbreakers al completo, anche se il disco era firmato da lui come solista, ma ci sono tutti, soprattutto Mike Campbell alle chitarre. Quindi Somewhere You Feel Free, Tom Petty, completamente in chiaro, disponibile su YouTube e altamente consigliato dal sottoscritto. Entriamo nella top 10 americana, numero 10 Drake, Iceman, numero 9 Noah Kahan, Stick Season, The Art of Loving di Olivia Dean, ben piazzata qui alla numero 8, alla numero 7 la prima delle nuove entrate, Kenny Chesney con Silver Sands Marina. Io mi fermo alla numero 6, c'è un'altra nuova entrata, lei si chiama Tina Shea, fascinosa ballerina più che cantante direi, Too Easy è uno dei primi singoli tratti da questo album che in maniera molto appropriata si intitola Pop Star. E qui cambiamo completamente musica.

Tina Shay con Too Easy, questo è il video ufficiale, il brano ufficiale, il singolo ufficiale, tutto quello che volete che porta nelle classifiche, ha portato nelle classifiche del suo album Popstar, dal quale sono già stati tratti comunque anche dei nuovi singoli. Onestamente preferisco guardare le sue coreografie che non ascoltarla, sarà un problema mio. Classifica americana sta alla numero 6 questa settimana, numero 5 Noah Kahan, The Great Divide, numero 4 Morgan Wallen con I'm the Problem, quindi continua la situazione in cui Noah Kahan è l'unico per il momento ad avere due album nella top 10. Stick Season, il disco precedente alla numero 9, quello nuovo, Great Divide alla numero 5, mentre Morgan Wallen ha ritirato, per così dire, il suo album precedente che è scivolato soltanto alla numero 11, quindi è proprio lì che aspetta in corner, One Thing at a Time. Ma noi entriamo nella zona rovente, numero 3, Ella Langley, Dandelion, seconda posizione, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Non mi faccio perdere, ho l'occasione come sempre per ascoltarcela insieme a Robert Smith con What's Wrong With Me.

What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo e Robert Smith dei The Cure, insieme da You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, numero 2 nella chart americana, la classifica di Billboard. In testa ritorna Taylor Swift con The Life of a Showgirl. Non solo le 12 canzoni del disco, ma anche c'è la sua Encore Edition, un disco aggiuntivo con 4 brani, tutti 4 singoli: Babylon, Pink Clouding, Cleveland e soprattutto Patient Zero.

0: Patient Zero, questi brani di Taylor Swift oramai tutti uguali, l'una all'altra, diciamo la verità. C'è lo zampino di Max Martin che scrive le canzoni per lei, scrive le canzoni per Ed Sheeran, scrive le canzoni per tutto il pop internazionale. Onestamente si sente, no? Poi alla fine si sembrano fatte un po' con lo stampino, sempre con questi testi che poi si lamentano di questi ragazzi, questi uomini. Lei e la sua amica, la paziente zero, no? La prima ad aver sofferto le pene dell'inferno per colpa di questo disgraziato. Classifica di Billboard, Taylor Swift, Life of a Showgirl, questa settimana al vertice. Non me ne vogliano i fan di Taylor Swift, però insomma nei tempi passati aveva fatto anche di meglio. Secondo me non ha bisogno di grandi aiuti, anzi ho molta stima del talento di Taylor Swift e penso non abbia bisogno dell'aiuto di Max Martin per scrivere dei bei dischi e dei bei successi, ma sembra che i suoi discografici o forse il suo conto in banca non siano d'accordo. Classifica italiana, la terza ed ultima che noi vediamo, poi c'è il featured album firmato dal grande cantautore Edoardo De Angelis che sarà con me il lunedì a presentarlo qui sulle frequenze di Radio Capodistria in pomeriggio ore 4. La classifica italiana è quella della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Numero 100 questa settimana, Another con Witness, ma io mi fermo più su. Posizione numero 85, c'è una compilation firmata Dire Straits, anzi c'è un album firmato Dire Straits, la compilation sta un po' più su, ma il disco Brothers in Arms nella sua edizione anniversario, 40° anniversario, è direi ancora saldamente ben piazzato in classifica. Un disco storico, era soltanto il quinto album dei Dire Straits ed era quello che contribuì più che altri a definire il suono del CD quella volta, no? Usciva nel 1985, era un disco registrato in maniera perfettina, mixato in maniera perfettina, che era proprio spesso e volentieri usato per esemplificare la perfezione del suono digitale dell'epoca, ancora abbastanza crudo rispetto a quello dei giorni nostri. Comunque suona bene anche oggi, un disco che si apre con una grande canzone intitolata So Far Away.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: So Far Away, Dire Straits, grande canzone da quel grande album che era Brothers in Arms, la versione 40° anniversario nella classifica italiana. Questa settimana si trova in un'onorevolissima posizione, numero 85. Entriamo nella top 10, numero 10 c'è Achille Lauro, Comuni Immortali, quello che contiene anche il suo sospiratissimo
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

Amor, Achille Lauro da Comuni Immortali, numero 10 nella chart italiana. Siamo nella zona calda, numero 9 c'è Joliet, Dio lo Sato, secondo, ottava posizione. Joliet, fra l'altro, continua ad avere anche un disco più su, Tutto è possibile, sta alla numero 1, è al vertice della classifica, ve lo dico subito, quindi è lui ad avere due dischi nella chart italiana, nella top 10, regnare supremo. Numero 8 c'è Brash, Mediterraneo, Dopo il mare, che continua a stare da Dio.

Da Dio, lui è Brash, naturalmente, Mediterraneo dopo il mare, stalla numero 8 in Italia, numero 7 anche qui, Rubber Soul, special edition dei Beatles. C'è naturalmente questa nuova edizione, cofanetto e tante cose aggiuntive che riguardano questo disco, ripubblicazione anche in vinile, alta qualità sonora, c'è il remix, il remaster stereo curato dal produttore

0: Girl, sono i Beatles, grandioso brano. Ci sono questi versi di John Lennon che dice che le venne detto quando era giovane che il dolore avrebbe portato al piacere, che un uomo deve spaccarsi la schiena per guadagnarsi il suo giorno di riposo. E lui disse poi negli anni successivi che in realtà non era soltanto una questione di una storia che stava raccontando o di una persona vera o immaginaria di una storia d'amore, ma stava proprio commentando anche la religione cristiana e questa cosa del dover soffrire per ottenere forse un giorno il paradiso. Allora, i Beatles, grandiosi con Rubber Soul, nella classifica italiana la numero 7. Io devo ancora annunciarvi le altre posizioni, anche se vi ho già detto che in testa c'è ancora Joliet con Tutto è possibile. Alla numero 6 c'è Ariete, nuova entrata con Tutti tornano a casa. Numero 5 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Numero 4 ancora Olly, Tutta vita sempre, oramai 102 settimane di presenza in classifica. Shiva con Vangelo alla numero 3, 22 Simba con Miri alla numero 2 e in testa Joliet, come appunto già vi annunciavamo. Ora manca l'appello ancora solo e soltanto il nostro featured album. Ne parliamo il lunedì. Lo spazio apposito è in pomeriggio alle 4, un programma che inizia alle 4 del pomeriggio o in replica la notte alla mezzanotte, con il sottoscritto, sempre in diretta qui su Radio Capodistria. E nello spazio 17-17.30, la terza mezz'ora, quindi la notte significa dall'una a una e mezza del mattino, parleremo di Ulisse ai confini del tempo, anzi al confine del tempo, il nuovo album del grande Edoardo De Angelis. Edoardo De Angelis è un cantautore classe 1945, scuola romana, fra i migliori cantautori in assoluto della scuola romana. Da questo disco oggi ci ascoltiamo una canzone intitolata La tela di Penelope, che è oltretutto ispirata a un'opera di Loredana Giacomini che si trova a Udine nel Museo Etnografico del Friuli, perché Edoardo De Angelis è molto legato oramai da parecchio tempo al Friuli Venezia Giulia. Oltretutto il progetto fa parte, l'album fa parte del progetto Frattempi, il confine del tempo, fondato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli, e che fa capo a un festival chiamato Frattempi Festival, del quale Edoardo De Angelis è anche il direttore artistico. Molte cose da spiegare quindi, molte collaborazioni anche con un giovane artista chiamato Luca Carruba all'interno di questo brano. Ce ne parlerà lo stesso Edoardo De Angelis lunedì qui in diretta, quindi non mancate per il nuovo disco di inediti in studio di un grande cantautore italiano. Con questo saluto tutti voi, vi ringrazio per l'attenzione, grazie al mio staff tecnico per la messa in onda, vi lascio con La tela di Penelope e un abbraccio a tutti da Andrea F. Please.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Ulisse al confine del tempo, il nuovo album del grande Edoardo De Angelis.

sputana la sua tela. Ulisse tira il filo sopra il mare. Per lui lontano non è mai lontano, e la distanza non si può contare.

0: Fuochi di vento, lasciatelo passare. Lasciate andare il passo al capitano. È la sua mano che governa il tempo, o è il tempo che governa la sua mano?
1: Se torni

mio sogno è così alto che se lo guardi non lo puoi vedere. Il filo del mio sogno è così forte che non c'è un Dio che lo farà cadere. La tela di Penelope è un incanto, è una bellezza, un cruccio, un divenire. La tela di Penelope è un inganno, l'eco di un giorno che non può finire.

tela di Penelope è un ricamo. La tela di Penelope è un richiamo lanciato solo a chi lo può sentire.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Buona domenica da Riccardo Pellegrini, eccoci qua in Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente che nel weekend vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco perché, come sempre, ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia and Blues.

0: intervista.
1: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei, benvenuta Sorriso a Ora Musica.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, ciao, grazie per questa opportunità.
1: C'è un po' di curiosità, perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività, perché è Sorriso.
2: Esatto.
1: Chi c'è dietro,
2: esatto,
1: Sorriso?
2: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e una ragazzina, che niente, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, è una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai, una cosa,
1: infatti,
2: un po' originale,
1: infatti.
2: Quindi, sorriso, allegria.
1: Tu e una ragazzina, ecco,
2: sì.
1: Chi è questa ragazzina?
2: È una ragazzina che abbiamo conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, e abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
1: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
2: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo di Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
1: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina,
2: sì,
1: senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
2: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'ha la maturità, quindi bisogna che
1: si impegni lì, dopo vediamo.
2: Certo,
1: esatto.
2: Certo.
1: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
2: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai,
1: certo.
2: Un percorso musicale.
1: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso, grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.
3: C'è una

0: Dillo alla Luna. Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica c'era Sorriso.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. E non ci credi, eh? Sorridi, abbassi gli occhi un istante e dici: non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via.

per te. E come non è vero, sei te. Ma tu non dici, riconosci neanche.

Carlo Audino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro a un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo.
2: Il programma notturno

Camerun, Wende, Nakiel. Dana Moani, Moani, Moani.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

Radio Capodistria.

Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, prime notizie flash da Radio Capodistria, sono le ore 6:15. Il risultato dei quattro quesiti referendari hanno di fatto confermato la frammentazione che caratterizza la politica slovena. Ieri approvati tre referendum consultivi e non vincolanti proposti dalla maggioranza, respinta invece al mittente in maniera vincolante la modifica di legge sulle indagini parlamentari, abrogazione proposta da organizzazioni non governative e società civile, sostenuto anche dall'opposizione. Secondo i dati ufficiali non definitivi della Commissione elettorale nazionale, hanno votato circa 920.000 elettori, pari a oltre il 54% degli aventi diritto. Il Papa, dopo la recita dell'Angelus, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto a un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, è stato individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato, spiega Leone XIV. I medici ritengono opportuno intervenire, allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi per toglierlo, il portavoce Vaticano aggiunge che l'intervento è previsto per i primi giorni della settimana, con una settimana di ricovero. È entrato pienamente in funzione il nuovo penitenziario di Dobrunja, la periferia di Lubiana, dove ieri sono stati trasferiti tutti i detenuti della struttura carceraria di via Pouche, situata nel centro della capitale. L'operazione è particolarmente complessa sul piano organizzativo, logistico e della sicurezza, è stata pianificata nei dettagli per prevenire ogni possibile rischio, ha dichiarato il direttore dell'istituto penitenziario Goran Naric. Almeno 139 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti, 84 risultano dispersi in un naufragio avvenuto venerdì sera al largo delle coste di Gibuti nell'Africa orientale, lo ha dichiarato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Ha aggiunto che oltre 80 persone sono sopravvissute all'incidente, secondo quanto riportato da France Presse. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione con a bordo 350 persone si è capovolta mentre era in viaggio da Gibuti allo Yemen. Tutti gli 80 sopravvissuti sono cittadini etiopi. Ci fermiamo qui per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15, a più tardi. Se c'è qualcuno...

0: voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie, la
1: Tati Miton Irianfang, Emitieri Abiona Wara. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire. Tutto quello che viene dall'immaginazione dell'uomo è per l'uomo realizzabile.
2: Quando l'angelo vola, sembra avere 20 anni, non lo puoi più fermare.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina martedì 13 ottobre rimarrà chiusa per lavori l'uscita di Redipuglia per chi proviene da Venezia. Si consiglia Villesse come uscita alternativa. Vi anticipiamo inoltre che dalla mezzanotte di martedì 13 ottobre alla mezzanotte di sabato 31 ottobre per consentire attività di manutenzione rimarrà chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Padova-Milano. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto, Marghera, dovrà proseguire lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile e raggiungere la A27

0: e Venezia Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cerna della redazione GR. Vediamo i titoli del Giornale del Mattino che andrà in onda alle 7.15. Referendum, la maggioranza degli elettori vota sì a 2 quesiti su 4, respinto quello sulle inchieste parlamentari, in bilico quello sul canone RTV, alta l'affluenza. Operativo il nuovo carcere di Dobrunio, 150 detenuti trasferiti dalla vecchia struttura nel centro di Lubiana. Il Consiglio Generale degli Italiani all'estero ha avviato un confronto col governo di Roma su una serie di temi che impediscono una piena partecipazione dei cittadini alla vita politica. In Slovenia l'aumento dei prezzi immobiliari e degli affitti alimenta forti preoccupazioni. Barcolana 58, Furio Benussi conquista la vittoria con Arca SGR. Parleremo di questo ed altro nel Giornale del Mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione, un fronte di aria fredda sta oltrepassando le nostre regioni e seguito da un campo di alte pressioni che si sta rafforzando sulle Alpi. Da nord-est affluisce sul paese aria gradualmente più fredda e secca. Previsioni, oggi dapprima coperto con piogge che si esauriranno gradualmente a partire dalle regioni settentrionali, schiarite nel corso della giornata. Moderata bora nel litorale, nell'interno vento da nord-est, temperature massime da 12 a 20 gradi. Domani sereno, nebbia o bassa nuvolosità mattutina nei fondovalle, temperature minime da 0 a 10 gradi, le massime da 14 a 20. Mercoledì e giovedì condizioni meteo stabili, addensamenti a tratti al nord, sereno altrove. Viabilità, traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, per lavori, rallentamenti sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni presso il cantiere di Postumia. Ancora causa lavori, code sulla regionale Isola Strugnano in entrambe le direzioni all'altezza della rotonda di Belvedere. Situazione.
3: Sono le ore 7:15.
1: Il giornale del mattino.
2: Referendum, la maggioranza degli elettori vota sì a 2 quesiti su 4, respinto quello sulle inchieste parlamentari, in bilico quello sul canone RTV, alta l'affluenza. Operativo il nuovo carcere di Dobrugne, 150 detenuti trasferiti dalla vecchia struttura nel centro di Lubiana. Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero ha avviato un confronto col governo di Roma su una serie di temi che impediscono una piena partecipazione dei cittadini alla vita politica. In Slovenia l'aumento dei prezzi immobiliari e degli affitti alimenta forti preoccupazioni. Barcolana 58, Furio Benussi conquista la vittoria con Arca SGR.

0: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. I risultati dei quattro quesiti referendari hanno di fatto confermato la frammentazione che caratterizza la politica slovena e di poco fa la notizia di un cambio dello scenario per quanto riguarda l'abolizione del canone di RTV Slovenia. Secondo i risultati parziali, non ancora definitivi, pubblicati stamattina, il 50,04% dei voti è contrario all'abolizione, mentre il 49,96 a favore. Approvati gli altri due referendum consultivi e non vincolanti proposti dalla maggioranza, respinta il mittente invece in maniera vincolante la modifica di legge sulle indagini parlamentari, abrogazione proposta da organizzazioni non governative e società civile, sostenuto anche dall'opposizione. Secondo i dati ufficiali, non ancora definitivi, della Commissione Elettorale Nazionale, hanno votato circa 920.000 elettori, pari a oltre il 54% degli aventi diritto. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Tutti contenti e nessuno soddisfatto. La cronaca della giornata referendaria ci consegna un vortice di emozioni che innanzitutto fa registrare la partecipazione di oltre un elettore su due alle urne, dato non trascurabile. Il referendum legislativo sulla cosiddetta polizia politica ha avuto successo con il 51% dei cittadini contrari alla legge, che è quindi respinta. Per il presidente di Movimento Libertà ed ex premier Robert Golob, questo risultato certifica che il governo non gode della fiducia del popolo e il capo dell'esecutivo Janez Janša ne deve prendere atto. Netti i risultati sull'abolizione del diritto di voto per i cittadini di paesi terzi nelle elezioni locali, 56%, e per la subordinazione dell'assistenza sociale al servizio alla comunità, 62%. Per Janša questi risultati sono un segnale di buon senso, ma soprattutto un anticipo della battaglia voto su voto in vista del referendum legislativo sulla legge d'emergenza proposto dai sindacati. Come se non bastasse poi, a conclusione di una giornata all'insegna dei sali scendi, una notizia non trascurabile per la coalizione di maggioranza. La deputata dei democratici Thea Kosir ha annunciato di voler lasciare il partito dopo aver salutato il Ministero della Salute, dove era stata nominata segretaria di Stato, e ha deciso di tornare in Parlamento come deputata indipendente.
1: Voltiamo pagina. È entrato pienamente in funzione il nuovo penitenziario di Dobrunja, alla periferia di Lubiana, dove ieri sono stati trasferiti tutti i detenuti della struttura carceraria di via Pauché, situata nel centro della capitale. L'operazione, particolarmente complessa sul piano organizzativo, logistico e della sicurezza, è stata pianificata nei minimi dettagli per prevenire ogni possibile rischio, ha dichiarato il direttore dell'istituto penitenziario Goran Naric. Sentiamo Maja Novak.
3: Goran Naric ha sottolineato che potenziali fattori di rischio sono stati individuati nel corso di un lungo periodo di preparazione. Alle guardie penitenziarie è stato affiancato il supporto di diverse unità di polizia. Per il momento però non sono stati resi noti né il numero dei detenuti trasferiti né quello complessivo delle persone che la nuova struttura potrà ospitare. Il direttore generale dell'amministrazione per l'esecuzione delle sanzioni penali, Denis Perché, ha definito la giornata un momento particolarmente positivo per il sistema penitenziario sloveno da anni alle prese con il sovraffollamento. L'apertura della nuova struttura detentiva, ha spiegato, consentirà di affrontare almeno in parte il problema. Il carcere di Dobrunja dispone di spazi moderni, funzionali e sicuri, pensati per migliorare le condizioni di lavoro del personale e favorire lo svolgimento di programmi destinati ai detenuti, con l'obiettivo di prepararli al reinserimento nella società al termine della pena. Cambieranno anche l'organizzazione del lavoro e le modalità di comunicazione. Secondo Perché, le nuove soluzioni consentiranno inoltre di contenere il fabbisogno di personale penitenziario. Proseguiranno nel frattempo gli sforzi per rafforzare gli organici, che mostrano segnali di miglioramento ma restano ancora insufficienti. Il direttore ha infine ringraziato la comunità locale per l'accoglienza, assicurando che l'istituto si impegnerà a favorire la convivenza e a mantenere buoni rapporti con il vicinato. Ha ricordato che il sistema penitenziario non è costituito soltanto da mura e sbarre, ma soprattutto dalle persone che vi lavorano, svolgendo un compito complesso e delicato a tutela della sicurezza dell'intera società. Con il trasferimento a Dobrugna chiude quindi il carcere di via Franpo Uscea, anche se alcuni spazi destinati alle attività economiche continueranno a essere utilizzati ancora per un certo periodo. La direzione dell'amministrazione penitenziaria ha proposto al Ministero della Giustizia di procedere alla vendita o alla permuta dell'immobile. Le eventuali risorse ricavate dall'operazione sarebbero destinate alla ristrutturazione del carcere femminile di IG.
1: Il Papa, dopo la recita dell'Angelus domenicale, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto a un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, spiega Leone XIV. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi per toglierlo. Il portavoce vaticano aggiunge che l'intervento è previsto per i primi giorni della settimana, con una settimana di ricovero. In vista del prossimo rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, il Consiglio Generale degli Italiani all'estero ha avviato un confronto con il governo di Roma su una serie di temi che impediscono una piena partecipazione dei cittadini alla vita politica. Fra queste, la nuova legge elettorale, le nuove regole sulla cittadinanza e l'agevolazione alla partecipazione alle elezioni dei comites da parte dei connazionali all'estero. Sentiamo Alessandro Martegani.
4: La riforma della cittadinanza, accanto alle ormai imminenti elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, la riforma della legge elettorale, la digitalizzazione dei servizi consolari, sono stati i temi al centro dei recenti lavori del Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'estero. L'organismo, che rappresenta le istanze degli italiani residenti fuori dai confini nazionali, riunirà l'Assemblea Plenaria il prossimo novembre in vista del rinnovo dei comitati degli italiani all'estero e ha sottolineato al Ministero degli Esteri italiano le difficoltà burocratiche che di fatto ostacolerebbero la partecipazione dell'elettorato attivo e passivo. Per partecipare alle elezioni è necessario registrarsi nelle liste elettorali del consolato anche attraverso il portale Fastit, ma il Consiglio Generale degli Italiani all'estero ha segnalato ritardi nell'aggiornamento degli elenchi. Resta aperto il confronto fra gli italiani all'estero e il governo italiano sulla nuova normativa sulla cittadinanza. Il Consiglio Generale ha sottolineato come sia necessario valutare gli effetti concreti delle nuove più restrittive regole sulle comunità all'estero e sulle nuove generazioni, rispettando la normativa che prevede fra l'altro un parere obbligatorio del Consiglio in merito ai provvedimenti che incidono direttamente sui cittadini italiani residenti fuori dai confini nazionali. Altro terreno di confronto ha poi coinvolto la riforma della legge elettorale, che vede la contrarietà del CGE riguardo alla modifica della circoscrizione estero, che privilegerebbe il criterio numerico rispetto a quello geografico, comprimendo la possibilità di rappresentare in Parlamento le specificità delle diverse aree territoriali e delle comunità italiane nel mondo.
1: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, il terzo nel giro di pochi giorni da parte delle milizie Houthi. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita riferisce di un morto di nazionalità pakistana e di 11 feriti. Il raid, condotto con vettori aerei, ha causato anche ingenti danni materiali alle infrastrutture dello scalo. I voli sono temporaneamente sospesi. È stato arrestato in Polonia un uomo sospettato di essere coinvolto in un presunto piano di attentato contro il premier Donald Tusk, lo ha annunciato su X il ministro dell'interno Marcin Kierwiński. L'uomo è stato fermato nella Bassa Slesia, nel sud-ovest del paese. Tusk ha ringraziato le forze dell'ordine per il rapido intervento. Le autorità avevano ricevuto anche segnalazioni relative a una possibile minaccia contro il ministro della difesa. Secondo Jacek Dobrzyński, portavoce del coordinatore dei servizi di intelligence, il rischio che le minacce si concretizzassero era stato valutato come molto elevato, tanto da indurre le autorità a convocare immediatamente una riunione di crisi. Almeno 139 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti e 84 risultano dispersi in un naufragio avvenuto venerdì sera al largo delle coste di Gibuti nell'Africa orientale. Lo ha dichiarato ieri l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Ha aggiunto che oltre 80 persone sono sopravvissute all'incidente. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione con a bordo 350 persone si è capovolta mentre era in viaggio da Gibuti verso lo Yemen. La crisi abitativa europea assume in Spagna una crescente dimensione politica, mentre in Slovenia l'aumento dei prezzi immobiliari e degli affitti alimenta forti preoccupazioni. Emblematico il caso di Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata dall'appartamento di Madrid in cui viveva da oltre 70 anni a causa di un aumento dell'affitto di oltre del 300%, insostenibile per la sua pensione. Il caso ha suscitato proteste e aggravato la crisi politica spagnola. Le proposte governative per congelare gli affitti, tutelare le persone vulnerabili dagli sfratti fino al 2030, prorogare i contratti e limitare gli acquisti immobiliari dei fondi di investimento sono state respinte dal Parlamento. Corrado Cimador.
5: Anche in Slovenia l'accessibilità abitativa è diventato un problema strutturale. La scarsa trasparenza del mercato degli affitti tra contratti non registrati e canoni dichiarati inferiori a quelli effettivi ostacola l'adozione di politiche efficaci. Secondo Dora Kavcic dell'Istituto per gli Studi sull'Abitazione e sullo Spazio, l'aumento dei prezzi immobiliari spinge sempre più persone verso la locazione, mentre gli investimenti immobiliari e gli affitti turistici brevi riducono l'offerta accessibile. Tra il 2020 e il 2025 i prezzi degli appartamenti sono aumentati del 77%, aggravando le difficoltà delle famiglie a reddito medio-basso e di chi non possiede una casa. La debole tutela degli inquilini e la regolamentazione insufficiente favoriscono inoltre discriminazioni verso le persone vulnerabili e beneficiari di prestazioni sociali. Come sottolinea Bostian Kerbler dell'Istituto di Urbanistica, non basta costruire nuove abitazioni private, occorre ampliare l'offerta pubblica e a canone agevolato e garantire una distribuzione più equa degli alloggi. Secondo Eurostat, circa il 75% della popolazione slovena e spagnola vive in una casa di proprietà contro una media europea del 68%. Gli alloggi pubblici in locazione rappresentano tuttavia appena il 4,8% del patrimonio abitativo sloveno e l'1,2% di quello spagnolo, evidenziando la scarsità di alternative accessibili. Per contrastare la crisi servono maggiori investimenti nell'edilizia pubblica e sociale, regole più rigorose, contratti trasparenti e misure contro gli aumenti insostenibili degli affitti. Sono necessari anche contributi alle spese abitative, alloggi temporanei e strutture di accoglienza per le persone più fragili. Particolare tutela infine va garantita ai lavoratori stranieri che dipendono dal datore di lavoro anche per l'alloggio. Perdere l'impiego può significare perdere la casa e in determinate circostanze rischiare il permesso di lavoro con conseguente esposizione a ricatti, sfruttamento e situazioni riconducibili alla tratta di esseri umani.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Croazia ha registrato a settembre 2 milioni e mezzo di arrivi turistici, il 3% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Positivo anche il bilancio dei primi 9 mesi del 2026, con un aumento degli arrivi del 2% e dei pernottamenti dell'1%. Secondo i dati dell'ente croato per il turismo, tra gennaio e settembre il paese ha totalizzato oltre 104 milioni di pernottamenti, concentrati soprattutto lungo la costa adriatica. La Germania si conferma il principale mercato estero, con quasi il doppio dei pernottamenti rispetto alla Slovenia. Tra le regioni più frequentate spicca l'Istria, seguita dalla regione Spalatino-Dalmata e dal Quarnero. Il grave incidente ferroviario di venerdì scorso presso la stazione di Meja nell'entroterra di Fiume bloccherà per numerosi giorni i collegamenti merci da e verso il porto del capoluogo quarnerino. La priorità è ora ripristinare la linea. Sentiamo Valmer Kusma.
7: Secondo le prime stime, la linea ferroviaria resterà completamente interrotta per almeno 7-10 giorni. Occorre rimuovere i vagoni deragliati, recuperare il carico disperso e ripristinare i binari e la linea elettrica di alimentazione, gravemente danneggiati. Le conseguenze rischiano di essere pesanti per l'intero sistema logistico regionale. Il collegamento rappresenta infatti un'arteria strategica per il porto di Fiume, attraverso cui transitano importanti quantitativi di automobili destinate ai mercati europei e cereali provenienti dall'Ucraina, diretto verso altri mercati. Il blocco ferroviario potrebbe provocare accumuli di merci nei terminal portuali e ritardi nelle operazioni di smistamento. Gli operatori sono già alla ricerca di percorsi alternativi su strada o attraverso altri scali adriatici, con inevitabili aumenti dei costi di trasporto. Intanto le indagini sulle cause dell'incidente si concentrano sull'ipotesi di un guasto all'impianto frenante del convoglio. Secondo le prime informazioni, il macchinista avrebbe segnalato un problema poco prima del deragliamento, nel quale 11 vagoni sono finiti in una scarpata.
8: Lo sport.
1: Ancora una volta è Furio Benussi il trionfatore della Barcolana. Il velista triestino su Arca CGR ha vinto la 58esima edizione della Coppa d'autunno, nono successo personale, quarto consecutivo. Secondo posto per Mitia Cosmina su Prosecco Doc Shockwave, terza Marta Benussi, figlia di Furio, su Marta 07. Come di consueto la gara è stata solo l'apice della festa sul mare che quest'anno ha coinvolto 1858 imbarcazioni e migliaia di persone a terra. Calcio, in prima lega slovena il Maribor consolida la leadership di classifica andando a vincere per 2-1 sul campo del Brinje Grosuplje. I punti di vantaggio dei Viola sul Koper ora sono 4, i capodistriani sabato hanno pareggiato. Nell'altra partita di ieri il Nafta Lendava si è imposto per 1-0 sul Bravo Lubiana. In Serie A vediamo i risultati di ieri: Como-Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, Sassuolo-Milan 1-1, Cagliari-Juventus anche 1-1. Per una classifica che vede in testa Pagliate, Inter e Lazio a 16 punti, 2 in più della Roma, completano la sesta giornata di campionato. Oggi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Siamo giunti alle 7:32 minuti, è tutto per il giornale del mattino da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus, per la parte tecnica ringrazio Jure Zolli. A tutti voi una buona giornata.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina martedì 13 ottobre rimarrà chiusa per lavori l'uscita di Redipuglia per chi proviene da Venezia. Si consiglia Villesse come uscita alternativa. Vi anticipiamo inoltre che dalla mezzanotte di martedì 13 ottobre alla mezzanotte di sabato 31 ottobre per consentire attività di manutenzione rimarrà chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Padova-Milano. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto, Marghera, dovrà proseguire lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile e raggiungere la A27 Venezia-Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Per essere informati

0: In tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

0: E dunque Jovanotti la definisce una vacanza in giro per il mondo di Cristoforo Colombo. In realtà da quel viaggio il 12 ottobre diviene la festa nazionale della Spagna. Perché? Perché il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo raggiunse le Bahamas durante una spedizione finanziata dai re cattolici di Spagna. In sostanza la legge spagnola considera quella data simbolica come l'inizio della proiezione linguistica e culturale della Spagna oltre l'Europa. Magari l'idea era di andare in realtà verso l'Asia, ci si è ritrovati in America, però alla fine tutto è bene quel che finisce bene, diciamo così. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 12 ottobre del 2026, che come al solito si apre con la lerciata del giorno. Dunque gli scienziati scoprono un mammifero che allatta i propri piccoli fino all'età di 40 anni, si tratta di una mamma italiana. E allora noi celebriamo tutte le mamme del mondo con un grande classico della storia, della musica appunto italiana, come Viva la mamma di Edoardo Bennato.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero avrà poco

A volte la realtà supera la fantasia. Il 12 ottobre 1997, per via di un incidente aereo, ci lasciava John Denver. Era nato nel 1943 e alla partenza di un jet aveva scritto uno dei brani più belli sicuramente nella sua carriera, ma anche nella storia della musica, Living on a Jet Plane, che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di Calle degli Ortigrandi, in questo 12 ottobre, festa dell'indipendenza della Guinea Equatoriale. Si ricorda l'indipendenza dalla Spagna del 12 ottobre 1968. In realtà il paese pare continui ad avere lo spagnolo come lingua ufficiale. La capitale è Malabo, che si trova su un'isola circa 150 km dal continente, dove c'è invece il grosso del paese, che se ne sta lì nell'Africa centrale, sulla costa occidentale tra Camerun e Gabon. Si tratta di uno dei paesi più piccoli del continente africano. Grosso modo per superficie si può paragonare alla Slovenia, sebbene la popolazione, occhio e croce, è inferiore. Curiosità: sebbene si chiami Guinea Equatoriale, ha territori a nord e a sud dell'equatore che però non attraversa il paese. Infatti il grosso della Guinea Equatoriale si trova nell'emisfero nord, tuttavia l'isola di Annobon sta invece al sud. Nel 1968, anno di indipendenza quindi della Guinea Equatoriale, usciva un gran bel brano che in qualche modo è invecchiato stra bene. Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel.

È stato un anno particolarmente proficuo, evidentemente il 1968 dal punto di vista musicale. Non sapevo quali brani escludere, così ne ho proposti il più possibile. Ho aggiunto a Simon & Garfunkel anche Scende la pioggia di Gianni Morandi e Dilaia di Tom Jones. Per quanto riguarda invece i compleanni, il 12 ottobre del 1935 ci ha lasciato un nome grandissimo per quanto riguarda la musica italiana e non solo. È scomparso nel 2007, mi riferisco al grande Luciano Pavarotti.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 8.30, cambio dello scenario per quanto riguarda il referendum sull'abolizione del canone di RTV Slovenia. Gli ultimi risultati provvisori pubblicati stamattina mostrano che dopo lo scrutinio del 99,98% delle schede, il 50,04% di aventi diritto al voto si è espresso contrario all'abolizione del canone radiotelevisivo, mentre il 49,96% ha votato a favore. Lo scarto è di soli 692 voti, i risultati comunque non sono ancora definitivi. Oggi intanto le commissioni elettorali distrettuali aggiungeranno alla conta dei voti anche le schede che arriveranno per posta dalla Slovenia. Tra una settimana verranno scrutinate pure i voti provenienti dall'estero. Quattro senatori repubblicani e due democratici hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di revocare la decisione di acquistare gasolio dalla Russia. Nella richiesta bipartisan si evidenzia che il provvedimento di Trump sarebbe illegale, anche perché il capo della Casa Bianca non si è consultato con il Congresso e non ha nemmeno trasmesso le necessarie motivazioni previste dalla legge. Al via a Bangkok i lavori dell'Assemblea annuale ordinaria del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. In primo piano lo stato dell'economia globale, la stabilità delle finanze pubbliche e l'aumento dell'inflazione causato dal caro energia, conseguenza del conflitto USA-Israele-Iran e della continuazione della guerra tra Russia e Ucraina. Sul tavolo ancora l'intelligenza artificiale e il suo ruolo nello sviluppo. A capo della delegazione slovena il ministro delle finanze Andrej Šircel e il governatore della Banca di Slovenia Primož Dolenc. Non si placa la protesta studentesca in Francia. Oggi parte una nuova settimana di mobilitazione, il quarto atto decisivo per la tenuta del movimento. Avviata il 17 settembre e segnata da violenti scontri, la protesta mira ad ottenere strutture migliori, più personale e l'abolizione del sistema di selezione per l'accesso all'università. L'esecutivo tenta la via politica, il ministro dell'istruzione Geffrey ha promesso 3.000 supplenti, mentre il premier Le Cornu ha annunciato emendamenti al bilancio 2027 per fondi alla scuola. È tutto per le notizie, le 8.33.
2: Prima pagina.
3: Iniziamo la rassegna come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero, la Barcolana e lo spettacolo delle vele. Arca SGR si aggiudica la 58esima edizione della più grande regata al mondo. A Furio Benussi sono servite 1 ora e 5 minuti per la quarta vittoria consecutiva. Ancora in prima, politiche regionali. Il ministro Ružić coinvolge la CNI. Radin, Corva e De Sardo invitati al Consiglio nazionale per la terza età. Il Delo si sofferma sul referendum day, un'affluenza da record, la Slovenia profondamente divisa, la coalizione festeggia per i referendum consultivi, ma viene superata dagli avversari in quello legislativo. Dall'estero invece, i democratici puntano al controllo del Congresso, elezioni di medio termine. I repubblicani sottolineano il proprio vantaggio nelle registrazioni dei votanti e nella raccolta fondi. Pure il Neuni apre con il referendum day e si chiede cosa seguirà questa ressa alle urne. I quattro quesiti referendari hanno spinto i cittadini a recarsi in massa ai seggi. Sempre in prima pagina, invece della pista da sci, un parco ciclistico. Il comune di Lubiana acquisterà un terreno di quasi 6 ettari dove era prevista la costruzione di un centro per sport invernali al chiuso. Fino a quando non troverà un investitore privato, però lo spazio sarà occupato dal parco ciclistico. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, titola in prima: gli elettori a favore nei tre referendum consultivi, contrari in quello legislativo, la domenica referendaria con un'alta affluenza alle urne. E ancora Arca sbaraglia la concorrenza per la quarta volta consecutiva, anche quest'anno grande entusiasmo per la Barcolana. Vediamo la stampa italiana, iniziando dal Corriere della Sera. Ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici. Così anche la Repubblica, il Papa rivela la malattia, un nodo al polmone, il male in fase iniziale, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. Sulle prime pagine dei due principali quotidiani italiani ancora Zelensky a Trump, pronto ad elezioni, decide l'Ucraina, tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky, noi all'oscuro. Passiamo alla stampa locale con il piccolo, Barcolana 58, la regata perfetta, quinta vittoria per Arca di Furio Benussi, quarta consecutiva, sul podio anche Prosecco Doc di Cosmina e l'altra Arca. E concludiamo segnalando: il Papa è ammalato, nodulo ai polmoni, mi dovrò operare nei prossimi giorni, annuncio in Vaticano. Le 8:36 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: Udine si prepara ad accogliere la 27esima edizione di Ein Prosit, il festival che ogni anno porta in Friuli Venezia Giulia il meglio della gastronomia internazionale contemporanea. Dal 14 al 18 ottobre oltre 90 chef da tutto il mondo si alterneranno ai fornelli dei migliori ristoranti della città, in cene a più mani. Il risultato saranno menù inediti e irripetibili, figli di incontri e scontri di visione e culture. Ogni serata sarà un viaggio tra sapori e tecniche d'alta cucina, durante le quali la creatività degli chef combinata con materie prime di eccellenza darà vita a piatti in grado di sorprendere e affascinare. A guidare il programma saranno alcuni dei più autorevoli rappresentanti della cucina italiana. Tra i protagonisti figurano gli chef Tristellati, Massimiliano Alaimo e Norbert Niederkofler.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nella, nella, nella,

0: Luca Carboni compie gli anni il 12 di ottobre. Vi abbiamo proposto forse uno dei suoi più grandi successi, che è Mare Mare, che si ricollega al prossimo tema di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, così come Water di Taila. Dunque, la scorsa settimana a Lubiana si è svolto un incontro internazionale collegato al progetto Remedies. Si tratta di un'iniziativa supportata dalla Commissione Europea attraverso il programma Horizon, che include una serie di partner provenienti principalmente dall'area mediterranea. Si tratta di enti pubblici e privati, profit e no profit, l'ente coordinatore, l'Istituto Sloveno di Chimica. Andiamo a conoscere meglio questo progetto attraverso la voce di uno dei partner italiani coinvolti in questa iniziativa. Andrea Camedda, ricercatore del CNR IRBIM di Oristano, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti. Il progetto riguarda soprattutto il tema della plastica, in generale tutto il marine litter, quindi tutti quei materiali di natura antropica che finiscono in mare, ma la plastica è, diciamo, il nostro focus. Quindi il progetto si prefigge l'obiettivo di prevenire, monitorare e trovare soluzioni innovative per appunto la rimozione, il monitoraggio continuo della plastica che finisce in mare. Anche dai fiumi, infatti si parla appunto di plastica che arriva dai fiumi, che è più o meno l'80%, e plastica che viene gettata direttamente in mare. Bene, questo progetto Remedies è un Horizon Europe, quindi un progetto europeo molto grande in cui sono coinvolti circa 30 partner, e non solo istituti di ricerca, università, ma anche delle società, delle start-up appunto, con cui abbiamo stretto dei rapporti molto interessanti. Abbiamo sviluppato dei progetti di ricerca e anche materiali appunto molto vicino all'ambiente, quindi amici dell'ambiente, con il termine appunto di biocompostabili, biodegradabili, e abbiamo testato anche appunto questi materiali in diverse aree del Mediterraneo, visto che i partner sono tutti quanti europei e attorno al Mediterraneo abbiamo appunto testato questi strumenti.
0: Di cosa vi occupate voi a Oristano?
1: Allora, noi come appunto partner sardo siamo anche un demo site, quindi un sito dimostrativo in cui vengono testati diversi materiali e strumenti che sono stati creati appunto dalle startup, nostri partner. Il nostro obiettivo principale è stato quello di raccogliere la plastica, ma come? Non da soli, ma coinvolgendo anche associazioni e altri partner regionali, quindi creando delle situazioni in cui siamo riusciti a raccogliere plastica dai fondali, plastiche che stavano lì da chissà quanti decenni, soprattutto quantificare queste plastiche, quindi caratterizzandole anche secondo le linee guida, i protocolli della strategia marina, quindi questa direttiva europea che ormai ci coinvolge dal 2012, per cui abbiamo svolto diversi lavori in Sardegna ma in tutto il Mediterraneo appunto sul monitoraggio delle plastiche e delle microplastiche. Ma abbiamo anche testato dei materiali che sono in realtà delle reti biocompostabili create con dei materiali appunto biocompostabili che quindi hanno la caratteristica di deteriorarsi nel tempo e quindi di non rimanere nei fondali marini per sempre, perché come sappiamo i pescatori spesso abbandonano volontariamente o addirittura perdono, a causa delle condizioni meteo marine avverse, delle reti. Beh, quelle reti in nylon, in plastica, rimangono nei fondali marini per sempre e purtroppo continuano a pescare. Sono quelle che vengono chiamate ghost nets, quindi delle reti che noi non vediamo, stanno nei fondali ma continuano purtroppo a creare dei danni all'ambiente marino.
0: Come reagiscono però i pescatori e soprattutto con queste reti si riescono ad acchiappare i pesci?
1: Beh, abbiamo fatto un test di circa 2 mesi con un pescatore di nostra fiducia, siamo andati a bordo ovviamente tutte le volte a osservare quello che succedeva, e il pescatore inizialmente non era così contento perché il materiale con cui era creato la rete non risultava perfettamente identico a quello che aveva proposto lui, ma alla fine abbiamo notato che c'è stata una buona percentuale di pesci e di crostacei pescati nelle nostre reti in realtà, che poi sono diventate anche un po' sue ovviamente. E devo dire che per quanto riguarda la durabilità del materiale e anche la difficoltà nella rottura, il pescatore ha trovato comunque anche degli aspetti positivi, oltre a aver pescato dei crostacei, anche il fatto che in queste reti pare che non si impilino rifiuti, non vi rimangono troppe alghe portate dalla corrente, vuol dire che la rete rimane più pulita, i pesci e i crostacei possono incapparci più facilmente.
0: Come sta però il mare? Voglio dire, è una battaglia già persa quella della presenza delle plastiche, per esempio nel Mediterraneo?
1: Allora, gli eventi di clean up sicuramente aiutano. Il progetto Remedies sicuramente ha aiutato a rimuovere gran parte di queste plastiche che si trovavano lungo le coste, nei fondali. Abbiamo raccolto davvero tonnellate di plastica. In Sardegna siamo arrivati a più di 15 tonnellate di plastica raccolta in soli 3 anni attraverso questi eventi. Ma purtroppo devo fare il pessimista e devo dire che è una battaglia un po' persa, se vogliamo veramente rimuovere tutta la plastica esistente, per il fatto che con la frammentazione delle macro e megaplastiche abbiamo ormai un'infinità di microplastiche che si sono sedimentate, sono ormai distribuite in tutti i mari, nei fondali, in tutta la colonna d'acqua, ed è davvero difficile rimuoverla. Pensate che la plastica si confonde comunque con le larve, con le uova degli organismi marini, per cui diciamo che non possiamo rimuovere con una rete a maglie fini e ripulire tutto il mare, perché rimuoveremo così anche tutta la vita.
0: Pensi che c'è un impatto tra la presenza di plastica nel mare e la qualità, per esempio, del pesce che viene pescato e che viene mangiato?
1: Assolutamente sì, perché sappiamo che i pesci ovviamente ingeriscono plastica, microplastica in questo caso, accidentalmente, e purtroppo la plastica contiene delle sostanze tossiche durante l'attacco acido nello stomaco degli organismi. Queste sostanze vengono appunto riportate poi nei tessuti dei pesci. Noi ci stiamo mangiando appunto un bel filetto di pesce, ma che sicuramente contiene ftalati, PCB, DDT e altre sostanze tossiche contenute nelle plastiche.
0: Mi viene da pensare che in realtà sono tante poi le entità che traggono vantaggio da avere un mare pulito. Come reagisce la società civile rispetto alle iniziative come la vostra? È facile coinvolgere, diciamo, anche gli altri in questa iniziativa?
1: Beh, devo dire che negli ultimi anni stiamo veramente notando una maggiore sensibilità da parte di tutte le persone. Ovviamente il mare è di tutti, noi viviamo in mare, noi in generale siamo circondati dal mare appunto in Italia, ma in Sardegna ancora di più. Da quello che vedo io più da vicino, ovviamente moltissime attività ormai si svolgono in mare, ma dal turismo agli sport acquatici, alla pesca, alla semplice vita vicino al mare. Sì, bisogna dire che è importantissimo e tutti ormai hanno un occhio di riguardo per il mare, ci tengono un po' di più rispetto al passato a tenerlo pulito. Addirittura, ovviamente, noi quando facciamo le conferenze ribadiamo sempre tutti questi concetti. Semplicemente anche il fatto di, perché no, siamo in spiaggia con il nostro ombrellone, cosa ci costa ripulire le spiagge dalla plastica che sta attorno al nostro ombrellone? Magari sono dei frammenti, magari sono dei pezzi di cotton fioc, di cannucce o qualche rifiuto arrivato anche dal mare. Beh, stiamo comunque facendo un gesto molto importante.
0: Andrea Cameda, ricercatore del CNR IRBIM di Oristano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a tutti.
0: Riavviciniamoci al nostro territorio ascoltando una testimonianza che arriva da uno dei partner sloveni di questo progetto.
2: Ciao a tutti, sono Kostia Klabian, lavoro per Clera. Abbiamo 2 demo site, uno a Isola e uno a Pordenone. A Isola facciamo riciclo dell'acqua del quale lavano le barche, e a Pordenone in una lavanderia che riutilizzano l'acqua per lavare i vestiti. Nel progetto noi siamo come technology provider e il nostro ruolo è provare che l'acqua può essere riutilizzata. Diciamo che ci sono 2 hotspot delle microplastiche. Uno sono le marine, poiché quando lavano le barche, dalle barche si usa tanta microplastica, e il secondo è la lavanderia, poiché quando laviamo i capi sintetici residuano tante microplastiche. Noi non solo che recuperiamo queste microplastiche, ma anche facciamo in modo che questa acqua viene recuperata per il prossimo lavaggio.
0: Kostia Klabian di Clera, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie, un piacere.

0: Glocal, una trasmissione di Lara Dercic, in onda ogni lunedì alle ore 10.30.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Traffico in aumento sulle strade di nostra competenza. Segnaliamo sulla 4 Brescia-Padova un incidente presso l'uscita di Brescia Est. Per chi proviene da Venezia, potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto anche per la chiusura temporanea della stessa uscita. Tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano invece si viaggia a rilento causa lavori. Code per traffico intenso sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la 13 Bologna-Padova in entrambi i sensi di marcia e sulla stessa tangenziale tra Castellana e Venezia in direzione Padova. Per stare attenzione sulla Venezia-Trieste è presente un veicolo fermo tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Vi invitiamo a guidare con prudenza tra Trieste-Lisert e Sistiana, è segnalato vento forte in questo tratto.

0: Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Capodistria, un mare di musica.

0: Musica nuova in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Andando a ritroso abbiamo ascoltato Karol G, Giudellin e Ruskowski, in precedenza Baby K e Gue, in precedenza ancora Purple Disco Machine e Meek. Dunque proseguiamo in realtà questa trasmissione tornando ad un evento che ha vivacizzato il panorama sportivo e non solo, in particolare in Slovenia, cioè i campionati europei di ciclismo su strada, con l'Italia che ha ottenuto una medaglia d'oro nella gara in linea femminile junior con Azzurra Ballan, un argento nella gara mista a squadre, un argento e un bronzo nella gara in linea maschile con Ciccone e Scaroni, con lo scalatore abruzzese che è stato battuto di un non nulla dal belga Evan Poel. Per quanto riguarda la Slovenia, orfana ovviamente del suo atleta molto probabilmente più forte, cioè Tadej Pogacar, che si è fatto male in occasione dell'ultima Vuelta di Spagna, ha ottenuto comunque un ottimo oro con Primož Roglič nella giornata conclusiva, cioè nella gara a cronometro elite maschile, che è stata la prima di una due giorni particolarmente interessante organizzata dall'agenzia ICE di Lubiana e dall'ambasciata italiana in Slovenia, assieme ad un'ampia pletora di partner, inclusa la facoltà di sport dell'Università di Lubiana, la Federazione di Ciclismo Slovena, l'ente del turismo slovena, ma anche la fiera di Lubiana che ha ospitato questa manifestazione. C'è stato un convegno dedicato alle biciclette e c'è stata anche l'opportunità di organizzare una serie di incontri B2B, quindi incontri di business, incontri tra imprenditori italiani e sloveni collegati al settore dell'industria della bicicletta. Tra le personalità che vi hanno preso parte c'è anche Paolo Negrelli della Associazione Nazionale Ciclo e Motociclo e Accessori, che è tra l'altro l'ente che organizza EICMA, che è molto probabilmente uno dei principali punti di riferimento per quanto riguarda le fiere tematiche del ciclo e del motociclo, che anche quest'anno si svolgerà a inizio novembre presso il polo fieristico di Ro Fiera Milano. Maggiori dettagli sui contenuti della due giorni che si è svolta a Lubiana nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Piero Negrelli di ANCMA, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie.
0: Che cos'è ANCMA e che cosa significa questo acronimo?
1: Associazione Nazionale Ciclo, Motocicli e Accessori, quindi l'associazione che in Italia rappresenta l'industria delle due ruote, entrambe le industrie delle due ruote, in quanto abbiamo un'industria di bici e un'industria di moto, componenti di bici, componenti di moto, accessori, tutto il mondo industriale che riguarda le due ruote è rappresentato in ANCMA.
0: Quante aziende ci sono? Quanto pesa, tra virgolette, sul prodotto interno lordo?
1: Le aziende associate ad ANCMA sono circa 200, rappresentanti circa l'80% di tutto il panorama industriale italiano, quindi tutti i marchi più importanti, più grossi sono associati ad ANCMA. Rappresentiamo circa 12-13 miliardi di euro in Italia per entrambi i settori. Ci sono circa 50.000 occupati diretti in entrambi i settori.
0: Se capisco bene, tu ti occupi principalmente di biciclette, insomma, trazione diciamo umana, muscolare, oppure quelle elettriche. Come sono i trend di mercato guardando magari il recente passato?
1: Quindi abbiamo sicuramente avuto una crescita fino al 2019 sempre costante, sempre leggera in termini di vendite di biciclette nuove, sia a pedalata muscolare che a pedalata assistita. Nel 2020 abbiamo avuto un boom straordinario in occasione della tragedia che ha colpito tutti del Covid. Nel 2021 questo boom è continuato fino al primo semestre del 2022. Poi probabilmente sono mutate sicuramente le condizioni di utilizzo, quindi si è tornati alla cosiddetta normalità. Le biciclette le avevamo vendute praticamente a tutti e quindi il mercato si è un po' contratto. Crediamo che il peggio sia passato lo scorso anno, perché da quest'anno cominciamo a rivedere un po' più di attenzione da un punto di vista di vendita del nuovo. Questo non vuol dire che la bici non sia in auge in Italia, lo continuano a dimostrare i dati per esempio sul cicloturismo che continua a crescere, lo continuano a dimostrare i dati di Audimob, il rapporto di Isfort sulla mobilità degli italiani che ha decretato e ha calcolato nel 5% la quota di spostamento in Italia con la bicicletta lo scorso anno. Il dato non era mai stato raggiunto negli anni precedenti. Quindi la bicicletta piace, la bicicletta viene utilizzata e noi ci auguriamo che lo sia sempre di più, anche se siamo molto lontani da quelle che sono le capitali ciclistiche del nord Europa.
0: Quanto in questo contesto di crescita si può collegare allo sviluppo delle biciclette elettriche?
1: La bicicletta pedalata assistita è una bicicletta, avvicina tantissima gente che considera l'utilizzo della bicicletta prevalentemente faticoso. Si continua a pedalare, il motorino da 250 watt ti fornisce un'assistenza alla pedalata, quindi funziona mentre si pedala e si stacca al raggiungimento dei 25 km orari o se il ciclista smette di pedalare. In queste condizioni naturalmente il ciclista ha la possibilità di fare un po' meno fatica e quindi avvicina sicuramente tanta gente che prima di adesso magari storceva un po' il naso.
0: Per quanto riguarda invece le biciclette tra virgolette tradizionali, mi chiedevo quanto pesa il segmento sportivo agonistico competitivo rispetto all'utilizzo della bici magari come giocattolo, rispetto all'utilizzo della bici come mezzo di mobilità per spostarsi dal punto A al punto B.
1: In termini precisi, le percentuali di vendita, di numeriche, le trovate sul nostro sito ancma.it, alla voce statistiche. Grosso modo, la bici da corsa, sportiva, ma anche la mountain bike di alta gamma, quindi sono biciclette utilizzate come attrezzo sportivo, diciamo, cubano circa il 6-7% del volume totale di vendita. Da un punto di vista di valore, necessariamente molto di più, perché sono strumenti altamente tecnologici e altamente performanti. E poi il grosso invece lo fa la mountain bike, diciamo quella di primo secondo prezzo, oppure le trekking classiche, le city bike, fino ad arrivare alla quota di bici da bambino circa intorno al 17-18% del venduto. La curiosità è che 20 anni fa questa quota era del 25%. Si vendono meno bici da bambino? Direi di no, ci sono solo meno bambini rispetto a 20 anni fa.
0: Come si può invece ripartire il segmento di consumatori tra ciclisti uomini e cicliste donne?
1: Premesso che le cicliste donne sono in qualsiasi segmento di mercato in grandissima crescita, possiamo certamente affermare che su una bici da città, una city bike, sicuramente c'è un 60% di utilizzatori donne e un 40% di uomini, mentre su biciclette performanti da corsa, mountain bike di alta gamma, il rapporto si sposta molto di più sugli uomini, intorno al 75-25, ma ripeto, le donne sono in grandissima crescita proprio in questi settori.
0: L'Italia è un paese che ha grandi tradizioni nel ciclismo sportivo agonistico, sia per via di una serie di manifestazioni importanti, penso sia al Giro d'Italia che a varie classiche. Nel passato principalmente ci sono stati tanti ciclisti estremamente forti, forse in questa epoca storica sono migliori le donne rispetto agli uomini. C'è una correlazione tra la presenza di ciclisti, di campioni e l'uso della bicicletta, sia diciamo come elemento sportivo agonistico che come mezzo di spostamento da un punto A a un punto B?
1: Direi di sì, storicamente i Fausto Coppio, Gino Bartali lo dimostrano ampiamente, ma di sicuro una buona cultura, informazione e utilizzo della bicicletta porta poi le famiglie ad accompagnare i propri figli verso questo sport. Quindi tanto più si usa, tanto più avremo la possibilità di trovare i campioni di oggi, di domani e del futuro.
0: Guardando all'Italia, quali sono le principali opportunità e le principali barriere nel estendere la platea di persone che utilizzano la bici, soprattutto mi viene da dire per spostamenti quotidiani?
1: Abbiamo realizzato a luglio di quest'anno e presentato proprio in questi giorni ai soci ANCMA uno studio di Ipsos Doxa che rivela che la propensione degli italiani all'uso della bicicletta sarebbe altissima, quindi c'è una forte propensione all'utilizzo della bicicletta, ma la principale barriera che impedisce l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti che alla bicicletta possono essere ricondotti, quindi i brevi spostamenti quotidiani in città, diciamo nell'ambito dei 5, 4, 6 chilometri di distanza, è proprio legata alla sicurezza percepita dall'utente. Quindi è necessario predisporre un'infrastrutturazione oppure una modalità di comportamenti all'interno delle nostre città che favorisca anche l'uso della bici, quindi o piste ciclabili oppure zone a traffico moderato. E questo per diminuire la percezione di insicurezza che oggi in molte delle nostre città italiane è fortemente percepita dall'utente. E le opportunità dell'uso della bici sono tantissime. Io dico sempre che in bicicletta, mentre ti sposti, ti fai del bene. Questo è un po' il senso dell'ultima campagna che in questi giorni sta invadendo i social di ANCMA insieme alle aziende associate, è Che bene che sto, con l'immagine di una persona in bici, di un disegno che stilizza una persona in bici, ma deve dare questa sensazione, cioè mentre ci si sposta ci si fa del bene. Quindi questo ha tutta una serie di ricadute sul sistema cardiovascolare, la salute, lo stare in forma. E perché no, anche un po' con uno sguardo all'ambiente, al traffico, al rumore e alla congestione di tutti questi veicoli verso le nostre strade.
0: Guardando al prossimo futuro, molto probabilmente il principale appuntamento del settore delle due ruote, quindi che siano motociclette, scooter o che siano biciclette a pedalata assistita oppure tradizionali, mi viene in mente l'EICMA, Salone del Ciclo e Motociclo di Milano, probabilmente uno dei principali appuntamenti di questo settore che, se capisco bene, insomma vi coinvolge in prima linea.
1: Sì, ANCMA è strettamente collegata ad EICMA, essendone la proprietà. EICMA è il principale evento al mondo dell'industria delle due ruote, particolarmente per le motociclette, per gli scooter, e la bici, ahimè, purtroppo si è un po' sfilata in questi ultimi anni, però considera sempre comunque tutto il mondo delle due ruote. Ripeto, è il principale evento al mondo per quanto riguarda le due ruote a motore, 600.000 persone accorrono tutti gli anni fra operatori del settore, giornalisti e soprattutto tanti tanti tanti appassionati che vogliono vedere le ultime novità in fatto di due ruote a motore. Vi aspettiamo quindi a Milano dal 3 all'8 di novembre.
0: Piero Negrelli di ANCMA, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Buona bici a tutti.

0: Se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 9.30. Cambio dello scenario per quanto riguarda il referendum sull'abolizione del canone di RTV Slovenia. Gli ultimi risultati provvisori pubblicati stamattina mostrano che dopo lo scrutinio del 99,98% delle schede, il 50,04% aventi diritto al voto si è espresso contrario dell'abolizione del canone RTV, mentre 49,96% ha votato a favore. Lo scarto è di soli 692 voti. I risultati comunque non sono ancora definitivi. Oggi intanto le commissioni elettorali distrettuali aggiungeranno alla conta dei voti anche le schede che arriveranno per posta dalla Slovenia. Tra una settimana verranno scrutinati pure i voti provenienti dall'estero. I ministri degli esteri dei paesi membri dell'Unione Europea discuteranno oggi a Lussemburgo come accrescere la pressione sulla Russia, che sta intensificando gli attacchi contro l'Ucraina. Fonti dell'UE hanno menzionato tra le possibili misure per contrastare le minacce ibride russe sempre più frequenti anche la limitazione del rilascio dei visti ai cittadini russi, inclusi diplomatici. I ministri dovrebbero inoltre approvare nuove sanzioni contro coloro che sostengono l'aggressione all'Ucraina. Il presidente statunitense Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio stanno valutando la rimozione dell'ambasciatrice USA in Grecia Kimberly Guilfoyle a causa di una serie di accuse di comportamento inappropriato prima della sua nomina e durante il suo mandato ad Atene, lo ha riferito il canale televisivo Fox. Trump e Rubio decideranno a riguardo in settimana. L'ambasciatrice, ex conduttrice di Fox News ed ex fidanzata del figlio di Trump, Donald Trump Jr., è finita sotto i riflettori in seguito a diverse inchieste del Wall Street Journal per presunta corruzione. Avrebbe infatti offerto l'accesso al presidente in cambio di aiuti finanziari. Hanno cominciato a radunarsi davanti alle portinerie, che non era ancora l'alba, a Taranto, i lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto appalto per lo sciopero di oggi di 24 ore indetto dai sindacati. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria anche dell'ex Ilva di Comigliano. La protesta è contro la decisione di fermare il ciclo a caldo dal 15 novembre. È tutto per le notizie, le 9:33 minuti.

0: E ci sono anche Marco Mengoni e James Blunt in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in questo lunedì 12 ottobre del 2026, nel quale parliamo anche un po' di sport. Bene, è una classifica particolarmente interessante quella della Serie A, con la Lazio che batte 3-1 il Monza e si ritrova sorprendentemente in testa assieme all'Inter, che ha battuto 3-0 il Parma. Quarto è il Cagliari, che verosimilmente sta mettendo fiero in cascina in vista della salvezza, tra l'altro ha pareggiato 1-1 con la Juventus. Il primo gol di Maldini sembrava un flipper, tiro in corsa del figlio d'arte che l'ha sbloccata. Pareggio della Juve addirittura con Kolo Muani nel finale. La Juve avrebbe potuto vincere, in realtà ha pareggiato. Gara nervosa, se capisco bene Spalletti e Pisacane, i due allenatori nel finale di partita si stavano anche per azzuffare. Sorprende, se vogliamo, anche il neopromosso Frosinone, che nonostante il 3-0 riportato da Napoli si ritrova nono, per dire, davanti all'Atalanta che gioca le coppe. Bene, l'Atalanta in attesa della partita di oggi contro il Venezia al momento a 6 punti. Bene, in 6 punti ci sono 10 squadre, tra cui l'Udinese che gioca quest'oggi a Torino contro il Torino. Pareggiano le altre big, Roma e Como pareggiano 0-0, anzi Como-Roma, credo che la Roma abbia subito anche l'espulsione di Malen. Sassuolo-Milan 1-1, pareggia in Slovenia anche il Koper 3-3 contro il Radomlje, rimanendo tuttavia secondo in classifica dietro al Maribor che vince a Grosuplje. In Croazia spicca, direi, il 4-1 che lo Slaven Koprivnica rifila al Rijeka. A Osijek Istrapola batte Osijek 3-1. Flash sulla pallacanestro, nella quale torneremo indirettamente più tardi. Bene, Milano, Venezia e Varese fuori casa non sono partite agevoli, tuttavia Trieste si ritrova ancora a 0 punti. Per quanto riguarda Udine, 2 vittorie e 1 sconfitta rispettivamente contro Scafati Cantù e questo weekend contro Trento. E arriviamo finalmente alla Barcolana, la grande festa del mare, 58esima edizione, 1858 le imbarcazioni iscritte. È stata una regata, direi, veloce, si è svolta come al solito nella giornata di domenica, quindi nella giornata conclusiva, quella di ieri. Ha vinto Arca davanti a Prosecco, che in realtà era partita alla grande, terza Marta 06, che a un certo punto aveva davvero avvicinato Prosecco. E noi riviviamo la gara proprio da Prosecco, analizzando anche il legame tra la Barcolana e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, per via di un ospite speciale a bordo proprio di questa imbarcazione. Andrea Micalli, tattico di Prosecco Shockwave, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a voi.
0: Com'è andata questa Barcolana?
1: Ma è stata un'emozione, stavo per dire come sempre, ma in realtà unica quest'anno, perché abbiamo avuto delle condizioni eccellenti e il nostro equipaggio si è comportato benissimo, ha gestito la regata dall'inizio alla fine in maniera impeccabile.
0: Siete partiti a razzo?
1: Siamo partiti con l'acceleratore, devo dire che meglio non potevamo fare. Abbiamo rischiato molto, ma sapevamo che se non rischiavamo non potevamo rischiare di essere davanti a tutti. Il percorso ci ha permesso di comandare la regata per metà del primo lato e purtroppo i cavalli che erano nel motore delle barche avversarie erano superiori ai nostri e abbiamo dovuto soccombere.
0: A un tratto anche l'imbarcazione di Marta 07 sembrava vicina.
1: Hanno fatto anche loro una regata super, hanno aperto una vela grande che si chiama Coziro molto prima di noi e hanno mantenuto la velocità anche se eravamo noi in vantaggio. Le manovre sono state molto difficili perché dovevano essere fatte all'ultimo secondo e l'errore con barche così grandi e con vele così grandi è sempre dietro l'angolo.
0: Se capisco bene, rispetto agli anni passati hai tra virgolette cambiato squadra, com'è stato essere il tattico di Prosecco Shockwave?
1: È vero, da quest'anno sono il tattico di Prosecco Shockwave, è stata una chiamata da parte dell'armatore Claudio De Martis che mi ha reso molto orgoglioso. Penso di aver dato il mio contributo e che l'equipaggio sia contento delle mie performance.
0: Uno degli elementi che secondo me è particolarmente rilevante per questa disciplina riguarda il meteo, riguarda intuire quelle che sono le condizioni del vento, specialmente proiettandosi nello spazio e anche volendo nel futuro. Come si fa? Si fa con l'occhiometro oppure esistono delle tecnologie che in qualche modo ti danno delle informazioni?
1: In barca abbiamo o i dadi o la monetina. a parte gli scherzi, sono delle previsioni, come hai detto bene, e quindi devi prenderle per quello che sono. La cosa fondamentale per un velista è interpretare quello che vedi sul campo e vedi sull'acqua per poter approfittare il più possibile delle condizioni meteo che trovi in quel momento. Alle volte le previsioni possono essere d'aiuto, alle volte invece sono controproducenti perché possono dare un'informazione errata rispetto a quello che effettivamente vedi sull'acqua. Quindi bisogna prenderle con le pinze, ma la bravura degli equipaggi è proprio, grazie alla loro esperienza, sapere quanto fidarsi e quando andare contro quello che dicono.
0: Un altro elemento che invece secondo me caratterizza in maniera abbastanza univoca, devo dire, la barcolana è questa sorta di universalità. Esistono imbarcazioni davvero di ogni tipo, esistono velisti, mi viene da dire, di ogni tipo, e questo si può dire anche probabilmente per Prosecco Shockwave, dove a bordo c'era anche Lucia Dalmasso, che in realtà di professione è un atleta dello snowboard che ha vinto anche la medaglia a Milano Cortina. Come se l'è cavata?
1: A Lucia abbiamo subito visto che poteva schiacciare la barca, o meglio inclinare la barca nel modo migliore, quindi abbiamo sicuramente sfruttata nel modo giusto. A parte gli scherzi, perché barche di questa caratura e peso, stiamo parlando di 20-25 tonnellate, sentono molto poco il peso dell'equipaggio, però il contributo di tutti a bordo è fondamentale, anche di persone che non sono esperte del loro campo. Mi piace dire che gli ospiti a bordo ci hanno anche motivato, per cui è stato un motivo in più per essere orgogliosi del nostro risultato della nostra performance.
0: Andrea Micalli, tattico di Prosecco Shockwave, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, al prossimo anno.
0: E allora ascoltiamola l'esperienza di Lucia Dalmasso, medaglia olimpica a Milano Cortina, nonché velista di Prosecco Shockwave. Buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Dunque, se capisco bene, sei ospite del team Prosecco. Come è andata la barcolana?
2: È andata benissimo, anche perché per me era la prima barcolana. Ne ho sempre sentito parlare, però è stato, cioè, un'emozione pazzesca, perché è molto diverso sicuramente dal mio sport, che è sulla neve, però anche e soprattutto il fatto che io faccio uno sport individuale e loro sono una squadra, e vedere tante persone assieme che lavorano per solo un obiettivo è tanta roba.
0: Avevi già esperienze pregresse nella vela?
2: No, assolutamente no. Faccio qualche sport d'acqua, cioè nuoto o surf, però per il resto basta.
0: Com'è l'atmosfera su queste imbarcazioni? Nel senso che immagino che a volte ci siano ritmi elevati, ci sono anche dei tecnicismi che secondo me sono complessi per chi non gravita attorno al mondo della vela, ma fanno fatica poi questi atleti.
2: Cioè, allora, io non capisco niente di quello che dicono, cioè qualunque cosa dicono è arabo, però no, cioè ci dicono di spostarci a destra e a sinistra e noi eseguiamo. Alla fin fine io sono un atleta che comunque quando mi dicono qualcosa lo faccio subito, di conseguenza se mi dicono spostati mi sposto, per evitare di dar fastidio, proprio perché mi sembra proprio di essere un po' in mezzo. Però vederli lavorare è stato davvero pazzesco,
0: anche perché immagino che l'agilità nel tuo sport conti, e conti anche parecchio.
2: Sì, assolutamente sì, però come in ogni sport ci sono cose diverse da imparare o comunque da raffinare, però alla fin fine l'agilità fa parte di tutti gli sport.
0: Sicuramente in questo 2026 uno degli eventi sportivi di punta, specialmente in Italia, sono stati i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina. Che esperienza è stata per te?
2: Un'esperienza folle, perché era la mia seconda Olimpiade. Quando poi sono arrivata a prendermi la medaglia è stato, non saprei spiegarlo in una parola sola, però un'emozione veramente alta.
0: Che giochi sono stati quelli di Milano Cortina? Nel senso che stiamo parlando di discipline sportive relativamente di nicchia, che richiedono comunque una serie di condizioni atmosferiche e infrastrutturali, nonché anche delle capacità tecniche ma anche tattiche. Voglio dire, secondo me i giochi olimpici hanno senso se esiste poi un progetto che in qualche modo avvicini le persone alla pratica sportiva.
2: Assolutamente sì, ma in generale, cioè, se ti avvicini a uno sport va bene, l'importante è fare sport, cioè qualunque tipo di sport si tratti, cioè non è importante uno specifico. Le Olimpiadi Milano Cortina, cioè noi comunque stiamo vivendo in un periodo un po' strano perché fa tanto caldo e non è detto che arrivi la neve. Io ero a Livigno, alcuni erano a Cortina, però siamo riusciti a fare queste bellissime Olimpiadi. È stato un evento veramente organizzato bene e pazzesco, cioè io sono stata poi nei vari siti olimpici, era tutto, cioè ad hoc proprio.
0: Infatti, com'è stata l'esperienza da parte degli atleti di essere in un'Olimpiade diffusa?
2: Io l'avevo già fatta in Cina, l'Olimpiade diffusa, perché non era la prima questa. Diverso, perché sentendo parlare le altre persone che comunque hanno già fatto Olimpiadi in passato, è totalmente diverso rispetto all'Olimpiade, chiamiamola normale, classica. Però sicuramente se hai la possibilità di andare a vedere altri sport sarebbe molto più bello, perché mi sarebbe piaciuto andare anche magari a Milano. Non ho avuto il tempo, però sarebbe stato bello poter andare a Milano a vedere qualche sport che non vedo mai, cioè quelli di ghiaccio. Però sono riuscita comunque a seguire un po' tutte le gare, sicuramente in TV, e poi ne ho seguito alcune anche dal vero. È stato pazzesco, anche perché sono stata lì anche in certe occasioni di medaglia, perciò bello.
0: Credo che per gli sport come lo snowboard i giochi olimpici siano anche molto importanti, perché ti danno una visibilità maggiore. Quali sono secondo te le caratteristiche più interessanti dello snowboard?
2: Beh, il fatto che noi ci divertiamo sempre, a prescindere noi ci divertiamo sempre, perciò se volete venire a vederci, beh, fa sempre piacere. Magari rispetto allo sci alpino siamo un po' più piccoli ma riusciamo a dare comunque la visibilità e lo show che comunque per noi è quello giusto, perciò ci divertiamo, gareggiamo, però poi siamo comunque di nuovo tutti amici alla fin fine, allora va bene così.
0: C'è qualche caratteristica della tua persona e della tua personalità che pensi si sia particolarmente sviluppata per il fatto di essere una sportiva?
2: Non lo so, non saprei risponderti esattamente. Io so che come atleta mi devo divertire, cioè a persona atleta comunque il divertimento è la prima cosa fondamentale per me. Poi c'è la concentrazione, il fatto comunque di seguire delle regole è super importante, ma prima di tutto per me viene il divertimento. Quando ti diverti e hai comunque seguito le regole che ti hanno dato, basta, per me è tutto.
0: Cambia la vita dopo che si vince una medaglia ai giochi olimpici e paralimpici?
2: Allora, io dico sempre che sono la stessa identica persona di prima, uguale, non è cambiato niente. Sono cambiate un po' magari gli eventi o comunque le interviste, quello sicuramente sì. Quest'anno, quest'estate ho fatto un sacco di eventi rispetto a prima, però ragazzi, io sono la stessa identica persona, perciò uguale.
0: Che rapporto hai con i social media? Che rapporto hai con i bambini?
2: Allora, i miei hanno sempre avuto un parco giochi gonfiabili, perciò i bambini li ho sempre visti, anzi l'hanno creato per noi. Io credo che quello sia il futuro, cioè i bambini che fanno sport sono il futuro e devono continuare a crescere e divertirsi. In social media in passato non era proprio la cosa che preferivo, anche perché per me, cioè, io il mio lavoro è far l'atleta, fare snowboard, divertirmi, finita lì. Poi c'è comunque tutta la parte di social media che mi viene seguita anche da manager, e di conseguenza ti aiutano a creare un brutto dire personaggio, però comunque un dietro le quinte rispetto a quello che è solo l'atleta che si vede in prima persona, insomma.
0: Lucia Dalmasso, atleta della nazionale italiana di snowboard, velista di Prosecco Shockwave, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie mille, è stato un piacere.

0: Glocal, una trasmissione di Lara Dercic, in onda ogni lunedì alle ore 10.30.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova il traffico sta lentamente tornando regolare dopo l'incidente risolto all'altezza di Brescia Est. Sulla carreggiata in direzione Milano permane traffico rallentato tra Desenzano e Brescia Centro. Traffico intenso con coda a tratti invece sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre ed il Bivio per la A13 in entrambe le direzioni. Prestare attenzione sulla Venezia-Trieste, è segnalato un veicolo fermo tra Palmanova e Villesse in direzione Trieste e vento forte tra Trieste, Lisert e Sistiana. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: settimana.
1: Nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck.

0: In attesa di tornare alla Barcolana per approfondire alcuni progetti principalmente a sfondo sociale, lasciatemi condividere un paio di flash relativamente agli sport a motore. Dunque, nella Formula 1 l'italiano Antonelli, con il terzo posto al Gran Premio di Singapore, si avvicina al suo primo titolo mondiale. La gara si conclude con la seconda vittoria stagionale, seconda consecutiva per l'olandese Verstappen su Red Bull, secondo il monegasco Leclerc su Ferrari, sesta l'altra rossa di Maranello con il britannico Hamilton. Prossima gara 25 ottobre negli Stati Uniti. Podio Aprilia invece tra scuderia ufficiale e clienti al Gran Premio di Malesia nel motomondiale nella categoria MotoGP. Vince l'azzurro Bezzecchi davanti agli spagnoli Fernandez e Martin. Prossima gara in Australia il 25 di ottobre. Bene, Bezzecchi si riavvicina quindi in classifica piloti ai primi due della graduatoria, separati davvero da pochissimi punti, cioè gli spagnoli Martin davanti a Marc Marquez. Torniamo quindi alla Barcolana, nello specifico allo stand di Io Sono Friuli Venezia Giulia, che era tra l'altro in piazza Unità. Se prima abbiamo parlato, se vogliamo, della dimensione più competitiva della regata, adesso nelle prossime interviste analizziamo alcuni progetti principalmente a sfondo sociale. Giuliano Clinori di Special Olympics Friuli Venezia Giulia, Michele Antonutti, testimonial del Friuli Venezia Giulia, ben ritrovati su Radio Capodistria.
1: Grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Com'è andata questa Barcolana dal tuo punto di vista, Giuliano?
1: Ah, una meraviglia, oggi siamo venuti qui con una giornata spettacolare, pieno di gente, veramente stupenda. Siamo venuti qua per l'invito del ministro Locatelli, che questa mattina ha voluto aprire la Amerigo Vespucci a tutti i ragazzi con disabilità, e quindi erano gruppi sia del Comitato Italiano Paralimpico ma anche di Special Olympics che sono venuti sia a visitare la nave, ma ha preteso poi di averci un convegno dove ognuno ha detto le sue, soprattutto gli atleti. È stato un incontro bellissimo, devo ringraziare il ministro Locatelli che ci ha dato questa vetrina enorme, perché ormai la Barcolana è diventato un evento mondiale e ci ha dato questa bella visibilità sotto la nave, quindi è stata una giornata meravigliosa.
0: A pochi mesi dai giochi nazionali estivi di Special Olympics di Lignano Sabbiadoro, come sta questo segmento dello sport per quanto riguarda il territorio del Friuli Venezia Giulia?
1: Ogni volta che un grande evento come questo di Special Olympics in Friuli Venezia Giulia lascia uno strascico alla cittadinanza, per far capire che la disabilità non è più una cosa invisibile, ma tutti adesso conoscono Special Olympics, vogliono collaborare con Special Olympics, hanno imparato ad amare i nostri ragazzi che portano gioia e felicità, dove l'importante non è il risultato ma il miglioramento dell'atleta su se stesso, e quindi questi grandi eventi, oltre a portare anche economia, ma aprono la mente soprattutto dei cittadini e della gente che li ospita. È un grande evento e la funzione forse più importante è proprio questa: aprire la mente e cambiare la cultura delle persone.
0: Michele, com'è invece per te rivestire il ruolo di testimonial di una regione come il Friuli Venezia Giulia, specialmente perché stiamo parlando di una persona che ha un forte background di in ambito sportivo?
2: Sì, un onore rappresentare la regione. Oggi siamo qui allo stand l'ospitality di Io Sono Friuli Venezia Giulia in piazza Unità a Trieste. Abbiamo visto arrivare la barca vincitrice Arca, naturalmente sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia, quindi per noi è un orgoglio, un'altra grande vittoria. È bello perché questo evento non racchiude solo i confini della nostra regione ma tutto il mondo, perché è un evento ormai importantissimo, un'edizione sempre più grande con sempre più turisti, e quindi credo che sia non solo un evento di carattere sportivo ma un evento di carattere turistico, sociale, e quindi un'altra grande edizione anche aiutato da un tempo bellissimo, perché oggi è proprio una giornata perfetta con un po' di vento anche per la regata. Stanno ancora arrivando le ultime barche, credo che fino a stasera sarà una giornata di grande festa.
0: Trieste, città della vela, Trieste, città del caffè, Trieste, città anche dello sport, Trieste anche città della pallacanestro. Come sta la pallacanestro a Trieste dal tuo punto di vista in questo momento?
2: La Pallacanestro Trieste purtroppo è a 0 punti in classifica, ma ha lottato tutte le partite, è arrivata fino in fondo, ha giocato a testa alta, e questo è il grande merito. È un campionato difficile, anche la pallacanestro Udine ha perso in casa, quindi purtroppo è un campionato che si gioca tutto al fil di sirena. Sarà un campionato entusiasmante, speriamo che sia una grande annata, perché essere in Serie A è sia per Trieste che per Udine un grande indotto, oltre che sportivo anche sociale e turistico, quindi in bocca al lupo a tutte le due squadre. Tra poco ci sarà il derby a dicembre, quindi speriamo che sia un grande spettacolo di sport per tutta la regione.
0: Una domanda che faccio spesso agli sportivi o agli ex sportivi è questa: c'è qualche aspetto della tua persona, della tua personalità, che pensi si sia sviluppato particolarmente per l'essere stato un atleta?
2: Sicuramente la capacità di risolvere problemi in campo, nella pallacanestro, ogni rimbalzo di un pallone c'è qualcosa a cui adattarsi, un avversario che arriva, un rimbalzo, una spinta, uno schema, ecco, quindi questa è la grande peculiarità che la pallacanestro mi ha insegnato, la capacità di essere duttile su varie situazioni e anche la trasversalità. Quindi dico sempre, anche come membro del CONI, che lo sport è il primo grande insegnamento di vita, quindi lunga vita allo sport, lunga vita a questa regione, che è la regione che investe di più nello sport, e quindi tutti fate sport, perché la prima grande medicina che abbiamo da quando siamo giovani è avere lo sport.
0: Giuliano Clinori di Special Olympics del Friuli Venezia Giulia, Michele Antonutti, testimonial della regione Friuli Venezia Giulia, grazie per essere stati da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a tutti voi.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: E anche nella prossima intervista continueremo a parlare di Barcolana, continueremo a parlare di sport e di inclusione sociale. Maria Elisabetta Capasa, presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Friuli Venezia Giulia, benvenuta su Radio Capodistria.
3: Ciao, buongiorno a tutti, siamo qui nella loggia di Io sono Friuli Venezia Giulia e sono veramente onorata di averti di fronte.
0: Com'è andata la Barcolana dal vostro punto di vista?
3: Ah, intanto siamo ancora in acqua, abbiamo 4 barche, chip Inail, abbiamo degli atleti che si sono allenati tutto quest'inverno, sia dal punto di vista natatorio che in barca, hanno fatto delle prove e hanno avuto quindi un accesso alla Barcolana. Siamo molto contenti, devono finire, quindi vediamo come andrà questa regata. Sicuramente saranno contenti di aver partecipato, ma ovviamente, non essendo per loro una gara competitiva come i mostri della Barcolana, diciamo che si stanno molto impegnando e arriveranno sicuramente fino in fondo. Abbiamo avuto un incontro col ministro Locatelli, un incontro è andato molto bene, dove stiamo cercando di raggiungere degli obiettivi comuni, stiamo cercando soprattutto di far fare sport e di portare fuori di casa tutti quei ragazzi che ancora oggi restano in casa. I ragazzi non devono avere paura, i genitori non devono avere più paura di tenerli in casa e non devono più soffrire di vergogna, perché la vergogna è una sofferenza. Noi siamo aperti e siamo soprattutto una regione aperta a tutto. La regione ci aiuta, ci sostiene, non solo economicamente, e questo fa anche la differenza, ma ci sostiene anche attraverso il CONI e anche attraverso l'OXEN, lo Special Olympics e tutte quelle altre associazioni ed enti che ci stanno vicino, ci danno la possibilità di fare la differenza. Ecco, questo è quello che stiamo costruendo in Friuli Venezia Giulia, la differenza per tutti, proprio perché più ragazzi si avvicinano mondo dello sport, più barriere abbattiamo, che non è solo la barriera di quelle persone che ci guardano, no, in maniera diversa e si chiedono cosa sta facendo, ma perché è uscito di casa. Quella la dobbiamo proprio abbattere, dobbiamo vivere in un mondo dove facciamo veramente lo switch. La differenza deve essere abbattuta, proprio perché ci crediamo in questa cosa.
0: Capisco quindi che il vostro obiettivo è quello di allargare il numero di persone che fanno attività fisica e sportiva su basi regolari, ma con quale finalità? Quello di forgiare i campioni che possano essere competitivi nelle varie, diciamo, competizioni sportive più o meno d'elite, oppure per aumentare quello che poi è il benessere di persone, individui, gruppi e comunità?
3: Allora, mi sento di dire che in Friuli Venezia Giulia siamo veramente fortunati. Perché? Perché abbiamo un sacco di campioni, quindi posso dire che sono un presidente molto fortunato, ma l'altra parte si sta avvicinando. Una volta che si è avvicinato, l'atleta sicuramente vincerà la sua medaglia. Già uscendo fuori di casa per me ha vinto una medaglia. Avvicinandosi ai vari sport riuscirà a raggiungere un livello talmente tale che sono convinta che farà veramente il suo percorso formativo e di atleta, perché noi parliamo di atleti. Quando escono di casa per me già diventano atleti, quindi posso dire che mi posso vantare degli atleti che abbiamo. Ne potrei citare veramente tanti, però non vorrei veramente dimenticare nessuno, perché ne abbiamo in maniera esponenziale. Ma quello che fa la differenza è che questi ragazzi sono dei esempio per tutti quelli che ci vogliono arrivare, perché quando vai a vedere, ti vai a allenare, si stabilisce quella simbiosi che veramente ti porta avanti. Quindi benvengano tutti quei ragazzi che vengono semplicemente a provare nei nostri gruppi, nei nostri open day, nei nostri campus, che promuoviamo tutti i giorni attraverso le scuole, quindi attraverso la regione, attraverso il Comitato Italiano Paralimpico. Il nostro presidente Marco Giunio De Santis ci tiene tantissimo a questa cosa. Prima ha portato un messaggio in streaming mentre c'era lì il ministro Locatelli, che parlava proprio di queste cose che facevano la differenza.
4: Progetti futuri?
3: Progetti futuri, abbattere tutte le barriere. Come? Facciamo provare gli sport paralimpici a tutti, lo stiamo portando nelle scuole con la regione, il CONI, stiamo portando avanti un progetto incredibile dove portiamo lo sport nelle scuole già dall'ultimo anno della scuola materna. Non credo che in altre parti d'Italia è stato fatto. Questo perché? Per far vedere all'interno delle classi come i bambini già possono fare la differenza, dai bambini dell'ultimo anno di scuola materna fino alle superiori. Vuol dire che il genitore, che quando gli arriva il figlio a casa, dice: sai mamma, ho provato a fare basking piuttosto che sitting volley, piuttosto che giocare in squadra con i miei compagni. Questo è un messaggio che viene portato. Progetto per i futuri: portare un modo di pensare diverso nella testa delle persone. Noi a novembre abbiamo i mondiali di nuoto pinnato paralimpico e apnea, e a marzo alla Bella Italia, sempre lì, perché comunque sia un villaggio totalmente accessibile dove facciamo un sacco di eventi, insomma sappiamo che a livello europeo è uno dei villaggi più performanti. L'anno scorso abbiamo avuto 45 nazioni, 400 ragazzi con qualsiasi bandiera, perché noi accogliamo tutti quanti senza fare la differenza, perché l'atleta è atleta e lo sportivo è lo sportivo, e siamo riusciti veramente a fare un evento incredibile dove abbiamo una grande fortuna che fa la differenza: i volontari, le famiglie, gli amici degli amici. I più fortunati hanno amici che aiutano tutti, e qui facciamo la differenza.
0: Maria Elisabetta Capasa, presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Friuli Venezia Giulia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
3: Grazie a voi.

E siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 12 ottobre del 2026. Grazie ai tecnici Jure Zoli e Davorin Lovrecic, grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8. Alle 10:30 vi ricordo invece il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giungo quindi il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon inizio di settimana, buon lunedì, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30 riguardo alle sanzioni contro la Corte Penale Internazionale che gli Stati Uniti hanno annunciato venerdì scorso. La Slovenia ritiene che la strada da percorrere sia il dialogo con la parte americana. Lo ha dichiarato il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser al suo arrivo alla riunione di Lussemburgo. La Slovenia difende ovviamente il diritto internazionale nello scenario globale, ha precisato, sottolineando la necessità di garantire il funzionamento dei tribunali internazionali. Questi, a suo avviso, devono tuttavia operare con imparzialità e in conformità con le normative vigenti. Ancora scambi di fuoco, di artiglieria tra Ucraina e Russia. Almeno 3 persone sono rimaste uccise, altre 25 ferite nella tarda serata di ieri in un attacco missilistico russo contro un'area residenziale alle porte di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, lo riporta The Kyiv Independent. Sul fronte opposto, le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa hanno distrutto 10 droni diretti verso Mosca. Lo annuncia il sindaco della capitale russa, secondo il quale i servizi di emergenza stanno operando sul luogo dell'incidente. Nelle prime ore del mattino la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici dalla sua costa orientale verso il Mar del Giappone. Lo ha annunciato l'esercito sudcoreano, aggiungendo che alcuni razzi hanno percorso una distanza di circa 900 chilometri. Le nostre forze armate hanno intensificato la vigilanza e lo stato di allerta in previsione di possibili ulteriori lanci, ha comunicato il comando dell'esercito di Seul. Il Ministero della Difesa giapponese ha intanto confermato il lancio di almeno un missile che si sospetta essere di tipo balistico. Il fenomeno meteorologico El Niño, di intensità eccezionale, ha causato un riscaldamento senza precedenti di alcune zone del Pacifico a settembre, portando le temperature degli oceani di tutto il mondo a valori record per il mese. A dirlo l'osservatorio Copernicus, la temperatura del mare, escluse le zone polari, ha raggiunto i 21 gradi centigradi a livello globale, toccando il valore più alto mai registrato per questo mese. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, sono le ore 10:33 minuti.
2: Pairapapà, la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
3: Dannusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
2: E in replica dalle 21.30 alle 22.
3: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
2: Ah.
3: Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
2: No, ma posso fare questo, senti.
3: No, lascia perdere, faccio io.
4: Pairapapà.
5: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic, in regia c'è Davorin Lovrecic. Ieri domenica elettorale in Slovenia, gli elettori si sono espressi su 4 referendum. Avete già sentito le nostre notizie, il giornale radio, quindi possiamo in sintesi dire che 2 referendum consultivi sono stati approvati, l'abrogativo è stato respinto e c'è ancora uno, quello che riguarda l'abolizione del canone RTV, ancora in sospeso perché i dati non sono ancora ufficiali e manca ancora il voto per posta e dall'estero, perché la differenza è veramente minima. Ma parleremo di tutto questo, andremo poi anche a vedere in dettaglio i risultati di questo referendum con il nostro collega Valerio Fabbri, che sta seguendo appunto l'andamento del voto. Buongiorno Valerio, ben ritrovato ancora una volta ai microfoni di Radio Capodistria, nel senso local. Ciao Valerio.
1: Ciao Lara, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Per iniziare ti chiedo, insomma, cosa ci lascia questo voto?
1: Allora, se posso dire, a me personalmente me lo concedi poche ore di sonno, anche un po' tribunale, perché siamo andati tutti a dormire dopo l'una, insomma, così, quando sembrava ormai erano al 99,8% i voti conteggiati, e in precedenza c'erano già stati i commenti di tutte le forze politiche, da ultimo in ordine di tempo di quelle che hanno commentato è stata Levizia sinistra. E il risultato, ovvero i risultati dei vari quesiti referendari, era di quello che hai detto tu sul referendum legislativo, respinto, mentre tutti e 3 i quesiti referendari erano stati consultivi, tutti e 3 i quesiti consultivi erano stati approvati, ovvero quello sulla legge della RTV, come hai detto tu, anche che era un po' quello più simbolico, se vogliamo, da un punto di vista dell'informazione, anche quello era stato approvato. Poi questa mattina, poco prima delle 7, in realtà il capovolgimento di fronte per poco meno di 700 voti, quindi era molto il margine era molto ridotto, però questo ci dice comunque molte cose, nel senso che anche il referendum legislativo è passato con un 51,4%. Questo ci dice che il paese, o quantomeno le persone che hanno deciso di andare a votare per questo referendum day, che è solo un primo assaggio, come ha detto Janša, perché se ne farà un altro verosimilmente metà dicembre. Dicevo, un paese molto frammentato, spaccato, se vogliamo, a metà, perché comunque anche con un'affluenza di 54, superiore al 54%, un'altra volta ci si divide a metà sulle 2, poi anche questo è relativo, nel senso, sulle 2 questioni più simboliche, più che nelle quali c'è stata una polarizzazione maggiore, perché al seggio si poteva anche scegliere di non votare per tutte e 4 le schede, per carità, la differenza è minima di voto, nel senso, quasi tutti hanno votato per tutte e 4 i quesiti, ma comunque questo descrive che cosa, secondo me? Che nelle 2 battaglie più diciamo di bandiera, su tutte e 2 i fronti, è totalmente divisa. In realtà gli altri 2 referendum consultivi, che ripetiamo, cioè non sono vincolanti, sono solo dei pareri, ecco lì gli altri 2, dove si parla di diritto al voto per alle amministrazioni locali, per i cittadini di paesi terzi, e destinare i sussidi sociali, quindi tutte le varie forme di politiche attive del welfare, al sostegno alla comunità, quindi un primo meccanismo per portare avanti da parte del governo quella politica di diamo lavoro, diamo opportunità piuttosto che solo sussidi. Ecco, su quei 2 la maggioranza è abbastanza chiara e netta. Chiudo dicendo questa lunga risposta: se ci pensiamo, comunque anche Brexit non si risolse con un 60-40, ecco, un 70-30, perciò sono sempre decisioni molto queste divisive, ecco, è evidente che però ora i messaggi sono un po' per tutti, hanno festeggiato di fatti a modo loro sia maggioranza che opposizione, poi oggi magari sentiremo perché a mezzogiorno inizierà lo spoglio dei voti per posto, per corrispondenza e quindi determinerà in maniera ancora più chiara quello della pendente della RTV. Sui quali, ripeto, meno di 700 sono i voti di differenza.
0: Quanti voti sono in ballo, ecco, teoricamente, per quanto riguarda Posta e Estero? Quindi potrebbero ribaltare almeno il risultato sulla sì. RTV?
1: Sì, sicuramente. Sono in genere, siamo nell'ordine di migliaia, quindi sicuramente. Però in genere non arriva alla decina, non dovrebbe arrivare, però. Qui abbiamo il dato delle politiche, non è chiaro, no, è che perché sempre intorno sotto i 5 per il referendum, però il punto è che questo voto, questo genere di voto finora ha sempre premiato un po' di più il come dire, campo progressista o le questioni legate un po' al campo progressista piuttosto che quello conservatore. Se ricordi alle elezioni parlamentari ci fu anche una polemica successiva da parte di Yasha con alcuni seggi, soprattutto in Argentina, dove era secondo lui difficile votare, pubblicò anche un file Excel in merito, quindi sì, possono sicuramente ribaltare, non è chiaro, cioè non è chiaro, è da vedere. La tendenza è che c'è un po' questo voto dall'estero per Post e anche dall'estero che arriverà con quel 19 tende a premiare un po', a rinforzare, ecco, quello che è già il quadro, però non sappiamo perché, ripeto, siamo andati a letto tutti quanti più o meno
0: con un'idea,
1: no, perché era veramente, era quasi vicino al 51%, sì. Era 50,6-7, insomma, che è difficile a quello, cioè col 99% dei voti, con oltre il 99% dei voti che vengono, quindi è un po' un punto interrogativo. Non mi sento nemmeno di darti una risposta chiara. Ecco.
0: Un aggiornamento nel giornale radio delle 12:30, almeno il primo, sì, poi ne arriveranno sicuramente altri in giornata.
1: Sì, sicuramente, sì, quello avremmo da fare, anzi i colleghi della redazione, come sai, del turno, sono stati bravissimi, perché è veramente la notizia alle 7:50, ecco, poco prima di andare in onda.
0: Per
1: tutti, questo vale per tutti, ripeto, ma anche per alcune dichiarazioni, ripeto, che sono arrivate ieri, come è naturale che sia, da parte di tutti i rappresentanti di partito, perché quello era il segnale fin dall'inizio. Addirittura nelle prime battute, perché poi i dati sono usciti dalle 8:30, sembrava che per tutti e quattro, cioè intorno alle 9, fossero stati votati, quindi a favore, quindi in linea con quella che è la maggioranza di governo. All'inizio erano addirittura tutte e quattro, perciò sarà ancora lunga.
0: Sarà ancora lunga. Ecco, vorrei ancora, insomma, chiederti un parere, un commento a quello che si è sentito, dato sull'affluenza che è stato altissimo per quanto riguarda il referendum, forse il più alto nella storia dell'indipendenza, insomma, a parte plebisciti e vari. Voglio dire, insomma, il 54% degli aventi diritto sono andati a votare e due seggi, se non sbaglio quello Omnia e quello a Domžale, hanno anche prorogato l'orario, quindi dopo le 7, perché ci sono stati problemi purtroppo, sì. Anche insomma, notizie non molto liete, ecco, tragiche, esatto, insomma, un elettore purtroppo è deceduto, quindi c'è stato anche nell'altro seggio l'intervento della polizia, quindi per questo forse anche si è atteso un po' di più, no?
1: Però, insomma, sì, sì. Però sì, quello del seggio Omnia, quello di Lubiana, che è stata allestita lì, c'era una questione più che altro, quella sembra lubianese, ma poi a tutti gli effetti non è che era cambiato anche per il voto anticipato. prima c'era un solo seggio sempre per tutti, che non era omnia, però era per tutti quelli che decidevano, era unico, mentre Janša aveva distribuito. Adesso in questo seggio omnia evidentemente le persone che... Ah, e si poteva votare nel voto anticipato solo... nel comune di residenza, quindi evidentemente molti hanno aspettato la domenica per andare a votare nel seggio omnia, dove oggettivamente c'era una fila, ma gli scrutatori hanno giustamente deciso, perché questo prevede il regolamento, che tutte le persone che erano in fila prima delle 7, quindi quelli che erano arrivati prima della chiusura dei seggi, anche se non avevano ancora votato, avrebbero potuto esprimere il proprio voto. E la questione delle due persone per le quali doveva intervenire la polizia, che fondamentalmente si sono presentate dopo l'orario di chiusura. Cioè, quindi lì c'è poca, come dire, poco margine per il dibattito. Invece è stato esteso di un'ora e mezzo, perché purtroppo a Donegale è capitato, come hai detto tu, e un elettore è deceduto proprio nel seggio, mentre stava andando a votare, quello sì. È anche vera una questione che secondo me emergerà poi della commissione elettorale, ovvero della gestione da parte della commissione elettorale. Se pensiamo anche rispetto alle elezioni, che sembra il secolo scorso, ma insomma 6 mesi fa nemmeno, i costi delle operazioni di voto sono più che raddoppiati, ora sarà intorno ai 9 milioni di euro. Questo per dire che qualcosa anche, cioè, tutte le persone coinvolte nelle elezioni abbiamo tutti, come dire, lavorato o comunque dormito poco, però evidentemente anche nel conteggio qualcosa, anche nella gestione logistica qualcosa, forse da parte della commissione elettorale, al netto di questi due incidenti più o meno, situazioni più o meno casuali, ecco, nella gestione forse un po' meno rigida, un po' più anche aggiornata. C'erano state polemiche, per carità, molto strumentali da parte delle organizzazioni, di alcuni, in particolare di quelle che hanno festeggiato la vittoria, quindi l'Istituto 8 Marzo e le altre che hanno festeggiato la vittoria a Lubiana, dicevano: la commissione non condivide le informazioni per tempo, la commissione elettorale non facilita il lavoro dei cittadini. Ora, ripeto, dal mio punto di vista sono strumentali, però è oggettivo che c'è un difetto, ecco, andrebbe forse aggiornato in alcune cose dal sito stesso, dall'accessibilità alle informazioni sul sito, perché è anche questo, ma non sono un esperto, forse nelle operazioni di conteggio e di poi far uscire dei dati che sono ufficiali ma non finali, ecco, quindi forse qualcosa lì, non dico ci sarà polemica, ma andrà rivista secondo me.
0: Beh, ne sappiamo anche qualcosa per appunto le scorse parlamentari, le difficoltà soprattutto per quanto riguarda il voto per le comunità nazionali autoctone, e adesso arriverà anche l'appuntamento del 15 novembre, le amministrative, diciamo, che sono di interesse, ecco, più locale, diciamo le commissioni elettorali locali, ma sappiamo che spesso dobbiamo aspettare veramente l'alba per avere i dati, anche quelli ufficiosi. Dicevi, Valerio, adesso in attesa appunto di vedere quali saranno i dati definitivi, soprattutto, ecco, referendum sulla RTV, sappiamo che ci attendono altri appuntamenti appunto referendari già quest'anno, insomma il primo importantissimo, il primo, insomma, sulla legge dell'intervento, ma ci sono in ballo anche altri quesiti referendari.
1: Sì, che è la stessa, la maggioranza ha deciso di adottare la stessa logica per questo, adottata in questo caso, perché un po' una chiamata alle armi e quindi una mobilitazione per gli elettori, l'elettorato di centrodestra, sono stati questi tre referendum consultivi, allo stesso modo per quello della legge d'emergenza di intervento per lo sviluppo della Slovenia hanno giovedì venerdì scorso proposto tre referendum consultivi, che ne abbiamo parlato, sulla riduzione dell'IVA per beni alimentari ed altri beni, l'utilizzo del burka nei luoghi pubblici, e poi per la riorganizzazione, insomma, ottimizzazione della pubblica amministrazione. Però questo è tutto da vedere, un po' un'incognita, nel senso, hai detto tu, 54% di persone sono andate a votare, l'affluenza una delle più alte finora, però non è detto che si verificherà di nuovo, perché bisogna anche capire quando sarà. Si parlava del 14 dicembre, e magari può subentrare anche la stanchezza, e sicuramente a colpi di referendum non si costruisce, si svuota un po' anche il significato del referendum stesso, perché nel momento in cui, cioè, non è la scelta di un colore, di un abito, soprattutto con quelli, se vogliamo, vincolati, né viceversa l'opposizione può immaginare di resistere solo ed esistere solo con referendum legislativi abrogativi, senza proporre, senza fare anche battaglie parlamentari dure, per di sicuro non vincenti. Però ecco, è un po' difficile immaginare. Se tu chiedi a me oggi, non lo so, dubito che il 14 dicembre ci sarà un'affluenza ancora più alta, forse uguale, anche perché nel mezzo, come hai citato tu prima, le elezioni amministrative che ci diranno altre cose, perciò è ancora molto lunga. Quello che secondo me è fondamentale, io attendo sempre con grande curiosità eventuali dichiarazioni del capo dello Stato, che però è in Finlandia e quindi evidentemente
0: aspetterà ancora prima di dare, insomma, di commentare.
1: No, però anche per dire contenta per l'affluenza, ecco, forse sarebbe un segnale per la partecipazione al voto, e la politica ne prenda atto, ecco, magari sarebbe una goccia di come dire, una valeriana magari su divisioni che non dico che siano eccessive, perché ognuno pensa quello che vuole, però sono questioni che da sempre dividono e divideranno, anche se lo rifacessimo tra sempre magari 50,04 al contrario e 40, è così, bisogna convivere, anche perché non è che poi la domanda, qua stavo parlando del canone obbligatorio per l'ente radio televisivo pubblico, non è che si risolverà con un'eventuale vittoria delle persone a favore o contro, cioè è una questione che sai meglio di me, insomma, andrà avanti e va avanti da tanto.
0: Da tanto, esatto, e quindi staremo a vedere cosa porterà questo risultato. Valerio, siamo in chiusura, tu hai segnalato nel tuo giornale, nel tuo servizio per il giornale radio, l'uscita di scena, cioè nel senso è uscita dai democratici la deputata Tea Kosir, e siederà appunto come deputata indipendente alla Camera di Stato, era adesso al Ministero della Salute come sottosegretaria, quindi una maggioranza che sta, come dire, subendo dei colpi al suo interno?
1: Sì, guarda, io sì, perché poi c'è anche il caso mio, c'è comunque questo appoggio esterno di Resnica, che pure lì con grande curiosità abbiamo atteso dichiarazioni che sfuggono, diciamo, da parte del partito in merito a questi voti. Quello che per avere la fiducia servono 46 voti e quelle ottenute. Per governare non sempre ne servono 46. Allo stesso tempo non significa che l'eventuale fuoriuscita della deputata dei democratici, che comunque ha detto voterà nel rispetto degli accordi di coalizione, non è detto che questo poi porti ad una sconfitta, ad un, come dire, perché il precedente governo Yanchar riuscì a governare con 43 voti o addirittura 42 verso la fine, quindi la fiducia è un conto, il governo è poi tu mi dici ma dureranno, non lo so, sarà tutta la legislatura, sarà è evidente che non è molto semplice, non è semplice anche perché poi e chiudo dicendo non è che quel voto di Tea Kossin o di Boris Minich, cioè di Resnica Verità, ricordiamolo, il deputato scaricato da Stevanovic, cioè dal partito per tutte le sue questioni, ecco, non è che in automatico poi andranno dall'altra parte, potrebbero semplicemente abbassare anche la soglia dei voti in Parlamento, che appunto cioè è molto complicato, ricordiamoci anche come furono votati, ci fu quel voto, un voto scappato, diciamo Matthias Hahn pare che sia stato lui a votare con la maggioranza, non la fiducia ma nei vicepresidenti, pare per protestare contro il metodo di Golob, quindi al momento è difficile immaginare uno scenario diverso, perché poi non significa travaso di voti, però i problemi ci sono. Ci saranno sempre.
0: Ci saranno sempre. Valerio, grazie per essere stato con noi, io ti saluto, ti auguro buon lavoro, ecco, ti sentiremo tra pochissimo nel giornale radio delle 12.30, poi anche nelle altre edizioni per gli ultimi aggiornamenti. Ancora grazie Valerio Fabbri, a presto.
1: Grazie a te.
0: Un po'
1: grazie.
0: Di musica che hai scelto tu per noi, come sempre, grazie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. In questi minuti, lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, Cave, Autostrade Alto Adriatico, il traffico scorre regolarmente e senza particolari disagi. Prestare attenzione sulla A4 Venezia-Trieste, è segnalato vento forte tra la barriera Trieste-Lisert e Sistiana. Vi ricordiamo che sulla stessa Venezia-Trieste, dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani, martedì 13 ottobre, verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita di Re di Puglia per chi proviene da Venezia. Come uscita alternativa si consiglia di utilizzare la barriera di Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva. Saluto Arden Stancic, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: E abbiamo oggi anche un graditissimo ospite che ci ha raggiunto in studio dopo un po' di anni. Lo ringrazio per essere oggi con noi, Roberto De Grassi, per lunghi anni capo servizio della redazione sportiva del quotidiano triestino Il Piccolo.
2: Buongiorno Roberto. A tutti, buongiorno a voi.
0: È un piacere vederti. Con te parleremo di sport, ma parleremo anche del tuo ultimo libro, Dentro il deserto, un libro che racconta anche un momento difficile della tua vita personale, e quindi ci racconterai un po' come nasce questo libro. Parleremo di questo male che è la depressione, e poi leggerò anche un bellissimo commento, un post che ho trovato sul tuo profilo Facebook di un tuo amico, una recensione di questo libro. Ma vogliamo iniziare parlando un po' di sport, insomma, di Trieste.
1: Roberto, parliamo di Roberto prepensione, quando lo sport triestino stava un po' meglio rispetto ad oggi.

0: Ecco, come vivi?
1: Beh, diciamo che lo sport di destino, quanto salute, è un po' così alterno, sì, è cagionevole, soprattutto sul fronte calcistico. Insomma, sono veramente, se andiamo a ripensare agli ultimi, non so, vent'anni, sono state poche le stagioni da ricordare, soprattutto per quanto riguarda poi l'aspetto della proprietà, no? Anche perché in realtà quello che sembrava la soluzione più affidabile purtroppo poi è stata interrotta, perché insomma Biasin era sicuramente un sostenitore, un presidente che teneva la Triestina, ma anche quella storia si è conclusa poi anche tragicamente, ovviamente, sì, con la morte di Biasin. Il basket meglio, ma anche lì insomma sono state tante le estati, no, nelle quali partivano gli appelli: facciamo la corsa all'abbonamento, vediamo di salvarli in un modo o nell'altro. E questa è stata in particolare poi un'estate molto tormentata, perché il patron che c'era, Paul Matijašić, alla fine è andato a Roma. Non ha venduto, ecco, diciamo, se può essere una consolazione, non ha venduto Trieste.
0: No, è l'unica consolazione.
1: Sì, è l'unica consolazione. Lui ha preso Brescia, quindi è morta sostanzialmente. Brescia è ripartita, ma dalla Serie B nazionale, stiamo parlando di una squadra che era ai vertici del basket italiano, che adesso deve ricominciare, e per andare a Roma, attratto dalla fantasia dell'NBA Europe, che poi insomma è tutto ancora da vedere, da capire, e giustamente il karma lo ha punito, e infatti la squadra di Roma è a zero punti come Trieste.
0: Ma per quanto riguarda il basket, io sono sempre per la meritocrazia in tutti gli sport. Se uno merita di andare su, è giusto che vada su; se merita di andare giù, è giusto che vada giù. Questo che sta succedendo nel basket, che poi tra l'altro il basket è stato il precursore, se pensiamo all'Eurolega di basket, dove giocavano squadre che ad esempio in campionato erano addirittura non si erano neanche qualificate ai playoff, però facevano l'Eurolega, che diciamo, per chi non lo sapesse, la Champions League del calcio. Ecco, questo fatto che uno può trasferirsi e comprare la proprietà e trasferirsi, sì, da un'altra parte, tenendo la massima serie, facendo sparire la squadra, sì, d'appartenenza. Tu avevi detto per Trieste gli appelli che nel passato avevano fatto alla città e così via. Ecco, possiamo dire che la tifoseria triestina sotto questo aspetto è una tifoseria da dieci
2: non hanno mai abbandonato, quindi, la
1: perché
2: squadra.
1: C'è stato,
2: sì,
1: un anno in particolare nel quale alcuni volenterosi, tra cui il collega Alessandro Asta, hanno lanciato l'idea di fare abbonamenti anticipati veramente alla cieca, per dare quel minimo di liquidità a Mario Ghiacci, in quel caso, per poter operare sul mercato e riuscire a mettere insieme una squadra. Insomma, veramente Trieste è partita da condizioni di grandissime difficoltà. E anche quest'anno non è stato semplice, perché è rimasta fino a un mese fa con tre caselle degli stranieri col punto interrogativo, perché non si sapeva. C'è stato il papocchio Brown, che pareva fosse un tassello della squadra, invece poi ha cominciato un braccio di ferro. Poi lui adesso è andato a Napoli da Repes a guadagnare bene e a proseguire la carriera a un certo livello, perché riteneva anche che Trieste non desse garanzie di competitività. E quindi, anche perché al momento insomma Trieste ha cinque stranieri, però c'è sempre il sogno di andare al 6+6 e magari prendersi il Ndur, l'ex Brescia, che sarebbe un giocatore in grado di far quadrare un po' i conti, insomma, perché diciamo un 4 fatto e finito o un 4-5 la squadra non ce l'ha.
0: Trieste in questi giorni è agli onori della cronaca, non soltanto perché ieri è andata in scena la Barcolana, numero 58, ma anche perché il Giro d'Italia 2027 partirà da Trieste. Questa grande partenza che, scusate il ritardo, perché ricordiamo, doveva già partire da Trieste, ma poi si è partito dall'Albania.
1: Sì, l'8 maggio, solo, il 27. E prima ancora c'è stata un'altra beffa, perché doveva finire a Trieste, e poi invece
2: è finita a Roma
1: con un trasferimento trasferimento assolutamente immotivato, capito, la
0: passerella. Che di nuovo si fa questo trasferimento da Zoncolano,
1: certo,
0: a Roma.
1: Sì, cioè è una roba assurda, perché ovviamente deve attraversare l'Italia. Sono trasferimenti che però non si fanno, non so, di solito per far tappe in Sicilia o in Sardegna, che la Sardegna resta regolarmente tagliata fuori, un po' come la Corsica per il Tour de France, no? Quindi quelli sono i trasferimenti evidentemente che sono più scomodi, mentre per arrivare a Roma si...
0: Come vedi questa partenza, come vedi i triestini incattiviti? Perché ho già letto su Facebook, hanno segnato in rosso, si parte l'8 di maggio e quindi... adesso saverò che quel giorno non devo essere a Trieste.
1: Sì, anche perché poi è un periodo, tra l'altro ti ricordi che c'è anche la grande gara podistica, no? Quindi è un periodo...
0: Penso che sarà un maggio...
2: Si mettano d'accordo.
1: Sì, vabbè, dai. Poi insomma, se uno pensa alle proteste dei triestini nei confronti dei grandi eventi, nello specifico del Giro, ha sempre il ricordo del sindaco di Piazza, no? Che andava a prendere a calci i jersey che si trovavano davanti in Piazza Unità, perché stavano rifacendo, stavano mettendo a posto ovviamente per ospitare un arrivo insomma di una tappa, e c'erano queste immagini che poi erano diventate naturalmente virali, lui che scalciava i jersey incazzandosi con l'organizzazione, salvo poi ovviamente quando poi è arrivato il Giro d'Italia essere sul palco delle premiazioni. Vabbè, ma
2: classico.
0: E qui ho detto parliamo anche del Giro, oltre che a Trieste, anche perché il primo libro del nostro Roberto De Grassi è Trieste in maglia rosa 2014, quando un certo Luca Mesguez sfreccia in Piazza Unità
2: e vince
0: la tappa, la sua unica tappa importante. Un Luca Mesguez che questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle è andato in pensione, anzi era la domenica scorsa, quindi 8 giorni fa,
2: esatto,
0: è andato in pensione un Luca Mesguez che diventa direttore sportivo della Bora Hansgrohe.
1: Sì,
2: un bel salto,
0: direttore sportivo
1: resta nel Giro e resta nel giro alla grande, insomma.
0: Ecco, questa idea di scrivere questo libro di Trieste in maglia rosa, poi hai scritto Trieste Sogni e Canestri 2016,
2: che abbiamo sempre presentato al
0: basket, Essere Niente e Altro.
1: No, quello è un omonimo.
0: Ah, questo non
1: è adesso ti spiazzo.
2: Roberto,
1: infatti, perché ho scoperto che c'è un altro Roberto De Grassi. La cosa divertente è che...
0: Ma no, ce ne sono più. Ce ne sono più di Roberti De Grassi.
1: Sì, però diciamo che scrivo libri, sarebbero due.
0: Ah.
1: E ho scoperto questo. Infatti l'ho contattato tramite la casa editrice, che sono Robby Edizioni, e gli dico, scusi, ma perché io guardo anche nell'elenco dei libri su Amazon, no? E questi IBS, quel che vogliamo, e compaio e non si capisce qual è uno e qual è l'altro. E poi l'altro giorno ho detto, potrei parlare con questo? Infatti l'altro giorno, devo dire, mi ha mandato un messaggio e siamo d'accordo che ci troveremo per un caffè e che almeno faremo la conoscenza.
2: Però,
1: perché tra l'altro lui...
2: Il signore non sta a Trieste, cioè sta da qualche altra parte.
1: Siamo rimasti d'accordo per un caffè, ma lui sui social non c'è. E quindi anche
0: quindi
1: io sono molto
0: c'è stata
1: curioso.
0: Una pausa tra il tuo secondo libro Trieste Sogni Canestri 2016.
1: Prima c'era ancora quello su Tiberio Mitric, ma quello Severino Baffa.
0: Ecco.
1: E c'è stata una pausa di 12 anni sostanzialmente, perché
0: di 12 perché Trieste Sogni Canestri 2016.
1: Perché questa è la versione ebook, allora il cartaceo era uscito ancora prima,
0: ancora prima.
1: Questa è la versione.
0: E dopo qui c'è un altro libro dell'altro Roberto che non lo citiamo.
1: No, anche perché io
0: nel 2026.
1: Sì, ma io ho la massima ammirazione per lui, perché tra l'altro scrive dei tomi interessantissimi di filosofia di 800 pagine. Io non sono in grado di scrivere.
0: Guarda, io sto mettendo in questi giorni a posto la biblioteca e ho preso un paio di libri fuori, di cui uno talmente pesante che potevo prendere solo un libro per spostarlo. E ho detto tra di me:
2: un altro tomo.
0: C'è un tomo, lei che viaggia in giro per il mondo, portarsi questo tomo fa subito 20 kg.
1: Io da per scrivere 100-150 pagine è un parto, non riuscirei. 800 non riuscirei. Infatti lo ammiro moltissimo, ma ammiro tutti quelli che scrivono. scrivo libri consistenti.
0: E arriviamo a questa tua ultima fatica, Dentro il deserto. Ecco, si parlava di sport.
1: È tutto altro.
0: Questo cambiamento, anche per parlare di una cosa intima, quale potrebbe essere la depressione, che viene considerata, ne parlavamo anche al telefono, che ultimamente abbiamo tanti personaggi, io parlo per lo sport, tanti personaggi che sono depressi con la reazione ovvia sui social, anch'io vorrei essere depresso con tutti i soldi che ho.
1: Sì, ma infatti che è terribile, ecco. Perché poi io ricordo che tra l'altro... ma allora intanto l'ho scritto più che altro perché sentivo era un bisogno personale, un po' uno sfogo, ma anche perché mi sono reso conto che è difficilissimo capire quello che vive una persona quando sta male, perché uno può raccontare, intanto poi uno ha ovviamente molto pudore, quindi non è che uno ha piacere o risulta semplice andarne a parlare in giro. E soprattutto perché poi si aggiunge il fatto che dall'altra parte non si riesce ad aver ben presente di che cosa stiamo parlando, e molto spesso le risposte o le considerazioni che vengono fatte quasi peggiorano la situazione, perché aggiungono come dei sensi di colpa. Uno sta male e per giunta si sente anche caricare i sensi di colpa, perché gli viene fatto presente che appunto, ma che cosa ti lamenti, ma in fondo, ma pensa a quelli che stanno peggio, e pensa a questo e pensa a quello, in fondo, ma sì, è una cazzata, e così, insomma, è tutto, viene molto sottovalutato, che non è vero, perché io ho fatto solo un esempio perché è la situazione che conosco meglio, che riguarda sempre in ambito sportivo Juan Fernandez, giocatore, ex giocatore del Paganzo Trieste, adesso gioca a Roma, che a un certo punto lui ha sospeso l'attività. Quindi stiamo parlando di uno che era il giocatore americani a parte più carismatico della squadra, ha una moglie e due figli bellissimi, una famiglia molto solida alle spalle e di persone di spessore, perché ricordiamo che ad esempio suo fratello è costretto a stare su una carrozzina e ha preso questo suo limite per in realtà costruire una carriera da tennista in carrozzina. Lui ha vinto anche gare del Grand Slam, quindi è uno che ha fatto Wimbledon, gli Australian Open. Quindi questo per far capire la famiglia di Fernandez. Eppure, nonostante questo, a un certo punto si è spenta la luce, è entrato in questo tunnel, arrivando al punto di dire, che quindi è un qualcosa che sembra impossibile solo da pensare, che quasi quasi è arrivato a desiderare di infortunarsi per riuscire a trovare un modo per uscire da questa situazione, da questo vortice nel quale si trovava. E quindi già questo dovrebbe far capire a che punto si può arrivare. Ovviamente non era stata compresa, un po' perché lui inizialmente non aveva raccontato a tutti la sua vicenda, un po' per anche il pudore che dicevo prima. È ovvio che la squadra si è trovata in punto in bianco senza un giocatore estremamente importante, quindi non è stata accettata, è stata contestata. Solo dopo si è capito, quando lui è uscito allo scoperto e ha raccontato la sua storia, comunque è rimasto lontano dal basket per oltre un anno, si è messo a fare altro, anche altre attività, e pian piano poi ha riscoperto il gusto di andare in palestra e si è rimesso in gioco, ma grazie a, oltre alla famiglia, agli amici, a un mental coach, allo psicologo, insomma, ovviamente, perché serve anche una struttura per cercare di, altrimenti da soli è molto difficile riuscire a venirne fuori.
0: Verrebbe quasi da dire, uno che ha, tra virgolette, ha soldi,
2: tutto, sì,
0: ha possibilità, si può permettere una roba del genere. Adesso, mentre tu parlavi di Fernandez, a me mi è venuto subito in mente, ma te l'avevo anche accennato, Josip Iličić, certo, che abbiamo qui a Capodistria. E tra l'altro la vicenda di Josip Iličić, visto che in Italia siete tutti calciofili e quindi si parla 40 pagine di calcio e poi le altre tre, gli altri sport, sì, per sbaglio, diciamo, sì, correggimi,
1: a parte è stato... il Giro d'Italia, sì, organizzato da Cairo,
2: quando, quando c'è, lì si parla, va in prima pagina.
0: La depressione è salita alla ribalta con Josip Iličić,
1: sì,
0: perché prima non, mm-hmm, si parlava, non si parlava assolutamente di depressione e quindi sì, sono state scritte pagine e pagine sì, quella volta con testimonianze hai... anche, certo, di Gasperini, mm-hmm, che poi a un certo punto ha raccontato anche adesso mi pare che era ospite a Trento, ha raccontato sport, questa, sì, sua testimonianza quando aveva visto Josip che si è messo a piangere con lui vedendolo dimagrito di 14 kg e così via, sì. Ma quando uno arriva a capire la domanda, quando uno arriva a capire che uno è depresso, per aiutarlo, e come si aiuta uno che è depresso?
1: Ma anche perché uno non se ne rende conto, quindi hai capito, è un qualcosa che praticamente arriva un momento nel quale tu sbatti contro un muro e ti accorgi che c'è qualcosa, che non puoi più andare avanti in quel modo, quindi assolutamente devi cominciare a capire, a uscirne, a fare qualcosa. Non è che succede da un giorno all'altro, perché ovviamente è un qualcosa che tu non avverti, però
0: si spegne,
1: pian piano
0: dentro,
1: sì,
0: ti stai spegnendo, sì, non sei entusiasta, entri su niente,
1: assolutamente, perché si perde l'interesse, buio, il piacere di fare le cose e quindi e poi le persone, e poi insomma c'è sempre, c'è comunque anche una grande attenzione, una grande cura nei confronti anche delle persone che sono vicine, per cercare di non farle soffrire troppo, no? Quindi il problema è anche questo, che inizialmente è una condizione che uno si tiene dentro per non risultare, infatti un capitolo poi parlavo proprio del discorso sentirsi di peso, perché è una situazione che uno prova, ti senti di peso perché dici, ma insomma uno ha la sua vita, i suoi problemi, adesso io vado a caricarlo, e non è neanche detto che magari riesca a capire della mia situazione. Quindi sì, come puoi capire, sono tante situazioni che sono legate, che portano a anche alla condizione di star peggio sostanzialmente, no? Perché appunto il senso di colpa, il senso di responsabilità va tutto a,
0: che poi, tra
1: ad
0: l'altro,
1: aggravare.
0: È un peso, tra virgolette, è un peso doppio, perché tu stai lottando con te stesso e dopo, per fare un favore a quello che ti sta, tra virgolette, sì, a quello che ti sta vicino, tieni tutto dentro quando, sì, quando diresti,
2: non è, sì, non è facile.
0: Non rompermi sì, questo, io ho questo problema e tu mi vieni
1: sì, ma anche non ti rendi più conto se tu hai ragione, sì, sei torto, esatto, da che parte stai, perché ovviamente viene meno anche la lucidità, cioè tu senti che comunque la testa non è più, non gira più come girava prima, insomma. Poi ovviamente, insomma, sono varie forme, ognuno la vive a modo suo, però sì, infatti ti dico, quello che volevo era cercare di far capire, perché non posso dar consigli, ma sì, figuriamoci, sì, perché non ho il titolo per farlo, se c'è una cosa che odio, cioè poi parlo però anche un po' dei manuali, no? Perché tu vai in libreria e vedi cioè ci sono, c'è qualcuno, anche l'avevo preso, sono soprattutto americani questi, no? Dove ti danno questi consigli, tu vai alla mattina, ti guardi allo specchio, dici, ah, oggi è una bella giornata, ecco, ti vedo, sì, ti vedo bene, vai alla fine della giornata, prendi il libretto, sì, e dici, oggi ho fatto questa cosa meravigliosa. Ma sì, però secondo me, se una persona ha una certa sensibilità e magari anche una certa intelligenza, ti rendi conto che è un, non dico un prendersi in giro, no, ma quasi, perché me la vado, cioè me la provo a raccontarmela Ma io per primo non ci credo, perché figuriamoci, se non ho voglia di niente, se mi vedo uno schifo, cosa sto davanti allo specchio e dirmi: ah, però sai che stamattina ti vedo bene. No, anche no, naturalmente.
2: Sì. Guarda, prima accennavo in apertura che ho estrapolato e corrubato sul tuo profilo Facebook questa recensione di un tuo amico, se mi permetti la leggo. Il coraggio di raccontare, metterci la faccia per raccontare la propria esperienza, un gesto coraggioso, un libro che merita di essere letto e condiviso, una storia emozionante e vera che strappa sorrisi e lacrime, scritta con il consueto tocco ironico e la sensibilità di Roberto De Grassi. Un argomento spesso messo in disparte, raccontato senza maschere, senza cercare di addolcire. Un gesto di coraggio, di amore, di altruismo, e va avanti questo post,
1: vabbè,
2: raccontando. Ti conoscono e quindi insomma hanno letto.
0: Chi ha scritto?
1: Sarà.
2: Adesso il nome non l'ho copiato, solo il
1: sarà
2: post.
1: Severino
0: Severino Baffi.
2: E quindi dentro Il deserto, che è già in libreria, quindi visto che è già disponibile, Roberto.
1: È sugli store online, perché ecco, tra l'altro questo l'ho voluto fare self-publishing, quindi non andando a cercare editori, proprio per il bisogno di raccontare quello che sento senza filtri, perché altrimenti va a finire che arriva l'editor di turno,
2: certo,
1: il bello scrive, certo, e dice: ma metti questo, varie, metti quello,
0: sì.
1: No, perché
0: o mettile tra le varie lì sotto.
1: Sì, ma appunto è un qualcosa che faccio perché voglio, era un mio bisogno intimo
0: e
1: avevo
0: come stai?
1: Delle cose da comunicare.
0: Roberto, stai
1: meglio,
0: uscendo,
1: sì.
0: Ma ti sei accorto che stai uscendo,
2: che stai,
0: diciamo, da questo periodo, diciamo, da questo
1: ma
0: periodo,
1: sì,
0: no, diciamo.
1: Sì,
0: hai una domanda, visto che dobbiamo andare in pensione, hai influenzato il fatto che sei andato in pensione?
1: Ma no, sai che qualcuno mi dice la pensione, sì, perché ti mancano lì.
2: Sì.
1: Ecco, c'è solo un aspetto nel quale è cambiato qualcosa col discorso della pensione. Che degli amici mi hanno fatto presente che io tendo a ripetere sempre gli stessi concetti, no? E mi sono reso conto che in effetti nel corso della giornata sono molti più i momenti di vuoto rispetto a prima. E quindi prima avevi comunque qualcuno sempre con cui parlavi, e tante volte mi rendo conto che io penso una cosa e poi mi viene il dubbio e dico: ma l'ho detta, non l'ho detta, l'ho pensata? E quindi diciamo è un po' questo l'effetto, ma anche questo poi è legato alla situazione, naturalmente.
0: Quindi sotto questo aspetto, diciamo, questo libro è adatto a, tra virgolette, a chi è depresso, ma non solo.
1: No, l'idea sarebbe, in realtà la speranza sarebbe che lo legga soprattutto chi è vicino, per cercare di capire,
2: persona,
1: o ha contatto con delle persone e dice: sì, allora forse però prova questo e forse questa cosa, questo comportamento che io ho gli dà fastidio, perché io ho messo un po' in modo scherzoso anche i consigli che vengono dati, no? Fai ginnastica, fai questo.
0: E adesso io in modo scherzoso chiudiamo la puntata in questo modo scherzoso. Fino a 3 settimane fa eravamo depressi per la nazionale italiana di calcio. Dopo il 2-0 col Belgio subito in casa eravamo 3 volte di più depressi.
2: Adesso siamo
0: euforici. Dopo aver fatto 7 punti in 3 partite, di cui 2 vittorie con la Turchia e il pareggio con la Francia, è tornato l'entusiasmo. Verrebbe da dire che forse
2: un'altalena di emozioni.
1: Devo dire, allora, a me la Nations League in quanto tale,
0: guarda che è importante per il sorteggio per gli europei, perché se finisci in fascia 2
2: conta quello.
1: Sì, però devo dire, a me interessa andare ai
0: mondiali. Mondiali? Ma tu sai che io dicevo a Lara, allora si calcola che l'Italia è andata 3 volte ai mondiali. Io dico che l'Italia è andata 5 volte ai mondiali di seguito, perché dopo il 2006, 2010, 2014,
2: due edizioni, che sono
0: soprattutto
2: state
0: quella africana in Sudafrica,
2: figuracce.
0: Lì abbiamo fatto una figuraccia mega galate, finire ultimi in quel girone, dove, che se tu facevi il sorteggio, te lo saresti
2: fatto festa probabilmente quando avevano visto il sorteggio
0: in quella maniera, diciamo.
1: No, ma infatti quello manca, però diciamo le basi ci sono certi reparti nel quale, e soprattutto poi l'Under 21 ha dei giocatori che sono molto molto interessanti, secondo me anche più di quelli che stanno in nazionale, insomma.
0: Ma no, guarda, sotto,
1: poi tu hai Baldini, Pisillico, Leocio, Cisse, Ndu stesso,
0: guarda,
1: no?
0: Nel piccolo, con la Slovenia che adesso ha vinto in Scozia a Glasgow per la prima volta dopo che non avevano mai battuto la Scozia, 4 pareggi, 2 sconfitte, hanno vinto 2-1. A decidere la partita erano due giocatori che col precedente CT, Matthias Keck, non erano neanche che lontanamente vicini, con Cesar, che è difensore come lo era difensore anche Keck, che ha lanciato giocatori come tu hai fatto i nomi degli Under 21, che con il precedente CT, che era rimasto 7 anni alla guida della Slovenia, riuscendo come primo CT a portarla agli ottavi di finale ad un europeo, nessuno contava su di loro, quindi volendo, rischiando tra virgolette, si può cambiare,
1: si può, anche perché poi diciamo la verità, non è che poi la nazionale abbia tantissimi,
0: no, diciamoci la verità, perché
1: fermi, cioè secondo me l'Italia,
0: tranne Donnarumma,
1: e poi Tonali e Barella, poi io me li terrei,
0: sì, mi verrebbe da fare una battuta su Tonali e sia su Barella, ma non la
1: vabbè,
0: facciamo,
1: però vabbè, diciamo li teniamo, anche Di Marco, poi per il resto però vabbè, infatti vedi che in realtà anche in attacco non è che sia chiarissimo, adesso c'è Esposito che va bene, ma non si è capito chi.
0: Ah, ma io vorrei vedere però tutti i tre Esposito in campo.
2: Testa un giorno,
0: come era Lecini, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Io da milanista spero sempre che prima o poi anche Camarda abbia la possibilità di giocare, perché
0: tu hai detto la possibilità di giocare, sì. La questione è, e qui piano piano andiamo verso la fine, la questione è dare fiducia ai giovani, nei club di Serie A,
1: infatti, perché se tu pensi in realtà di giocatori che sono giovani, che è nella nazionale maggiore, insomma, che sono in top team di Serie A, tu hai Esposito e Vergara, correggimi se sbaglio, ma credo non ce ne siano altri, e gli altri giocano o in squadre di, diciamo, di caratura minore, o giocano di tu all'estero, perché la nazionale Under 21 sappiamo che è piena di giocatori, con Leocio stesso, insomma, gioca a Parigi, no? Quindi è piena di giocatori che giocano da altre parti. Evidentemente in una grande squadra non c'è la possibilità di trovare spazio. Infatti il Milan miracolosamente adesso ha lanciato Cisse, ma anche perché gli altri sono così scarsi che insomma onestamente
0: più da come lo dice da milanista,
1: no, assolutamente da milanista, io piuttosto che vedere Loftus Cheek in campo, io
0: no, ma il discorso è che facciamo e che ammiriamo e così via, quando parli ad esempio della Premier League, io mi ricordo quando c'erano le telecronache di Champions League col telecronista di turno o Mediaset o Rai, che diceva entra il 18enne, entra il 17enne, entra il 19enne,
1: ma pensa
0: sempre, pensa in Italia entra il 30enne, entra il 28enne,
1: perché in Italia noi abbiamo questi che è giovane, ma Scamacca non è più giovane, insomma, cioè giovane Zaniolo è giovane, eppure continuiamo ad aspettare l'esplosione di sta gente qua. Poi guarda la Spagna manda, cioè sono tanti i ragazzini.
0: E qua adesso...
1: E hanno avuto un ricambio, pensa alla Spagna di 10 anni fa, che razza di giocatori aveva, e questi sono riusciti a produrne dei giovani di altissimo profilo.
0: E adesso chiudiamo in bellezza sul tema della depressione, tornando sul tema della depressione. Il gesto di CR7. Ecco, è da uno che... pensi che potrebbe essere depresso perché stava in panchina?
1: No, è uno che ha un ego infinito, ha un ego grande come il Portogallo. Sì. Quindi evidentemente...
2: anche di più forse.
1: Cioè, è che a 40-41 anni bisogna capire che, insomma, ovviamente il fisico non è più quello. Tu puoi essere un talento assoluto, però devi gestirti con intelligenza. Diciamo, dal punto di vista Modric mi sembra più intelligente di CR7.
2: Piccola parentesi, come ogni lunedì ricordiamo che questa sera torna Zona Sport e questa sera ci sarà la conduzione Arden Stancic.
0: Ci sarò io e ci sarà un servizio dedicato alla corsa campestre che martedì scorso ha aperto il calendario delle attività sportive di Unione Italiana.
2: E dobbiamo fare ancora una volta i complimenti alla scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria.
0: Sesta volta consecutiva che hanno vinto la Coppa Ivo Lasar con il professor Roberto Ponis raggiante, mentre Fiume, il professor Ante Vukic, festeggia il quarto successo consecutivo, anche se bisogna rilevare che il ginnasio Gian Rinaldo Carli è stato penalizzato dalla non presenza delle ragazze juniores, altrimenti avrebbero vinto la Coppa. Comunque grande successo per i fratelli Aiari che hanno vinto sia tra le elementari che tra le scuole medie.
2: Bravissimi tutti. Prossimo appuntamento Arden.
0: Prossimo appuntamento, allora, c'è il seminario per gli insegnanti che si terrà a Tarvisio nuovamente per problemi logistici con Lignano, comunque dal 28 al 30 di ottobre, e mi ha confermato la Maura Milos, mi ha confermato per il 20 di novembre a Dignano con Abdon Pamic ospite d'onore la premiazione dello sportivo dell'anno per 7 anni
2: che seguiremo naturalmente, sì, ci saremo
0: il 20 di novembre a Dignano anche per onorare il nostro compianto Sergio Del Tom.
2: Grazie Arde, noi ci rivedremo qui in studio il prossimo lunedì. Un grazie di cuore a Roberto De Grassi che è stato con noi.
1: Grazie,
2: e ti aspettiamo ancora Roberto. Grazie,
1: grazie,
2: a presto. Musica. Era un po' di...

E rientriamo per la terza parte di Glocal. Tra poco sentiremo un'intervista che abbiamo realizzato in questi giorni, ma prima Arden, uscendo, ha detto di ancora questo, non sono riuscito a raccontare dei nuovi successi del nostro campione olimpico, il cittanovese Giovanni Cernogorets. Sono finiti gli europei di tiro a volo a Malakassa in Grecia. Giovanni ha portato a casa un argento e due bronzi, quindi tre medaglie. Bravo Giovanni. E il suo bottino complessivo agli europei disputati fino ad oggi è di 5 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Sicuramente Giovanni sarà presto ai nostri microfoni. Come dicevo, adesso un'intervista, andremo ad Ancarano, ma dopo il brano musicale.

0: In questa parte di Glocal torniamo virtualmente ad Ancarano, dove troviamo con grandissimo piacere Linda Rotter-Pribas, presidente della CAN di Ancarano. Buongiorno Linda, ben ritrovata.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ogni tanto veniamo a trovarvi, sia fisicamente che telefonicamente, insomma vogliamo un po' parlare delle vostre attività. Ormai diciamo siamo a metà ottobre, tra un mese appuntamento con le amministrative, quindi ci sarà tempo per parlare anche di quello, ma è ripresa l'attività della CAN, della comunità degli italiani di Ancarano. Che autunno state vivendo?
1: Sì, ecco, sono appena cominciate le nostre attività abituali, quindi sono i gruppi di teatro che abbiamo già ripreso con gli adulti e con il mentore Beppe De Francesco, che ci ha seguiti anche la stagione precedente, e poi la settimana prossima inizia il corso di teatro per ragazzi, mentorato questa volta invece da Sara Podreca.
0: I gruppi teatrali negli anni sono cresciuti sia per i più piccoli che per gli adulti, anche ad Ancarano, che è un'attività che piace molto, e vi abbiamo visti presenti in varie manifestazioni, anche quelle organizzate dal comune di Ancarano.
1: Ma sì, certo, devo dire che i gruppi di teatro sono molto ricercati e, come dico sempre, noi cerchiamo di portare avanti le attività che appunto interessano i connazionali e che sono ben frequentate, quindi abbiamo ripreso infatti anche il gruppo di teatro per ragazzi con una nuova mentore quest'anno. Adesso vedremo, probabilmente a dicembre vedremo già i primi lavori, no? Col gruppo di teatro degli adulti sicuro ci sarà posso confermare che ci sarà una rappresentazione nel tendone di dicembre ad Ancarano. Per i ragazzi vediamo, stanno per iniziare, vediamo cosa riusciranno a preparare.
0: Ecco, come dicevi, è arrivata anche la nuova mentore, quindi siamo curiosi di vedere cosa porteranno in scena. Le prove sono già iniziate praticamente, insomma stanno per iniziare, quindi l'impegno sarà massimo sicuramente, no?
1: Ma sì, certo, basta che ci sia l'allegria e la voglia di fare, allora si fa sempre bene. E poi volevo aggiungere, sì, abbiamo anche ripreso con il nostro corso di consolidamento di italiano, che si è aggiunto ancora qualche membro a questo nostro corso, dove praticamente coloro che hanno già magari delle basi di italiano, che però vogliono mantenere magari e migliorare un pochino la conoscenza della lingua italiana.
0: Tutte queste attività dove vengono svolte? Perché sappiamo che la sede della comunità della CAN è in fase di restauro, ristrutturazione, ecco, ne parleremo sicuramente tra qualche istante, ma intanto dove state facendo, insomma, tutte le cose, tutte le attività?
1: Ecco, adesso ci sta ospitando il centro intergenerazionale di Ancarano per queste nostre attività, che appunto si trova proprio di fronte alla sede della CAN e della comunità. Ma comunque posso anticipare che i lavori sono quasi finiti e che quindi inizio novembre dovremmo rientrare nella nostra sede, almeno, cioè, non proprio conclusi come avevamo pianificato, perché conclusa la prima fase, quindi siamo in attesa, speriamo l'anno prossimo, che venga ultimata poi anche la seconda fase della ristrutturazione.
0: Ricordiamo ancora una volta ai nostri radioascoltatori le varie fasi appunto di ristrutturazione di questo palazzo, insomma della parte del palazzo in via Beuc dove avete la sede. Linda, questa prima fase diciamo meno impegnativa, cosa si è fatto fino a questo momento e cosa succederà, speriamo, al più presto nella seconda fase?
1: Allora, come abbiamo spiegato anche diverse volte, la prima fase appunto prevede la sistemazione di una sala laboratori, una saletta, una stanza, ecco, laboratori, dell'ufficio, dell'ingresso, perché la cosa più importante in questa prima fase era appunto provvedere a sistemare la scalinata che porta al primo piano, agli spazi della CAN, perché la scalinata scalinata che c'era prima non era norma, era troppo stretta e quindi adesso è stata allargata e praticamente l'entrata anche tutta nuova, bella bella, quindi vi invito a venirci a trovare, a vedere. E poi una parte è stata rifatta anche la cucina, ecco. Invece nella seconda fase siamo in attesa, perché lì anche stiamo, da quanto mi sono arrivate le informazioni, è arrivato anche il permesso edile, verrà creata questa sala un po' più grande dove potremo appunto svolgere tutti i nostri eventi e le varie attività.
0: Una sala polifunzionale con una cinquantina di posto.
1: Sì, circa 40-50, vedremo poi un attimo quando verrà ultimata quanto riusciremo, quante persone riusciremo a sistemare.
0: Ecco, appunto, per fare tante attività, anche magari ospitare qualche altra comunità.
1: Ma certo.
0: Sotto, ricordiamoci, anche la sezione italiana dell'asilo Delfino Blu, insomma c'è questa collaborazione costante con tante realtà.
1: Sì, certo, perché per noi è molto importante anche questa decisione appunto di porre la sede della CAM della comunità in questo stabile è arrivata dal fatto che c'è l'asilo e quindi abbiamo detto no, noi dobbiamo lavorare, collaborare insieme e quindi a stare accanto ai bambini già da piccoli, e per questo ci sembrava importante mantenere e restare in questo spazio qui.
0: Abbiamo ricordato gli appuntamenti che sono ripresi, che è ripresa, fare un passo indietro, ricordare cosa è successo durante la stagione estiva, forse a fine giugno, insomma questa vostra anche collaborazione con il Consolato per la Festa della Musica, siete molto attivi, propositivi, Linda?
1: Ma sì, certo, come ogni anno appunto c'è questa collaborazione con il Consolato della Festa della Musica, anche quest'anno è stato un concerto veramente bellissimo, poi sul nostro palco di Valdoltra, che è veramente uno scenario molto molto particolare, infatti tutti gli artisti che ci vengono a trovare dicono ah, che bello il palco sul mare, cioè una cosa unica. E poi abbiamo continuato come d'estate, cioè ogni anno ci aggreghiamo al festival estivo del comune di Ancarano e quest'anno abbiamo avuto ospiti la mandolinistica capodistriana, bravissimi, veramente è stato un onore ospitarli. E poi ad agosto si è esibita invece una giovane cantante della CNI, la Marella Lovrez.
0: Come sempre, come dicevi, questo palco sul mare è veramente molto suggestivo, poi con il tramonto, veramente uno scenario idilliaco. Se ci spostiamo all'inverno ci sarà anche occasione, insomma, di riparlarne, tutte le attività legate a dicembre. Sì. Anche il consiglio della CAN tornerà a riunirsi nel palazzo di Via Beuc e qui permettimi, Linda, di ricordare Franco Železniak, che ci ha lasciati quest'estate, è stato il primo vice sindaco italiano di Ancarano, membro dalla costituzione della CAN di Ancarano, voi lo avete ricordato anche in una apertura di una sessione, insomma se vogliamo ricordare ancora una volta la figura di Franco, che sicuramente insomma ha segnato un po' la vita non solo della comunità di Ancarano, insomma un elemento aggregativo per tutta la comunità allargata di Ancarano.
1: Sì, cioè Franco, devo dire che sentiamo molto la mancanza di Franco, perché lui veramente era sempre presente, ci teneva informati, e lui è stata una figura molto importante anche per gli inizi della comunità degli italiani di Ancarano, la comunità CNI ad Ancarano, infatti lui è stato il primo vice sindaco, ha avuto questo impegnativo compito di fare il primo vice sindaco e penso che resterà per sempre nei nostri cuori, nei nostri pensieri, però infatti come hai detto tu l'abbiamo ricordato, è stato anche un momento abbastanza così triste per noi, però comunque dobbiamo andare avanti e ricorderemo Franco per sempre come un membro molto importante della nostra comunità.
0: Siete partiti praticamente da zero, era necessario creare, costituire tutto, ma è stato un lavoro impegnativo che sicuramente vi ha dato grandi soddisfazioni. Guardando un po' a quello che è stato fatto, siete contenti?
1: Ma sì, devo dire che comunque sono passati 10 anni e devo dire che qualcosa abbiamo fatto, no? Io penso che l'obiettivo per noi più importante in questo momento è appunto ottenere questa sede, perché siamo arrivati praticamente a un punto non possiamo fare di più non avendo le basi per lavorare, quindi è difficile poi arricchire il programma e il nostro lavoro, e quindi questo sarà un passo molto molto importante per la nostra comunità.
0: Perché appunto in questi anni avete dovuto arrangiarvi, nel senso che avete organizzato tante cose anche cercando ospitalità, altri spazi, anche perché appunto non c'era la sala, quindi sarà, come dire, un elemento fondamentale ottenere insomma questo nuovo spazio nella comunità.
1: Sì, infatti per questo anche abbiamo insistito così tanto ad avere questo spazio, che ovviamente non è che adesso sarà solo per noi, anzi ci farebbe piacere se potremmo contribuire alla vita magari culturale del comune di Ancarano con questo nostro spazio, invitando anche altre associazioni a collaborare, sia di Ancarano sia degli altri comuni, sia anche oltre confine. Quindi io penso che comunque porterà molta vita questo spazio, no? Non saranno solo 4 muri e una stanza vuota
0: e
1: spogli, no? Ed è per questo che abbiamo insistito così tanto ad avere questo spazi, perché non puoi lavorare in tranquillità dovendo sempre pensare dove potremmo andare, poi non tutti gli spazi sono adatti a svolgere le varie attività, non puoi fare tutte le cose, non so, in un ristorante o in un albergo, cioè non è la stessa cosa, no? Quindi io penso che veramente sarà un grande valore aggiunto questa sala, questi spazi nuovi.
0: Adesso dicevi vi sposterete a novembre, insomma, nei vari uffici, e poi inizieranno presto i lavori.
1: Spero presto, spero. È nostro compito, appunto, ecco qui il compito della CAN, del Consiglio della CAN e dei rappresentanti del Consiglio Comunale, appunto, di premere affinché vengano realizzati, che venga ultimata questa seconda fase il prima possibile.
0: Lo sarà un compito che spetterà al nuovo consiglio che uscirà dalle urne il 15 di novembre. Ricordiamo anche in consiglio comunale ad Ancarano c'è una rappresentante, attualmente una rappresentante per la comunità nazionale italiana, e quindi anche in quel caso ci sarà chissà la conferma oppure insomma quello che uscirà dalle urne. Quindi un buon lavoro già da oggi, Linda. Io ti ringrazio per essere stata con noi, per aver fatto un po' il punto sulla situazione ad Ancarano.
1: Sì, e ti volevo, prima di finire, ti volevo ancora anticipare e invitare magari chi vorrebbe aderire. Abbiamo 2 eventi. Uno che si terrà il 15 ottobre in collaborazione con la comunità degli italiani Sant'Orio e con l'ospedale ortopedico di Valdoltra, ed è praticamente un evento dedicato al Roseto Fineschi, che si trova nel parco dell'ospedale. L'evento si terrà il 15 ottobre con inizio alle ore 17. L'altro invece è, cioè, rinnoviamo l'invito, come ogni anno anche noi partecipiamo alla festa di San Martino che viene organizzata ad Ancarano, quindi anche quest'anno saremo presenti con la nostra bancarella per presentare un po' le nostre attività e qualche bontà culinaria, così dirò così, che si terrà il 7 novembre.
0: Bene, quindi in occasione di San Martino anticipo che nella quarta parte sarà con noi in studio Ingrid Machnic, che è stata per lunghi anni presidente dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, è stata insignita recentemente dello stemma dell'eccellenza nel turismo nel comune di Pirano, quindi parleremo anche di vino e di San Martino con la nostra ospite, quindi ci hai dato un assist perfetto per annunciare la prossima ospite. Grazie mille a Linda Rotter-Pribac, presidente della CAN di Ancarano, buon lavoro e a presto.
1: Grazie per l'invito.
0: Ciao.

0: del fuoco d'artificio.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti sulle strade di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 di domani, martedì 13 ottobre, alle ore 5 di mercoledì 14, verrà chiuso per lavori il tratto autostradale compreso tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Est in direzione Milano e di Verona Sud in direzione Venezia. Inoltre, dalla mezzanotte di domani alla mezzanotte di sabato 31 ottobre, per consentire attività di manutenzione, rimarrà chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Padova-Milano. Chi proviene quindi da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto o Marghera, dovrà proseguire lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile e raggiungere la A27 Venezia-Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: E in occasione della giornata mondiale del turismo, il comune di Pirano, come ogni anno, ha conferito i prestigiosi riconoscimenti in questo settore, riconoscimenti che premiano le eccellenze del territorio, della gastronomia e anche dell'intrattenimento. E quest'anno lo stemma dell'eccellenza nel turismo è andato a Ingrid Machnic, imprenditrice, produttrice di vino, quindi fino a quest'anno insomma instancabile presidente dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, e abbiamo Ingrid in studio, ha accettato il nostro invito. Buongiorno Ingrid.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche a te.
0: Benvenuta, complimenti per questo importante riconoscimento.
1: Grazie.
0: Ecco, com'è andata questa bella serata a Pirano lo scorso 3 ottobre? Beh, è passata già più di una settimana. Nel frattempo anche il comune di Pirano ha festeggiato la sua giornata e quindi abbiamo aspettato un attimo per invitarti in studio. Com'è andata la serata?
1: Sì, allora la festa era a Porto Rose. Era anche selezione di

0: turismo, tante emozioni, bella festa veramente. Sono stata veramente felicissima e onorata di ricevere questo premio. Io non ho ricevuto questo premio, non volevo riceverlo solo personalmente, però ho detto anche lì che lo ricevo anche in nome di Zone Entroterre, di tutti i contadini, tutti i viticoltori, quelli che coltivano gli olivi e tutto, perché il turismo senza un bellissimo entroterra non può essere come oggi, no? E proprio per questo sono felice che premi così non vanno solo in città o vicino al mare, ma che pian pianino hanno capito che il turismo è cambiato e il turismo non arriva solo per fare il bagno e per passeggiare nelle città, ma vuole conoscere anche entroterra, vuole conoscere dove crescono gli ulivi, dove crescono i vigneti, vedere la nostra verdura, frutta, perché tutto questo si mangia negli alberghi, no? Però non cresce negli alberghi. E per questo penso che siamo molto, ma molto importanti e ancora una volta grazie per questo premio.
1: Allora, leggo anche la motivazione di questo premio. Ricordiamo ancora una volta la stella dell'eccellenza nel turismo, appunto a Ingrid Machnitsch, per la sua pluriennale attività nel campo della viticoltura e della produzione vinicola, che contribuisce alla promozione della tradizione enologica, gastronomica istriana e alla valorizzazione del territorio. Diciamo che la motivazione riassume quello che ci hai poco fa detto,
0: Sì.
1: Ingrid, è vero?
0: Sì, beh, poi io organizzavo anche tanti eventi, per esempio il Festival delle Malvasie è diventato proprio un evento internazionale e anche tradizionale perché si svolge ogni anno a Porto Rose, sempre a marzo, sempre in stesso albergo. E abbiamo portato qui diversi giornalisti, altri produttori di vino, anche gli ospiti da Italia, da altri paesi. E sono molto contenta quando mi chiedono di aiutare ancora a organizzare qualcos'altro e per esempio sono sempre con il turismo di Porto Rose quando si organizza il Festival dei Spumanti a Porto Rose. Io sono quella parte professionale, no? E anche per le rose e rosé, così che sì, è bello perché ognuno deve fare sua parte, no? Io non sono lì solo per promuovere, ma per questa parte professionale, così che abbiamo gli eventi veramente a un livello superiore.
1: Ecco, quest'anno il Festival appunto delle Rose c'era anche Simona Ventura, e il
0: Sì.
1: Festival dello Spumante si svolgerà il 26 dicembre, se non
0: Sì, sì,
1: sbaglio. Ce
0: sì,
1: l'aveva
0: sì.
1: anticipato qualche settimana fa la direttrice Patrizia Gerginic.
0: Posso
1: Prego.
0: dire, sì, quest'anno si svolgerà a Bernardino, in Sala Congressi Europa, perché Hotel Palace è in ristrutturazione.
1: Sì, infatti in periodo invernale, ecco, stanno facendo dei ritocchi al Palace. Dicevo, motore e anima, 20 anni dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, il testimone passato a Matthias Babic. Ingrid, che esperienza, insomma, è stata anche riuscire un po' a coordinare tutto il lavoro, avendo anche naturalmente un'azienda di proprietà, di famiglia, insomma, anche il tuo percorso non è stato facile, ce lo avevi raccontato l'ultima volta qui a Glocal in occasione di un festival della Malvasia.
0: Sì, no, il mio percorso non è stato per niente facile, però io dico una cosa, no? Mi scuso con tutti gli uomini, però noi donne, donne che siamo le madri, noi siamo più brave di coordinare le cose. Noi possiamo svolgere due, tre, anche quattro lavori in stesso momento e farli tutti benissimo. E così io veramente ho trovato un equilibrio tra mio lavoro, associazione di viticoltori, anche le mie passioni, perché qualche volta qualcuno diceva: ma sei qua, ma io ti ho visto a Lubiana al Festival dei Vini, ah, ma tre giorni era là, ma tu ti cloni o cosa fai per essere dappertutto, no? Beh, sono tante volte che ero anche un po' stanca, non volevo andare, però poi ho detto, dai Ingrid, vai, devi andare, perché sennò perdi quel fil rouge tra tutto, no? Non volevo mai entrare in nessun partito politico, perché volevo essere io, così potevo anche rispondere negativo a tutti quelli che pensano che sono gli unici che comandano, no? Mi pare che l'ho fatto bene. Adesso Matthias Babic è entrato in scarpe grandi, però anche lui molto bravo, anche lui con tanta esperienza. Sono rimasta in consiglio dei viticoltori, così che andiamo avanti insieme, però va bene che, sai, se un presidente per tutta la vita, allora diventa questa cosa già sua, no? A me piace che le cose cambiano un po', e siamo in periodo digitale e con intelligenza artificiale, allora bisogna che i giovani lo fanno a modo loro, no? E io sono stracontenta con tutto quello che faranno, perché basta che il vino rimanga qua, perché dobbiamo capire anche turismo, no? Grazie al turismo possiamo qui coltivare più viti, perché noi non possiamo bere tutto il vino che produciamo, no? E proprio il turismo ci lascia farlo, e farlo bene, perché se tu vendi puoi anche impiantare nuovi vigneti e così avanti, no? Se solo una cosa manca, allora non si può fare niente.
1: Ecco, tutti i tasselli devono andare a posto. Sì. Beh, vent'anni di lavoro, soprattutto gli inizi, Ingrid, anche per far conoscere, per esempio, la Malvasia, per farla anche valorizzare sul mercato sloveno internazionale, c'è stato tanto impegno da parte tua e da parte di tutti, diciamo, i viticoltori, i produttori di vino locali.
0: Sì, anche se pensi vent'anni fa, essere una donna in lavoro dei maschi non era facile, no? A me non mi hanno fatto facile questo lavoro, però io ero quel donna come uomo del monte, no? E ho detto, no, io devo. E veramente abbiamo fatto una strada alla Malvasia, che la Malvasia oggigiorno è lì dove doveva essere già vent'anni fa, però nessuno non l'ha valorizzato in maniera che si deve fare. E poi abbiamo fatto anche tanti eventi come cantine aperte per invitare la gente a vedere come si fa questi lavori, per provare i vini. Abbiamo fatto anche il programma per Ginetta del vino dell'Istria slovena, che è anche un simbolo di cultura di vino, no? E con questi eventi, Festival delle Malvasie, Festa del Refosco, penso che abbiamo fatto una buona strada per giovani adesso. È l'unica cosa che mi dispiace, perché non sono in tanti giovani che vogliono prendere le cantine viticole dopo il papà, dopo il nonno, e forse qui ci siamo un po' corti, no? Però chissà, io ho sempre speranza, e tutto sta sui giovani, no? Quando inizieranno, allora andrà di nuovo avanti, no? Perché noi già in nostra himna, come si dice himna?
1: Lino.
0: Il nostro lino, abbiamo vigneti e vino, e noi in Slovenia non possiamo stare senza vigneti, no?
1: Qualche numero per l'Istria slovena, quanti viticoltori, quanto si produce, per dare un po' anche un'idea di un territorio geograficamente abbastanza limitato, con una produzione di altissima qualità.
0: Sì, però io non direi proprio limitato, perché Io parlo sempre dell'Istria, no? mai faccio questi esempi tra Slovenia, no? Però l'Istria, no? c'è più terreno in Istria croata che in Istria slovena, no? Però loro non hanno tanto di più vigneti, no? Noi abbiamo 1800 ettari vigneti, questo non è poco, basta tenerli, no? E se ti dico, parlando di Slovenia, no? Ogni giorno diminuiamo di un ettaro di vigneto, no? Questo è veramente una cosa non buona, però in Istria no, in Istria restano i vigneti sempre in stessi numeri. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui si riesce a produrre e vendere e per questo abbiamo stessa quantità di vigneti, no? Un terzo è della nostra cantina più grande, Vinacoper, però due terzi sono di produttori medi e piccoli e io dico sempre che ogni nonno che produce magari, non so, 500 litri di vino per berlo in famiglia è molto importante perché quando lui lascerà quel non so 3000 metri non vanno in Vinacoper o no?
1: Dovrebbero restare in famiglia.
0: Sì, sì, così.
1: E così anche famiglia Mahnic, dicevi che sì, ci sono anche i figli.
0: Sì, che... sì, famiglia Mahnic. noi abbiamo già vigneti da 5 generazioni, però la nostra famiglia era sempre un po' mista, no? Frutteti e vigneti, vigneti e frutteti, però con generazione di mio marito abbiamo impiantato più vigneti, così che adesso siamo vigneti, frutteti e uliveti, così, no? Siamo molto conosciuti anche per le nostre pesche che li coltiva Adriano, mio cognato. Abbiamo anche 7 diversi tipi di ulivi, però abbiamo 9 ettari di vigneti e coltiviamo 10 tipi di uva. Adesso 2 in meno perché il vigneto di Chardonnay e Pinot Grigio, Nick Mahnic, che è il futuro di questa famiglia, l'ha cambiato con Borgogna Bianca e Borgogna Nera. Mio figlio lavora in cantina, fa il buon vino per noi, però al momento lavora in Università di Ljubljana, Biotecnica Facoltà, fa assistente per enologia, così che io penso che abbiamo quell'enologo giusto che fa tutto come si fa a scuola e così i nostri vini sono veramente buoni e sono molto orgogliosa per lui. Invece mia figlia Kim, lei ha il suo parco energetico, però è sempre lì vicinissima a me, quando mi serve una mano è pronta a darmelo e si vede che i figli che crescono in famiglie lavorative, in famiglie dove la produzione ma anche il turismo, no? Loro lo hanno in sangue perché hanno cresciuto con questo e quando era mia generazione, per esempio, noi non parlavamo mai di avere le domeniche libere, di avere le vacanze estive. Noi, da noi, io, i miei genitori, loro lavorano in turismo. Io non sono nata in Kmetia Mahnic, mm-hmm. No? Sono in un altro paese, Sicciole, no? La mia mamma lavorava in una boutique a Porto Rose, il mio papà faceva cameriere e io d'estate loro quasi non li ho visti, no? Aiutava mia nonna che cucinava e preparava e faceva bilancio di tutto, no? Però dopo neanch'io, per esempio per me, a lavorare domenica o feste così una cosa più che normale e vedo che anche i miei bambini hanno cresciuto in una famiglia così e per loro è normale ma non per tutti. Oggigiorno in turismo prima ti chiedono quando possono avere le vacanze, quando possono essere liberi, ma ti dico un caso, no? Io quando ero in Australia con mia amica ho avuto desiderio di visitare una cantina, no? E siamo venuti lì, non era scritto da nessuna parte che sono chiusi, erano chiusi. E io ero molto, ma molto delusa, perché ho fatto tanti chilometri per venire là e questa cantina non la potevo visitare, no? Perché erano chiusi per una settimana. E 2 mesi fa una chiamata e una signora in americano mi dice: ma siete aperti? No, oggi no. Ma io sono venuta dall'America, ho telefonato già da 2 cantine, tutti chiusi. Ho detto: a che ora? Alle 3. Ok, arrivo. Noi abbiamo avuto una, non posso dire che ero io quella che presentavo e loro quelli che ascoltavano. No, noi abbiamo parlato di viaggi, di America, di produzioni in America, di tutto. E mi sono ricordata a un signore che una volta in televisione, un italiano era, mi pare che aveva in Toscana un bar, e ha detto: io non ho mai viaggiato in vita mia, però conosco tutto il mondo. Perché io sono molto friendly con i turisti, e loro mi raccontano di tutto, suoi paesi, sì. Viaggi, tutto. Io ero dappertutto, io conosco ogni cattedrale, io conosco tutto. E così bello. Sono anch'io. Io amo essere turista perché amo viaggiare. Ho visitato veramente tanto in questo mondo. E amo anche fare tutto quello che i turisti desiderano per essere felici e per ritornare di nuovo qui da noi.
1: Quindi grazie per questa bellissima storia. È rimasto un po' in sospeso la cantina chiusa in Australia, magari sì. Un giorno ci tornerai, no?
0: Sì. certo.
1: Sicuramente bisogna rifarsi. Guarda, abbiamo ancora qualche minuto, non abbiamo parlato della vendemmia di quest'anno, Ingrid, vendemmia 26, cosa possiamo dire anche un po' questa annata com'è andata?
0: Allora, noi siamo molto soddisfatti, anche con quantità di meno, però la qualità era veramente perfetta. L'unica preoccupazione è quando parliamo di Refosco, perché negli ultimi anni abbiamo sempre parlato che Refosco non si vende bene, così e così, ma gli ultimi 3 anni abbiamo veramente problemi con l'uva di Refosco, perché si assecchisce prima di maturare, ha problemi con queste temperature, e anche tanti vigneti erano cambiati per malvasie, no? E così io penso che adesso bisogna guardare al Refosco come una cosa molto speciale, perché siamo già un po' in minus. Noi, in nostra cantina, per il momento va bene tutto, però per il prossimo l'unica cosa che mi preoccupa è proprio Refosco. Le malvasie.
1: C'è stato un calo.
0: E poi anche così che in tratempo, quando il vino rosso non andava bene in vendite, si facevano i spumanti, i rosati, tutto. E il mercato li ama, no? Il mercato li vuole adesso, perché però vuole anche Refosco come sì. Vino nero, come vino rosso, per berlo,
1: bello
0: sì.
1: Corposo,
0: strutturato. Sì, e per questo penso che dobbiamo un po' pensare forse anche di impiantare di nuovo più vigneti con Refosco.
1: Parlando appunto di cambiamenti climatici, quanto stanno influendo sulla produzione vitivinicola, Ingrid?
0: Sì, tanto, tanto. Anche se noi eravamo preparati meglio di altre regioni come Steyrska o Dolenska, no? Per loro è un shock. Qui in Istria, quando abbiamo impiantato il vigneto, abbiamo sempre saputo che la vite deve fare le radici molto, ma molto in profondità per vivere di quell'acqua, non di una pioggia che viene e va, no? E qui le temperature in estate erano sempre forti, sempre con temperature alte,
1: sì.
0: No? Però quest'anno abbiamo avuto questi valovi, come si dice?
1: Queste ondate di caldo.
0: Di caldo troppo lunghe, no? Non erano solo di 2 giorni, ma di tanti giorni insieme. Anche qui in Istria si è visto un cambiamento.
1: E per questo anche vendemmie sempre più anticipate?
0: Sì, sì.
1: Ormai addirittura in agosto anche.
0: Sì, sì, è proprio per questo Nick ha deciso di cambiare vigneto di Chardonnay e Pinot Grigio, che erano i due tipi di uva molto precoci, no? E quando si comincia le vendemmie si comincia sempre con le varietà che non sono tipiche istriane, ma sono venute da qualche altra parte e qui da noi sono più precoci, no? E per questo noi, quando abbiamo cominciato la vendemmia, abbiamo sempre vendemmiato prima Chardonnay, poi era pausa, poi erano le Malvasie, Moscati, e poi era di nuovo pausa e poi era Refoschi. Adesso, con queste ondate di caldo, tutto è maturo praticamente quasi in stesso tempo, no? Però i Chardonnay sempre troppo precoci. E per questo noi quest'anno prima volta abbiamo vendemmiato solo 10 giorni, cominciato e finito in 10 giorni, e eravamo anche noi molto sorpresi, però era così, era maturo tutto, era da vendemmiare. Noi non abbiamo cominciato ai primi di agosto, abbiamo cominciato 22 di agosto, è finito 2 di settembre.
1: Ecco, praticamente,
0: sì.
1: È stato necessario fare tutto in 10 giorni.
0: Sì, sì, sì. Avendo Chardonnay, mm-hmm, dovevamo cominciare già 15 o forse anche qualche giorno prima. Non facciamo più le basi per spumanti, perché quello si comincia anche circa 10 giorni prima. Però io penso che più di così precoce non dovremmo vendemmiare, perché anche la vite ha bisogno
1: di suoi tempi.
0: Sì.
1: Noi siamo arrivati alla fine, potremmo andare avanti con Ingrid Machnic, perché è un'interlocutrice molto preparata, tante anche le tue attività con la comunità degli italiani di Pirano, la festa,
0: sì,
1: del vin. Adesso arriverà anche San Martino l'11 novembre.
0: Sì, lo aspettiamo.
1: State preparando.
0: Sì, perché i vini sono già... Tanti hanno finito la fermentazione, così anche il San Martino dovrebbe essere più
1: anticipato.
0: Anticipato, sì.
1: Quello però resta in calendario, sì, l'11 novembre. Ingrid Machnic, grazie per essere stata con noi, tornerai a trovarci.
0: Sì, certo, e mi scuso per le parole che non sono
1: È andata benissimo, grazie, buon lavoro. Ancora complimenti per questo importante riconoscimento. Ecco, sicuramente ne arriveranno altri per il tuo lavoro, per tutte le cose che hai fatto e che farai. Grazie Ingrid, a presto.
0: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, arrivederci e benvenuti a San Martino, fate la festa con cuore ma anche con la testa.
1: Bravissimo, un bellissimo messaggio che chiude questa puntata di Glocal. Dalla Radarci c'è tutto, grazie anche al nostro tecnico in regia Daniel Matic, al prossimo lunedì.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Un fronte di aria fredda ha oltrepassato le nostre regioni, un campo di alte pressioni si sta rafforzando sulle Alpi. Da nord-est affluisce sul paese aria più fredda e gradualmente più secca. Previsioni. Nel corso della giornata parziali schiarite da nord, moderata bora nel litorale, nell'interno vento da nord-est. Temperature massime da 12 a 20 gradi. Domani sereno, nebbia o bassa nuvolosità mattutina nei fondovalle, temperature minime da 0 a 10, massime da 14 a 20. Mercoledì e giovedì condizioni meteo stabili, addensamenti a tratti al nord, sereno altrove. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Causa ostacolo sulla carreggiata sulla isola Capodistria, chiusa la corsia di marcia dinanzi al traforo di Monte San Marco. Per lavori rallentamenti sull'autostrada 1 Rubiana Capodistria in ambo le direzioni presso il cantiere di Postumia. Ancora a causa lavori code sulla regionale Isola Strugnano in entrambe le direzioni all'altezza della rotatoria di Belvedere. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario delle notizie in apertura. Referendum, la maggioranza degli elettori vota sì a 2 quesiti su 4, respinto quello sulle inchieste parlamentari, in bilico quello sul canone radio-televisivo. A Bangkok l'Assemblea annuale ordinaria del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. L'Unione Europea ha stabilito un limite all'importazione delle vetture ibride cinesi a partire dal 1 dicembre prossimo. L'azienda agricola di Domenico De Genghi di Gallesano al vertice del settore in Croazia. Referendum Day. La Slovenia sceglie.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. I risultati dei 4 quesiti referendari hanno di fatto confermato la frammentazione che caratterizza la politica slovena e di stamattina la notizia di un cambio dello scenario per quanto riguarda l'abolizione del canone di RTV Slovenia. Secondo i risultati ancora parziali, il 50,04% dei voti è contrario all'abolizione. Approvati gli altri 2 referendum consultivi e non vincolanti proposti dalla maggioranza, respinta invece in maniera vincolante la modifica di legge sulle indagini parlamentari, abrogazione proposta da organizzazioni non governative e società civile, sostenuto anche dall'opposizione. Abbiamo in diretta con noi da Lubiana Valerio Fabbri. Ci sei, Valerio?
3: Sì, buongiorno Alberto e buongiorno a tutti gli ascoltatori. È stata, come hai detto brevemente tu, una fotografia, fatto perfettamente, di quello che è accaduto. Siamo andati a dormire con un... addirittura la serata era iniziata con 4 voti espressi in linea con quello che era il parere della maggioranza, e quindi che anche il referendum legislativo, ovvero quello vincolante, non sarebbe passato. In realtà poi nel corso della notte, alle prime luci dell'alba, sono cambiate le condizioni, ovvero i dati e i numeri, 2 su 2. La realtà è che comunque ancora prima c'è da registrare il dato sull'affluenza del 54%. Quindi più di un elettore su 2 ha deciso di andare alle urne ed esprimere la propria preferenza. Non tutti gli elettori hanno votato per tutti e 4, gli scarti sono per tutti e 4 i quesiti, gli scarti sono comunque minimi. La situazione è quindi ancora in continua evoluzione, però la fotografia rimane quella di un paese diviso, perché comunque 50,04, come hai detto tu poco prima, era al contrario il voto, sono meno di 700 le differenze nella preferenza sulla cancellazione del canone obbligatorio della radio televisione pubblica. Questo che cosa dice? Dice che comunque non c'è una netta e chiara presa di posizione, che in realtà c'è stata per gli altri due quesiti, che non devono essere dimenticati perché sono comunque due, anche se consultivi, sono due temi molto importanti ma anche sentiti, ovvero il diritto di voto ai cittadini dei paesi terzi per le elezioni amministrative e il vincolo dei sussidi sociali ai servizi alla comunità. Al momento abbiamo ancora da registrare questa mattina una dichiarazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTV, Natalia Gorciak, che ha detto non c'è legittimità per cancellare il canone obbligatorio, e mi sento solo di aggiungere che non ci sarebbe stata anche al contrario, perché una differenza di 700 voti non permette di andare in una direzione o nell'altra, ma di sicuro il tema proseguirà. Sono in corso ancora delle dichiarazioni, annunciata tra meno di un'ora quella di Levizia Sinistra, ha parlato anche il Partito Democratico prima tramite social, lo stesso anche Premier ha detto che il ribaltamento del voto sul canone obbligatorio è quantomeno sospetto ed è dovuto molto probabilmente a illegittimi circoscrizioni elettorali. Se non ci sono domande, per il momento è tutto.
2: No, per ora no, grazie Valerio. Ricordo ancora che poco fa alle 12 è cominciato il conteggio dei voti giunti per posta, mentre giovedì la commissione elettorale dovrà verificare ancora le schede di chi ha votato all'estero. Per ora, per quanto riguarda i referendum, ci fermiamo qui. Ora le altre notizie, il microfono a Dean Rogoznica.
1: E continuiamo con il nostro giornale. I ministri degli esteri dei paesi membri dell'Unione Europea discuteranno oggi a Lussemburgo come accrescere la pressione sulla Russia, che sta intensificando gli attacchi contro l'Ucraina. Fonti dell'UE hanno menzionato tra le possibili misure per contrastare le minacce ibride russe sempre più frequenti anche la limitazione del rilascio dei visti ai cittadini russi, inclusi i diplomatici. I ministri hanno intanto già approvato le sanzioni contro 1.600 persone fisiche e giuridiche che sostengono l'aggressione russa contro l'Ucraina, l'obiettivo del più grande ampliamento dell'elenco dei sanzionati mai registrato finora. E l'industria militare russa. Riguardo alle sanzioni contro la Corte Penale Internazionale che gli Stati Uniti hanno annunciato venerdì scorso, la Slovenia ritiene che la strada da percorrere sia il dialogo con la parte americana. Lo ha dichiarato il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser al suo arrivo alla riunione di Lussemburgo. La Slovenia difende ovviamente il diritto internazionale nello scenario globale, ha precisato, sottolineando la necessità di garantire il funzionamento dei tribunali internazionali. Questi, a suo avviso, devono tuttavia operare con imparzialità e in conformità con le normative vigenti. Al via Bangkok i lavori dell'Assemblea annuale ordinaria del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. A capo della delegazione slovena il ministro delle finanze Andrej Šircelj e il governatore della Banca di Slovenia Primož Dolenc. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
4: In primo piano all'Assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, lo stato dell'economia globale, la stabilità delle finanze pubbliche e l'aumento dell'inflazione causato dal caro energia, conseguenza del conflitto USA-Israele-Iran e della continuazione della guerra tra Russia e Ucraina. Sul tavolo ancora l'intelligenza artificiale e il suo ruolo nello sviluppo. Secondo la direttrice generale dell'FMI, Kristalina Georgieva, l'economia globale è attualmente contrassegnata da tre fattori chiave: il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, i prezzi elevati dell'energia e il livello record del debito pubblico in molti paesi sviluppati. L'economia globale nel suo complesso si è comunque dimostrata molto resiliente agli shock e all'incertezza degli ultimi anni e l'FMI prevede che la crescita economica mondiale proseguirà al ritmo attuale di circa il 3%. Presenti a Bangkok anche i rappresentanti sloveni, che avranno diversi colloqui bilaterali con gli esponenti del fondo e della Banca Mondiale. presenteranno inoltre l'attuale quadro macroeconomico della Slovenia, la situazione del sistema finanziario, così come le misure e i piani della politica fiscale ed economica. Domani l'FMI pubblicherà le sue ultime previsioni economiche globali per i singoli paesi, insieme al rapporto sulla stabilità finanziaria globale. Considerando la forte crescita registrata nel primo semestre, la Slovenia può attendersi un netto rialzo delle stime dell'FMI sullo sviluppo economico di quest'anno. Attualmente la previsione è ferma al 2%, ma nelle ultime settimane gli istituti nazionali e internazionali hanno corretto le proprie stime, portandole ad un livello vicino al 4%. I lavori dell'Assemblea proseguiranno fino al 18 ottobre e si prevede la partecipazione complessiva di 15.000 rappresentanti provenienti da 191 paesi.
1: Ancora scambi di fuoco di artiglieria tra Ucraina e Russia. Almeno 3 persone sono rimaste uccise, altre 25 ferite nella tarda serata di ieri in un attacco missilistico russo contro un'area residenziale alle porte di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, lo riporta The Kyiv Independent. Sul fronte opposto, le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa hanno distrutto 10 droni diretti verso Mosca. Lo annuncia il sindaco della capitale russa, secondo il quale i servizi di emergenza stanno operando sul luogo dell'incidente. L'Unione Europea ha stabilito un limite all'importazione delle vetture ibride cinesi a partire dal 1 dicembre prossimo. Il tetto è stato fissato a 350.000 unità all'anno. Secondo i dettagli dell'accordo riferiti dalla stampa internazionale, il tetto crescerà del 6% l'anno. Franco De Stefani.
5: Dopo l'annuncio dell'accordo politico tra Bruxelles e Pechino, iniziano a emergere i dettagli concreti della misura di salvaguardia che ha evitato una probabile rottura commerciale con la Cina. La misura rimarrà in vigore per 4 anni, durante i quali entrambe le parti si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La misura consente a Bruxelles di limitare le importazioni di prodotti di un determinato settore quando avverrà un'impennata degli arrivi sul mercato europeo. Secondo il documento, il tetto verrà applicato a tutte le importazioni di veicoli ibridi, non solo a quelle provenienti dalla Cina, la cui quota non sarà inferiore a quella prevista per qualsiasi altro paese esportatore. L'intesa è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio, Maros Šefčovič, volta ad affrontare un deficit commerciale europeo di oltre 1 miliardo al giorno. L'obiettivo dichiarato era di dimezzare le esportazioni cinesi verso l'Europa nell'arco di 4 anni. Il commissario aveva parlato di un primo passo importante e il dossier sarà tra i temi del Consiglio europeo, in programma giovedì e venerdì prossimi, mentre il dialogo tra Europa e Cina proseguirà anche sulle restrizioni cinesi alle esportazioni di terre rare e di magneti permanenti.
1: Non si placa la protesta studentesca in Francia. Oggi parte una nuova settimana di mobilitazione, il quarto atto decisivo per la tenuta del movimento. Avviata il 17 settembre e segnata da violenti scontri, la protesta mira ad ottenere strutture migliori, più personale e l'abolizione del sistema di selezione per l'accesso all'università. L'esecutivo tenta la via politica, il ministro dell'istruzione Geffrey ha promesso 3.000 supplenti, mentre il premier Le Cornu ha annunciato emendamenti al bilancio 2027 per fondi alla scuola. 4 senatori repubblicani e 2 democratici hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di revocare la decisione di acquistare gasolio dalla Russia. Nella richiesta bipartisan si evidenzia che il provvedimento di Trump sarebbe illegale, anche perché il capo della Casa Bianca non si è consultato con il Congresso e non ha nemmeno trasmesso le necessarie motivazioni previste dalla legge.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Un'azienda agricola familiare di Gallesano al vertice del settore in Croazia è quella di Domenico De Genghi, premiata nell'ambito della 13ª edizione del concorso nazionale Zlata Vrijedan, Vale Oro, dedicato alle realtà che valorizzano l'agricoltura, il lavoro e le tradizioni familiari. Di più nel servizio di Valmer Kuzma.
6: A congratularsi con Domenico De Genghi di Galesano è stato il presidente della regione istriana Boris Miletic, che lo ha ricevuto nel suo ufficio di Pola, accompagnato dalla moglie Svetlana e dal figlio Antonio. Miletic ha espresso orgoglio per i risultati raggiunti dai produttori istriani, evidenziando come il successo della famiglia De Genghi dimostri che con impegno e passione è possibile costruire un futuro anche nel settore agricolo. La regione, ha ricordato Miletic, sostiene da anni lo sviluppo dell'agricoltura, dalla produzione olivicola e vitivinicola a quella lattiero-casearia e ai prodotti tradizionali, un comparto strategico anche per il turismo che ogni anno porta in Istria circa 5 milioni di visitatori, sempre più interessati alle specialità locali. L'azienda agricola familiare De Genghi alleva 40 capi di bestiame e dedica particolare attenzione alla qualità e alla conservazione della razza bovina Simmental. Da molti anni conferisce il latte alla latteria Vesna di Lavarigo, con la quale ha instaurato una collaborazione consolidata. Domenico De Genghi lavora nell'allevamento insieme alla moglie da 18 anni e vede ora anche il figlio maggiore avvicinarsi sempre più all'attività di famiglia. La sua azienda ha prevalso su altre 20 realtà provenienti da tutta la Croazia. Il concorso Zlatan Vrijedan Vale Oro, promosso dal Ministero dell'Agricoltura e dal quotidiano Večernji List dal 2014, racconta ogni anno le esperienze di chi trasforma la terra, gli animali e le tradizioni in un lavoro e in una prospettiva di vita.
7: Chiudiamo alle 12.45 l'edizione, la prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Alberto Cernaz e da Erika Paternusch.
8: Che rovina tutti i palchetti antichi!
9: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla Venezia-Trieste a causa del vento forte segnalato tra Trieste-Lisert e Sistiana. Vi ricordiamo inoltre che per lavori, sempre sulla Venezia-Trieste, l'uscita di Re di Puglia per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina 13 ottobre e si consiglia Villesse come uscita alternativa. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Jacopo d'Istria, che anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
3: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
4: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il Partito Democratico sloveno deciderà oggi se confermare o meno la candidatura di Peter Bolcic per la carica di sindaco di Capodistria. Bolcic, che alle scorse elezioni era candidato come leader del suo partito Zaupanje Fiducia, prenderebbe il posto di Jure Zolja, che nei giorni scorsi ha rinunciato alla candidatura ed è anche uscito dall'SDS in divergenza con la formazione politica di cui era stato per molti anni un punto di riferimento nel capodistriano. La Commissione europea ha espresso parere favorevole alla richiesta della Slovenia di ridurre temporaneamente le accise sulla benzina 95 ottani e sul diesel al di sotto del livello minimo consentito dalla legislazione UE. La proposta che la Commissione ha pubblicato venerdì scorso deve ora essere approvata dal Consiglio dell'UE. In caso di esito positivo per un periodo di 6 mesi dalla notifica, la Slovenia potrà ridurre le accise sulla benzina 95 ottani a 0,2195 euro al litro e quelle sul gasolio da autotrazione a 0,225 euro. I ministri degli esteri degli Stati membri dell'Unione Europea riuniti a Lussemburgo hanno approvato le sanzioni contro 1.600 persone fisiche e giuridiche che sostengono l'aggressione russa contro l'Ucraina, lo ha annunciato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. L'obiettivo del più grande ampliamento dell'elenco dei sanzionati mai registrato finora è l'industria militare russa. Oltre la metà dei sanzionati è infatti legata alla filiera produttiva dei missili balistici. In questo modo, ha spiegato Kallas, per la Russia la produzione dei razzi con cui uccidere gli ucraini diventa sensibilmente più difficile, lenta e costosa. Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato quest'anno agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford per i loro studi sulla stabilizzazione macroeconomica fondata su basi microeconomiche. Lo ha annunciato l'Accademia Svedese delle Scienze. I due economisti delle università di Stanford e Columbia hanno sviluppato modelli innovativi per ottimizzare le politiche fiscali e monetarie e mitigare le fluttuazioni dei cicli economici. È tutto per il notiziario, le 13.33 minuti.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: presente tutti i giorni della settimana con le sue novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi le novità del giorno. Bentrovati, buon lunedì. Allora, tra poco partiamo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire Ora Musica arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Non so che darei Alan Sorrenti nel 1980, dopo due grandi successi come Figli delle Stelle e Sei l'unica donna per me, faceva Tris con questo singolo che dominava l'estate del 1980. Siamo alla novità, al primo ascolto, vincitori di Sanremo Rock and Trend 2026, ci sono i Graffite con tutta la loro energia.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica, ogni giorno facciamo una chiacchierata con qualche protagonista di Ora Musica e oggi abbiamo il piacere di ritrovare Michele Camillò. È uscito il nuovo singolo, ma è uscito anche il nuovo album, allora parliamone con lui. Ciao Michele, anzitutto ben ritrovato.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Ora Musica.
1: Eccomi. Allora, anzitutto vedo che confermi la collaborazione con la San Luca Sound, etichetta di Manuel Auteri,
2: sì.
1: che con la quale hai già avuto modo di collaborare. Dicevo, uscito un album, quanti brani sono?
2: I brani sono 10, ma in realtà sono 9 più 1, perché il primo singolo tratto da questo album, Ammesso e non concesso, c'è anche in versione acustica.
1: Ah, okay.
2: Quindi quella canzone apre e chiude l'album.
1: Giustamente, poi vedo nella tracklist Afghanistan, Boomer, lì mi sento tirato un po' dentro, 40 anni, un sogno di 10 anni fa, e poi c'è Alchimia, che è il singolo invece che stiamo presentando, sul quale ci concentriamo oggi, poi avremo modo di parlare anche degli altri. Come ci racconti Alchimia?
2: Alchimia è sorto in seguito al mio interessamento al percorso alchemico tramite libri di Salvatore Brizzi che si rifanno a Gurdjieff e al processo alchemico. Anche Paolo Coelho ne parlava. Praticamente, in cosa consiste l'alchimia? Nell'antichità, nella trasformazione del piombo in oro. A livello psicologico spirituale significa la trasformazione attraverso l'osservazione senza giudizio delle proprie sensazioni, dei propri sentimenti negativi o bassi, o sensazioni basse si possono chiamare, di bassa vibrazione, sentimenti più alti, più positivi, più che fanno stare bene attraverso l'osservazione. Quando noi stiamo male, per esempio la rabbia, la rabbia, il dolore, la gelosia, la paura che hai, invece di cercare delle distrazioni che possono essere che ti vedi 100 serie TV, l'alcol, i vizi, qualunque cosa, tu osservi senza giudizio il tuo dolore, lo osservi e crei un testimone, quello che Battiato e ancor prima di lui Gurdjieff chiamava il centro di gravità permanente.
1: Sì.
2: Io lo chiamo testimone.
1: Testimone, il centro di gravità permanente, molto interessante questo argomento. Noi adesso andiamo ad ascoltare Alchimia, come abbiamo detto c'è fuori un album, quindi avremo modo di parlare anche degli altri singoli. Chi ti cerca? Michele Camillò, ed escono i tuoi social, giusto?
2: Sì, Michele Camillò artista su Instagram, Michele Camillò artista su Facebook, sono su tutte le piattaforme digitali, su Spotify, dove potete trovare anche il mio primo album, oltre la zona di comfort, oltre che Eros e Thanatos, che è il mio secondo album,
1: e
2: anche su YouTube.
1: Bene, i video. Grazie Michele per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie a te, e felice di aver parlato con voi.
1: Grazie. Adesso ascoltiamo Alchimia, Michele Camillò.

Da Bari, Control Z con il nuovo singolo che rappresenta il loro EP, Crossover è il titolo del singolo ma anche dell'EP che è appena uscito. Altro gruppo, Tidal Waves, nuovo singolo anche per loro arrivano da Napoli e questa è Cloroformio.

Cloroformio, il nuovo singolo dei Tidal Waves, anticipazione del nuovo progetto, oggi primo ascolto qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Eravamo Noi, la nuova canzone di Germano Parisi, anche lei al primo ascolto.

0: Eravamo noi, la canzone di Germano Parisi, a completare la lista delle canzoni di oggi qui a Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e

0: Repubblica.
1: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste segnaliamo traffico rallentato per traffico intenso tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Non sono segnalati al momento ulteriori disagi lungo le strade di nostra competenza. Sempre sulla Venezia Trieste vi ricordiamo che dalle ore 21 di questa sera alle ore 6 di domani mattina verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita di Redipuglia per chi proviene da Venezia. Si consiglia Villesse come uscita alternativa. E ancora per lavori dalle ore 22 di domani, martedì 13 ottobre, fino alle ore 5 di mercoledì 14, sulla 4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori il tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambi i sensi di marcia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il comitato esecutivo del partito Resnica Verità ha richiesto le dimissioni del deputato Boris Mihic, stabilendone l'espulsione dal partito e il blocco della nomina presso il Consiglio d'Europa. La notizia è stata diffusa dal presidente Zoran Stevanovic, il quale ha confermato che Mihic ha già depositato le proprie dimissioni. La decisione giunge a seguito di gravi controversie. L'azienda del deputato, la Progros, versa in forte stato di insolvenza con migliaia di euro di debiti verso dipendenti e fisco e sono emerse false dichiarazioni riguardo al suo titolo di studio. Nonostante Mihic avesse inizialmente difeso la propria posizione citando il parziale rientro dai debiti, ha infine rassegnato le dimissioni e il suo seggio in Parlamento spetterà ora a Slavko Moharic. A mezzanotte le tariffe regolate dei carburanti fuori dalla rete autostradale subiranno un lieve calo di 0,2 centesimi, portando la benzina 95 ottani a 1,742 euro al litro, il diesel a 1,881 euro al litro e il gasolio da riscaldamento a 1,504 euro al litro fino al 19 ottobre. Il contenimento dei prezzi, che senza i tagli fiscali e le esenzioni ambientali in vigore supererebbe i 2 euro al litro, è garantito da nuove metodologie di calcolo e dal congelamento delle tasse ecologiche. Circa 40 organizzazioni della società civile portoghese, tra cui 30 sindacati, hanno manifestato in diverse città del paese contro il caro vita e la crisi abitativa, con migliaia di partecipanti a Lisbona e Porto. I manifestanti contestano l'aumento degli affitti, dei mutui e dei beni di prima necessità, nonché una proposta del governo di Luis Montenegro, che faciliterebbe gli sfratti, chiedendo misure contro la speculazione immobiliare e una tassa sugli extra profitti di banche, compagnie petrolifere e grandi distributori. Le mobilitazioni, ispirate anche alle proteste spagnole, sollecitano interventi strutturali per garantire l'accesso alla casa e contenere il costo della vita. Il presidente del Pakistan ha sospeso il governo del Khyber Pakhtunkhwa, guidato dal partito dell'ex premier Imran Khan, in carcere, dichiarando lo stato di emergenza e nominando un nuovo governatore. Islamabad accusa le autorità provinciali di non contrastare efficacemente i gruppi armati islamisti al confine con l'Afghanistan. La decisione alimenta lo scontro politico mentre i sostenitori di Khan si preparano a marciare sulla capitale per chiederne la liberazione. Le 14.33 minuti erano le ultime notizie di Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La vicenda storica del 1477 per un singolo del 2026, dall'edizione deluxe di Magia Bianca di Francesca Michielin, La mia ragazza.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico regolare lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia. In alternativa si consiglia di uscire alla barriera di Villesse. Inoltre, per lavori dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 24 di sabato 31 ottobre, verrà chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada 4 e la 57 tangenziale di Mestre, uscita barriera di Venezia Est, in direzione Padova-Milano per attività di manutenzione. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte di aria fredda ha oltrepassato le nostre regioni, un campo di alte pressioni si sta rafforzando sulle Alpi. Da nord-est affluisce sul paese aria più fredda e gradualmente più secca, previsioni. Nel corso del pomeriggio parziali schiarite, moderata bora nel litorale, temperature da 12 a 20 gradi. Domani martedì sereno, nebbia o bassa nuvolosità mattutina nei fondovalle, temperature minime da 0 a 10 gradi, massime da 14 a 20. Mercoledì e giovedì condizioni meteo stabili, addensamenti a tratti al nord, sereno altrove. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in uscita dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco i titoli. Slovenia, il referendum della discordia sulla radiotelevisione, il risultato divide il paese. UE stretta sulla Russia, nuove sanzioni contro 1600 soggetti per frenare la produzione di missili. UE Cina, tetto alle auto ibride dal 1 dicembre, limite di 350.000 veicoli l'anno. Economia mondiale sotto pressione, a Bangkok il vertice di FMI e Banca Mondiale. Gallesano, l'azienda agricola De Genghi conquista la Croazia, premiata tra le eccellenze del settore. Referendum Day. La Slovenia sceglie. Dopo il primo referendum day, la Slovenia si risveglia ancora più divisa, al netto di un'affluenza record per i quesiti referendari al di sopra del 54%, politica e società civile sono sempre più spaccate a metà. Anche se i promotori del referendum legislativo possono cantare vittoria, l'incertezza di poche centinaia di voti per il referendum sul canone della RTV riacutizza divisioni profonde. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Respinto il referendum legislativo sulle modifiche alle indagini parlamentari, approvati i referendum consultivi sul diritto di voto ai cittadini di paesi terzi nelle elezioni locali e sussidi vincolati ai servizi alla comunità, il fiato rimane sospeso per il conteggio finale delle schede relative all'abolizione del canone obbligatorio per l'ente radiotelevisivo pubblico. Meno di 700 i voti di differenza che, alle prime luci dell'alba, hanno fatto festeggiare la presidente della RTV, Natalia Gorciak. Dopo che la notte era trascorsa con risultati a favore dell'abolizione del canone obbligatorio, la mattinata ha portato in dote i voti necessari per far dire a Gorciak che il voto non dà alcuna legittimità per cancellare l'obbligatorietà del canone. Archiviati gli altri referendum, la linea della contesa si sposta ora su un tema che, a prescindere da quale parte prenderà l'ago della bilancia, divide perfettamente a metà l'elettorato, oltre che la politica. Perché la questione legata all'ente radiotelevisivo pubblico, in tutte le sue sfaccettature, prescinde dalle migliaia di voti che arriveranno per posta e dall'estero, e questo, come gli altri temi, andrebbero affrontati superando le divisioni politiche o ideologiche, anche alla luce di un'affluenza record. I presupposti però per il momento sembrano andare in un'altra direzione. Il Partito Democratico Sloveno, infatti, che tanto si è esposto sui referendum consultivi e in particolare su quello relativo alla RTV, ha fatto ricorso ai social media per sollevare dubbi su presunte irregolarità nel voto. Il leader e capo del governo, Janez Janša, ha parlato apertamente di numerose commissioni elettorali distrettuali nominate illegalmente, che hanno permesso il ribaltamento del risultato quando erano già stati conteggiati oltre il 99,6% dei voti.
1: Il comitato esecutivo del partito Resnica Verità ha richiesto le dimissioni del deputato Boris Mić, stabilendone l'espulsione dal partito e il blocco della nomina presso il Consiglio d'Europa. La notizia è stata diffusa dal presidente Zoran Stevanovic, il quale ha confermato che Mić ha già depositato le proprie dimissioni. La decisione giunge a seguito di gravi controversie. L'azienda del deputato, la Progross, versa in forte stato di insolvenza, con migliaia di euro di debiti verso dipendenti e fisco, e sono emerse false dichiarazioni riguardo al suo titolo di studio. Nonostante Mich avesse inizialmente difeso la propria posizione citando il parziale rientro dai debiti, ha infine rassegnato le dimissioni e il suo seggio in Parlamento spetterà ora Slavko Mohoric. Il Partito Democratico sloveno deciderà oggi se confermare o meno la candidatura di Peter Bolcic per la carica di sindaco di Capodistria. Bolcic, che alle scorse elezioni era candidato come leader del suo partito Zaupanje Fiducia, prenderebbe il posto di Jure Zolja, che nei giorni scorsi ha rinunciato alla candidatura ed è anche uscito dall'SDS in divergenza con la formazione politica di cui era stato per molti anni un punto di riferimento nel capodistriano. A mezzanotte le tariffe regolate dei carburanti fuori dalla rete autostradale subiranno un lieve calo di 0,2 centesimi, portando la benzina 95 ottani a 1,74 euro al litro, il diesel a 1,88 euro al litro e il gasolio da riscaldamento a 1,50 euro al litro fino al 19 ottobre. Il contenimento dei prezzi, che senza i tagli fiscali e le esenzioni ambientali in vigore supererebbero i 2 euro al litro, è garantito da nuove metodologie di calcolo e dal congelamento delle tasse ecologiche. La Commissione europea ha espresso parere favorevole alla richiesta della Slovenia di ridurre temporaneamente le accise sulla benzina 95 ottani e sul diesel al di sotto del livello minimo consentito dalla legislazione UE. La proposta, che la Commissione ha pubblicato venerdì scorso, deve ora essere approvata dal Consiglio dell'UE. In caso di esito positivo, per un periodo di 6 mesi dalla notifica, la Slovenia potrà ridurre le accise sulla benzina 95 ottani a 0,2195 euro al litro e quelle su gasolio da autotrazione a 0,225 euro. I ministri degli esteri degli Stati membri dell'Unione Europea riuniti a Lussemburgo hanno approvato le sanzioni contro 1.600 persone fisiche e giuridiche che sostengono l'aggressione russa contro l'Ucraina, lo ha annunciato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. L'obiettivo del più grande ampliamento dell'elenco dei sanzionati mai registrato finora è l'industria militare russa. Oltre la metà dei sanzionati è infatti legata alla filiera produttiva dei missili balistici. In questo modo, ha spiegato Kallas, per la Russia la produzione dei razzi con cui uccide gli ucraini diventerà sensibilmente più difficile, lenta e costosa. L'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, e il presidente francese Emmanuel Macron hanno espresso scetticismo riguardo all'annuncio del presidente statunitense Donald Trump su un presunto accordo per una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Entrambi i leader hanno evidenziato che la Russia continua a bombardare la popolazione e gli impianti energetici ucraini, sottolineando che una sospensione delle ostilità sarà accolta con favore solo quando verrà realmente applicata da entrambe le parti. Kiev e i vertici dell'UE hanno inoltre criticato i contatti tra Washington e Mosca, ribadendo che l'unico modo per fermare il conflitto è intensificare la pressione e le sanzioni contro la Russia. L'Unione Europea ha stabilito un limite all'importazione delle vetture ibride cinesi a partire dal 1 dicembre prossimo. Il tetto è stato fissato a 350.000 unità all'anno. Secondo i dettagli dell'accordo riferiti dalla stampa internazionale, il tetto crescerà del 6% l'anno. Franco De Stefani.
3: Dopo l'annuncio dell'accordo politico tra Bruxelles e Pechino, iniziano a emergere i dettagli concreti della misura di salvaguardia che ha evitato una probabile rottura commerciale con la Cina. La misura rimarrà in vigore per 4 anni, durante i quali entrambe le parti si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La misura consente a Bruxelles di limitare le importazioni di prodotti di un determinato settore quando avverrà un'impennata degli arrivi sul mercato europeo. Secondo il documento, il tetto verrà applicato a tutte le importazioni di veicoli ibridi, non solo a quelle provenienti dalla Cina, la cui quota non sarà inferiore a quella prevista per qualsiasi altro paese esportatore. L'intesa è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al commercio, Maros Šefčovič, volta ad affrontare un deficit commerciale europeo di oltre 1 miliardo al giorno. L'obiettivo dichiarato era di dimezzare le esportazioni cinesi verso l'Europa nell'arco di 4 anni. Il commissario aveva parlato di un primo passo importante e il dossier sarà tra i temi del Consiglio europeo, in programma giovedì e venerdì prossimi, mentre il dialogo tra Europa e Cina proseguirà anche sulle restrizioni cinesi alle esportazioni di terre rare e di magneti permanenti.
1: Al via a Bangkok i lavori dell'Assemblea annuale ordinaria del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. A capo della delegazione slovena il ministro delle finanze Andrej Šircelj e il governatore della Banca di Slovenia Primož Dolenc. Sentiamo il servizio di Erika Paternoš.
4: In primo piano all'Assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, lo stato dell'economia globale, la stabilità delle finanze pubbliche e l'aumento dell'inflazione causato dal caro energia, conseguenza del conflitto USA-Israele-Iran e della continuazione della guerra tra Russia e Ucraina. Sul tavolo ancora l'intelligenza artificiale e il suo ruolo nello sviluppo. Secondo la direttrice generale dell'FMI, Kristalina Georgieva, l'economia globale è attualmente contrassegnata da 3 fattori chiave: il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, i prezzi elevati dell'energia e il livello record del debito pubblico in molti paesi sviluppati. L'economia globale nel suo complesso si è comunque dimostrata molto resiliente agli shock e all'incertezza degli ultimi anni e l'FMI prevede che la crescita economica mondiale proseguirà al ritmo attuale di circa il 3%. Presenti a Bangkok anche i rappresentanti sloveni, che avranno diversi colloqui bilaterali con gli esponenti del Fondo e della Banca Mondiale. Presenteranno inoltre l'attuale quadro macroeconomico della Slovenia, la situazione del sistema finanziario, così come le misure e i piani della politica fiscale ed economica. Domani l'FMI pubblicherà le sue ultime previsioni economiche globali per i singoli paesi, insieme al rapporto sulla stabilità finanziaria globale. Considerando la forte crescita registrata nel primo semestre, la Slovenia può attendersi un netto rialzo delle stime dell'FMI sullo sviluppo economico di quest'anno. Attualmente la previsione è ferma al 2%, ma nelle ultime settimane gli istituti nazionali e internazionali hanno corretto le proprie stime, portandole ad un livello vicino al 4%. I lavori dell'Assemblea proseguiranno fino al 18 ottobre e si prevede la partecipazione complessiva di 15.000 rappresentanti provenienti da 191 paesi.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dopo la notizia del riscontro di un nodulo al polmone che lo porterà ad un intervento chirurgico, Papa Leone XIV sarà ricoverato al Policlinico Gemelli domani in tarda mattinata. Come precisato dalla sala stampa vaticana tramite il direttore Matteo Bruni, la lesione è stata individuata nel corso di semplici controlli di routine, non a seguito di sintomi improvvisi. Il pontefice ha mantenuto regolarmente i suoi impegni giornalieri, svolgendo una fitta serie di udienze durante la mattina. Al momento il programma del prossimo viaggio apostolico in Uruguay, previsto dal 6 all'8 novembre, resta del tutto confermato. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli economisti statunitensi Robert E. Hall, docente all'Università di Stanford, e Michael Woodford, professore alla Columbia University, per le ricerche sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica, come annunciato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. I loro studi hanno segnato una svolta nell'elaborazione delle politiche economiche, contribuendo allo sviluppo dei modelli neo-keynesiani che consentono di analizzare e quantificare gli effetti degli interventi pubblici sui cicli economici. Tali strumenti sono oggi ampiamente utilizzati dalle banche centrali e dai ministeri delle finanze per favorire la stabilità economica e prevenire recessioni e fiammate inflazionistiche. Circa 40 organizzazioni della società civile portoghese, tra cui 30 sindacati, hanno manifestato in diverse città del paese contro il caro vita e la crisi abitativa, con migliaia di partecipanti a Lisbona e Porto. I manifestanti contestano l'aumento degli affitti, dei mutui e dei beni di prima necessità, nonché una proposta del governo di Luis Montenegro che faciliterebbe gli sfratti chiedendo misure contro la speculazione immobiliare e una tassa sugli extra profitti di banche, compagnie petrolifere e grandi distributori. Le mobilitazioni, ispirate anche alle proteste spagnole, sollecitano interventi strutturali per garantire l'accesso alla casa e contenere il costo della vita. Un'azienda agricola familiare di Gallesano al vertice del settore in Croazia è quella di Domenico De Genghi, premiata nell'ambito della 13ª edizione del concorso nazionale Zlata Vrijedan, Vale Oro, dedicato alle realtà che valorizzano l'agricoltura, il lavoro e le tradizioni familiari. Di più nel servizio di Valmer Kusma.
5: A congratularsi con Domenico De Genghi di Gallesano è stato il presidente della regione istriana Boris Miletic, che lo ha ricevuto nel suo ufficio di Pola, accompagnato dalla moglie Svetlana e dal figlio Antonio. Miletic ha espresso orgoglio per i risultati raggiunti dai produttori istriani, evidenziando come il successo della famiglia De Genghi dimostri che con impegno e passione è possibile costruire un futuro anche nel settore agricolo. La regione, ha ricordato Miletic, sostiene da anni lo sviluppo dell'agricoltura, dalla produzione olivicola e vitivinicola a quella lattiero-casearia e ai prodotti tradizionali, un comparto strategico anche per il turismo che ogni anno porta in Istria circa 5 milioni di visitatori, sempre più interessati alle specialità locali. L'azienda agricola familiare De Genghi alleva 40 capi di bestiame e dedica particolare attenzione alla qualità e alla conservazione della razza bovina Simmental. Da molti anni conferisce il latte alla latteria Vesna di Lavarigo, con la quale ha instaurato una collaborazione consolidata. Domenico De Genghi lavora nell'allevamento insieme alla moglie da 18 anni e vede ora anche il figlio maggiore avvicinarsi sempre più all'attività di famiglia. La sua azienda ha prevalso su altre 20 realtà provenienti da tutta la Croazia. Il concorso Zlatan Vrijedan Vale Oro, promosso dal Ministero dell'Agricoltura e dal quotidiano Večernji List dal 2014, racconta ogni anno le esperienze di chi trasforma la terra, gli animali e le tradizioni in un lavoro e in una prospettiva di vita.
1: Ore 15 e 46 minuti, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimadore e Alessia Mittara.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: Informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Breathe, fate un bel respiro, iniziate con noi il pomeriggio, iniziate con Radio Capodistria il lunedì pomeriggio. Ma che volete fare in una giornata, in una settimana lavorativa, se non avete la musica della nostra emittente? Un saluto da Andrea F, ben arrivati a pomeriggio ore 4, il programma principe e principale, curato da tutti noi, della redazione musicale di questa emittente, in questa splendida e soleggiata località sulla costa adriatica, Capodistria, che è anche poi il nostro nome in radio digitale DAB, ci trovate lì, Capodistria. Le frequenze 1170 leggendari in AM in onda media, in FM Stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB Capodistria, o in streaming web completamente in chiaro, gratuito, non dovete aprire account, non servono password, non servono carte di credito, figurarsi, non servono codici fiscali o carte di identità, www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, basta cliccare dove c'è scritto... C'è un player, è molto semplice, c'è una frecciona bella grande, voi cliccate, vi arriva la nostra musica con tutta la perfezione del suono digitale. Vi do anche i social più avanti, intanto vi do il benvenuto a Igor Vigini al di là del vetro in fase tecnica con me per questo programma che va in onda in diretta fra le 16 e le 18 di questo lunedì 12 e va in replica dalla mezzanotte alle 2, quindi saluto chi ha già iniziato il martedì e sta nottambulando come spesso faccio anch'io. 1996, Breathe, era un singolo veramente splendido, un successone firmato da Midjourney quell'anno, e l'abbiamo ascoltato perché sapete che qui a pomeriggio ore 4 noi ci dipaniamo attraverso quelli che sono gli anniversari, i compleanni, le cose curiose accadute in questo giorno nella storia della musica, in questo caso il 12 ottobre. E il 12 ottobre 2005, Midjourney, fondatore di Ultravox, band famosissima per canzoni come Vienna, per esempio, Dancing with Tears in My Eyes, Hymn, ce n'erano veramente di bellissime, è anche autore di Fade to Grey dei Visage, per esempio, pure quello era un progettino suo, pure Live Aid, questa grande manifestazione era un progettino suo e di Bob Geldof. Ecco, Midjourney, che adesso ha 73 anni, artista scozzese, e che molti non lo sanno si chiama James in realtà. James viene abbreviato in Jim, se voi leggete Jim alla rovescia esce Midge praticamente, ed è così che lui ha trovato il suo nome d'arte. Midge è proprio la trasposizione fonetica, la trascrizione fonetica del suo nome vero, dell'abbreviativo del suo nome vero scritto alla rovescia, un po' convoluta la cosa. Comunque in questo giorno, 12 ottobre 2005, riceveva una laurea honoris causa dall'università di Abertay di Dundee in Scozia, nella sua natia Scozia. Nel suo discorso diceva: sono molto contento, molto felice, soprattutto per uno come me che ha abbandonato le scuole all'età di 15 anni, non mi sarei mai aspettato di ricevere qualcosa del genere. E vabbè, continuiamo con della musica, siamo in riva al mare, Mare Mare, un successone di Luca Carboni che oggi compie gli anni, lo ricordiamo appunto con questa grandiosa canzone qui su Radio Capodistria.

Torniamo tutti a naufragare in questo nostro mare, caro Luca Carboni, soprattutto quello adriatico nel senso metaforico del termine e anche nel senso estivo dei Bagnanti. Vincitrice questa canzone di Festival Bar nel 1992, non in questa versione, questo è un remix radio, devo dire neanche bellissimo, forse preferisco l'originale. Oggi è il compleanno di Luca Carboni, nato il 12 ottobre 1962, e se ben ricordo la sua famiglia si occupava della produzione di giocattoli, avevano una specie di, o suo padre lavorava in un'azienda di giocattoli, carrozzine, cose per bambini, insomma, di questo tipo. Un artista che ha venduto 6 milioni e mezzo di dischi nel corso della sua carriera, ultimamente l'abbiamo sentito in duetto con Cesare Cremonini. Io non vedo l'ora di sentire un nuovo disco suo, perché Carboni è sempre stato uno dal pop particolarmente raffinato, no? L'orecchio attento alla melodia, grandi intuizioni alle volte nei suoi testi, soprattutto in quelli più malinconici, quelli d'amore, meno forse in quelli più energici, ma sempre coniugati con delle sonorità particolari, delle sonorità che sapevano di nuovo, che non sapevano di cantautorato nel senso vecchio del termine e che ne hanno fatto uno degli artisti pop più celebrati in Italia. Anche per questo gli facciamo gli auguri qui da Radio Capodistria, che trovate anche su Facebook, Radio Capodistria Musica, e questa la nostra pagina ufficiale, perché di musica che parliamo è musica che state ascoltando, è lì che dovete assolutamente schiacciare un bel like, un bel mi piace e seguirci, Radio Capodistria Musica. Se volete invece cercare il sottoscritto, su Facebook non ci sono, quindi non mi troverete, mi trovate invece su Instagram o su X, che quando il mondo non andava a rotoli si chiamava Twitter, chiocciola This Is Andrea F, scritto tutto attaccato all'inglese con la F finale in lettera, chiocciola This Is Andrea F. Noi su Facebook Radio Capodistria Musica, le frequenze ve l'ho già ricordate, lo stream live sul nostro sito www.radiocapodistria.si, anche dai vostri dispositivi mobili. Continuiamo con la musica, perché oggi abbiamo una puntata densa di appuntamenti, scusate il bisticcio di parole. Lunedì c'è sempre lo spazio del Featured Album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente, che vi anticipo la domenica ancora l'album charts. Ma oggi è un album della settimana, uno spazio ricco, perché avremo con noi l'artista stesso, il grande Edoardo De Angelis, uno dei migliori cantautori italiani della scuola romana, cantautore che ha un'infinità di dischi e di grandi canzoni nel suo carniere, diciamo così, artistico. Canzoni, pensate a Lella per esempio, Il coraggio delle parole, ce n'è veramente di bellissime. Lui con il suo vocione sarà qui sulle nostre frequenze, è già arrivato qui in radio, mi ha portato il suo disco nuovo, quindi lo ascoltiamo insieme, lo scopriamo letteralmente insieme. Io per ora ne conosco un brano soltanto, quindi ci farà da guida ragionata al disco, ma parleremo anche un po' di cosa sta combinando già prima delle 17, cioè prima dell'una del mattino per chi ci ascolta la notte, prima del nostro terzo spicchio, perché insomma voglio avere un po' di tempo per chiacchierare con il mio buon amico Edoardo. Naturalmente abbiamo anche altre novità, non solo l'album della settimana fresco fresco dalle mani del cantautore stesso, ma abbiamo anche il nostro sigla single della settimana, brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica internazionale. Tino Piontek, questo DJ, producer, mago dell'elettronica tedesco che risponde al nome d'arte di Purple Disco Machine, ha invitato a collaborare Georgia Meek, che si fa chiamare soltanto Meek, cantante pop britannica di crescente successo, ma che in realtà ha scritto brani di successo per gente come Alan Walker, per Rita Ora, per Martin Garrix, eccetera, eccetera. Insieme hanno tirato fuori un bel singolo che dice che alle volte bisogna, come dire, mettere alla prova la propria fortuna. Test My Luck, il nostro sigla single della settimana qui su Radio Capodistria.

That's My Luck, mentre alla prova la propria fortuna. Nuovo singolo di Purple Disco Machine featuring Georgia Meek alla voce, molto bello devo dire, come tutte le cose che firma Purple Disco Machine, uno che si fa musica pop, fa elettronica, ma lo fa con una certa classe. Il nostro sigla single della settimana. A proposito di mettere alla prova la propria fortuna, immaginatevi essere un omosessuale nel 1477. Caterina Hetzeldorfer in quel di Norimberga girava travestita da uomo, aveva delle amanti, quando venne scoperta venne giustiziata, è diventata la prima donna, almeno documentata, giustiziata per omosessualità. E questa storia ha ispirato una canzone pop che in realtà non è per nulla leggera, al di là delle apparenze. Il nuovo singolo di Francesca Michelin, dalla edizione deluxe del suo nuovo album in studio Magia Bianca, si intitola La mia ragazza.

Modern Woman sono i Bee Gees con un mega successone ascoltato subito dopo il singolo di Francesca Michelin, La mia ragazza, e ce lo siamo ascoltati questo brano perché i Bee Gees in questo giorno, 12 ottobre 1999, vedevano uscire un francobollo con la loro effigie. Francobollo sull'isola di Man, dove loro stavano di casa, ma la cosa curiosa è che l'iniziativa partì dalla loro mamma, che era stata la titolare dell'ufficio postale sull'isola, e lei scrisse alle poste dicendo: ma perché c'è un francobollo con la faccia dei miei figlioli che sono tanto bravi? E usciva in questo giorno, 12 ottobre 1999. Siamo prossimi alle news delle 16.30 qui su Radio Capodistria, ci arriviamo con un altro po' di musica che sa di nuovo di movimento, sa di dance. 1974, in questo giorno per la prima volta suonavano al CBGB's di New York City dei ragazzi con una cantante biondina che aveva preso il nome dal fatto che i camionisti, quando la vedevano, fischiavano e dicevano "Hey Blondie", ed era Debbie Harry. Loro erano i Blondie, era il loro primissimo concerto, quello che poi li avrebbe portati a grandi successi come questo che ci porta alle news, intitolato Heart of Glass.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Il Partito Democratico SDS, in seguito ai risultati parziali dei referendum di ieri, ha ribadito la volontà di proseguire la propria battaglia politica su temi proposti. Nonostante la bocciatura dell'emendamento sulle commissioni parlamentari di inchiesta e la conferma del canone RTV, decisioni scaturite da margini di voto molto ristretti, l'SDS intende garantire un rigoroso controllo sulle cariche pubbliche. Il partito rivendica inoltre il successo degli altri due quesiti approvati a maggioranza dai cittadini, l'obbligo di lavori di pubblica utilità per percepire l'assistenza sociale e l'abolizione del ritiro di voto agli stranieri alle elezioni amministrative in attesa dell'esito dello spoglio definitivo delle schede pervenute per posta e dall'estero. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato il 22esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ampliando significativamente la lista nera con nuove misure rivolte al complesso militare industriale russo e ai suoi fornitori strategici. Le restrizioni riguardano 1.569 soggetti in totale, 826 entità giuridiche e 743 persone fisiche coinvolte nella produzione di missili balistici, droni, motori a razzo e componenti avanzati, nonché 77 esponenti politici russi legati alle elezioni parlamentari organizzate nei territori ucraini occupati. Le misure prevedono il congelamento dei beni, divieto di ingresso nell'UE per le persone sanzionate e il divieto per le imprese e le banche europee di fornire finanziamenti o risorse economiche ai soggetti interessati. Secondo l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaya Kallas, l'obiettivo è rallentare e rendere più costosa la produzione bellica russa, mentre il regime di sanzioni a tutela dell'integrità territoriale dell'Ucraina è stato prorogato fino a settembre 2029. La Commissione europea ha espresso preoccupazione per la nuova proposta sul bilancio a lungo termine dell'UE 2028-2034 avanzata dalla presidenza irlandese del Consiglio. Il piano prevede un taglio dell'8% del volume complessivo, circa 160 miliardi di euro in meno, riduzioni significative sui fondi destinati alla competitività e all'azione esterna, nonché un drastico ridimensionamento delle risorse e della flessibilità necessarie per gestire eventuali crisi impreviste. Secondo Ursula von der Leyen, simili tagli rischiano di compromettere le priorità strategiche condivise dall'Unione. La proposta è stata respinta anche dai principali gruppi politici del Parlamento europeo, PPE, ES ed SD, liberali e verdi, che le ritengono un punto di partenza del tutto inadeguato per l'approvazione finale. L'organizzazione per i diritti umani Emergency Law News ha denunciato un raid aereo contro una miniera d'oro in Sudan che avrebbe provocato la morte di 72 persone. Secondo quanto riferito dalla ONG, il sito minerario si trovava nei pressi del confine con l'Egitto, ritenuto responsabile dell'attacco. Non si tratterebbe di un episodio isolato. Già lo scorso giugno, infatti, il Cairo avrebbe colpito un'altra miniera nella stessa area, una regione contesa tra i due paesi, causando oltre 20 vittime. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con le notizie flash alle 17.30. Grazie per l'ascolto e risentirci.

Bebop Alula Gene Vincent a riportarci alla musica dopo le news delle 16.30 per chi ci segue in diretta, ancora con Andrea F, ancora su Radio Capodistria, fra un po' con Edoardo De Angelis per parlare del nostro featured album, il suo nuovo disco Ulisse al confine del tempo, ma anche per chiacchierare con lui un po' prima. Perché Gene Vincent? Perché ci lasciava in questo giorno, 1971, aveva solo 36 anni, se lo portava via un'ulcera perforata. Pensate, oggi forse le cose sarebbero andate anche diversamente. Questo brano stavo leggendo adesso, arrivo soltanto alla numero 7 nelle classifiche americane. Ecco, questo un singolo immortale, no? Magari oggi diciamo c'è Taylor Swift che sta in cima alle classifiche per mesi e mesi, e invece il povero Gene Vincent con questa che ha scritto la storia, fra l'altro anche una grande lezione di interpretazione per come lui la canta, come lui, quella che gli inglesi chiamano vocal delivery, per come viene consegnata la sua voce e l'emozione in questo brano, ecco, non arrivò mai in vetta alle classifiche, neanche in Inghilterra, dove finì, vedo, alla numero 16. Tanti successi invece per una band chiamata Status Quo, ve li ricordate? Quelli di Whatever You Want, scritta da un signore chiamato Rick Parfitt, il loro chitarrista. Anche lui ci ha lasciati nel dicembre del 2016, aveva 68 anni, era in vacanza in Spagna, si è fatto male a una spalla cadendo e poi insomma un'infezione e altre cose. Ed è finita così in maniera un po' assurda la sua storia, ma era nato in questo giorno, 12 ottobre 1948. Insieme a Francis Rossi erano le chitarre, il volto, l'immagine degli Status Quo. Lui era quello con i capelli biondi, con la zazzera, Francis Rossi era quello con l'orecchino e la coda, certamente ve li ricordate. Vi ricordate tante loro canzoni come You're in the Army Now, per esempio, e Rockin' All Over the World, ce n'erano veramente per tutti i gusti, ma forse il più grande successo che lui firmò di persona era appunto la mitica Whatever You Want.

Whatever You Want, Status Quo, che grande canzone, che gran singolo, che gran rock and roll. E parlando di rock, che molti percepiscono come fenomeno molto americano o ben che vada made in UK, il mio buon amico Edoardo De Angelis fece una grande canzone intitolata Una storia americana, che prendeva anche i suoni del rock, poi rifatta in una versione contemporanea molto molto molto bella, che era fatta tutta con campionamenti di chitarre, di strumenti molto americani, che invece diventavano qui una base secondo me geniale per una delle più belle produzioni del cantautorato italiano. E oggi la uso come sigla, fra virgolette, per introdurre il mio amico Edoardo De Angelis, che è qui con noi nello studio 01 di Radio Capodistria. Ma prima questa ce la dobbiamo assolutamente ascoltare.

quando l'America era bambina. Era un giocattolo di paese dove la vita era una scommessa, ci si moriva una volta al mese. I banditi erano in tre, cavalcavano in fila indiana, venivano dritti da Santa Fe. Il capobanda era faccia di cane, quando cantavano le pistole sentiva un suono di campane. Il secondo era un muso di prugna, una ruga per ogni taglia, pieno di whisky come una spugna.

Era un tipo forte, stava perfetto sopra il cavallo, col culo grosso e le gambe storte. Coi baffi biondi di nervi saldi, era un autentico americano, era anche meglio di Garibaldi. Lo sceriffo era un tipo saggio, come li vide entrare in paese, usò la prudenza più del coraggio. Telefonò alla cavalleria che gli mandassero 100 soldati per un lavoro di pulizia. Dentro la banca faccia di cane teneva tutti sotto lo sguardo di due pistole tanto carine. Stavolta no, non li avrebbero presi con i dollari dentro al sacco, c'erano fuori cavalli accesi.

Tra le canne di fucili c'era nascosta la fine del viaggio. Spararono in 100 e fu uno sparo e tutti videro correre il sangue come al miracolo di San Gennaro. I tre banditi poco cattivi se ne andarono in paradiso, in fondo fu meglio che essere vivi. Per i soldati finì un po' male, presero gusto a fare la guerra e non tornarono a casa a Natale. L'uomo di legge ebbe tutta la gloria, così com'era incollato al cavallo, si ritrovò sopra un libro di storia.

0: Una storia americana, Edoardo De Angelis. Ci sono artisti italiani che sono andati negli Stati Uniti, in Inghilterra, per cercare il suono, no? In Germania, come la Nannini, eccetera, eccetera. Però invece c'è chi invece, lavorando in casa, ha tirato fuori il suono dell'America, anche una recensione dell'America in questo testo. Brano del 1980, poi rifatto nel 2005. Mi diceva Edoardo De Angelis, che è qui con noi, un piacere averti in studio. Ciao Edoardo.
1: Io ti ringrazio molto e rinnovo, insomma, a parole quello che penso sempre, che lavorare in uno studio radio con un professionista come Andrea Flego è una grande soddisfazione.
0: Ti ringrazio, sei troppo buono e mi fa molto piacere che tu mi hai, lo diciamo così come stanno le cose, tu mi hai scritto un messaggio l'altro giorno dicendo: passo per capolista, ti porto il mio nuovo album. Io ho colto la palla al balzo per averlo come album della settimana, ne parliamo nel nostro terzo spicchio a partire dalle 17 per chi ci ascolta alla notte, a partire dall'una del mattino. Ma prima di questo voglio sapere, cioè, come mai passi per capodistra? Io so che tu sei spesso in Friuli Venezia Giulia, sei molto legato a tante iniziative, a festival, a cose belle legate proprio alla cultura e alla regione Friuli Venezia Giulia, ma capodistra forse è un minimo fuori dal tuo raggio solito.
1: Ma capodistria ci sono stato un paio di volte con Folchesto, ho accompagnato qui concerti, Modena City Rambler e non solo. E sono venuto anche a cantare, ma in particolare adesso sto andando a fare un po' un piccolo viaggio della memoria a Pola, dove sono stato insieme a Sergio Endrigo, ospite della RAI tanti anni fa, all'Arena, dove lui cantava per i bambini, e così era un momento molto particolare.
0: Quindi non concerti, non convegni, questa volta sei in libera uscita proprio.
1: Assolutamente.
0: Sì. Molto bene, e quindi ti ringrazio ancora di più per avermi portato il disco. Senti, dicevamo, io di questo brano parlo sempre bene e cerco di spiegare che è una produzione particolare, una tua canzone dell'80 che avete rifatto con un bravissimo chitarrista del quale adesso tu mi dici un paio di cose, che qui ha fatto tutti i suoni, cioè la batteria non è una batteria, il basso, sono tutto fatto con chitarra, giusto?
1: Sì, l'idea di questo album era proprio questa, di andare in studio con un signor chitarrista come Fabrizio Guarino e di realizzare tutto l'album soltanto con chitarra o parti di chitarra, quindi in questo caso la cassa è fatta
0: percuotendo
1: col palmo della mano il retro della chitarra, e le spazzole erano fatte con fili di corde legate, corde vecchie, cioè era tutto fatto chitarra, il basso è una chitarra basso, e questa era la scommessa, e abbiamo fatto questo album grazie anche a un grande tecnico del suono che è Paolo Lovat, in uno studio che è a Pastrengo, vicino a Verona, che si chiama Stile Libero.
0: Benissimo, e quando li vedi, quando li senti, fagli ancora i miei complimenti, rinnovati nel tempo, perché io lo ripeto sempre, una canzone che secondo me raggiunge dei livelli proprio di coerenza fra quella che è la tematica del brano e quelle che sono le sonorità, l'idea che c'è dietro, che non si incontra talmente spesso, e come dicevo c'è chi rincorre questi suoni all'estero, c'è chi invece è bravo a farli anche in casa.
1: E poi per gli amanti dei video possiamo dire che con questa versione di Una storia americana è stato fatto un video in animazione, che non devo dirlo io, che non l'ho fatto io, quindi comunque posso dire che è bella.
0: Molto bella, sì. Si trova anche quello su YouTube, ecco, se siete curiosi. Edoardo, l'ultima volta che ci siamo visti eravamo ad Aquileia, in un museo, e non eravamo lì per ammirare le opere d'arte, anche, però c'era una tua iniziativa legata, direi più unica che rara, che ti ha portato in giro in tutta Italia.
1: Che è nata proprio lì, in quel giorno, in quella sera, perché in quel particolare giorno io dovevo fare un concerto nel giardino del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, e la dottoressa Marta Novello, la governatrice, mi ha chiesto se volessi fare un giro nel museo per vedere le opere.
0: Chiaro.
1: Naturalmente sì, e mi sono fermato di fronte, affascinato, ho avuto un po' di sindrome di Stendhal, davanti a un busto di Antino, e lì in quel momento la dottoressa Del Fabbro, che mi accompagnava, che tra l'altro è la presidente dell'Associazione Cultura Arti, che è anche produttore dell'album, mi ha fatto una foto mentre io ero così col volto vicino a quello di Antino e poi per gioco ha messo un fumetto nella foto. E da lì è nato Anche le statue parlano, che da 5 anni realizza visite teatralizzate nei musei, in molti musei del Friuli, ma non solo, siamo stati anche in altri musei importanti, a Roma, all'Egizio di Torino, abbiamo in programma insomma altre gite importanti, con un'attrice e un attore. Io studio le storie delle statue, cerco di approfondire e poi scrivo in prima persona le storie delle statue e gli attori curano una regia, un percorso e così regaliamo al pubblico questi percorsi nei musei nel quale il pubblico può ascoltare le statue che raccontano la loro storia.
0: Una bellissima iniziativa, perché oltretutto, cioè, diciamolo, molte volte, soprattutto per le generazioni più giovani, magari quando sei a scuola dicono andiamo, c'è da andare a teatro, c'è da andare al museo, e l'atteggiamento è un po' uffa, no? Cioè che scocciatura, è una cosa barbosa. Invece la visita teatralizzata, poi unita a questo fatto che le statue raccontano la loro storia in prima persona, è una cosa che, come testimonia il fatto che siete andati in giro in tutta Italia, state continuando ad andare in giro, ha ottenuto grossi riscontri, devo dire.
1: Sì, è andata molto bene, devo dire, abbiamo, non so se superato, ma siamo vicini comunque alle 200 repliche. Abbiamo festeggiato la prima nel settembre, le prime 100 nel settembre del 24, e abbiamo pubblicato un libro con le prime 100 storie, sì, che si chiama Anche le statue parlano.
0: Quindi 200 repliche, le prime 100 storie, lui le snocciola così come se fossero noccioline, ma sono risultati da record che andrebbero forse menzionati anche nei telegiornali. Si parla spesso e volentieri di cose secondo me meno rilevanti, ma queste ci stanno. Bisogna avere il coraggio di farle queste cose, il coraggio di sognarle, bisogna avere il coraggio delle parole, anche di dire le cose nelle canzoni, e ce n'è molte che dicono cose interessanti in Ulisse al confine del tempo, che è il nostro album della settimana, il nostro featured album. Iniziamo a parlarne dopo il break per le strade con Viaggiando. Per chi ci ascolta in diretta, in nottetempo la musica ci arriva diretta. Edoardo De Angelis rimane qui con me a farmi da Virgilio, da guida ragionata attraverso questo suo nuovo disco. Ci arriviamo con una delle sue canzoni di nuovo bellissime, intitolata Il coraggio delle parole. Restate con noi su Radio Capodistria.

il cuore che hai e che belle parole, veloci, leggere, pulite, colpite dal sole. Monetine splendenti che fermano il tempo, ritorna l'estate, l'inverno e sorridono ancora.

che forti pensieri che toccano tutti e che tutti ti toccano il cuore. Hanno un passo sicuro che porta lontano, lontano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre. Per traffico intenso si verificano code in direzione Milano tra la rotatoria Milanese e Marghera. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia. In alternativa si può uscire alla barriera di Villesse. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: A tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

0: Penelope dipana la sua tela. Ulisse tira il filo sopra il mare. Per lui lontano non è mai lontano e la distanza non si può contare. Fuochi di vento, lasciatelo passare. Lasciate andare il passo al capitano. È la sua mano che governa il tempo o è il tempo che governa la sua mano?
1: Se torni domani in una sera d'inverno.

0: silenzio. Ti aspetto domani, ancora un domani.
1: Il filo del mio sogno è così alto che se lo guardi non lo puoi vedere. Il filo del mio sogno è così forte che non c'è un Dio che lo farà cadere. La tela di Penelope è un incanto, è una bellezza, un cruccio, un divenire. La tela di Penelope è un inganno, l'eco di un giorno che non può finire.
0: Ma

0: silenzio. Ti aspetto domani, ancora un domani.
1: La tela di Penelope è un ricamo. La tela di Penelope è un richiamo lanciato solo a chi lo può sentire.

La tela di Penelope è il primo brano che ci ascoltiamo da Ulisse al confine del tempo, nuovo album di Edoardo De Angelis, featured album, album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Oggi, con il grande piacere e onore di avere qui l'artista stesso, Edoardo De Angelis, che me l'ha portato. Abbiamo già parlato un pochino prima. Devo dire che mi fa molto piacere, Edoardo non mi ha portato una chiavetta USB, non mi ha portato una cozzaglia di file, mi ha portato un disco, cioè, signore e signori, un CD. E anche questo fatto bene.

0: una bella copertina, una veste grafica, c'è un libretto, ci sono i testi, ci sono i disegni, ed è un CD che già dal titolo, no? Già da questa mano in copertina con la vela di Ulisse in viaggio verso Itaca, immagino, mi fa nascere una domanda, visto che parlavamo dell'iniziativa di Anche le statue parlano, dei musei, il discorso Ulisse, il discorso storia antica classica nasce anche in collegamento con i musei, Edoardo?
1: Sì, in particolare questa canzone, nasce proprio da Anche le statue parlano, perché, come tu avrai notato, c'è nella canzone una parte recitata, non cantata, da me, e poi c'è un'altra parte, un ritornello, un inciso diverso. Poi, se mi dai la possibilità, ti racconto. Ma in particolare questo testo, questa forma letteraria, se vogliamo così, un po' di carattere poetico che uso, è nata proprio come un testo di Anche le statue parlano, perché eravamo sempre con Acculturarti nel Museo Etnografico del Friuli a Udine. L'ultima tappa, la decima tappa del giro, era di fronte a un'installazione, non ricordo il nome dell'autrice, Loredana Giacomini, che si chiama Nel fare. In realtà è un grande telaio di legno vecchio, okay, con al centro, al posto di lavoro, una figura femminile completamente contenuta, ricoperta da un sacco, una tela. Si indovina la forma femminile sotto. Questa cosa naturalmente mi ha fatto venire in mente Penelope, e avevo scritto questo testo che i due attori, attrice e attore, Caterina Bernardi e Alessandro Maione, recitavano all'unisono. Quando abbiamo cominciato a realizzare l'album, questo era uno degli appunti che io avevo, ma non pensavo neanche forse di utilizzarlo. Poi è accaduta una cosa bella, sempre con l'associazione Culturarti. Noi facciamo un festival nella Valle del Tempo, nella Val Pesarina, in estate. Più o meno andiamo sempre a cadere con la finale il 21 giugno, il giorno della Festa della Musica. E in questo festival realizziamo una residenza artistica per giovani cantautrici e cantautori. Nel 2024 io ero a fare questa residenza come direttore con quattro artisti di notevole caratura, e era nata una sintonia tra loro, con me, con il mio assistente, che quell'anno era il vincitore della residenza del 23, un cantautore friulano già affermato, Alvise Nodale. E così a un certo punto, alla fine della residenza, io ho detto: beh ragazzi, io vi lascio qui idealmente sul tavolo i miei appunti, voglio con questi appunti realizzare un album, vi darò via via i riferimenti e ognuno di voi si prenda uno di questi appunti e ci lavori e sviluppiamo così delle canzoni in collaborazione. In particolare questa canzone, La tela di Penelope, io avevo solo queste due strofe recitate
0: di Anche le statue parlano.
1: E ho detto al ragazzo che aveva vinto la residenza nel 24, Luca Carruba, dico: ascolta, io ti do queste strofe, cerca di musicarle, poi troviamo insieme un inciso. Lui invece è stato rispettoso delle strofe, le ha proprio lasciate come erano e ha realizzato lui un inciso scrivendo testo e musica, che però sembravano una continuazione perfetta della canzone.
0: Così ha intessuto questa tela.
1: Esattamente, precisamente. E infatti nel video c'è naturalmente anche lui intorno a questa installazione Nel fare, dal quale è nata la canzone.
0: Diciamolo, c'è anche questo video, se andate su YouTube, cercate Edoardo De Angelis e cercate La tela di Penelope, lo troverete, un video in bianco e nero molto, molto bello oltretutto. Quindi mi sembra di capire che su questo album la parola collaborazione è più che non è il featuring che viene fatto oggi in un brano o nell'altro, ma c'è proprio una collaborazione che sta dietro alla nascita del disco, come pure alla veste grafica, ai disegni, al fatto che che è realizzato anche vicino a noi, è realizzato a Udine, mi dicevi prima.
1: Sì, sì, a Udine, nello studio di Massimo Passon, Master Studio.
0: Quindi c'è praticamente una collaborazione fra te e artisti proprio anche transgenerazionale, anche come generi, magari arrivano pure da scuole e generi diversi rispetto al cantautorato.
1: Assolutamente sì, e poi anche nei musicisti accade questo, perché per esempio il violoncello che hai ascoltato è suonato da Andrea Bitai, che è un artista ungherese trapiantata tra Friuli e Austria, che ha una sensibilità musicale particolare, e quindi è venuta in studio per suonare questo brano e poi ha suonato quasi in tutti.
0: Io sono ammiratissimo della quantità di cose che Edoardo fa e riesce a fare, perché il tempo, insomma, quello non è un'opinione, fra direzione artistica, dischi, 200 spettacoli, repliche, dicevamo, libro, collaborazione con gli artisti, insomma, scrivere canzoni, poi oltretutto scrivere i testi ispirati alle statue, studiarsi le statue, le cose, pensateci un momento. Erano solo uomini il titolo di una canzone che voglio farvi ascoltare a questo disco, dietro consiglio di Edoardo. Ripeto, io conoscevo questo brano, ma gli altri li scopro con voi, perché ho ricevuto il disco appunto oggi. E appunto noi, essendo soltanto uomini, abbiamo anche questo limite del tempo che ogni tanto qualcuno con grande talento, perseveranza e passione sembra riuscire a superare.
1: Vorrei partire, va bene.

0: erano solo ombre nascoste nella sera. Erano pochi attimi, in fondo una preghiera.
1: Erano solo anime da prendere o lasciare.
0: Erano solo uomini seduti sopra il mare.

0: cercando un'altra terra, cercando ancora un altro Dio.
1: Erano solo uomini con i loro destini.
0: Erano madri giovani con i loro bambini.
1: Erano vite fragili, catene da spezzare.
0: Erano pani e pesci che galleggiano sul mare.
1: Erano storie simili a quella del Vangelo.
0: Erano storie simili sotto un diverso cielo.
1: Erano vite fragili, anime da salvare.

nessuno può fermarmi quando sogno, un sogno non lo puoi cacciare.

0: Erano solo uomini e sottotitolata Io sogno, avete capito anche il perché, tratta da Ulisse al confine del tempo, il nostro album della settimana ufficiale, nuovissimo disco di Edoardo De Angelis che lui mi ha portato qui in studio. Edoardo stava per spiegarmi qualcosa riguardo a questo brano, anche alla voce di Nicole, che appunto conosco già da Premio Friuli e altre cose, che è un'altra delle collaborazioni intessute in questo disco.
1: Sì, Nicole era una delle artiste partecipanti appunto a quella residenza artistica del 24 ed è appunto una delle artiste ospiti dell'album. In questo brano in particolare lei ha solo cantato, in realtà poi abbiamo scritto insieme la musica di un'altra canzone che si chiama Il confine del tempo. Ci tenevo, sì, a dirti che questa canzone è ispirata a un film documentario che si chiama Cutro 94 and More, che è un documentario che racconta il naufragio della Summer Love, una motonave naufragata a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro. Conteneva più di 200 migranti, ne sono stati recuperati i corpi di 94, quindi dal titolo 94 and More. E la visione di questo documentario non te la posso raccontare perché non si può raccontare. È nata questa canzone dedicata a questa storia e il regista del film ha utilizzato molte immagini di repertorio del documentario per realizzare il video di questo album, che sarà pubblico sul mio canale YouTube dal 16 di ottobre di questo mese.
0: Quindi siamo proprio all'attualità sotto tutti i punti di vista, e ne aggiungo un'altra. C'è un brano su questo disco, vedo, intitolato Un infinito applaudire, fra parentesi c'è scritto Gaza City. Di questi tempi in cui si parla molto, ci si deve esporre, non si deve, pericoloso, non è pericoloso. Ecco, noi prima abbiamo ascoltato un brano intitolato Il coraggio delle parole e penso che ogni commento ulteriore sia superfluo. Edoardo, è possibile che questo sia il tuo 21esimo album? Io ho cercato di contare, ma la tua discografia mi perdo perché ci sono tante collaborazioni e cose diverse, progetti.
1: Sicuramente non è meno del 21esimo, forse. Forse qualcosa di più.
0: Forse anche qualcosa di più. Un'altra canzone, la prima canzone che mi ha portato a pensare al fatto che Edoardo De Angelis stesse pubblicando un disco nuovo, perché ne avevamo anche parlato un po' così via messaggi, era un brano dedicato ad Alda Merini, che trova spazio su questo disco. Ce l'ascoltiamo adesso, poi continuiamo a parlare ancora per un istante con Edoardo qui nel nostro spazio Featured Album di Radio Capodistria. Il disco è Ulisse al confine del tempo, lo trovate più o meno dappertutto, poi vi spieghiamo anche cosa e come. Questo è un brano intitolato Il peso della luna, ad Alda Merini.
2: Io vivo in una stanza, da qui non vedo il mare. Nelle notti di luna però lo posso immaginare, che si muove più forte, agitato dal vento, questo mare in tempesta che io mi porto dentro. Io vivo in una stanza, digiuna di parole, guardo il sole che nasce, guardo il sole che muore, e la vita che passa, la guardo da lontano, il peso della luna, lo sento.

il respiro del mondo, l'attesa dell'amore. Io vivo in una stanza.

così aspetto la pioggia per dissetare il cuore e torna sulla luna quel piccolo dolore.

l'attesa dell'amore. Ma io vivo in una stanza, coloro i miei capelli con l'ombra della luna e il canto degli uccelli, e aspetto la tua mano per farli pettinare, oppure chiudo gli occhi.

0: bellezza per dare movimento alle dinamiche del cuore. Il respiro del mondo, l'attesa dell'amore.
1: Il peso della luna, dedicata ad Alda Merini, Massimo Passon, pianoforte, fisarmonica, Edoardo De Angelis, voce e naturalmente splendide parole. Il primo brano che mi dava un sentore che c'era nell'aria un nuovo disco di Edoardo De Angelis, che è questo, Ulisse al confine del tempo, il nostro album della settimana su Radio Capodistria. Edoardo, facciamo le brave persone che i discografici sarebbero contenti di avere, quindi spieghiamo dove si trova, dove si ho tutte queste cose qua.
2: Ma dunque, l'album si trova naturalmente presso tutti gli store, non solo di musica digitale, intendo, ma che so, da Amazon a IBS, a Feltrinelli.
1: Esatto. Anche fisico, ripeto, Edoardo mi ha portato il CD, fisico, io sono fisico. Molto contento di tenere fra le mani l'oggetto disco.
2: Si trova sicuramente in una serie di negozi, distribuito da Azzurra Music, su licenza della mia etichetta, Il Cantautore Necessario, prodotto, una produzione di Acculturarti.
1: Benissimo, Il Cantautore Necessario è un nome che mi piace molto, di questa tua etichetta, associazione, eccetera. Senti,
2: non sono io il cantautore necessario, è la canzone d'autore necessaria.
1: È la canzone d'autore. Esatto. Senti, la veste grafica del disco è particolarmente curata. Tu prima, microfoni spenti, mi raccontavi che c'è anche una storia molto bella dietro a tutti i disegni e le illustrazioni che stanno dalla copertina al libretto a numerose pagine con i testi.
2: È una storia familiare, perché da una trentina d'anni, dai primi dischi di Canzoni di Confine, che è stata anche, tra l'altro, no, la manifestazione attraverso la quale ci siamo conosciuti. Certo. E da allora le copertine di tutti i miei album sono realizzate da mia figlia Clara, che ha studiato, diciamo, più o meno per questo l'università del progetto. Ma la cosa particolare e bella è che adesso i disegni che accompagnano, disegni dedicati ad ogni canzone, ogni canzone è accompagnata nel booklet dell'album da un disegno diverso, ispirato alla canzone, e tutti questi disegni sono opera dei miei tre nipoti, due figli di Clara, Rosso e Nika. Rosso, tra l'altro, porta il nome di una mia canzone, quindi. E anche il più grande, il figlio più grande della mia figlia più grande, Marco, anche lui fa l'artistico, è molto ispirato, per esempio, ecco, appunto, il disegno del peso della luna è un disegno suo.
1: Ecco, per la serie La classe non è acqua, ma anche il talento, dicevo io, Edoardo, si trasmette geneticamente, qui ne abbiamo la riprova.
2: Quello che si chiama nepotismo, appunto.
1: E vabbè, però questo...
2: A fare i disegni ai nipoti.
1: Andate a vedere, vi accorgerete che, insomma, che certamente non giustificata la fiducia che Edoardo ha riposto nel lavoro. L'ultima cosa che ti chiedo: Ulisse al confine del tempo, fra le 200 e le 300 repliche di Anche le statue parlano, troverà anche una sua trasposizione live, uno spettacolo che porta solo il disco, o lo inserisci in mezzo al tuo vasto repertorio nei concerti?
2: Ma nei concerti adesso sicuramente ci sarà gran parte di queste canzoni. Adesso abbiamo il 23 ottobre faccio una presentazione dell'album a Roma in concerto con alcuni di questi ragazzi, e naturalmente, siccome nelle visite teatralizzate io canto tre canzoni di solito legate in qualche modo alle storie delle statue con i testi, adesso dove posso, per esempio venerdì noi saremo nella Basilica di Aquileia, uh-huh, fare Anche le statue parlano, lì canterò Erano solo uomini, quando si parlerà di viaggi in mare, di Giona inghiottito, restituito, eccetera.
1: Benissimo, grazie Edoardo De Angelis per avermi portato il disco, per averci fatto visita qui in studio a Radio Capodistria, per essere stato con me in questo spazio Album della settimana. Ulisse al confine del tempo era il nostro featured album. Ce ne congediamo con uno dei 10 brani più due bonus track che ci trovate. Questo si intitola Baciare la sposa. Edoardo, a questo punto, alla prossima, in teatro, con una statua o con un disco, come preferisci tu.
2: Ti ringrazio.
0: Tutto questo l'ho visto in un sogno, e quel sogno era un dono di Dio. C'era un uomo, baciava la sposa, e quell'uomo ero io.

0: l'orchestrina sul tempo ternario tirava in avanti, regalava un tre quarti stonato a quei cuori danzanti. Nella giostra accaldata del ballo ogni uomo sognava qualcosa, io davvero pensavo soltanto a baciare la sposa. E l'orchestra sbuffava, arrancava, non c'erano santi per tenere legati ad un filo quei cuori distanti. Mi guardavo la punta dei piedi e pensavo alla solita cosa, tutto il mondo era in fila per due per baciare la sposa. Tutti quanti aspettiamo qualcosa, un istante da supereroe, un frattempo di luce, di vita che faccia per noi. Tutti quanti aspettiamo una storia che passi da qui. Nel frattempo ci passa la vita, ci passa così. E l'orchestra da ballo tirava coi denti il tre quarti. Un bel tipo toccava la dama da tutte le parti. Lei così si faceva una storia, un romanzo dipinto di rosa. Io l'ho detto, volevo soltanto baciare la sposa. Poi d'incanto la musica tace, si ferma il rumore. Tutti scappano via prenotando una notte d'amore. Una bionda mi viene vicino e mi fa: ci beviamo qualcosa? Non lo so, veramente son qui per baciare la sposa. E tu chiamala pure fortuna o speranza o col nome che vuoi, quel frammento di oltre, di immenso che è dentro di noi. Tutti quanti aspettiamo una storia, una storia che passi da qui. Nel frattempo ci passa la vita, ci passa così.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. La presidente del Consiglio di amministrazione della radiotelevisione pubblica, RTV Slovenia, Natalia Gorščák, ha definito il risultato provvisorio del referendum sull'abolizione del canone radiotelevisivo un segnale incoraggiante per l'emittente, rilevando che il 50,04% degli elettori si è espresso contro la sua abolizione. Gorščák ha ribadito l'importanza di garantire alla RTV un finanziamento stabile e prevedibile, sottolineando le possibili ripercussioni di un'eventuale soppressione del canone sulle attività dell'ente, compresi i programmi culturali e quelli destinati alle minoranze. La Presidente ha inoltre auspicato l'avvio di un confronto pubblico sul futuro del servizio radiotelevisivo, sul suo adeguamento ai cambiamenti del panorama mediatico e sulle modalità di finanziamento. Il risultato resta provvisorio con uno scarto di appena 692 voti tra le due posizioni. L'esito definitivo dipenderà dal completamento dello scrutinio delle schede provenienti dalla Slovenia e dall'estero che, secondo quanto comunicato dalla Commissione elettorale, dovrebbe concludersi dopo le ore 18. La NATO ribadisce la propria natura esclusivamente difensiva e chiarisce di non cercare il conflitto con alcuno, precisando tuttavia che la ricerca della pace non deve essere interpretata come debolezza. I vertici delle forze NATO in Europa hanno dichiarato che l'alleanza è pronta a intervenire anche con effetto immediato nell'eventualità di un'aggressione. Attraverso un costante addestramento quotidiano, le forze alleate mantengono un alto livello di preparazione per rispondere con decisione a qualsiasi attacco in caso di scontro armato, la strategia di risposta della NATO si articolerà in tre fasi conclusive: bloccare l'offensiva nemica, ridurre l'impatto e, qualora l'aggressione continui, neutralizzare definitivamente le forze ostili. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha esortato i socialdemocratici, SPD e i Verdi a interrompere i negoziati con la sinistra, Die Linke, vincitrice delle recenti elezioni regionali a Berlino, sostenendo che un'alleanza con la CDU potrebbe garantire un governo stabile nella capitale. Merz ha ribadito anche la propria opposizione a qualsiasi collaborazione con l'estrema destra di Alternativa per la Germania, AfD. Dopo le recenti vittorie elettorali del partito e le polemiche sui possibili sostegni ricevuti da esponenti della CDU, la dirigenza cristiano-democratica ha affrontato la crisi interna al partito dopo il significativo calo dei consensi registrato nelle elezioni regionali di settembre, mentre il cancelliere ha promesso misure per alleggerire il carico fiscale sui cittadini e rafforzare equità e sicurezza. Secondo un sondaggio dell'emittente ARD, soltanto il 10% degli elettori è soddisfatto dell'operato di Merz, il livello più basso dall'inizio del indagini nel 1997. L'Unione Europea ha diffidato i principali social media dal trasmettere in Europa lo streaming dell'esecuzione capitale del condannato Nidal Hassan, l'ex maggiore psichiatra militare autore della strage del 2009 nella base di Fort Hood, in cui uccise 13 persone, annunciata dal Dipartimento della Difesa statunitense per il 3 dicembre, richiamando il rispetto del Digital Service Act e le regole stesse di piattaforme come Meta, X e TikTok, che vietano contenuti violenti lenti e scioccanti. La Commissione europea ha chiarito che i colossi del web sono tenuti ad applicare i propri regolamenti interni, pena sanzioni e interventi diretti da parte delle autorità comunitarie. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 19:30 con il nostro giornale radio, il Giornale della Sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Sei giornate tra mercato, cultura, musica e appuntamenti per le famiglie. La Fiera di San Simone torna a Codroipo il 17 e 18 ottobre, poi il 23, 24 e 25 e infine il 28 ottobre, confermando uno degli appuntamenti autunnali più radicati del Friuli. L'inaugurazione è fissata per sabato 17 ottobre alle ore 11:30. L'edizione 2026 è stata illustrata a Udine, nella sede della Regione di Via Sabbadini. Il programma intreccia enogastronomia, economia, commercio, intrattenimento e iniziative culturali. In città sono previsti mercati e bancarelle, artigianato, musica, Luna Park e proposte pensate anche per il pubblico più giovane. Tra queste la piccola fattoria degli animali in Piazza Marconi, inserita tra le attività rivolte alle famiglie. Non mancherà lo spazio per le iniziative di Confartigianato.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Miserere, Zucchero e Luciano Pavarotti insieme 1992, se non mi sbaglio, quando usciva questo brano. Poi nel 2007 c'era anche un video, venne rifatto, eccetera eccetera. Noi naturalmente l'abbiamo utilizzato per aprire l'ultimo spicchio di Pomeriggio Ore 4 di oggi, 12 ottobre, con Andrea F in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria e con il vocione di Luciano Pavarotti, dopo aver ascoltato una bella mezz'ora del vocione di Edoardo De Angelis e del suo nuovo album Ulisse al confine del tempo, che Edoardo mi ha proprio portato qui ed è stato ospite, mio ospite, nostro ospite, vostro ospite anche qui in studio per parlarci del disco, farci la guida ragionata all'album, alle tante sue encomiabilissime attività. Cantautore necessario, la sua etichetta, io direi che un cantautore necessario per la musica italiana, Edoardo De Angelis, assolutamente lo è. Miserere, Zucchero e Pavarotti, dicevo il vocione di Pavarotti perché in questo giorno del 1935 nasceva Luciano Pavarotti, che ci ha lasciati a 71 anni nel 2007, un artista che ha venduto oltre 110 milioni di dischi, il primo dei tre tenori, che naturalmente continuò anche con una carriera non soltanto nel mondo della musica classica ma anche della musica pop. Pensate ai suoi Pavarotti International, alle collaborazioni con tanti artisti del mondo del pop e del rock, tutto il lavoro a beneficio per raccogliere fondi per i profughi, i rifugiati, per la Croce Rossa Internazionale. Pensate al suo Nessun Dorma, che arrivava nelle classifiche mondiali, nelle classifiche del pop, e naturalmente per tutto quello che il pubblico dell'opera, della musica classica, ama e conosce di lui. Lavori di Puccini, Belcanto, cose come La Bohème, La Turandola, Madama Butterfly, Tosca, eccetera eccetera. E naturalmente è anche un personaggio che è stato decorato con l'Ordine del Merito della Repubblica Italiana nel 1988, uno che spaziava dai teatri più prestigiosi del mondo ai grandi stadi, ai palcoscenici tipici del pop e del rock, e addirittura a un concerto con i tre tenori prima del campionato del mondiale di calcio nel 1990. Quindi un personaggio che ha portato anche la musica lirica a diventare un fenomeno globale, non soltanto la musica ma proprio anche l'atteggiamento, proprio la figura anche del tenore come tale. Quando si pensa a questo, molti pensano proprio al grande Lucianone, Luciano Pavarotti, che ricordo di aver conosciuto e intervistato a un festival di Sanremo tantissimi anni fa. Abbiamo voglia di ascoltare musica di questo tipo, di restare un po' con della musica tranquilla? Sì, anche perché dopo il Miserere non si può continuare rovinando l'atmosfera. In questa giornata c'è da ricordare anche un signore chiamato Paddy Moloney, se vi ricordate i Chieftains, una formazione storica. Paddy Moloney ci lasciava il 12 ottobre del 2021, improvvisamente, aveva 83 anni, ha lavorato non soltanto con i suoi Chieftains, che ha condotto sempre con grande sense of humor, ricordo di averli visti anche a Folkest, intervistarlo era bellissimo, a tarda notte di fronte a un bicchiere di vino, questo signore anziano piccolino che aveva voglia di raccontare storie che sembravano più selvagge delle storie dei più selvaggi rocker, perché lui ne sapeva veramente tantissime, la sapeva lunga. Ha lavorato del resto, dicevo, con gente come Mick Jagger, come Gary Moore, come Paul McCartney, leggo qui anche Sting, Don Henley, Stevie Wonder e Mike Oldfield, e anche una collaborazione con Art Garfunkel di Simon & Garfunkel e Diana Krall, rifacendo con i suoi Chieftains Morning Has Broken.

Morning Has Broken, i Chieftains, delicatissimi in questo caso insieme a Diana Krall e la grande voce di Art Garfunkel, ricordando Paddy Moloney che ci lasciava in questo giorno del 2021. Oggi, per arrivare a notizie un pochino più felici, è il compleanno di Marty McGuire, Marty scritto IE, che è una donna in realtà, è una delle polistrumentiste e cantanti molto brave delle Dixie Chicks, che adesso si chiamano Chicks perché nel 2016 qualcuno nell'ambito della cancel culture eccetera eccetera ha detto no, ma questo Dixie ricorda cose dell'epoca dello schiavismo negli Stati Uniti, forse anche sì, però insomma non è che loro pensassero male, hanno scelto questo nome da ragazzine, dover cambiare nome per non offendere nessuno è sempre una cosa un po' triste, anche perché non è che fosse un nome marcatamente razzista, offensivo, violento o che ne so. Comunque The Chicks si chiamano adesso, 28 milioni di dischi venduti in giro per il mondo, uno dei gruppi country, gruppi vocali country tutto al femminile di maggior successo negli Stati Uniti dagli anni 90 in poi, e lei è una delle fondatrici di questa formazione insieme a sua sorella e a Emily Robinson, questo trio. Classe 1969, comunque anche se hanno cambiato nome, uno dei loro più grandi successi dice che non hanno voglia di mettersi in pace, non hanno voglia di fare la pace, cioè not ready to make nice.

Take Me Home, Country Roads. Alcuni la chiamano Country Road, ma non è giusto. Altri Country Roads, non è giusto neanche quello. Il titolo intero è Take Me Home, virgola, Country Roads. Uno dei grandi successi di John Denver, scritto anche da lui. Successone del 1971, esistono tutta una serie di versioni. Esiste anche una in sloveno di questo brano. Oltretutto rifatto da artisti in giro per il mondo. Utilizzato subito dopo il country delle Dixie Chicks, non solo per restare nell'atmosfera di Nashville, ma perché in questo giorno del 1997 ci lasciava a 53 anni Henry John Deutschendorf Jr., era il suo vero nome. In realtà si era fatto conoscere come John Denver, che era naturalmente molto più semplice. Uno degli artisti più amati del mondo del country, ma anche del mainstream statunitense. Poi fece parte anche di varie serie del cast, di varie serie televisive, recitò anche in alcuni film. Un personaggio veramente dalle varie sfaccettature che la cultura americana aveva abbracciato in un modo molto positivo, no? Poco soggetto a scandali o cose del genere. La sua grande passione era l'aviazione, gli aerei. Difatti moriva, come dicevo, a 53 anni nel 97, mentre stava sperimentando volando con un velivolo leggero sperimentale che aveva comprato, del quale era super contento, che però finì per schiantarsi e gli costò la vita. Siamo quasi addirittura d'arrivo, abbiamo ancora un paio di brani che voglio farvi ascoltare. Il prossimo ci porta a ricordare il compleanno di Dave Vanian, la voce, l'immagine, il look con quel ciuffo grigio nella sua zazzera scura di The Band, gruppo punk rock fondato nel 1976, parte della primissima British Punk Invasion, se così la vogliamo chiamare. Forse una faccia più accettabile, diciamo così, una sonorità più accettabile rispetto a quella molto ruvida di gente come i Sex Pistols. Pensate ai loro primi singoli come New Rose 1976, album storici che uscivano nel 1977, Damned Damned Damned, che portavano il loro nome in giro per il mondo. C'erano personaggi all'interno della band con nomi abbastanza sconcertanti, tipo uno che si chiamava Rat Scabies, cioè praticamente la scabbia dei ratti. E i loro successi maggiori forse sono brani che non sono altrettanto punk nel suono, no? Come ad esempio la loro cover di Eloise, oppure questa intitolata Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Damned. Nel finale sembrano i Jethro Tull che incontrano i Talking Heads, altro che gruppo punk. Gli abbiamo ascoltati un brano, dicono alcuni, gotico, insomma, tratto dal loro Black Album 1980, naturalmente molto diverso rispetto allo standard punk, ma anche questa è una delle caratteristiche della band di Dave Vanian, la voce della formazione, nato in questo giorno del 1956, ultimo compleanno e anniversario che ricordavamo oggi. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, Igor Vigini al di là del vetro per la parte tecnica, il grande Edoardo De Angelis per avermi portato di persona il suo nuovo album Ulisse al confine del tempo, che è stato il nostro featured album, album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, che spero abbiate gradito. Me ne vado di corsa verso i miei altri impegni e con un brano tratto da un album intitolato Mojo. Era il 2010 quando Tom Petty e i suoi Heartbreakers lo pubblicavano, e per chiunque va di corsa potrebbe essere un brano importante, una specie di prontuario, un breviario, addirittura una Bibbia, perché si intitola Running Man's Bible, la Bibbia dell'uomo che va di corsa. Un abbraccio a tutti da Andrea F.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Castellana e Marghera verso Milano e tra Terraglio e il Bivio per la 27 Mestre Belluno verso Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste. Anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno. Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Marco Ferrito alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato, come sempre, da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti parliamo di quei territori che pensiamo di conoscere bene, perché li abbiamo attraversati tante e tante volte, magari percorrendo i sentieri del Carso, affacciandoci a una delle sue tante vedette. Eppure sotto i nostri piedi si nasconde spesso un mondo tutto da scoprire, fatto di cavità naturali, storie dimenticate, antiche costruzioni e tracce di una presenza umana che attraversa i secoli. Oggi ci fermiamo a Contovello, sul Carso Triestino, per esplorarne la storia e soprattutto il suo straordinario patrimonio ipogeo. Lo facciamo attraverso un volume intitolato Contovello, il territorio e la storia delle sue grotte, pubblicato dal Club Alpinistico Triestino, Gruppo Grotte, e scritto da Mario Carboni, Maurizio Radacic e Sergio Vianello, che sono con noi oggi in studio a Sconfinamenti. Benvenuti.
1: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Partiamo dalla base, partiamo dal libro. E questo non è il primo libro, ma è già il sesto, è di una collana che quindi è un progetto che fa parte di un progetto editoriale del Club Alpinistico Triestino, e che riguarda il censimento di tutte le grotte del Carso Triestino. E che obiettivo avete?
1: L'obiettivo è molto molto importante. Allora, tanto specifichiamo che questo libro fa parte di una collana di censimento e quantificazione delle cavità del Carso Triestino. Cioè, noi fondamentalmente siamo grottisti, speleologi, e ci occupiamo di quello che va sottoterra, però per poter capire quello che è sottoterra bisogna conoscere anche quello che è sopraterra. Esatto. Ecco, questo censimento che noi facciamo è stato fatto anche per poter vedere le grotte che sono state trovate 50, 70, 80, 100 anni fa, se ancora sono sul territorio, se ancora sono agibili. Per questo motivo abbiamo suddiviso il territorio in tante piccole parti, che poi spiegheremo il motivo del perché abbiamo diviso in questo sistema, e tutte le grotte che sono presenti, quelle conosciute, vengono visitate, controllate, e se effettivamente sono ancora agibili, e per questo motivo un censimento e quantificazione.
0: E quindi voi siete partiti da, questo è il sesto libro, parliamo un po' delle vostre pubblicazioni. Parliamo sempre con Maurizio Radacis, che mi sono dimenticato di...
1: No, nessun problema. Allora, inizialmente, come dico sempre, siamo partiti suddividendo il territorio della provincia di Trieste.
0: Tutta la provincia.
1: Siamo partiti da Muccia, perché non ha grotte. Per questo motivo. Poi abbiamo fatto...
0: più facile.
1: È la cosa più semplice, anche per entrare nell'ordine delle idee. Poi abbiamo fatto Dolina, ecco, che ha le proprie grotte, e poi abbiamo iniziato a fare il comune di Trieste. E il comune di Trieste, ci sono tantissime grotte, sono circa 800 grotte nel comune di Trieste. E fare un libro di 800 pagine, o meglio del doppio, perché ogni grotta di solito diciamo una o due pagine, non era indicato. E abbiamo detto: come facciamo? Non possiamo cominciare dal numero 1 e arrivare fino alle 8000, che sono le grotte numerate oggi sul Carso, perché a un certo momento siamo decisi che cosa fare, di suddividere il territorio per comunelle, per
0: serenie,
1: ovvero cosa è successo quando hanno istituito il catasto franceschino 1819-1822, hanno diviso il territorio di pertinenza di ogni paese.
0: Spieghiamo un attimo, che questa roba tipica
1: è una cosa
0: strana,
1: proprio,
0: no?
1: Sì, una cosa austro-ungarica, serviva se non altro per identificare, anche in quel caso quantificare, le case che c'erano, i terreni che c'erano, per tassare equamente, come dicevano all'epoca. Era un ordine, diciamo, ben istituito per poter capire cosa fruttava il terreno, cosa dava, che tipo di cultura, eccetera, e dividevano il territorio per influenza, ovvero un paese da sempre utilizzava un dato territorio sul Carso ed era quello di propria pertinenza, era la comune,
0: no? Che non era il comune,
1: no, è la comune. Sta di fatto che chi fruiva di questi territori era chiamato comunisti, che non aveva niente a che fare con quelli del partito, perché erano della comune. E questa divisione dei territori è molto interessante, perché ancora oggi ci sono gli usi civici, ci sono le comunelle e le serenie che questo territorio lo hanno, diciamo, in concessione, sono proprietari e usufruiscono di quello che è il pasco, della raccolta del legname, eccetera.
0: Che adesso si spiega anche perché in Triestino si usa ancora dire i più anziani la comune, vado alla comune.
1: Effettivamente è un termine che è rimasto, no? Per dire.
0: Quindi voi avete già scritto Sandolino della Valle Dolina, Basovizza, Gropada, Longera, Padriciano, Trebiciano, Banne, Contovello.
1: Prossimo anno Prosecco è già presto pronto, e poi ci avvieremo verso Santa Croce. E rimane il grosso scoglio di Opicina, perché ci sono 200 grotte, e abbiamo già impostato tre quarti del libro, Anche là è un grosso problema, perché verranno fuori due volumi.
0: Addirittura?
1: Eh sì, perché i nostri volumi sono in A4, sono sempre 200-300 pagine, 400 pagine, e sono problemi anche, diciamo, di costi, insomma. Ecco.
0: No, beh, certo. Le grotte che voi avete censito, in questo caso parliamo di Contovello, sono tutte già conosciute, oppure avete contestualizzato anche qualcosa di nuovo che non era conosciuto?
1: Ma è proprio Contovello, diciamo, c'era solamente una grotta che l'abbiamo trovata, poi è stata catastata, se no altrimenti le grotte sono tutte quelle conosciute, ma ci sono casi di altri territori che abbiamo riscontrato tantissime grotte nuove, Trebiciano, Padriciano, avevano proprio tante grotte in più, perché la gente magari pensa che è conosciuta, magari in paese conoscono esattamente quella grotta, mentre noi speleologi non la conoscevamo, per dire, no? Cioè, capita ancora oggi di avere qualche grotta nuova. Niente di eccezionale, perché se si trova una grotta oggi, ma questo lo spiegherà forse meglio i miei colleghi, bisogna intanto aprire un piccolo varco, perché non ci sono grotte agibili, e poi avere la fortuna di trovare, ma hanno trovato delle grotte eccezionali, tipo San Cinova, per dire, insomma.
0: Io mi ricordo quando si faceva l'autostrada, no? Che
1: sì,
0: si fermavano i lavori.
1: Sì, ecco, lì è stato un problema anche grosso, perché la maggior parte delle grotte che durante il percorso dell'autostrada, o dell'oleodotto, del metanodotto, sono scomparse. Perché purtroppo
0: non c'era altro da fare.
1: Mentre hanno trovato una famosa grotta che si trova nella zona di Catinara, che è forse una delle più belle che è sul Carso, grazie a questa costruzione della galleria della canna verso Venezia, insomma.
0: Diciamo che non mancano le grotte qua da noi, ecco.
1: No, ce ne sono sempre tante, e se ne saranno anche di nuove, ma questo i miei colleghi sicuramente sapranno dare indicazioni molto precise.
0: Chi mi sa dire quante sono, più o meno, se c'è un numero, se si possono quantificare?
2: Allora, sì, c'è un numero.
0: Parliamo
2: perché...
0: con Sergio Vianello, no?
2: Sì, buonasera, buongiorno. Qua in Friuli Venezia Giulia sono catastate circa 9.000 grotte. 9.000 in tutto il Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda Trieste, la Venezia Giulia, perché poi è divisa in Venezia Giulia e in Friuli, la Venezia Giulia ha circa 3.500 grotte. Attualmente nel catasto. Non vuol dire che esistono 3.500 grotte, vuol dire che sono state esplorate anche magari 40, 50, 70 anni fa, alcune non esistono più perché sono scomparse, sono state chiuse, altre non si trovano, però c'è comunque un bel numero di grotte. Grotte che vanno di tutte le dimensioni, quindi dal pozzetto di 5 metri alla grotta che arriva a 300 metri. No?
0: Ah, ok. Sì, è un bel numero, perché considerare, se sono 9.000 in tutta la regione, questo lembo di terra che è molto più piccolino, comprende quasi più di un terzo, insomma,
2: sì.
0: E adesso sono tutte in montagna, credo, Alpi Carniche.
2: Sono un po', sì, sono tante, sono ovviamente sul Canin, ma insomma in tutto il Friuli poi ci sono grotte, zone ovviamente dove la densità di grotte è maggiore, altre dove è minore, no? Per quanto riguarda Contovello ci sono circa 50 grotte.
0: 50 grotte.
2: Nel territorio lì ne abbiamo trovato e verificato 47 grotte, insomma.
0: Quindi Opicina, che diceva che sono tante di più, sarà 200, che diceva,
1: 200, sì. Circa 200, sì, però purtroppo
0: c'è un paese gruviera, basta fare un buco Opicina e
1: allora, Opicina è successo anche un fatto molto così particolare, perché quando costruivano una casa Opicina, trovare una grotta era la cosa più preziosa.
0: Ah, giusto, perché faceva da frigorifero.
1: No, diciamo, più che altro da scarico del liquame, per dire, per questo motivo. Allora, tantissime grotte che si conoscono e esplorate agli inizi del Novecento, alla fine dell'Ottocento, sono ormai ingombrate nel centro, diciamo, nel centro di Opicina, e non sono più agibili.
0: Okay.
1: Sicuramente sono state utilizzate per altri scopi, però ormai sono scomparse, e allora anche questo è il nostro problema, dover bussare alle porte delle case e spiegare quello che facciamo, perché avere la di poter fare il punto GPS, perché bisogna fare il punto GPS, fotografare l'ingresso se c'è, e una panoramica della zona per poter poi consegnare il catasto regionale delle grotte del Friuli Venezia Giulia, che loro hanno il catasto, che gestiscono tutte le grotte della regione, e di modo che ci sia un aggiornamento anche per chi speleologo oppure chi deve fare dei lavori, eccetera, abbia la possibilità di avere l'esatta conoscenza di quello che è il momento sul territorio.
0: Chiaro, se no si torna al discorso che faceva prima, sappiamo che ci sono, ma non esattamente i termini
1: perché anche oggi abbiamo il GPS, praticamente basta premere un bottoncino, ci dà la posizione. Una volta bisognava avere la bussola e trovare dei punti ben conosciuti su delle carte al 25.000 inizialmente, poi a quelle al 5.000 magari più precise. Tante volte non c'era la possibilità di trovare dei due punti precisi a 90 gradi. Cosa si faceva? Si guardava l'autostrada, c'è una macchina, si buttava la macchina che passava e poi si prendeva il punto e perciò sbagliato, si guarda 30, 40, 10, 20 metri, insomma,
0: buona,
1: sì, era, cioè, ci si ingegnava come si poteva, oppure per la memoria della persona che aveva fatto quella posizione, mentre oggi con 20 satelliti come minimo che abbiamo, la posizione è massimo 3-4 metri sbagliata, insomma, è ancora più perfetta, ecco.
0: Ma in questo senso qua, proprio per quanto riguarda la vostra ricerca sul campo, quanto tempo, cioè appunto, sì, quanto tempo vi serve per ricostruire la grotta, le sue rilevazioni fisiche? Ce ne parla Mario Carboni.
3: Buongiorno a tutti. Quanto tempo? Prima di tutto bisogna partire con ritrovare le grotte.
0: Appunto, noi si vedeva, non è facile.
3: Esattamente, non è proprio così semplice come può sembrare. Noi ci appoggiamo ovviamente al catasto regionale e prendiamo appunto la zona che ci interessa. Si va alla ricerca delle grotte. Prima di tutto, appunto, verificando la posizione, che appunto, come si parlava adesso, tante volte non è perfetta. Mm. E poi, una volta ritrovato l'ingresso, intanto vediamo se riusciamo ad entrarci.
0: Ad entrare,
3: perché certe grotte, ok, si conoscono già, sono di dimensioni, diciamo, grandi. Certe, qualche volta ci siamo chiesti, chi le ha trovate, chi è sceso qua? Perché onestamente, almeno parlo,
0: se è risalito,
3: parlo personalmente, vista la mia corporatura, qualche volta in certe grotte io onestamente non riesco proprio ad entrarci. E dopodiché, una volta ritrovate l'ingresso delle grotte, appunto si procede con comunque la verifica della posizione e noi usiamo, diciamo, ripulire la zona.
0: Perché, l'entrata intende?
3: Sì, anche perché tante.
0: Sì, perché sarà pieno di foglie, immagino, tante volte.
3: Esattamente, perché tante appunto delle grotte, specialmente le più piccole e meno conosciute, magari c'è entrato forse una o due persone, chi l'ha trovata magari anche 60-70 anni fa, e dopo appunto, non essendo di nessun interesse particolare, non c'è entrato più nessuno.
0: Sì.
3: E quindi si fa questo lavoro qua, e che poi appunto nel libro viene segnalato, viene fatto con la posizione, le nuove fotografie dall'esterno, dall'interno, che poi appunto si mandano anche al catasto, così appunto si fa il lavoro di aggiornamento, perché non tutte sono segnalate in questo modo qua. E poi nel libro vengono messe appunto anche la posizione con il QR code, che adesso con le nuove tecnologie aiutano a chiunque.
0: Sono visitabili, cioè chiaramente parliamo da gente esperta come voi che può scegliere, non da...
3: Visitabili dipende appunto dalla grotta, certe sono ad andamento orizzontale, quindi con le dovute cautele visitabili da tutti, e la maggior parte, anche se di cavità minori, sono ad andamento verticale. Quindi,
0: tipo Abisso di Trebicciano, per fare un esempio.
3: Sì, quello magari. Quello là ormai è praticamente una ferrata fatta sottoterra con le scale e tutto. Ma le altre, con l'uso comunque dell'attrezzatura o con le corde.
0: Sì, come verticalità intendo.
3: Esatto, sono verticali, quindi con l'uso delle attrezzature bisogna un attimino saperci andare.
0: Esperti, assolutamente.
3: Sì,
0: esperti.
3: Un minimo, sì.
0: Ok, direi di fare una prima pausa musicale e poi ritorniamo, e partirei parlando anche di Contovello, perché vabbè, lo vedremo dopo, il libro si articola in tre filoni, diciamo così.

0: Seconda parte di Sconfinamenti dedicata quest'oggi alle grotte, l'attività speleologica, Contovello, in special modo nel volume Contovello, il territorio, la storia, le sue grotte. E dopo aver accennato un po' alla questione delle grotte che fanno parte sia del territorio della Venezia Giulia, della provincia di Trieste, nella fattispecie di Contovello, ma quello lo vedremo nell'ultima parte, partirei parlando un attimino della questione sia della storia che della geografia, perché il volume è suddiviso più o meno in tre parti, una parte geografica, una parte storica, che si parla di alcune delle cose più storiche di Contovello e poi appunto delle grotte. E all'inizio si parla proprio della comunella che si stava accennando prima Maurizio Radacic, della comunella di Contovello, che è piuttosto ampia, no?
1: Sì, perché effettivamente noi abbiamo inquadrato il territorio della zona tramite queste famose comunelle, ovvero queste serenie. Cosa è successo? All'epoca del catasto franceschino, 1819-1822, a seconda del territorio del Carso, le autorità austriache inviavano degli ispettori che, assieme al supano del paese e agli anziani del paese, dovevano dire qual era il territorio di pertinenza, ovvero l'uso che facevano di un dato territorio da secoli, almeno questo era la consuetudine che fa la legge, e per questo motivo delimitavano questo territorio, chiamando anche però i rappresentanti dei paesi limitrofi, perché c'era sempre dei contenziosi, contenzioso è la cosa più interessante di questo mondo, perché c'è sempre qualcuno che dice sì, ma anche noi usavamo quel tipo di territorio per pascolare o uno stagno, per dire. Per questo motivo delimitavano, poi pian pianino c'è stata questa segnatura che per ricordare un po' a chi passava da quelle parti o chi doveva usufruire quel territorio, dovevano erigere dei simboli di qualcosa. Hanno cominciato inizialmente a erigere dei piloni. Ecco, per questi piloni che di solito si vede scritto in pietra o arenaria o calcare a seconda della pietra che c'era in zona, e hanno iniziato a realizzare questi cippi, che poi anticamente questi territori non erano stati mai perimetrati, perché se parliamo del periodo medievale il territorio del vescovile non aveva nessuna necessità di essere perimetrato, il vescovo comandava, fin qua il discorso. Poi pian pianino quando hanno iniziato a dividere il territorio tra la signoria di Duino e la città di Trieste, hanno iniziato a mettere delle croci. Sta di fatto che ultimamente sono state trovate anche tre croci importantissime su un monte vicino a Farnetti, che da 500 anni, anzi da 600 anni, non si sapeva più l'esistenza. Sì, non facciamo i nomi dei scopritori, ma siamo noi. Poi pubblicità, no? E sta di fatto che però questi segni svaniscono nel tempo, perché la pietra carsica, tramite erosione e corrosione, tende a svanire questi segni, e perciò hanno iniziato a fare questi cippi confinali, che purtroppo per la zona di Contovello ce ne sono stati ben pochi, perché ne abbiamo trovati solo due rispetto a quello che era della confinazione del 1822, anche se il primo cippo in teoria non è un cippo, ma bensì è vicino a Miramare. Lì dove c'è uno scoglio, e quel scoglio faceva praticamente da confine. Sta di fatto che nei documenti viene citato questo scoglio come confine, che poi saliva, e abbiamo due cippi, uno in paese vicino tra Prosecco e Contovello, e uno vicino allo stagno di Contovello, per dire.
0: Che dove delimita.
1: Poi altri cippi di questo periodo non siamo riusciti a trovare, però abbiamo trovato dei cippi anonimi in pietra arenaria, che non sapevamo cosa fossero, e poi abbiamo trovato che c'è stato un contenzioso nel 1861 tra Contovello e Barcola per dei terreni nella zona che va che va da Opicina fino a Montegrisa. Ecco, quel contenzioso che comunque hanno delimitato con questi cippi chiamati millesimo 1861. Se ne sono 4-5 sul Carso.
0: Sono descritti nella cartina del libro.
1: Cartina c'è tutto descritto. Tutto quello che si può vedere e quello che
0: territori
1: si è visto, territori contesi, e oltretutto il territorio che oggi fa parte di questa confinazione. Ecco, questo qui è stata la perimetrazione di questo territorio, che ci ha permesso di poter dire questo è il territorio di Contovello, che è molto più vasto di quello che si pensava. Anche noi pensavamo se Prosecco, Contovello fosse tutt'uno, invece no, assolutamente. Non mai parlare a quelli di Prosecco che sono di Contovello, a quelli di Contovello sono di Prosecco. È dal 1413 che si che si amano poco.
0: Questi campanilisti che proprio...
1: Anticipiamo un attimino il fatto, perché nel 1413 è stato eretto l'abitato di Contovelho. Abbiamo più la data di elezione di questo, diciamo, territorio, perché cosa è successo?
0: Fuoriusciti da Prosecco?
1: No, e questo è bello, che il Comune di Trieste ha praticamente perimetrato dei terreni in zona per creare questo nuovo insediamento di popolazioni slovene. Ecco, per dire, perciò sono venuti un po' da tutte le parti questi signori. E praticamente cosa è successo? Che hanno portato via terreni a quelli di Prosecco. E ha dato questo piccolo scontro che è durato fino a ieri.
0: Uno attaccato all'altro.
1: Sì, per questo motivo. Insomma. È interessante anche la storia del paese, perché sappiamo esattamente quando è stato costruito. Forse l'unico del caso che ha una data certa, perché c'è il documento proprio di fondazione.
0: Torniamo un attimo alle grotte. Tra quelle che vengono descritte ci sono 5, mi sembra, fondamentali, le più grandi. Monte Gurca, una cavità al sud del Monte Gurca, Grotta del Santuario di Monte Grisa, Grotta del Pian del Grisa e Grotta Gambarù. Chi me ne parla velocemente?
2: Allora,
0: Sergio Vianello.
2: La grotta sud del Monte Gurca è una grotta molto particolare, si trova a pochissima distanza da Strada del Friuli, proprio dove c'è la separazione tra il territorio in flisce e il territorio in calcare. È stata esplorata già più di 70 anni fa ed è molto particolare. Negli anni 70 è stato oggetto di studio, tant'è che l'avevano anche chiusa con una botola, è ancora chiusa con una botola, non con le chiavi, gli speleologi possono entrare, non è chiusa con le chiavi. È particolare perché sopra scorre un piccolo torrente, queste acque si incanalano all'interno della grotta e finiscono a 30-40 metri di profondità. Lì si forma una pozza d'acqua, soprattutto nei periodi più piovosi, e quando l'acqua si ritira, l'argilla forma delle particolari forme chiamate abeti, perché l'acqua scendendo lascia questo fango. È molto particolare questo, si trova in pochissime grotte.
0: Sembrano dei soldatini in realtà.
2: Sembrano dei soldatini. Tant'è che gli speleologi che avevano fatto degli studi in questa grotta hanno messo delle grate proprio sul pavimento per non rovinare.
0: Vede sempre nel volume. La foto,
2: nel volume c'è una foto, si vede, magari non è chiaramente visibile, non è facile fare le foto poi in grotta. Però ecco, hanno messo questa grata proprio per evitare che vengano distrutti calpestandola. E poi è una grotta che ha un rimbombo enorme, ci sono due pozzi quasi paralleli. E quando si entra e si parla sembra veramente, l'eco è enorme, sembra che siano ambienti enormi, poi invece in realtà non lo sono, però è molto particolare.
0: E qual è la più grande di queste?
2: La più profonda?
0: La più grande, proprio adesso che parlava di rimbombo, di eco, e come misura, come metri quadri, non so.
2: Sì, la grotta Gambarù probabilmente è sia la più profonda sia la più estesa come volume. La Gambarù è una grotta molto stretta, né io né Mario ci siamo scesi, perché ha quasi 90 metri di pozzo strettissimo, e quindi
0: a 90 metri si scende e dopo
2: si apre sul fondo, si apre con delle concrezioni bellissime sul libro, grazie alla collaborazione di anche altri speleologi abbiamo messo delle foto che sono in effetti spettacolari.
0: E queste grotte a un certo punto arrivano anche a livello del mare, mi viene da dire. Non so se non ci possono essere delle infiltrazioni, siamo troppo distanti, non so.
2: A livello del mare no.
0: No,
2: però è vero che siamo vicini, sia a Contovelho e sia anche a Prosecco, a delle grotte proprio che si aprono sulla scarpata tra Miramare e il paese di Contovelho e il paese di Prosecco, che vanno in profondità poco, ma vanno, quindi in effetti siamo abbastanza vicini, e non sul mare ma vicini.
0: Non c'è un vaso comunicante,
2: al momento no. L'unica grotta marina è la grotta che sta nella riserva di Miramare. C'è una grotta dove la regina Carlotta faceva il bagno, ma ne parleremo magari successivamente.
1: Sì, effettivamente c'è questa grotta che non è visitabile perché è chiusa, dove che la principessa Carlotta faceva il bagno da occhi indiscreti, almeno così si raccontava, come anche si raccontava che si recava spesso anche a Contovelho. Ecco. Ma c'è un motivo che casomai parleremo quando tratteremo, parleremo del paese e racconteremo anche questo aneddoto di questa principessa Caere, che quando da ritorno di quello che era praticamente il Messico, quando è ritornata, frequentava molto il paese di Contovelo perché lì aveva la sua dama di compagnia.
0: Ho capito.
1: Che era una di Contovelo.
0: Sì, perché venivano tutti da giustamente.
1: Sì, sì, zona del Carso.
0: Queste grotte non sono state solo fenomeni naturali, ma anche luoghi di rifugio, no? Nel tempo. E avevano ricoveri aerei nella seconda guerra mondiale, anche
1: sì, sì, effettivamente le cavità, le cavità sono state utilizzate anche in quel periodo. Mario sa
0: Carboni.
1: Esattamente.
3: Sì. Sì. No, queste cavità sono state appunto utilizzate come ricoveri, perché appunto durante il periodo della guerra, specialmente nella seconda guerra mondiale, non si pensava tanto che i paesi, diciamo, del circondario della città potessero subire dei danni o altro, no? Perché si pensava che appunto quella volta venissero prese di mira più la zona del porto, le zone industriali o altro.
0: Però mai dire mai.
3: Ma alla fin fine appunto mai dire mai. E ci sono visto appunto il bombardamento che c'era stato, che aveva colpito Piccina, dove ci sono stati appunto feriti e dei morti. E il comune ha predisposto, fatto sì che appunto, visto che in ogni paese nelle vicinanze c'erano delle grotte, queste qua potessero essere utilizzate come ricoveri per la popolazione civile. E quando scattava l'allarme, quindi la gente si entrava in queste grotte, e all'interno delle quali sono anche stati eseguiti dei lavori proprio commissionati dal comune stesso per renderle leggermente, diciamo tra virgolette, più vivibili, più agibili, in maniera che la popolazione, andando all'interno, avesse almeno un minimo di, tra virgolette, conforto.
0: Di conforto, di aiuto.
3: Sì. Sì. E quindi sono state ritrovate queste qua e niente, poi altre grotte.
2: Cioè, prima ci chiedeva quanto tempo impieghiamo, no? C'è proprio una di queste grotte che è stata scavata durante la Prima Guerra Mondiale e poi riutilizzata, che no, all'interno hanno trovato una grotta vera e propria, no? Quindi c'è una caverna, un tunnel scavato artificialmente, poi all'interno c'è la grotta. Ecco, per trovare questa grotta abbiamo impiegato quasi 4-5 uscite, perché la posizione non era precisa e quindi continuavamo a girare intorno ma non la trovavamo. Solo alla fine, ma eravamo in 5, anche 6 a volte, che cercavamo questa grotta.
0: Tutto solamente il buio, alla fine. Immagino, sempre con quelle luci.
2: Sì, perché non sapevamo esattamente dov'era, no? Quindi prima di trovarla abbiamo impiegato un bel po'. Poi ci è venuto un dubbio che poteva essere dentro a una di queste caverne, che avevamo visto tra l'altro all'inizio, e poi andando a vedere, aprendo un po' l'ingresso, siamo riusciti a capire che era proprio quella. Quindi il tempo che abbiamo impiegato è notevole.
0: Tanto notevole. Ma la mia domanda è: ormai ci sono tanti mezzi moderni per, non c'è, una volta si calava era il buio, adesso magari avete il GPS, non so, infrarossi, qualcosa, vi fate aiutare per capire dov'è la parete, dov'è.
2: Allora, per trovarle utilizziamo strumentazioni.
0: Ma
2: che
0: una
2: ci
0: volta
2: indicano
0: dentro.
2: Quando siamo dentro, ormai le luci fortunatamente sono luci potenti al LED, e quindi già quando siamo in 2-3 c'è luce a sufficienza per vedere anche lontano. E quindi questo ci facilita. Certo, comunque rimane sempre un po' di attenzione nel cercare, non sappiamo a volte se c'è il pozzetto, un pozzo grande, uno scivolo praticamente impegnativo o altro, per cui l'attenzione rimane sempre. Però diciamo che dal punto di vista delle luci oggi si è abbastanza sicuro. Noi usiamo sempre la corna, o se sono piccoli pozzetti anche riutilizziamo la scaletta per essere sicuri.
0: No, chiaro. No, pensavo ci fosse qualche strumento iper moderno, che bisogna un po' andare alla vecchia, diciamo così.
2: Sì. Esatto. Per fare i rilievi ci sono strumenti fortunatamente moderni oggi che facilitano molto il lavoro.
0: Torniamo in superficie, parliamo di nuovo un po' di Contovelo, perché Contovelo ha una particolarità, ha delle particolarità, e innanzitutto quello che suscita la mia curiosità è una torre di Moncolano. C'era una torre anticamente.
1: Sì, una delle torri più importanti, insieme a quella di Mocò, due torri medievali, che parliamo del 300 in questo caso, che serviva anche da controllo quello che è la strada Carraria, ovvero c'era una strada che partiva da Sistiana, lungo tutto il bordo del Carso, uh-huh, passava per i paesi, e c'era uno svincolo che passava proprio sotto questa torre che portava verso Barcole, diciamo, per dare l'idea esattamente di come passava. E questa torre ha avuto anche delle vicissitudini molto interessanti. Qualcuno dice appositamente che questa torre era più di guardia, e anche il nome di Controvelo deriva dal fatto che controllava il controllo delle vele. Ancora un po' sbagliata, insomma, ecco,
0: tirata per
1: sì,
0: i capelli,
1: sì, no? Sì, no, per noi siamo sicuri che sicuramente il nome deriva dal sloveno conta, che sarebbe quel passaggio che c'è in mezzo a
0: diciamo, quella specie di strettoia,
1: sì, che c'è quella sella, diciamo, che porta verso il mare, ecco. Sì, proprio si chiama Conta in Slovenia, perciò deriva da questo Controvelo. Però è interessante perché questa torre ha avuto delle vicissitudini molto importanti dal punto di vista storico per Trieste, perché era un punto proprio di controllo. Ecco, e lì poi quando c'è stata la famosa invasione turchesca sul territorio,
0: parliamo del 1470,
1: sì, praticamente sono arrivate queste popolazioni balcaniche islamizzate, hanno distrutto il paese di Prosecco e sono arrivati fino sotto la torre. E lì, essendo queste popolazioni balcaniche che erano degli Achinci, ovvero dei soldati a cavallo senza possibilità di poter fare, diciamo, dei grandi assedi, e hanno visto che c'erano i cannoni puntati verso di loro, quelle spingarde dell'epoca, e hanno praticamente abbandonato l'idea di attaccare il paese di Controvelo, mentre Prosecco li hanno bruciato.
0: Ecco. Ah, è stato così, anche sì, queste sì, differenze, sì. Credo che dopo uno si scorna con gli altri, uno ha ceduto e ha detto no.
1: No, ecco, e anche questa è un'idea che, in base a questo fatto d'arme, noi, diciamo noi, nel nostro libro, proponiamo anche la costruzione della chiesetta della Madonna della Salvia,
0: sì, esatto,
1: dopo il 1470, per grazia ricevuta.
0: Perché infatti la domanda successiva era riguardo a questa chiesetta. Sì,
1: che sono arrivati fino a là, praticamente, questi turchi, chiamiamoli turchi, sono arrivati fino là, poi sono praticamente ritirati, sono andati avanti, hanno distrutto il Friuli. Però non hanno preso...
0: Il Turkstal Friuli, il famoso Pasolini.
1: Non hanno preso però il paese di Controvelo, perché questo il paese era fortificato, ci sono ancora dei resti, c'è un passaggio, sì, c'era questa famosa torre. Permetteva a queste persone di poter portare sia gli animali che i loro beni, entrare in questi tabor, come vengono chiamati all'epoca, e salvare almeno la vita, insomma, ecco.
0: Infatti ha citato la chiesetta della Madonna della Salvia, per chi conosce il territorio, strada del Friuli, passato dove c'è una quella conca tra appunto Controvelo e Prosecco, diciamo così, prima della curva a 90 gradi c'è sta chiesetta, no? Si chiama Madonna della Salvia, e quindi è stata costruita per grazia ricevuta, per avere
1: questa è la nostra opinione.
0: 1470
1: ma effettivamente sì, proprio a fine 400, perché anche le pitture che ci sono all'interno molto interessanti sono dal fine 400 primi 500, e dà l'idea proprio di quello che era una chiesetta dedicata a un qualcosa, ed è una chiesa prettamente slovena, cioè proprio le popolazioni slovene usavano, quando c'erano le fiere a Prosecco oppure di passaggio, fermarsi, e non so se è un bene o un male, ma per oggi per noi è un bene, e facevano dei graffiti che scrivevano sono stato qui, la data eccetera, su queste
0: un vezzo antico,
1: sì, un vezzo già che avevano i romani, per dire, ma abbiamo anche noi oggi, ma questo è stato un bene perché sappiamo che c'era queste famose frasi in glagolitico, che è il famoso primo alfabeto slavo, e abbiamo trovato questi segni, queste scritte, ci sono degli studiosi che hanno portato con delle pubblicazioni, è interessante perché è uno dei pochi casi che ci sono sul territorio
0: nostro, sì. No, perché
1: poi interessante,
0: se si va in Dalmazia,
1: anche in altre parti, in Slovenia eccetera, si trova molto di più, ma è anche interessante perché, giusto, anche Sergio ha fotografato, c'era anche diciamo il simbolo dello scalpellino, cioè tante volte si parla di chi costruivano le chiese eccetera, è l'inizio, diciamo, di quello che sarà poi la massoneria, no? C'era questa corporazione di scalpellini, di muratori, no?
0: Ecco perché poi giustamente i simboli della massoneria
1: è iniziato poi ha cambiato, diciamo, quello che era lo status, ecco, ma inizialmente questi scalpellini, queste persone che costruivano queste chiese avevano dei simboli, dei segni, è interessante perché quello che ha fatto la chiesetta praticamente di Madonna della Salvia potrebbe aver fatto anche la chiesa di San Giovanni in Tuba, perché anche là ci sono dei segni interessanti, è uno studio che è ancora stato fatto qui da noi, che se no da poche persone, ma sarebbe interessante, oltre al ciclo pittorico, perché il ciclo pittorico è complicatissimo, maestri di Castua con influenze slovene, di Lubiana, dell'Istria, insomma qualcosa più di specifico. Per noi poveri mortali sono delle pitture belle da vedersi, no?
0: Ah,
1: e poi abbiamo anche preparato, diciamo, un libretto su questo che è stato fatto sia in italiano che in sloveno, di modo che sia la possibilità di conoscere un po' di più questa chiesetta, che è molto interessante.
0: Esatto. Altra curiosità, sempre passando dalla grotta del sottoterra a elevarsi sul manto terrestre, la vedetta giubilare, che è una storia curiosa, l'antenata della vedetta Italia che c'è su
1: Genetriaco nel primo 1900, Genetriaco dell'imperatore Francesco Giuseppe, il club turisti triestini decise di realizzare un qualcosa per ricordare questo avvenimento importantissimo e decise di realizzare una vedetta, per questo si chiama vedetta giubilare. Raccolti i fondi eccetera, realizzarono questa vedetta proprio nella zona più o meno proprio dove c'è il parcheggio oggi della Napoleonica, anche se
0: ripeto che non è il parcheggio
1: sempre contro vedo, sempre
0: Borgo San Nazario,
1: per dire. E lì praticamente c'era questa bella vedetta, abbiamo le fotografie, conosciamo la storia eccetera, che è un fatto curioso, come si raccontava, che è rimasta in piedi anche durante la prima guerra mondiale, perché cosa è successo? Tutte le altre vedette, tipo la vedetta Marchesetti, tipo l'Ortensia eccetera di Opicina, sono state distrutte all'inizio,
0: anche quelle che c'era sul Rilke, che mi sembra che hanno buttato giù,
1: non c'erano vedette dell'epoca, hanno praticamente distrutto queste vedette per non dare possibilità alle regioni italiane di avere un punto per poter canoneggiare il Monte Armada e la zona antistante. Per questo motivo questa è rimasta invece in piedi, perché essendo in onore dell'imperatore non avrebbero potuto buttarla giù, cosa invece che hanno fatto i tedeschi nella seconda guerra mondiale. Nel 1944 l'hanno praticamente distrutta, non si trova neanche un segno delle fondamenta. E abbiamo dovuto anche noi cercare proprio appassionatamente il punto esatto per poter dire sì, era qua in questo punto. Abbiamo le fotografie, abbiamo dei disegni anche sul calcatastro che ci sono, che indicano il luogo, e per questo motivo è stata individuata almeno il punto ipotetico dove era.
0: Vorrei fare tante altre domande, ma siamo in chiusura, quindi andrei direttamente sul concreto. Consigli per gli acquisti: dove si può acquistare il libro e quanto costa?
1: Questi libri noi li facciamo, diciamo, senza scopo di lucro.
0: Ah, ok.
1: Perché più che altro è la nostra attività come gruppo speleologico e Associazione Grotte, e facciamo praticamente questi libri. E purtroppo il libro è, a parte che adesso è esaurito. Perché visto l'alto costo di quel che è la stampa, noi non possiamo permetterci di fare tante copie. Abbiamo biblioteche, comunque biblioteca civica, biblioteca slovena, tutti quanti che le istituzioni hanno il libro, di modo che se qualcuno è interessato può eventualmente poterlo prendere in visione.
0: Ok, bene, io direi che siamo quindi giunti in conclusione e ringraziamo Maurizio Radacic, Sergio Vianello e Mario Carboni per essere stati con noi a Sconfinamenti. E i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Marco Ferrito alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.
4: Sigla single della settimana.
5: Nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso si procede incolonnati sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e Marghera verso Milano e in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Ricordiamo inoltre che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Un fronte di aria fredda ha oltrepassato le nostre regioni. Un campo di alte pressioni si sta rafforzando sulle Alpi. Da nord-est affluisce sul paese aria più fredda e gradualmente più secca. Previsioni. In serata e nella notte previste schiarite. Debole bora nel litorale. Domani, martedì, sereno, nebbia o bassa nuvolosità mattutina nei fondovalle. Temperature minime da 0 a 10 gradi, massime da 14 a 20. Mercoledì e giovedì condizioni meteo stabili. Addensamenti a tratti al nord, sereno altrove. Venerdì bel tempo, debole bora nel litorale. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali vie aeree del paese.
2: Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
2: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata lunedì 12 ottobre. I titoli: Slovenia referendum, canone RTV salvo per 546 voti, sì a due proposte. Janša rilancia il censimento di etnia e religione, servono a governare il paese. Caso Mić, dimissioni sotto pressione, polemica sui debiti verso Stato e lavoratori. Unione Europea stretta sulla macchina bellica russa, via libera al 22° pacchetto di sanzioni. Trieste torna parole tra i luoghi, 3 giorni di libri, lingue e culture senza confini. Punta Corrente si prepara a rinascere, 5,6 milioni di euro per riqualificare il gioiello verde di Rovigno.
0: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
2: Le schede elettorali pervenute per posta non hanno modificato gli esiti dei 4 referendum in Slovenia, caratterizzati da un'affluenza complessiva del 54,62%. Il risultato più incerto riguarda l'abolizione del canone radiotelevisivo RTV, respinta per appena 546 voti. Il 50,03% degli elettori si è espresso contro la proposta. È stata respinta anche la modifica alla legge sulle inchieste parlamentari, con il 51,26% di voti contrari. Ha invece ottenuto il sostegno del 60,54% dei votanti la proposta di subordinare l'assistenza sociale allo svolgimento di attività di pubblica utilità, mentre il 55,30% si è espresso a favore dell'abolizione del diritto di voto per i cittadini dei paesi terzi. Le commissioni elettorali hanno scrutinato le schede giunte per posta dalla Slovenia. Il 19 ottobre saranno verificati anche i voti provenienti dall'estero. E il premier sloveno Janez Janša ha annunciato l'intenzione di reinserire l'appartenenza etnica e religiosa nel prossimo censimento della popolazione. La mancanza di queste informazioni renderebbe difficile la gestione del paese. Non è stato specificato come avverrà la raccolta dei dati, abbandonata nel 2011 in linea con le normative europee. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
3: L'appartenenza nazionale e quella religiosa saranno incluse nel prossimo censimento della popolazione. Parola di Janez Janša, che lo annuncia sul social network X, rispondendo a Jelka Gode, sua collega di partito e capogruppo dell'SDS alla Camera di Stato. In un'intervista sul portale Domovina Patria, rilasciata prima della domenica referendaria, ma incentrata proprio sulla consultazione, la parlamentare ha lamentato l'assenza di dati sull'appartenenza etnica e religiosa della popolazione. Si tratta di numeri che possono influire notevolmente sull'esito delle elezioni amministrative, ha dichiarato Godez, rilevando come in alcuni comuni il numero di queste persone aumenti notevolmente proprio a ridosso del voto locale. Non si è fatta attendere la risposta del premier, che prima tramite i social media e poi in un'intervista incentrata sugli esiti del referendum ha fatto fatto capire che questa lacuna va colmata. La Slovenia è uno dei rari paesi al mondo che in occasione del censimento della popolazione non pone domande sul credo religioso e sulla nazionalità, ha affermato Janša, specificando che è un aspetto che crea problemi poiché la Costituzione conferisce diritti speciali agli appartenenti di alcune nazionalità, mentre a noi non è nemmeno consentito contarli. Il riferimento di Janša è indubbiamente indirizzato alle minoranze autoctone italiano-ungherese, oltre che alla comunità rom, tutte citate in diversi articoli del testo costituzionale. Per il momento il Premier non ha specificato il modus operandi di questa nuova raccolta dati, che andrebbe comunque effettuata, a suo dire, con una certa urgenza. In Slovenia il censimento classico tramite intervistatori è stato abbandonato nel 2011, anno in cui sono state adottate le normative europee in base alle quali le informazioni su etnia e religione non sono obbligatorie, pur essendo sottoposte a vincoli rigidissimi e a tutele speciali. Stando all'Ufficio Statistico Nazionale, ad aprile 2026 i residenti in Slovenia erano all'incirca 2.136.000, l'11% dei quali stranieri. Per quanto riguarda le comunità nazionali italiana e ungherese, si calcola che la prima conti circa 3.000 appartenenti e la seconda il doppio.
2: Il comitato esecutivo del partito Resnica Verità ha approvato una mozione per chiarire le dimissioni del deputato Boris Mice, espellerlo e bloccarne la nomina nella delegazione parlamentare presso il Consiglio d'Europa. A seguito dell'annuncio del leader Zoran Stevanovic, Mice ha rassegnato quindi le dimissioni. L'opposizione giudica tuttavia la mossa tardiva rispetto ai debiti contratti dal parlamentare verso lo Stato e i lavoratori, mentre sul fronte di governo solo Nuova Slovenia è intervenuta per sollecitare il rapido saldo degli arretrati ai dipendenti. Servizio di Alessia Mitar.
1: Viene messo un punto definitivo alla controversa vicenda politica che ha travolto il deputato Boris Mice, il quale ha formalmente rassegnato le proprie dimissioni dalla Camera di Stato. La svolta è giunta dopo che il presidente del partito Resnica Verità, Zoran Stevanovic, gli ha notificato le delibere del comitato esecutivo. L'organo direttivo ha infatti approvato la sua espulsione dal partito, la revoca dell'incarico presso la delegazione parlamentare del Consiglio d'Europa e un appello pubblico ad abbandonare il seggio da deputato. Alla base di questa decisione vi sono pesanti ombre che gravano sul suo profilo. Da un lato la sua azienda Progros affronta una grave crisi finanziaria, accumulando svariate migliaia di euro di debiti verso lo Stato e i propri dipendenti. Tali irregolarità sono giunte sia all'attenzione dell'Ispettorato del Lavoro sia sotto la lente della Commissione Anticorruzione. Dall'altro è emersa la falsificazione del titolo di studio. Prima delle ultime elezioni parlamentari Mice aveva infatti dichiarato di essere laureato in ingegneria civile, ma le verifiche hanno smentito il conseguimento della laurea. Nonostante Mice avesse ribadito ancora pochi giorni fa l'intenzione di rimanere in carica, sostenendo di aver parzialmente appianato i debiti grazie al sostegno economico dello stesso Stevanovic, la pressione istituzionale lo ha spinto a farsi carico della responsabilità politica e a ritirarsi. Nel commentare la vicenda, Stevanovic ha chiarito di aver aiutato Mice, definendosi una vittima collaterale della gestione aziendale del deputato, ma ribadendo la volontà di prendere le distanze da simili condotte per tutelare l'integrità del partito. L'epilogo della vicenda tuttavia ha suscitato reazioni tra le forze di maggioranza. Il gruppo Nuova Slovenia si è limitato ad accogliere favorevolmente le dimissioni come un atto inevitabile di fronte al peso delle responsabilità. Critica l'opposizione di centrosinistra, che ha contestato la tempistica, accusando Resnica Verità di aver calcolato cinicamente i tempi per non perdere il seggio e di aver dimostrato una profonda mancanza di rispetto verso le istituzioni e gli elettori.
2: A seguito delle dimissioni rassegnate a fine settembre dalla sottosegretaria alla salute Thea Kosir, il ministero competente ha trasmesso al governo la proposta d'atto formale il cui iter è attualmente in corso e la cui approvazione consentirà alla Kosir di lasciare l'esecutivo e riassumere il proprio mandato alla Camera come deputata indipendente, abbandonando contestualmente il partito dei democratici di Angel Hogar. Mentre la leadership della formazione si mantiene nel silenzio di fronte a questo uscita, che comporterà anche l'avvicendamento della loro capogruppo supplente Elena Zavadlavušaj, le forze di maggioranza hanno espresso reazioni caute sui possibili riflessi per la stabilità parlamentare. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato il 22esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ampliando significativamente la lista nera con nuove misure rivolte al complesso militare industriale russo e ai suoi fornitori strategici. Le restrizioni riguardano 1.569 soggetti in totale, 826 entità giuridiche e 743 persone fisiche coinvolti nella produzione di missili balistici, droni, motori a razzo e componenti avanzati, nonché 77 esponenti politici russi legati alle elezioni parlamentari organizzate nei territori ucraini occupati. Le misure prevedono il congelamento dei beni, il divieto d'ingresso nell'UE per le persone sanzionate e il divieto per le imprese e le banche europee di fornire finanziamenti o risorse economiche ai soggetti interessati. Secondo l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaya Kallas, l'obiettivo è rallentare e rendere più costosa la produzione bellica russa, mentre il regime di sanzioni a tutela dell'integrità territoriale dell'Ucraina è stato prorogato fino a settembre 2029. Partecipando alla riunione dei ministri degli esteri dell'UE a Lussemburgo, il capo diplomazia sloveno Tone Kaiser ha ribadito l'importanza strategica della libertà di navigazione in Medio Oriente e ha condannato gli attacchi degli Houthi in infrastrutture in Arabia Saudita, auspicando una soluzione diplomatica per la stabilità regionale. Per tutelare le rotte marittime globali e le catene di approvvigionamento europee, la Slovenia si è unita a quasi 60 paesi sottoscrivendo una dichiarazione promossa dal Servizio Europeo per l'azione esterna. L'intesa impegna i firmatari a rispettare la Convenzione ONU sul diritto del mare e il ruolo dell'Organizzazione Marittima Internazionale, rifiutando ogni restrizione o misura unilaterale al libero transito degli stretti strategici. La NATO ribadisce la propria natura esclusivamente difensiva e chiarisce di non cercare il conflitto con alcuno, precisando tuttavia che la ricerca della pace non deve essere interpretata come debolezza. I vertici delle forze NATO in Europa hanno dichiarato che l'alleanza è pronta a intervenire anche con effetto immediato nell'eventualità di un'aggressione. Attraverso un costante addestramento quotidiano, le forze alleate mantengono un alto livello di preparazione per rispondere con decisione a qualsiasi attacco. In caso di scontro armato, la strategia di risposta della NATO si articolerà in tre fasi consecutive: bloccare l'offensiva nemica, ridurre l'impatto e, qualora l'aggressione continui, neutralizzare definitivamente le forze ostili. E la Commissione europea ha espresso preoccupazione per la nuova proposta sul bilancio a lungo termine dell'UE 2028-2034 avanzata dalla presidenza irlandese del Consiglio. Il piano prevede un taglio dell'8% del volume complessivo, circa 160 miliardi di euro in meno, riduzioni significative sui fondi destinati alla competitività e all'azione esterna, nonché un drastico ridimensionamento delle risorse e della flessibilità necessarie per gestire eventuali crisi impreviste. Secondo Ursula von der Leyen, simili tagli rischiano di compromettere le priorità strategiche condivise dall'Unione. La proposta è stata respinta anche dai principali gruppi politici del Parlamento europeo, PPE e SD, liberali e verdi, che la ritengono un punto di partenza del tutto inadeguato per l'approvazione finale.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Italia, sono 30 i ricorsi che la rete per un voto libero e uguale si prepara a depositare nei tribunali italiani il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore della nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera l'8 ottobre. Al centro dell'iniziativa, coordinata da Pietro Adami, Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, ci sono 6 possibili profili di incostituzionalità: premio di maggioranza, calcolo su base nazionale per il Senato, preferenze, parità di genere, indicazione obbligatoria del candidato premier e raccolta delle firme per le liste. L'iniziativa è sostenuta da oltre 300 esponenti della politica, della cultura e della società civile. L'obiettivo è ottenere la cancellazione delle eventuali norme incostituzionali senza ripristinare la precedente legge elettorale. tre giorni dedicati ai libri, al multilinguismo e al dialogo tra culture. Dal 16 al 18 ottobre alla Sala Xenia della Comunità Greco-Orientale di Trieste torna Parole tra i luoghi, la fiera dell'editoria transfrontaliera e del Mediterraneo. Tra le novità di questa terza edizione, un approfondimento sui dialetti e uno spazio dedicato alla letteratura per l'infanzia. Davide Fifacco ne ha parlato con Gabriella Taddeo, presidente di Vita Activa, nuova editrice APS che collabora all'organizzazione della manifestazione. Sentiamo.
4: Ci saranno tanti interventi, soprattutto per la parte slovena, di tanti esperti culturali delle varie valli del Natisone, Varese, eccetera. E naturalmente ci saranno presenze elleniche, perché diciamo che la comunità greco-orientale di Trieste non solo ci ospita con la nostra manifestazione e l'esposizione dei libri, ma anche presenta dei libri ellenici e ciprioti e diciamo ci aiuterà anche nell'approfondimento dei dialetti, perché quest'anno noi insistiamo anche molto sui dialetti, perché ci sono anche lì nel mondo ellenico dei dialetti ciprioti eccetera. È un'esplorazione nuova questa forse è la grande novità di questa terza edizione, per cui un'esplorazione su dialetti sloveni, italiani ellenici e ciprioti. E poi come novità, oltre all'esposizione di 19 editori anche da fuori regione, oltre che sloveni ellenici appunto, c'è un focus proprio sulla letteratura per l'infanzia, sui bambini, e con IB International, che ha appena fatto il nuovo programma a Ottawa, e abbiamo la persona che era a Ottawa, che è la presidente di IB Italia, e ci porterà le novità, dove abbiamo visto che nel catalogo della letteratura per l'infanzia c'è un libro pubblicato in resiano, e questo non può che farci, e saranno presenti anche i protagonisti di questo libro. E poi un'ulteriore novità è un po' un'escursione anche nell'arte, sia nell'arte musicale sia nell'arte proprio performativa, con due performance, una lezione concerto che chiuderà la nostra manifestazione, da parte di musiciste e filosofe napoletane bravissime e tostissime, per cui non vediamo l'ora di sentirle, e una performance dell'artista della Balena, che era stata esposta al magazzino 26. Insomma, ce n'è per tutti.
2: Oltre 5 milioni 600 mila euro per restituire splendore a uno dei tesori naturali più preziosi di Rovigno, il Parco Forestale di Punta Corrente. L'avvio dei lavori è previsto all'inizio del prossimo anno. Ce ne parla Valmer Kusma.
5: Il parco naturale, noto anche come Parco Bosco di Punta Corrente, sarà sottoposto a un importante intervento di riqualificazione del costo di 5,6 milioni di euro, di cui 4,3 milioni erogati dai fondi comunitari. Come annunciato dal sindaco di Rovigno, Emil Nimcevic, l'avvio dei lavori è previsto all'inizio del prossimo anno. Il progetto comprende la pulizia dell'area verde, il recupero dei sentieri pedonali, dei muretti a secco, delle scalinate e dei muri di sostegno. Saranno rinnovati anche gli arredi e la segnaletica, sistemate l'area giochi per bambini e la zona dedicata all'attività fisica. Sono previste inoltre 6 aree tematiche con pannelli informativi e didattici. Punta Corrente, con i suoi boschi, i prati, i sentieri ombreggiati e gli accessi al mare, è diventata negli anni un punto di riferimento per passeggiate, sport e tempo libero. Riconosciuta come area protetta nel 1948, dal 1961 è ufficialmente un parco forestale. Ma questo luogo è prezioso anche per la sua storia. Alla fine dell'Ottocento l'imprenditore triestino Georg Hitteroth avviò la trasformazione della penisola in un parco paesaggistico, piantando alberi provenienti da diverse parti del mondo. Un progetto che ha lasciato un'impronta ancora oggi riconoscibile nel paesaggio.
2: A Ancora alcune brevi dal mondo. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha esortato i socialdemocratici SPD e i Verdi a interrompere i negoziati con la sinistra Die Linke, vincitrice delle recenti elezioni regionali a Berlino, sostenendo che un'alleanza con la CDU potrebbe garantire un governo stabile nella capitale. Merz ha ribadito anche la propria opposizione a qualsiasi collaborazione con l'estrema destra di Alternativa per la Germania, AfD, dopo le recenti vittorie elettorali del partito e le polemiche sui possibili sostegni ricevuti da esponenti della CDU. La dirigenza cristiano-democratica ha affrontato la crisi interna al partito dopo il significativo calo dei consensi registrato nelle elezioni regionali di settembre, mentre il cancelliere ha promesso misure per alleggerire il carico fiscale sui cittadini e rafforzare equità e sicurezza. Secondo un sondaggio dell'emittente ARD, soltanto il 10% degli elettori è soddisfatto dell'operato di Merz, il livello più basso dall'inizio delle indagini nel 1997. L'Unione Europea ha affidato i principali social media dalla trasmettere in Europa lo streaming dell'esecuzione capitale del condannato Nidal Hassan, l'ex maggiore psichiatra militare autore della strage del 2009 nella base di Fort Hood, in cui uccise 13 persone, annunciata dal Dipartimento della Difesa statunitense per il 3 dicembre, richiamando il rispetto del Digital Service Act e le regole stesse di piattaforme come Meta, X e TikTok vietano contenuti violenti o scioccanti. La Commissione europea ha chiarito che i colossi del web sono tenuti ad applicare i propri regolamenti interni, pena sanzioni e interventi diretti da parte delle autorità comunitarie. L'organizzazione per i diritti umani Emergency Lawyers ha denunciato un raid aereo contro una miniera d'oro in Sudan che avrebbe provocato la morte di 72 persone. Secondo quanto riferito dall'ONG, il sito minerario si trovava nei pressi del confine con l'Egitto, ritenuto responsabile dell'attacco. Non si tratterebbe di un episodio isolato. Già lo scorso anno, infatti, il Cairo avrebbe colpito un'altra miniera nella stessa area, una regione contesa tra i due paesi, causando oltre 20.000 morti. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitter. Realizzazione tecnica a cura di Igor Vigini. Sono le 19:51. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni 80, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
4: Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Aurizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Love's Theme. Canzoni d'amore, le più belle di sempre, a cura di Tomasz Sindrich.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic, in regia c'è Davorin Lovrecic. Ieri domenica elettorale in Slovenia, gli elettori si sono espressi su 4 referendum. Avete già sentito le nostre notizie, il giornale radio, quindi possiamo in sintesi dire che 2 referendum consultivi sono stati approvati, l'abrogativo è stato respinto e c'è ancora uno, quello che riguarda l'abolizione del canone RTV, ancora in sospeso perché i dati non sono ancora ufficiali e manca ancora il voto per posta e dall'estero, perché la differenza è veramente minima. Ma parleremo di tutto questo, andremo poi anche a vedere in dettaglio i risultati di questo referendum con il nostro collega Valerio Fabri, che sta seguendo appunto l'andamento del voto. Buongiorno Valerio, ben ritrovato ancora una volta ai microfoni di Radio Capodistria, nel senso local. Ciao Valerio.
1: Ciao Lara, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Per iniziare ti chiedo, insomma, cosa ci lascia questo voto?
1: Allora, se posso dire, a me personalmente me lo concedi poche ore di sonno, anche un po' temporale, perché siamo andati tutti a dormire dopo l'una, insomma, così, quando sembrava ormai erano al 99,8% i voti conteggiati, e in precedenza c'erano già stati i commenti di tutte le forze politiche, da ultimo in ordine di tempo di quelle che hanno commentato è stata Levizia Sinistra. E il risultato, ovvero i risultati dei vari quesiti referendari, era di quello che hai detto tu sul referendum legislativo, respinto, mentre tutti e 3 i quesiti referendari erano stati consultivi, tutti e 3 i quesiti consultivi erano stati approvati, ovvero quello sulla legge della RTV, come hai detto tu, anche che era un po' quello più simbolico, se vogliamo, da un punto di vista dell'informazione, anche quello era stato approvato. Poi questa mattina, poco prima delle 7, in realtà il capovolgimento di fronte per poco meno di 700 voti, quindi era molto il margine era molto ridotto, però questo ci dice comunque molte cose, nel senso che anche il referendum legislativo è passato con un 51,4%. Questo ci dice che il paese, o quantomeno le persone che hanno deciso di andare a votare per questo referendum day, che è solo un primo assaggio, come ha detto Janša, perché se ne farà un altro verosimilmente metà dicembre. Dicevo, un paese molto frammentato, spaccato, se vogliamo, a metà, perché comunque anche con un'affluenza di 54, superiore al 54%, un'altra volta ci si divide a metà sulle 2, poi anche questo è relativo, nel senso, sulle 2 questioni più simboliche, più che nelle quali c'è stata una polarizzazione maggiore, perché al seggio si poteva anche scegliere di non votare per tutte e 4 le schede, per carità, la differenza è minima di voto, nel senso, quasi tutti hanno votato per tutte e 4 i quesiti, ma comunque questo descrive che cosa, secondo me? Che nelle 2 battaglie più diciamo di bandiera, su tutte e 2 i fronti, è totalmente divisa. In realtà gli altri 2 referendum consultivi, che ripetiamo, cioè non sono vincolanti, sono solo dei pareri, ecco lì gli altri 2, dove si parla di diritto al voto per alle amministrazioni locali, per i cittadini di paesi terzi, e destinare i sussidi sociali, quindi tutte le varie forme di politiche attive del welfare, al sostegno alla comunità, quindi un primo meccanismo per portare avanti da parte del governo quella politica di diamo lavoro, diamo opportunità piuttosto che solo sussidi. Ecco, su quei 2 la maggioranza è abbastanza chiara e netta. Chiudo dicendo questa lunga risposta: se ci pensiamo, comunque anche Brexit non si risolse con un 60-40, ecco, un 70-30, perciò sono sempre decisioni molto queste divisive, ecco, è evidente che però ora i messaggi sono un po' per tutti, hanno festeggiato di fatti a modo loro sia maggioranza che opposizione. Poi oggi magari sentiremo, perché a mezzogiorno inizierà lo spoglio dei voti per posto, per corrispondenza, e quindi determinerà in maniera ancora più chiara quello della pendente della RTV, sui quali, ripeto, meno di 700 sono i voti di differenza.
0: Quanti voti sono in ballo, ecco, teoricamente, per quanto riguarda Posta e Estero? Quindi potrebbero ribaltare almeno il risultato sulla RTV?
1: Sì, sicuramente. Sono in genere, siamo nell'ordine di migliaia, quindi sicuramente. Però in genere non arriva alla decina, non dovrebbe arrivare, però qui abbiamo il dato delle politiche, non è chiaro, no, è che perché sempre intorno sotto i 5 per il referendum, però il punto è che questo genere di voto finora ha sempre premiato un po' di più il campo progressista o le questioni legate un po' al campo progressista piuttosto che quello conservatore. Se ricordi, alle elezioni parlamentari ci fu anche una polemica successiva da parte di Yasha con alcuni seggi, soprattutto in Argentina, dove era, secondo lui, cioè, difficile votare. Pubblicò anche un file Excel in merito, quindi sì, possono sicuramente ribaltare, non è chiaro, cioè non è chiaro, è da vedere. La tendenza è che c'è un po' questo voto dall'estero per Poste e anche dall'estero, che arriverà con quel 19, tende a premiare un po', a rinforzare, ecco, quello che è già il quadro, però non sappiamo, perché, ripeto, siamo andati a letto tutti quanti più o meno
0: con un'idea,
1: no, perché era veramente, era quasi vicino al 51%, sì. Era 50,6-7, insomma, che è difficile a quello, cioè col 99% dei voti, con oltre il 99% dei voti che vengono, quindi è un po' un punto interrogativo. Non mi sento nemmeno di darti una risposta chiara, ecco.
0: Un aggiornamento nel giornale radio delle 12:30, almeno il primo, sì, poi ne arriveranno sicuramente altri in giornata.
1: Sì, sicuramente, sì, quello avremmo da fare, anzi i colleghi della redazione, come sai, del turno, insomma, sono stati bravissimi, perché è veramente la notizia alle 7:50, ecco, poco prima di andare in onda.
0: Per
1: tutti, questo vale per tutti, ripeto, ma anche per alcune dichiarazioni, ripeto, che sono arrivate ieri, come è naturale che sia, da parte di tutti i rappresentanti di partito, perché quello era il segnale fin dall'inizio. Addirittura nelle prime battute, perché poi i dati sono usciti dalle 8:30, sembrava che per tutti e quattro, cioè intorno alle 9, fossero stati votati, quindi a favore, quindi in linea con quella che è la maggioranza di governo. All'inizio erano addirittura tutte e quattro, perciò sarà ancora lunga.
0: Sarà ancora lunga. Ecco, vorrei ancora, insomma, chiederti un parere, un commento a quello che si è sentito, dato sull'affluenza che è stato altissimo per quanto riguarda il referendum, forse il più alto nella storia dell'indipendenza, insomma, a parte plebisciti e vari. Voglio dire, insomma, il 54% degli aventi diritto sono andati a votare, e due seggi, se non sbaglio quello Omnia e quello Domžale, hanno anche prorogato l'orario, quindi dopo le 7, perché ci sono stati problemi, purtroppo, sì. Anche insomma, notizie non molto liete, ecco, tragiche, esatto, insomma, un elettore purtroppo è deceduto, quindi c'è stato anche nell'altro seggio l'intervento della polizia, quindi per questo forse anche si è atteso un po' di più, no?
1: Però quello del seggio Omnia, quello di Lubiana, che è stata allestita lì, c'era una questione più che altro, quella sembra lubianese, ma poi a tutti gli effetti non è che era cambiato, anche per il voto anticipato, prima c'era un solo seggio sempre per tutti, che non era omnia, però per tutti quelli che decidevano era unico, mentre Janša aveva distribuito. Adesso in questo seggio omnia evidentemente le persone che... e si poteva votare nel voto anticipato solo nel comune di residenza, quindi evidentemente molti hanno aspettato la domenica per andare a votare nel seggio omnia, dove oggettivamente c'era una fila, ma gli scrutatori hanno giustamente deciso, perché questo prevede il regolamento, che tutte le persone che erano in fila prima delle 7, quindi quelli che erano arrivati prima della chiusura dei seggi, anche se non avevano ancora votato, avrebbero potuto esprimere il proprio voto. E la questione delle due persone per le quali doveva intervenire la polizia, che fondamentalmente si sono presentate dopo l'orario di chiusura. Cioè, quindi lì c'è poca, come dire, poco margine per il dibattito. Invece è stato esteso di un'ora e mezzo, perché purtroppo a Donegale è capitato, come hai detto tu, e un elettore è deceduto proprio nel seggio mentre stava andando a votare. Quello sì, è anche vera una questione che secondo me emergerà poi della commissione elettorale, ovvero della gestione da parte della commissione elettorale. Se pensiamo anche rispetto alle elezioni che sembra il secolo scorso, ma insomma 6 mesi fa nemmeno, i costi delle operazioni di voto sono più che raddoppiati. Ora sarà intorno ai 9 milioni di euro. Questo per dire che qualcosa anche, cioè, tutte le persone coinvolte nelle elezioni abbiamo tutti, come dire, lavorato, comunque dormito poco, però evidentemente anche nel conteggio qualcosa, anche nella gestione logistica qualcosa, forse da parte della commissione elettorale, al netto di questi due incidenti più o meno, situazioni più o meno casuali, ecco, nella gestione forse un po' meno rigida, un po' più anche aggiornata. C'erano state polemiche, per carità, molto strumentali da parte delle organizzazioni, di alcuni, in particolare di quelle che hanno festeggiato la vittoria, quindi l'Istituto 8 Marzo e le altre che hanno festeggiato la vittoria a Lubiana, dicevano: la commissione non condivide le informazioni per tempo, la commissione elettorale non facilita il lavoro dei cittadini. Ora, ripeto, dal mio punto di vista sono strumentali, però è oggettivo che c'è un difetto, ecco, andrebbe forse aggiornato in alcune cose dal sito stesso, dall'accessibilità alle informazioni sul sito, perché è anche questo, ma non sono un esperto, forse nelle operazioni di conteggio e di poi far uscire dei dati che sono ufficiali ma non finali, ecco, quindi forse qualcosa lì, non dico ci sarà polemica, ma andrà rivista, secondo me.
0: Beh, ne sappiamo anche qualcosa per appunto le scorse parlamentari, le difficoltà soprattutto per quanto riguarda il voto per le comunità nazionali autoctone, e adesso arriverà anche l'appuntamento del 15 novembre, le amministrative, diciamo, che sono di interesse, ecco, più locale, diciamo le commissioni elettorali locali, ma sappiamo che spesso dobbiamo aspettare veramente l'alba per avere i dati, anche quelli ufficiosi. Dicevi, Valerio, adesso in attesa appunto di vedere quali saranno i dati definitivi, soprattutto, ecco, referendum sulla RTV, sappiamo che ci attendono altri appuntamenti appunto referendari già quest'anno, insomma il primo importantissimo, sulla legge dell'intervento, ma ci sono in ballo anche altri quesiti referendari.
1: Sì, che è la stessa, la maggioranza ha deciso di adottare la stessa logica per questo, adottata in questo caso. Perché? Perché un po' una chiamata alle armi e quindi una mobilitazione per gli elettori, l'elettorato di centrodestra, sono stati questi tre referendum consultivi, allo stesso modo per quello della legge d'emergenza di intervento per lo sviluppo della Slovenia hanno giovedì venerdì scorso proposto 3 referendum consultivi, che ne abbiamo parlato, sulla riduzione dell'IVA per beni alimentari ed altri beni, l'utilizzo del burka nei luoghi pubblici, e poi per la riorganizzazione, insomma, ottimizzazione della pubblica amministrazione. Questo è tutto da vedere, un po' un'incognita, nel senso, hai detto tu, 54% di persone sono andate a votare, l'affluenza una delle più alte finora, però non è detto che si verificherà di nuovo, perché bisogna anche capire quando sarà. Si parlava del 14 dicembre, e magari può subentrare anche la stanchezza, e sicuramente a colpi di referendum non si costruisce, si svuota un po' anche il significato del referendum stesso, perché nel momento in cui non è la scelta di un colore, di un abito, soprattutto con quelli, se vogliamo, vincolanti, né viceversa l'opposizione può immaginare di resistere solo ed esistere solo con referendum legislativi abrogativi, senza proporre, senza fare anche battaglie parlamentari dure, di sicuro non vincenti. Però ecco, è un po' difficile immaginare. Se tu chiedi a me oggi, dubito che il 14 dicembre ci sarà un'affluenza ancora più alta, forse uguale, anche perché nel mezzo, come hai citato tu prima, le elezioni amministrative che ci diranno altre cose, perciò è ancora molto lunga. Quello che secondo me è fondamentale, io attendo sempre con grande curiosità eventuali dichiarazioni del capo dello Stato, che però è in Finlandia e quindi evidentemente
0: aspetterà ancora prima di dare, di commentare.
1: No, però anche per dire contenta per l'affluenza, ecco, forse sarebbe un segnale per la partecipazione al voto, e la politica ne prende atto, ecco, magari sarebbe una goccia di una valeriana magari su divisioni che non dico che siano eccessive, perché ognuno pensa quello che vuole, però sono questioni che da sempre dividono e divideranno, anche se lo rifacessimo tra sempre magari 50,04 al contrario e 40, è così, bisogna convivere, anche perché non è che poi la domanda, qua stavo parlando del canone obbligatorio per l'ente radiotelevisivo pubblico, non è che si risolverà con un'eventuale vittoria delle persone a favore o contro, è una questione che sai meglio di me, andrà avanti e va avanti da tanto.
0: Da tanto, esatto, e quindi staremo a vedere cosa porterà questo risultato. Valerio, siamo in chiusura, tu hai segnalato nel tuo servizio per il giornale radio l'uscita di scena, è uscita dai democratici la deputata Tea Kosir, e siederà appunto come deputata indipendente alla Camera di Stato, era adesso al Ministero della Salute come sottosegretaria, quindi una maggioranza che sta, subendo dei colpi al suo interno?
1: Sì, guarda, io, perché poi c'è anche il caso mio, c'è comunque questo appoggio esterno di Resnica, che pure lì con grande curiosità abbiamo atteso dichiarazioni che sfuggono, da parte del partito in merito a questi voti. Quello che per avere la fiducia servono 46 voti e quelle ottenute. Per governare non sempre ne servono 46. Allo stesso tempo non significa che l'eventuale fuoriuscita della deputata dei democratici, che comunque ha detto voterà nel rispetto degli accordi di coalizione, non è detto che questo poi porti ad una sconfitta, ad un, come dire, perché il precedente governo Yasha riuscì a governare con 43 voti o addirittura 42 verso la fine, quindi la fiducia è un conto, il governo è, oh, poi tu mi dici ma dureranno, non lo so, sarà tutta la legislatura, sarà... è evidente che non è molto semplice, non è semplice, anche perché poi, e chiudo dicendo, non è che quel voto di Tea Kossin o di Boris Mincio, cioè di Resnica Verità, ricordiamolo, il deputato scaricato da Stevanovic, dal partito, per tutte le sue questioni, ecco, non è che in automatico poi andranno dall'altra parte. Potrebbero semplicemente abbassare anche la soglia dei voti in Parlamento, che appunto cioè è molto complicato. Ricordiamoci anche come furono votati, ci fu quel voto, un voto scappato, diciamo, Matthias Hahn pare che sia stato lui a votare con la maggioranza, non la fiducia ma nei vicepresidenti, pare, per protestare contro il metodo di Golob. Quindi al momento è difficile immaginare uno scenario diverso, perché poi non significa travaso di voti, però problemi ci sono. Ci saranno sempre.
0: Ci saranno sempre. Valerio, grazie per essere stato con noi, io ti saluto, ti auguro buon lavoro, ecco, ti sentiremo tra pochissimo nel giornale radio delle 12.30, poi anche nelle altre edizioni per gli ultimi aggiornamenti. Ancora grazie Valerio Fabbri, a presto.
1: Grazie a te.
0: Un po'
1: grazie.
0: Di musica che hai scelto tu per noi, come sempre, grazie.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva. Saluto Arden Stancic, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: E abbiamo oggi anche un graditissimo ospite che ci ha raggiunto in studio dopo un po' di anni. Lo ringrazio per essere oggi con noi, Roberto De Grassi, per lunghi anni capo servizio della redazione sportiva del quotidiano triestino Il Piccolo.
2: Buongiorno Roberto. A tutti, buongiorno a voi.
0: È un piacere vederti. Con te parleremo di sport, ma parleremo anche del tuo ultimo libro, Dentro il deserto, un libro che racconta anche un momento difficile della tua vita personale, e quindi ci racconterai un po' come nasce questo libro. Parleremo di questo male che è la depressione, e poi leggerò anche un bellissimo commento, un post che ho trovato sul tuo profilo Facebook di un tuo amico, una recensione di questo libro. Ma vogliamo iniziare parlando un po' di sport, insomma, di Trieste.
1: Roberto, parliamo di prepensione, quando lo sport triestino stava un po' meglio rispetto ad oggi. Ecco, come vivi?
2: Diciamo che lo sport triestino, quanto salute, è un po' così alterno, sì, è cagionevole, soprattutto sul fronte calcistico. Insomma, veramente, se andiamo a ripensare agli ultimi, non so, 20 anni, sono state poche le stagioni da ricordare, soprattutto per quanto riguarda poi l'aspetto della proprietà, no? Anche perché in realtà quello che sembrava la soluzione più affidabile purtroppo poi è stata interrotta, perché insomma Biasin era sicuramente un sostenitore, un presidente che teneva la Triestina, ma anche quella storia si è conclusa poi anche tragicamente, ovviamente, con la morte. Con la morte di Biasin. E il basso

0: avuto Trieste.
1: No, è l'unica consolazione.
0: È l'unica consolazione. Lui ha preso Brescia, quindi è morta sostanzialmente Brescia, è ripartita, ma dalla serie B nazionale, stiamo parlando di una squadra che era ai vertici del basket italiano, che adesso deve ricominciare, e per andare a Roma, attratto dalla fantasia dell'NBA Europe, che poi insomma è tutto ancora da vedere, da capire, e giustamente il karma lo ha punito, e infatti la squadra di Roma è a zero punti come Trieste.
1: Ma per quanto riguarda il basket, io sono sempre per la meritocrazia in tutti gli sport. Se uno merita di andare su, è giusto che vada su; se merita di andare giù, è giusto che vada giù. Questo che sta succedendo nel basket, che poi tra l'altro il basket è stato il precursore, se pensiamo all'Eurolega di basket, dove giocavano squadre che ad esempio in campionato erano addirittura non si erano neanche qualificate ai playoff, però facevano l'Eurolega, che diciamo, per chi non lo sapesse, la Champions League del calcio. Ecco, questo fatto che uno può trasferirsi e comprare la proprietà e trasferirsi da un'altra parte, tenendo la massima serie e facendo sparire la squadra d'appartenenza. Tu avevi detto per Trieste gli appelli che nel passato avevano fatto alla città e così via. Ecco, possiamo dire che la tifoseria triestina sotto questo aspetto è una tifoseria da dieci
2: e non hanno mai abbandonato la squadra.
0: Perché c'è stato un anno in particolare nel quale alcuni volenterosi, tra cui il collega Alessandro Asta, hanno lanciato l'idea di fare abbonamenti anticipati veramente alla cieca, per dare quel minimo di liquidità a Mario Ghiacci, in quel caso, per poter operare sul mercato e riuscire a mettere insieme una squadra. Insomma, veramente Trieste è partita da condizioni di grandissime difficoltà, e anche quest'anno non è stato semplice, perché è rimasta fino a un mese fa con tre caselle degli stranieri col punto interrogativo, perché non si sapeva. C'è stato il papocchio Brown, che pareva fosse ancora un tassello della squadra, invece poi ha cominciato un braccio di ferro. Poi lui adesso è andato a Napoli da Repes a guadagnare bene e a proseguire la carriera a un certo livello, perché riteneva anche che Trieste non desse garanzie di competitività, e quindi anche perché al momento insomma Trieste ha cinque stranieri, però c'è sempre il sogno di andare al 6+6 e magari prendersi il Ndur, l'ex Brescia, che sarebbe un giocatore in grado di far quadrare un po' i conti, insomma, perché diciamo un 4 fatto e finito o un 4-5 la squadra non ce l'ha.
1: Trieste in questi giorni è agli onori della cronaca, non soltanto perché ieri è andata in scena la Barcolana numero 58, ma anche perché il Giro d'Italia 2027 partirà da Trieste. Questa grande partenza che, scusate il ritardo, perché ricordiamo, doveva già partire da Trieste, ma poi si è partito dall'Albania.
0: E prima ancora c'è stata un'altra beffa, perché doveva finire a Trieste e poi invece
2: è finita a Roma
0: con un trasferimento assolutamente immotivato. Ho capito la passerella.
1: Che di nuovo si fa questo trasferimento dal Zoccolano,
0: certo,
1: a Roma.
0: Sì, cioè è una roba assurda, perché ovviamente deve attraversare l'Italia. Sono trasferimenti che però non si fanno, non so, di solito per far tappe in Sicilia o in Sardegna, che la Sardegna resta regolarmente tagliata fuori, un po' come la Corsica per il Tour de France, no? Quindi quelli sono i trasferimenti evidentemente che sono più scomodi, mentre per arrivare a Roma si...
1: Come vedi questa partenza? Come vedi i triestini incattiviti? Perché ho già letto su Facebook, hanno segnato in rosso, si parte l'8 di maggio e quindi adesso salverò che quel giorno non devo essere a Trieste.
2: Sarò via.
0: Sì, anche perché poi è un periodo, tra l'altro ti ricordi che c'è anche la grande la gara podistica, no? Quindi è un periodo.
1: Penso che sarà un maggio.
2: Si mettano d'accordo.
0: Sì, vabbè, poi insomma, se uno pensa alle proteste dei triestini nei confronti dei grandi eventi, nello specifico del Giro, ha sempre il ricordo del sindaco di Piazza, no? Che andava a prendere a calci i jersey che si trovavano davanti a Piazza Unità, perché stavano rifiutando.

0: facendo, stava mettendo a posto ovviamente per ospitare un arrivo, insomma, di una tappa. E c'era questa immagine che poi erano diventate naturalmente virali, lui che scalciava i jersey e incazzandosi con l'organizzazione, salvo poi ovviamente quando poi è arrivato il Giro d'Italia essere sul palco delle premiazioni. Vabbè, ma
1: classico.
2: E qui, perché ho detto parliamo anche del Giro, oltre che a Trieste, anche perché il primo libro del nostro Roberto De Grassi è Trieste in maglia rosa 2014, quando un certo Luca Mesguez sfreccia in Piazza Unità
1: e vince
2: la tappa, la sua unica tappa importante. Un Luca Mesguez che questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle è andato in pensione. Anzi, era la domenica scorsa, quindi 8 giorni fa.
1: Esatto.
2: È andato in pensione un Luca Mesguez che diventa direttore sportivo della Bora Hansgrohe.
0: Sì,
1: un bel salto,
0: direttore sportivo. Resta nel giro nel giro alla grande, insomma.
2: Ecco, questa idea di scrivere questo libro di Trieste in maglia rosa, poi hai scritto Trieste, Sogni e Canestri 2016,
1: che abbiamo sempre presentato al basket,
2: certo. Essere niente e altro.
0: No, quello è un omonimo.
2: Ah, questo non lo sai.
0: Adesso ti spiazzo.
1: Bravo Roberto,
0: infatti, perché ho scoperto che c'è un altro Roberto De Grassi. La cosa divertente è che.
2: Ma no, ce ne sono più. Ce ne sono più di Roberti De Grassi.
0: Sì,
2: però
0: diciamo che scrivo libri, sarebbero due. Ah. E ho scoperto questo. Infatti, l'ho contattato tramite la casa editrice, che sono Robby Edizioni, e gli dico: scusi, ma perché io guardo anche nell'elenco dei libri su Amazon, no? E questi IBS, quel che vogliamo, e compaio, e non si capisce qual è uno e qual è l'altro. E poi l'altro giorno ho detto: potrei parlare con questo? Infatti l'altro giorno, devo dire, mi ha mandato un messaggio e siamo d'accordo che ci troveremo per un caffè e che almeno faremo la conoscenza.
1: Però,
0: perché tra l'altro lui...
1: il signore non sta a Trieste, cioè sta da qualche altra parte.
0: Siamo rimasti d'accordo per un caffè, ma lui sui social non c'è. E quindi anche
2: qui c'è stata una pausa tra il tuo secondo libro Trieste Sogni Canestri 2016.
0: Prima c'era ancora quello su Tiberio Mitric, ma quello a Severino Baff.
2: Ecco.
0: E c'è stata una pausa di 12 anni sostanzialmente. Perché questa è la versione ebook, il cartaceo era uscito ancora prima. Questa è la versione.
2: E dopo qui c'è un altro libro dell'altro Roberto che non lo citiamo.
0: No, anche perché io
2: nel 2026.
0: Sì, ma io ho la massima ammirazione per lui, perché tra l'altro scrive dei tomi interessantissimi di filosofia di 800 pagine. Io non sono in grado di scrivere.
2: Guarda, io sto mettendo in questi giorni a posto la biblioteca e ho preso un paio di libri fuori, di cui uno talmente pesante che potevo prendere solo un libro per spostarlo. ho detto
1: un altro tomo.
2: C'è un tomo, lei che viaggia in giro per il mondo, portarsi questo tomo fa subito 20 kg.
0: Io già per scrivere 100-150 pagine è un parto, non riuscirei, 800 non riuscirei. Infatti lo ammiro moltissimo, ma ammiro tutti quelli che scrivo libri consistenti.
2: E arriviamo a questa tua ultima fatica, Dentro il deserto. Ecco, si parlava di sport.
0: È tutto altro.
2: Questo cambiamento, anche per parlare di una cosa intima, quale potrebbe essere la depressione, che viene considerata, ne parlavamo anche al telefono, che ultimamente abbiamo tanti personaggi, io parlo per lo sport, tanti personaggi che sono depressi con la reazione ovvia sui social: anch'io vorrei essere depresso con tutti i soldi che ho.
0: Sì, ma infatti che è terribile, ecco. Perché poi io ricordo che tra l'altro... ma allora, intanto l'ho scritto più che altro perché sentivo era un bisogno personale, un po' uno sfogo, ma anche perché mi sono reso conto che è difficilissimo capire quello che vive una persona quando sta male, perché uno può raccontare, intanto poi uno ha ovviamente molto pudore, quindi non è che uno ha piacere o risulta semplice andarne a parlare in giro. E soprattutto perché poi si aggiunge il fatto che dall'altra parte non si riesce ad aver ben presente di che cosa stiamo parlando, e molto spesso le risposte o le considerazioni che vengono fatte quasi peggiorano la situazione, perché aggiungono come dei sensi di colpa. Uno sta male e per giunta si sente anche caricare i sensi di colpa, perché gli viene fatto presente che appunto, ma che cosa ti lamenti, ma in fondo, ma pensa a quelli che stanno peggio, e pensa a questo, e pensa a quello, in fondo, ma sì, è una cazzata, e così, insomma, è tutto, viene molto sottovalutato, che non è vero, perché boh, io ho fatto solo un esempio perché la situazione che conosco meglio, che riguarda sempre in ambito sportivo Juan Fernandez, giocatore, ex giocatore della Paganzo Trieste, adesso gioca a Roma, che a un certo punto lui ha sospeso l'attività. Quindi stiamo parlando di uno che era il giocatore, americani a parte, più carismatico della squadra, ha una moglie e due figli bellissimi, una famiglia molto solida alle spalle e di persone di spessore, perché ricordiamo che ad esempio suo fratello è costretto a stare su una carrozzina e ha preso questo suo limite per in realtà costruire una carriera da tennista in carrozzina. Lui ha vinto anche gare del Grand Slam, quindi uno che ha fatto Wimbledon, gli Australian Open. Quindi questo per far capire la famiglia di Fernandez. Eppure, nonostante questo, a un certo punto si è spenta la luce, è entrato in questo tunnel, arrivando al punto di dire, che quindi è un qualcosa che sembra impossibile solo da pensare, che quasi quasi è arrivato a desiderare di infortunarsi per riuscire a trovare un modo per uscire da questa situazione, da questo vortice nel quale si trovava. E quindi già questo dovrebbe far capire a che punto si può arrivare. Ovviamente non era stata compresa, un po' perché lui inizialmente non aveva raccontato a tutti la sua vicenda, un po' per anche il pudore che dicevo prima. È ovvio che la squadra si è trovata in punto in bianco senza un giocatore estremamente importante, quindi non è stata accettata, è stata contestata. Solo dopo si è capito, quando lui è uscito allo scoperto e ha raccontato la sua storia, comunque è rimasto lontano dal basket per oltre un anno, si è messo a fare altro, anche altre attività, e pian piano poi ha riscoperto il gusto di andare in palestra e si è rimesso in gioco, ma grazie a, oltre alla famiglia, agli amici, a un mental coach, allo psicologo, insomma, ovviamente, perché serve anche una struttura per cercare di, altrimenti da soli è molto difficile riuscire a venirne fuori.
2: Verrebbe quasi da dire, uno che ha, tra virgolette, ha soldi,
1: tutto, sì,
2: ha possibilità, si può permettere una roba del genere. Adesso, mentre tu parlavi di Fernandez, mi è venuto subito in mente, ma te l'avevo anche accennato, Josip Iličić, certo, che abbiamo qui a Capodistria. E tra l'altro la vicenda di Josip Iličić, visto che in Italia siete tutti calciofili e quindi si parla 40 pagine di calcio e poi le altre tre, gli altri sport, sì, per sbaglio, diciamo, sì, correggimi.
0: A parte è stato il Giro d'Italia, sì, che organizzato da Cairo,
1: lì si parla, va in prima pagina.
2: La depressione è salita alla ribalta con Josip Iličić.
0: Sì.
2: Perché prima non si parlava assolutamente di depressione, e quindi sì, sono state scritte pagine e pagine, sì, quella volta con testimonianze anche, certo, di Gasperini, che poi a un certo punto ha raccontato anche adesso, mi pare che era ospite a Trento, ha raccontato
1: sport,
2: questa,
1: sì,
2: sua testimonianza quando aveva visto Josip che si è messo a piangere con lui vedendolo dimagrito di 14 kg e così via. Sì. Ma quando uno arriva a capire la domanda, quando uno arriva a capire che uno è depresso, per aiutarlo, e come si aiuta uno che è depresso?
0: Ma anche perché uno non se ne rende conto, quindi hai capito, è un qualcosa che praticamente arriva un momento nel quale tu sbatti contro un muro e ti accorgi che che c'è qualcosa che non puoi più andare avanti in quel modo. Quindi assolutamente devi cominciare a capire, a uscirne, a fare qualcosa. Non è che succede da un giorno all'altro, perché ovviamente è un qualcosa che tu non avverti, però
2: si spegne,
0: pian piano
2: dentro,
0: sì.
2: ti stai spegnendo, sì. non sei entusiasta su niente.
0: Assolutamente, perché si perde l'interesse, il piacere di fare le cose e quindi e poi le persone, e poi insomma c'è comunque anche una grande attenzione, una grande cura nei confronti anche delle persone che sono vicine, per cercare di non farle soffrire troppo, no? Quindi il problema è anche questo, che inizialmente è una condizione che uno si tiene dentro per non risultare. Infatti un capitolo poi parlavo proprio del discorso sentirsi di peso, perché è una situazione che uno prova, ti senti di peso perché dici, ma insomma uno ha la sua vita, i suoi problemi, adesso io vado a caricarlo, e non è neanche detto che magari riesca a capire della mia situazione. Quindi sì, come puoi capire, sono tante situazioni che sono legate, che portano anche alla condizione di star peggio sostanzialmente, no? Perché appunto il senso di colpa, il senso di responsabilità va tutto ad aggravare.
2: È un peso, tra virgolette, è un peso doppio, perché tu stai lottando con te stesso. E dopo, per fare un favore a quello che ti sta, tra virgolette, sì, a quello che ti sta vicino, tieni tutto dentro quando diresti.
1: Non è facile.
2: Non rompermi sì, questo, io ho questo problema e tu mi vieni.
0: Sì, ma anche non ti rendi più conto se tu hai ragione, sì, se hai torto, esatto, da che parte stai, perché ovviamente vi è meno anche la lucidità, cioè tu senti che comunque la testa non è più, non gira più come girava prima, insomma. Poi ovviamente insomma sono varie forme, ognuno la vive a modo suo, però sì, infatti ti dico, quello che volevo era cercare di far capire, perché non posso dar consigli, ma sì, figuriamoci, sì, perché non ho il titolo per farlo, se c'è una cosa che odio, cioè poi parlo però anche un po' dei manuali, no? Perché tu vai in libreria e vedi cioè c'è qualcuno, anche l'avevo preso, sono soprattutto americani questi, no? Dove ti danno questi consigli, tu vai alla mattina, ti guardi allo specchio e dici, ah, oggi è una bella giornata, ti vedo, sì, ti vedo bene, vai alla fine della giornata, prendi il libretto, sì, e dici, oggi ho fatto questa cosa meravigliosa. Ma sì, però secondo me, se una persona ha una certa sensibilità e magari anche una certa intelligenza, ti rendi conto che è un, non dico un prendersi in giro, no, ma quasi, perché me la vado, cioè me la provo a raccontarmela, ma io per primo non ci credo, perché figuriamoci, se non ho voglia di niente, se mi vedo uno schifo, cosa, sto davanti allo specchio e dirmi, ah, però sai che stamattina stai da Dio, sì, ti vedo bene? No, anche no, naturalmente.
1: Sì. Guarda, prima accennavo in apertura che ho estrapolato e corrubato sul tuo profilo Facebook questa recensione di un tuo amico, se mi permetti la leggo. Il coraggio di raccontare, metterci la faccia per raccontare la propria esperienza, un gesto coraggioso, un libro che merita di essere letto e condiviso, una storia emozionante vera che strappa sorrisi e lacrime, scritta con il consueto tocco ironico e la sensibilità di Roberto De Grassi. Un argomento spesso messo in disparte, raccontato senza maschere, senza cercare di addolcire, un gesto di coraggio, di amore, di altruismo, e va avanti questo post,
0: vabbè,
1: raccontando. Ti conoscono e quindi insomma
2: chi ha scritto?
0: Sarà...
1: Adesso il nome non l'ho copiato, solo il post.
0: Sarà Severino, che...
2: Severino Baffi.
1: E quindi dentro Il deserto, che è già in libreria, quindi visto che è già disponibile, Roberto.
0: È sugli store online, perché ecco, tra l'altro questo l'ho voluto fare self-publishing, quindi non andando a cercare editori, proprio per il bisogno di raccontare quello che sento senza filtri, perché altrimenti va a finire che arriva l'editor di turno,
1: certo,
0: il bello scrive, certo, e dice, ma metti questo,
1: varie,
0: metti quello,
1: sì,
0: no, perché...
2: O mettile tra le varie lì sotto.
0: Sì, ma appunto è un qualcosa che faccio perché voglio, era un mio bisogno intimo e
2: ma adesso
0: e
2: come
0: avevo
2: stai?
0: Delle cose da comunicare.
2: Roberto, stai
0: meglio,
2: uscendo,
0: sì.
2: Ma ti sei accorto che stai uscendo,
1: che stai
2: diciamo, da questo periodo, diciamo. Da questo
0: ma
2: periodo
0: sì,
2: no, diciamo.
0: Sì, sì.
2: Visto che dobbiamo andare in pensione, hai influenzato il fatto che sei andato in pensione?
0: Ma no, sai che qualcuno mi dice la pensione, sì, perché ti mancano lì.
1: Sì.
0: Ecco, c'è solo un aspetto nel quale è cambiato qualcosa col discorso della pensione. Che degli amici mi hanno fatto presente che io tendo a ripetere sempre gli stessi concetti, no? E mi sono reso conto che in effetti nel corso della giornata sono molti più i momenti di vuoto rispetto a prima. E quindi prima avevi comunque qualcuno sempre con cui parlavi, e tante volte mi rendo conto che io penso una cosa e poi mi viene il dubbio e dico: ma l'ho detta, non l'ho detta, l'ho pensata? E quindi diciamo è un po' questo l'effetto, ma anche questo poi è legato alla situazione naturalmente.
2: Quindi sotto questo aspetto, diciamo, questo libro è adatto a, tra virgolette, a chi è depresso, ma non solo.
0: No, l'idea sarebbe, in realtà la speranza sarebbe che lo legga soprattutto chi è vicino, per cercare di capire, o ha contatto con delle persone e dice sì, allora forse però prova questo e forse questa cosa, questo comportamento che io ho gli dà fastidio, perché io ho messo un po' in modo scherzoso anche i consigli che vengono dati, no? Fai ginnastica, fai questo.
2: E adesso io in modo scherzoso chiudiamo la puntata in questo modo scherzoso. Fino a 3 settimane fa eravamo depressi per la nazionale italiana di calcio. Dopo il 2-0 col Belgio subito in casa eravamo 3 volte di più depressi.
1: Adesso
2: dopo aver fatto 7 punti in 3 partite, di cui 2 vittorie con la Turchia e il pareggio con la Francia, è tornato l'entusiasmo. Verrebbe da dire che forse
1: un'altalena di emozioni.
0: Allora, a me la Nations League in quanto tale,
2: guarda che è importante per il sorteggio per gli europei, perché se finisci in fascia 2
1: conta quello.
0: Sì, però devo dire, per a me interessa andare ai
2: mondiali. Ma tu sai che io dicevo a Lara, allora si calcola che l'Italia è andata 3 volte ai mondiali, io dico che l'Italia è andata 5 volte ai mondiali di seguito, perché dopo il 2006, 2010, 2014
1: edizioni, che
2: soprattutto quella africana in Sudafrica, lì abbiamo fatto una figuraccia mega galate, finire ultimi in quel girone dove, che se tu facevi il sorteggio te lo saresti
1: fatto festa probabilmente in quella maniera.
0: No, ma infatti quello manca, però diciamo le basi ci sono certi reparti nel quale, e soprattutto poi l'Under 21 ha dei giocatori che sono molto molto interessanti, secondo me anche più di quelli che stanno in nazionale, insomma.
2: Ma
0: no?
2: Guarda, sotto,
0: poi tu hai Baldini, Pisillico, Leocio, Cisse, Ndu stesso.
2: Guarda,
0: no?
2: Nel piccolo, con la Slovenia che adesso ha vinto in Scozia a Glasgow per la prima volta dopo che non avevano mai battuto la Scozia, 4 pareggi, 2 sconfitte, hanno vinto 2-1. A decidere la partita erano 2 giocatori che col precedente CT, Matthias Kek, non erano neanche che lontanamente vicini, con Cesar, che è difensore, come lo era difensore anche Kek, che ha lanciato giocatori, come tu hai fatto i nomi degli Under 21, che con il precedente CT, che era rimasto 7 anni alla guida della Slovenia, riuscendo come primo CT a portarla agli ottavi di finale ad un europeo, nessuno contava su di loro, quindi volendo, rischiando tra virgolette, si può cambiare,
0: si può, anche perché poi diciamo la verità, non è che poi la nazionale abbia tantissimi secondo me
2: tranne Donnarumma,
0: e poi Tonali e Barella, poi io me li terrei,
2: mi verrebbe da fare una battuta su Tonali e sia su Barella, ma non la facciamo,
0: diciamo li teniamo, Maria, anche di Marco. Poi per il resto, però, vabbè, infatti vedi che in realtà anche in attacco non è che sia chiarissimo. Adesso c'è Esposito che va bene, ma non si è capito chi.
2: Ah, ma io vorrei vedere però tutti i tre Esposito in campo.
1: Pensa un giorno
2: come era l'epoca, sì, uno, due, tre, sì, quattro, cinque.
0: Sì, io da milanista spero sempre che prima o poi anche Camarda abbia la possibilità di giocare, perché
2: tu hai detto la possibilità di giocare, sì. La questione è, e qui piano piano andiamo verso la fine, la questione è dare fiducia ai giovani,
0: infatti,
2: nei club di Serie A,
0: infatti, perché se tu pensi in realtà di giocatori che sono giovani, che è nella nazionale maggiore, insomma, che sono in top team di Serie A, tu hai Esposito e Vergara, correggimi se sbaglio, ma credo non ce ne siano altri, e gli altri giocano o in squadre di, diciamo, di caratura minore, o giocano di tu all'estero, perché la nazionale Under 21 sappiamo che è piena di giocatori, con le Osho stesso, insomma, gioca a Parigi, no? Quindi è piena di giocatori che giocano da altre parti. Evidentemente in una grande squadra non c'è la possibilità di trovare spazio. Infatti il Milan miracolosamente adesso ha lanciato Cisse, ma anche perché gli altri sono così scarsi che insomma onestamente
2: più lo dice da milanista,
0: no, assolutamente da milanista, io piuttosto che vedere Loftus Cheek in campo io
2: no, ma il discorso è che facciamo e che ammiriamo e così via. Quando parli ad esempio della Premier League, io mi ricordo quando c'erano le telecronache di Champions League col telecronista di turno o Mediaset o Rai, che diceva entra il diciottenne, entra il diciassettenne, entra infatti, il diciannovenne,
0: ma pensa
2: sempre, pensa sì. In Italia entra il trentenne, sì, entra sì, il ventottenne,
0: perché in Italia noi abbiamo questi che è giovane, ma Scamacca non è più giovane, insomma, cioè giovane Zaniolo è giovane, eppure continuiamo ad aspettare l'esplosione di sta gente qua. Poi guarda la Spagna manda, cioè sono tanti i ragazzini.
2: E qua adesso
0: e hanno avuto un ricambio, pensa alla Spagna di 10 anni fa, che razza di giocatori aveva, e questi sono riusciti a produrne dei giovani di altissimo profilo.
2: E adesso chiudiamo in bellezza sul tema della depressione, tornando sul tema della depressione. Il gesto di CR7. Ecco, è da uno che pensi che potrebbe essere depresso perché stava in panchina?
0: No, è uno che ha un ego infinito, ha un ego grande come il Portogallo. Sì. Quindi evidentemente
1: anche di più forse.
0: Cioè, è che a 40-41 anni bisogna capire che insomma ovviamente il fisico non è più quello, tu puoi essere un talento assoluto, però devi gestirti con intelligenza, diciamo, a quel punto di vista Modric mi sembra più intelligente di CR7.
1: Piccola parentesi, come ogni lunedì ricordiamo che questa sera torna Zona Sport e questa sera ci sarà la conduzione Arden Stancic.
2: Ci sarò io e ci sarà un servizio dedicato alla corsa campestre che martedì scorso ha aperto il calendario delle attività sportive di Unione Italiana.
1: E dobbiamo fare ancora una volta complimenti alla scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria.
2: Sesta volta consecutiva che hanno vinto la Coppa Ivo Lazar con il professor Roberto Ponis raggiante, mentre Fiume, il professor Ante Vukic, festeggia il quarto successo consecutivo, anche se bisogna rilevare che il ginnasio Gian Rinaldo Carli è stato penalizzato dalla non presenza delle ragazze juniores, altrimenti avrebbero vinto la Coppa. Comunque grande successo per i fratelli Aiari che hanno vinto sia tra le elementari che tra le scuole medie.
1: Bravissimi tutti, prossimo appuntamento Arden.
2: Prossimo appuntamento, allora c'è il seminario per gli insegnanti che si terrà a Tarvisio nuovamente per problemi logistici con Lignano, comunque dal 28 al 30 di ottobre, e mi ha confermato la Maura Milos, mi ha confermato per il 20 di novembre a Dignano con Abdon Pamić ospite d'onore, la premiazione dello sportivo dell'anno per 7 anni
1: che seguiremo naturalmente, sì, ci saremo
2: il 20 di novembre a Dignano anche per onorare il nostro compianto Sergio Del Toro.
1: Grazie Arde, noi ci rivedremo qui in studio il prossimo lunedì. Un grazie di cuore a Roberto De Grassi che è stato con noi.
2: Grazie,
1: e ti aspettiamo ancora Roberto, grazie.
0: Grazie.
1: A presto. Musica.

E rientriamo per la terza parte di Glocal. Tra poco sentiremo un'intervista che abbiamo realizzato in questi giorni, ma prima Arden, uscendo, ha detto di ancora questo, non sono riuscito a raccontare dei nuovi successi del nostro campione olimpico, il cittanovese Giovanni Cernogorets. Sono finiti gli europei di tiro a volo a Malakassa in Grecia. Giovanni ha portato a casa un argento e 2 bronzi, quindi 3 medaglie. Bravo Giovanni. E il suo bottino complessivo agli europei disputati fino ad oggi è di 5 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Sicuramente Giovanni sarà presto ai nostri microfoni. Come dicevo, adesso un'intervista, andremo ad Ancarano, ma dopo il brano musicale.

0: In questa parte di Glocal torniamo virtualmente ad Ancarano, dove troviamo con grandissimo piacere Linda Rotter-Pribas, presidente della CAN di Ancarano. Buongiorno Linda, ben ritrovata.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ogni tanto veniamo a trovarvi, sia fisicamente che telefonicamente, insomma vogliamo un po' parlare delle vostre attività. Ormai diciamo siamo a metà ottobre, tra un mese appuntamento con le amministrative, quindi ci sarà tempo per parlare anche di quello, ma ripresa l'attività della CAN, della comunità degli italiani di Ancarano, che autunno state vivendo?
1: Sì, ecco, sono appena cominciate le nostre attività abituali, quindi sono i gruppi di teatro che abbiamo già ripreso con gli adulti e con il mentore Beppe De Francesco, che ci ha seguiti anche la stagione precedente, e poi la settimana prossima inizia il corso di teatro per ragazzi, mentorato questa volta invece da Sara Podreca.
0: I gruppi teatrali negli anni sono cresciuti sia per i più piccoli che per gli adulti, anche ad Ancarano, che è un'attività che piace molto, e vi abbiamo visti presenti in varie manifestazioni, anche quelle organizzate dal comune di Ancarano.
1: Ma sì, certo, devo dire che i gruppi di teatro sono molto ricercati e, come dico sempre, noi cerchiamo di portare avanti le attività che appunto interessano i connazionali e che sono ben frequentate, quindi abbiamo ripreso infatti anche il gruppo di teatro per ragazzi con una nuova mentore quest'anno. Adesso vedremo, probabilmente a dicembre vedremo già i primi lavori, no? Col gruppo di teatro degli adulti sicuro ci sarà posso confermare che ci sarà una rappresentazione nel tendone di dicembre ad Ancarano. Per i ragazzi vediamo, stanno per iniziare, vediamo cosa riusciranno a preparare.
0: Ecco, come dicevi, è arrivata anche la nuova mentore, quindi siamo curiosi di vedere cosa porteranno in scena. Le prove sono già iniziate, praticamente, insomma, stanno per iniziare, quindi l'impegno sarà massimo sicuramente, no?
1: Ma sì, certo, basta che ci sia l'allegria e la voglia di fare, allora si fa sempre bene. E poi volevo aggiungere, sì, abbiamo anche ripreso con il nostro corso di consolidamento di italiano, che si è aggiunto ancora qualche membro a questo nostro corso, dove praticamente coloro che hanno già magari delle basi di italiano, che però vogliono mantenere magari e migliorare un pochino la conoscenza della lingua italiana.
0: Tutte queste attività dove vengono svolte? Perché sappiamo che la sede della comunità della CAN è in fase di restauro, ristrutturazione, ecco, ne parleremo sicuramente tra qualche istante, ma intanto dove state facendo, insomma, tutte le cose, tutte le attività?
1: Ecco, adesso ci sta ospitando il centro intergenerazionale di Ancarano per queste nostre attività, che appunto si trova proprio di fronte alla sede della CAN e della comunità. Ma comunque posso anticipare che i lavori sono quasi finiti e che quindi inizio novembre dovremmo rientrare nella nostra sede, almeno, cioè, non proprio conclusi come avevamo pianificato, perché conclusa la prima fase, quindi siamo in attesa, speriamo l'anno prossimo, che venga ultimata poi anche la seconda fase della ristrutturazione.
0: Ricordiamo ancora una volta ai nostri radioascoltatori le varie fasi appunto di ristrutturazione di questo palazzo, insomma della parte del palazzo in via Beuc dove avete la sede. Linda, questa prima fase, diciamo, meno impegnativa, cosa si è fatto fino a questo momento e cosa succederà, speriamo, al più presto nella seconda fase?
1: Allora, come abbiamo spiegato anche diverse volte, la prima fase appunto prevede la sistemazione di una sala laboratori, una saletta, una stanza, ecco, laboratori, dell'ufficio, dell'ingresso, perché la cosa più importante in questa prima fase era appunto provvedere a sistemare la scalinata che porta al primo piano, agli spazi della camera, perché la scalinata che c'era prima non era norma, era troppo stretta, e quindi adesso è stata allargata e praticamente l'entrata anche tutta nuova, bella bella, quindi vi invito a venirci a trovare, a vedere. E poi una parte è stata rifatta anche la cucina, ecco. Invece nella seconda fase siamo in attesa, perché lì anche siamo, da quanto mi sono arrivate le informazioni, è arrivato anche il permesso edile, verrà creata questa sala un po' più grande dove potremo appunto svolgere tutti i nostri eventi e le varie attività.
0: Una sala polifunzionale con una cinquantina di posto.
1: Sì, circa 40-50, vedremo poi un attimo quando verrà ultimata quante persone riusciremo a sistemare.
0: Ecco, appunto, per fare tante attività, anche magari ospitare qualche altra comunità.
1: Ma certo.
0: Sotto, ricordiamoci, anche la sezione italiana dell'asilo Delfino Blu, insomma c'è questa collaborazione costante con tante realtà.
1: Sì, certo, perché per noi è molto importante anche questa decisione appunto di porre la sede della camp della comunità in questo stabile è arrivata dal fatto che c'è l'asilo, e quindi abbiamo detto no, noi dobbiamo lavorare, collaborare insieme, e quindi a stare accanto ai bambini già da piccoli, e per questo ci sembrava importante mantenere e restare in questo spazio qui.
0: Abbiamo ricordato gli appuntamenti che sono ripresi, che è ripresa, fare un passo indietro, ricordare cosa è successo durante la stagione estiva, forse a fine giugno, insomma, questa vostra anche collaborazione con il consolato per la festa della musica. Siete molto attivi, propositivi, Linda?
1: Ma sì, certo, come ogni anno appunto c'è questa collaborazione con il consolato della festa della musica. Anche quest'anno è stato un concerto veramente bellissimo, poi sul nostro palco di Valdoltra, che è veramente uno scenario molto molto particolare. Infatti tutti gli artisti che ci vengono a trovare dicono ah, che bello il palco sul mare, cioè una cosa unica. E poi abbiamo continuato come d'estate, cioè ogni anno ci aggreghiamo al festival estivo del comune di Ancarano, e quest'anno abbiamo avuto ospiti la mandolinistica capodistriana, bravissimi, veramente è stato un onore ospitarli. E poi ad agosto si è esibita invece una giovane cantante della CNI, la Marella Lovrez.
0: Come sempre, come dicevi, questo palco sul mare è veramente molto suggestivo, poi con il tramonto, veramente uno scenario idilliaco. Se ci spostiamo all'inverno ci sarà anche occasione, insomma, di riparlarne, tutte le attività legate a dicembre. Sì. Anche il consiglio della CAN tornerà a riunirsi nel palazzo di Via Beuc, e qui permettimi, Linda, di ricordare Franco Železniak, che ci ha lasciati quest'estate, è stato il primo vice sindaco italiano di Ancarano, membro dalla costituzione della CAN di Ancarano. Voi lo avete ricordato anche in una apertura di una sessione, insomma, se vogliamo ricordare ancora una volta la figura di Franco, che sicuramente, insomma, ha segnato un po' la vita non solo della comunità di Ancarano, insomma, un elemento aggregativo per tutta la comunità allargata di Ancarano.
1: Sì, cioè Franco, devo dire che sentiamo molto la mancanza di Franco, perché lui veramente era sempre presente, ci teneva informati, e lui è stata una figura molto importante anche per gli inizi della comunità degli italiani di Ancarano, la comunità CNI ad Ancarano. Infatti lui è stato il primo vice sindaco, ha avuto questo impegnativo compito di fare il primo vice sindaco, e penso che resterà per sempre nei nostri cuori, nei nostri pensieri. Però infatti, come hai detto tu, l'abbiamo ricordato, è stato anche un momento abbastanza così triste per noi, però comunque dobbiamo andare avanti e ricorderemo Franco per sempre come un membro molto importante della nostra comunità.
0: Siete partiti praticamente da zero, era necessario creare, costituire tutto, ma è stato un lavoro impegnativo che sicuramente vi ha dato grandi soddisfazioni. Guardando un po' a quello che è stato fatto, siete contenti?
1: Ma sì, devo dire che comunque sono passati 10 anni e devo dire che qualcosa abbiamo fatto, no? Io penso che l'obiettivo per noi più importante in questo momento è appunto ottenere questa sede, perché siamo arrivati praticamente a un punto non possiamo fare di più non avendo le basi per lavorare, quindi è difficile poi arricchire il programma e il nostro lavoro, e quindi questo sarà un passo molto molto importante per la nostra comunità.
0: Perché appunto in questi anni avete dovuto arrangiarvi, nel senso che avete organizzato tante cose anche cercando ospitalità, altri spazi, anche perché appunto non c'era la sala, quindi sarà, come dire, un elemento fondamentale ottenere insomma questo nuovo spazio nella comunità.
1: Sì, infatti per questo anche abbiamo insistito così tanto ad avere questo spazio, che ovviamente non è che adesso sarà solo per noi, anzi ci farebbe piacere se potremmo contribuire alla vita magari culturale del comune di Ancarano con questo nostro spazio, invitando anche altre associazioni a collaborare, sia di Ancarano sia degli altri comuni, sia anche oltre confine. Quindi io penso che comunque porterà molta vita questo spazio, no? Non saranno solo 4 muri e una stanza
0: e spogli,
1: no? Ed è per questo che abbiamo insistito così tanto ad avere questi spazi, perché non puoi lavorare in tranquillità dovendo sempre pensare dove potremmo andare, poi non tutti gli spazi sono adatti a svolgere le varie attività, non puoi fare tutte le cose, non so, in un ristorante, in albergo, cioè, non è la stessa cosa, no? Quindi io penso che veramente sarà un grande valore aggiunto questa sala, questi spazi nuovi.
0: Adesso dicevi vi sposterete a novembre, insomma, nei vari uffici, e poi inizieranno presto i lavori.
1: Spero. È nostro compito, appunto, ecco qui il compito della CAN, del consiglio della CAN e dei rappresentanti del consiglio comunale, appunto, di premere affinché vengano realizzati, che venga ultimata questa seconda fase il prima possibile.
0: Lo sarà un compito che spetterà al nuovo consiglio, che uscirà dalle urne il 15 di novembre. Ricordiamo anche, in consiglio comunale ad Ancarano c'è una rappresentante, attualmente una rappresentante per la comunità nazionale italiana, e quindi anche in quel caso ci sarà chissà la conferma, oppure insomma quello che uscirà dalle urne. Quindi un buon lavoro già da oggi, Linda. Io ti ringrazio per essere stata con noi, per aver fatto un po' il punto sulla situazione ad Ancarano.
1: Sì, e ti volevo, prima di finire, ti volevo ancora anticipare e invitare magari chi vorrebbe aderire. Abbiamo 2 eventi. Uno che si terrà il 15 ottobre in collaborazione con la comunità degli italiani Sant'Orio e con l'ospedale ortopedico di Valdoltra, ed è praticamente un evento dedicato al Roseto Fineschi, che si trova nel parco dell'ospedale. L'evento si terrà il 15 ottobre con inizio alle ore 17. L'altro invece è, cioè, rinnoviamo l'invito, come ogni anno anche noi partecipiamo alla festa di San Martino che viene organizzata ad Ancarano, quindi anche quest'anno saremo presenti con la nostra bancarella per presentare un po' le nostre attività e qualche bontà culinaria, così dirò, così, che si terrà il 7 novembre.
0: Bene, quindi in occasione di San Martino anticipo che nella quarta parte sarà con noi in studio Ingrid Machnic, che è stata per lunghi anni presidente dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, è stata insignita recentemente dello stemma dell'eccellenza nel turismo nel comune di Pirano, quindi parleremo anche di vino e di San Martino con la nostra ospite, quindi ci hai dato un assist perfetto per annunciare la prossima ospite. Grazie mille a Linda Rotter-Pribac, presidente della CAN di Ancarano, buon lavoro e a presto.
1: Grazie per l'invito.
0: Ciao.

0: E in occasione della giornata mondiale del turismo, il comune di Pirano, come ogni anno, ha conferito i prestigiosi riconoscimenti in questo settore, riconoscimenti che premiano le eccellenze del territorio, della gastronomia e anche dell'intrattenimento. E quest'anno lo stemma dell'eccellenza nel turismo è andato a Ingrid Machnic, imprenditrice, produttrice di vino, quindi fino a quest'anno insomma instancabile presidente dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, e abbiamo Ingrid in studio, ha accettato il nostro invito. Buongiorno Ingrid.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche a te.
0: Benvenuta, complimenti per questo importante riconoscimento.
1: Grazie.
0: Ecco, com'è andata questa bella serata a Pirano lo scorso 3 ottobre? Beh, è passata già più di una settimana. Nel frattempo anche il comune di Pirano ha festeggiato la sua giornata e quindi abbiamo aspettato un attimo per invitarti in studio. Com'è andata la serata?
1: Sì, allora la festa era a Porto Rose. Era anche selezione di Miss Turismo, tante emozioni, bella festa veramente, sono stata veramente felicissima e onorata di ricevere questo premio. Io non ho ricevuto questo premio, non volevo riceverlo solo personalmente, però ho detto anche lì che lo ricevo anche in nome di Zone Entroterre, di tutti i contadini, tutti i viticoltori, quelli che coltivano gli olivi e tutto, perché il turismo senza un bellissimo entroterra non può essere come oggi, no? E proprio per questo sono felice che premi così non vanno solo in città o vicino al mare, ma che pian pianino hanno capito che il turismo è cambiato e il turismo non arriva solo per fare il bagno e per passeggiare nelle città, ma vuole conoscere anche entroterra, vuole conoscere dove crescono gli ulivi, dove crescono i vigneti, vedere la nostra verdura, frutta, perché tutto questo si mangia negli alberghi, no? Però non cresce, perché tutto questo si mangia negli alberghi, no? Però non cresce negli alberghi.

0: e alla valorizzazione del territorio. Diciamo che la motivazione riassume quello che ci hai poco fa detto, sì. Ingrid, è vero?
1: Sì, beh, poi io organizzavo anche tanti eventi, per esempio il Festival delle Malvasie è diventato proprio un evento internazionale e anche tradizionale, perché si svolge ogni anno a Porto Rose, sempre a marzo, sempre in stesso albergo. Abbiamo portato qui diversi giornalisti, altri produttori di vino, anche gli ospiti da Italia, da altri paesi. E sono molto contenta quando mi chiedono di aiutare ancora a organizzare qualcos'altro, e per esempio sono sempre con il turismo di Porto Rose quando si organizza il Festival dei Spumanti a Porto Rose. Io sono quella parte professionale, no? E anche per le rose e rosé, così che sì, è bello perché ognuno deve fare sua parte, no? Io non sono lì solo per promuovere, ma per questa parte professionale, così che abbiamo gli eventi veramente a un livello superiore.
0: Ecco, quest'anno il Festival appunto delle Rose c'era anche Simona Ventura, sì. E il Festival dello Spumante si svolgerà il 26 dicembre, se sì, non sbaglio, sì, ce l'aveva sì. anticipato qualche settimana fa la direttrice Patrizia Gerginic.
1: Posso dire, sì, quest'anno si svolgerà a Bernardino, in Sala Congressi Europa, perché Hotel Palace è in ristrutturazione.
0: Sì, infatti in periodo invernale, ecco, stanno facendo dei ritocchi al Palace. Dicevo, motore e anima, 20 anni dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, il testimone passato a Matias Babic. Ingrid, che esperienza insomma è stata anche riuscire un po' a coordinare tutto il lavoro, avendo anche naturalmente un'azienda di proprietà, di famiglia, insomma anche il tuo percorso non è stato facile, ce lo avevi raccontato l'ultima volta qui a Glocal in occasione di un festival della Malvasia.
1: Sì, no, il mio percorso non è stato per niente facile, però io dico una cosa, no? Mi scuso con tutti gli uomini, però noi donne che siamo le madri, noi siamo più brave di coordinare le cose. Noi possiamo svolgere 2, 3, anche 4 lavori in stesso momento e farli tutti benissimo. E così io veramente ho trovato un equilibrio tra mio lavoro, associazione di viticoltori, anche le mie passioni, perché qualche volta qualcuno diceva: ma sei qua, ma io ti ho visto a Lubiana al Festival dei Vini, ah, ma 3 giorni era là, ma tu ti cloni o cosa fai per essere dappertutto, no? Beh, sono tante volte che ero anche un po' stanca, non volevo andare, però poi ho detto: dai Ingrid, vai, devi andare, perché se no perdi quel fil rouge tra tutto, no? Non volevo mai entrare in nessun partito politico, perché volevo essere io, così potevo anche rispondere negativo a tutti quelli che pensano che sono gli unici che comandano, no? Mi pare che l'ho fatto bene. Adesso Matias Babic è entrato in scarpe grandi, però anche lui molto bravo, anche lui con tanta esperienza. Sono rimasta in consiglio dei viticoltori, così che andiamo avanti insieme, però va bene che, sai, se un presidente per tutta la vita, allora diventa questa cosa già sua, no? A me piace che le cose cambiano un po', e siamo in periodo digitale e con intelligenza artificiale, allora bisogna che i giovani lo fanno a modo loro, no? E io sono stracontenta con tutto quello che faranno, perché basta che il vino rimanga qua, perché dobbiamo capire anche il turismo, no? Grazie al turismo possiamo qui coltivare più viti, perché noi non possiamo bere tutto il vino che produciamo, no? E proprio il turismo ci lascia

0: farlo e farlo bene, perché se tu vendi puoi anche impiantare nuovi vigneti e così avanti, no? Se solo una cosa manca, allora non si può fare niente. Ecco,
1: tutti i tasselli devono andare a posto. Sì. Beh, 20 anni di lavoro, soprattutto gli inizi, Ingrid, anche per far conoscere, per esempio, la Malvasia, per farla anche valorizzare sul mercato sloveno internazionale, c'è stato tanto impegno da parte tua e da parte di tutti, diciamo, i viticoltori, produttori di vino locali?
0: Sì, anche se pensi 20 anni fa, essere una donna in lavoro dei maschi non era facile, no? A me non mi hanno fatto facile questo lavoro, però io ero quel donna come uomo del monte, no? E ho detto no, io devo. E veramente abbiamo fatto una strada alla Malvasia, che la Malvasia oggigiorno è lì dove doveva essere già 20 anni fa, però nessuno non l'ha valorizzato in maniera che si deve fare. E poi abbiamo fatto anche tanti eventi come cantine aperte per invitare la gente a vedere come si fa questi lavori, per provare i vini. Abbiamo fatto anche il programma per Ginetta del vino dell'Istria slovena, che è anche un simbolo di cultura di vino, no? E con questi eventi, Festival delle Malvasie, Festa del Refosco, penso che abbiamo fatto una buona strada per giovani adesso. È l'unica cosa che mi dispiace, perché non sono in tanti giovani che vogliono prendere le cantine viticole dopo il papà, dopo il nonno, e forse qui ci siamo un po' corti, no? Però chissà, io ho sempre speranza, e tutto sta sui giovani, no? Quando inizieranno, allora andrà di nuovo avanti, no? Perché noi già in nostra himna, come si dice himna?
1: Lino.
0: Il nostro lino, abbiamo vigneti e vino, e noi in Slovenia non possiamo stare senza vigneti, no?
1: Qualche numero per l'Istria slovena, quanti viticoltori, quanto si produce, per dare un po' anche un'idea di un territorio geograficamente abbastanza limitato, con una produzione di altissima qualità.
0: Sì, però io non direi proprio limitato, perché io parlo sempre dell'Istria, no? mai faccio questi esempi tra Slovenia, no? Però l'Istria, no? C'è più terreno, no? C'è più terreno in Istria croata che in Istria slovena, no? Però loro non hanno tanto di più vigneti, no? Noi abbiamo 1800 ettari vigneti, questo non è poco, basta tenerli, no? E se ti dico, parlando di Slovenia, no? Ogni giorno diminuiamo di un ettaro di vigneto, no? Questo è veramente una cosa non buona. Però in Istria no, in Istria restano i vigneti sempre in stessi numeri. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui si riesce a produrre e vendere, e per questo abbiamo stessa quantità di vigneti, no? Un terzo è della nostra cantina più grande, Vina Cooper, però due terzi sono di produttori medi e piccoli, e io dico sempre che ogni nonno che produce magari, non so, 500 litri di vino per berlo in famiglia è molto importante, perché quando lui lascerà quel non so 3000 metri non vanno in Vina Cooper, o no?
1: Dovrebbero restare in famiglia.
0: Sì, così.
1: E così anche famiglia Mahnic, dicevi che ci sono anche i figli.
0: Sì, famiglia Mahnic. noi abbiamo già vigneti da 5 generazioni, però la nostra famiglia era sempre un po' mista, no? Frutteti e vigneti, vigneti e frutteti, però con generazione di mio marito abbiamo impiantato più vigneti, così che adesso siamo vigneti, frutteti e uliveti, così, no? Siamo molto conosciuti anche per le nostre pesche che li coltiva Adriano, mio cognato. Abbiamo anche 7 diversi tipi di ulivi, però abbiamo 9 ettari di vigneti e coltiviamo 10 tipi di uva. Adesso 2 in meno, perché il vigneto di Chardonnay e Pinot Grigio, Nick Machnich, che è il futuro di questa famiglia, l'ha cambiato con Borgogna Bianca e Borgogna Nera. Mio figlio lavora in cantina, fa il buon vino per noi, però al momento lavora in Università di Ljubljana, Biotecnica Facoltà, fa assistente per enologia, così che io penso che abbiamo quell'enologo giusto che fa tutto come si fa a scuola, e così i nostri vini sono veramente buoni e sono molto orgogliosa per lui. Invece mia figlia Kim, lei ha il suo parco energetico, però è sempre lì vicinissima a me, quando mi serve una mano è pronta a darmelo, e si vede che i figli che crescono in famiglie lavorative, in famiglie dove la produzione, ma anche il turismo, no? Loro lo hanno in sangue, perché hanno cresciuto con questo. E quando era mia generazione, per esempio, noi non parlavamo mai di avere le domeniche libere, di avere le vacanze estive. Noi, da noi, io, i miei genitori, loro lavorano in turismo. Io non sono nata in Kmetia Mahnic, mm-hmm. no? Sono in un altro paese, Sicciole, no? La mia mamma lavorava in una boutique a Porto Rose, il mio papà faceva cameriere, e io d'estate loro quasi non li ho visti, no? Aiutava mia nonna che cucinava e preparava e faceva bilancio di tutto, no? Però dopo neanch'io, per esempio, per me lavorare domenica o feste o così è una cosa più che normale, e vedo che anche i miei bambini hanno cresciuto in una famiglia così, e per loro è normale, ma non per tutti. Oggigiorno in turismo prima ti chiedono quando possono avere le vacanze, quando possono essere liberi. Ma ti dico un caso, no? Io quando ero in Australia con mia amica ho avuto desiderio di visitare una cantina, no? E siamo venuti lì, non era scritto da nessuna parte che sono chiusi, erano chiusi. E io ero molto, ma molto delusa, perché ho fatto tanti chilometri per venire là e questa cantina non la potevo visitare, no? Perché erano chiusi per una settimana. E 2 mesi fa una chiamata, e una signora in americano mi dice: ma siete aperti? No, oggi no. Ma io sono venuta dall'America, ho telefonato già da 2 cantine, tutti chiusi. Ho detto: a che ora? Alle 3. Ok, arrivo. Noi abbiamo avuto una, non posso dire che ero io quella che presentavo e loro quelli che ascoltavano. No, noi abbiamo parlato di viaggi, di America, di produzioni in America, di tutto. E mi sono ricordata a un signore che una volta in televisione, un italiano era, mi pare che aveva in Toscana un bar, e ha detto: io non ho mai viaggiato in vita mia, però conosco tutto il mondo. Perché io sono molto friendly con i turisti, e loro mi raccontano di tutto, suoi paesi, sì, viaggi, tutto. Io ero dappertutto, io conosco ogni cattedrale, io conosco tutto. E così bello. Sono anch'io. Io amo essere turista perché amo viaggiare. Ho visitato veramente tanto in questo mondo. E amo anche fare tutto quello che i turisti desiderano per essere felici e per ritornare di nuovo qui da noi.
1: Quindi grazie per questa bellissima storia. È rimasto un po' in sospeso la cantina chiusa in Australia, magari sì. Un giorno ci tornerai, no?
0: Sì, certo.
1: Sicuramente bisogna rifarsi. Guarda, abbiamo ancora qualche minuto, non abbiamo parlato della vendemmia di quest'anno, Ingrid, vendemmia 26, cosa possiamo dire anche un po' questa annata com'è andata?
0: Allora, noi siamo molto soddisfatti anche con quantità di meno, però la qualità era veramente perfetta. L'unica preoccupazione è quando parliamo di refosco, perché negli ultimi anni abbiamo sempre parlato che refosco non si vende bene, così e così, ma gli ultimi 3 anni abbiamo veramente problemi con l'uva di refosco perché si assecchisce prima di maturare, ha problemi con queste temperature e anche tanti vigneti erano cambiati per malvasie, no? E così io penso che adesso bisogna guardare il refosco come una cosa molto speciale perché siamo già un po' in minus. Noi, in nostra cantina, per il momento va bene tutto, però per il prossimo l'unica cosa che mi preoccupa è proprio il refosco. Le malvasie...
1: C'è un calo, c'è stato sì, un calo.
0: Sì, c'è stato un calo e poi anche così che in tratempo, quando il vino rosso non andava bene in vendite, si facevano i spumanti, i rosati, tutto e il mercato li ama, no? Il mercato li vuole adesso perché però vuole anche refosco come sì. Vino nero, come vino rosso per berlo, sì.
1: Bello corposo,
0: corposo, strutturato. Sì, e per questo penso che dobbiamo un po' pensare forse anche di impiantare di nuovo più vigneti con refosco.
1: Parlando appunto di cambiamenti climatici, quanto stanno influendo sulla produzione vitivinicola, Ingrid?
0: Sì, tanto, tanto. Anche se noi eravamo preparati meglio di altre regioni come Steirska o Dolenska, no? Per loro è un shock. Qui in Istria, quando abbiamo impiantato il vigneto, abbiamo sempre saputo che la vite deve fare le radici molto, ma molto in
1: profondità,
0: giù, in
1: sì.
0: profondità, per vivere di quell'acqua, non di una pioggia che viene e va, no? E qui le temperature in estate erano sempre forti, sempre con temperature alte,
1: sì.
0: No? Però quest'anno abbiamo avuto questi valovi, come si dice?
1: Queste ondate di caldo.
0: Di caldo troppo lunghe, no? Non erano solo di 2 giorni, ma di tanti giorni insieme. Anche qui in Istria si è visto un cambiamento.
1: E per questo anche vendemmie sempre più anticipate?
0: Sì, sì.
1: Ormai addirittura in agosto anche.
0: Sì, sì, è proprio per questo Nick ha deciso di cambiare vigneto di Chardonnay e Pinot Grigio, che erano i 2 tipi di uva molto precoci, no? E quando si comincia le vendemmie si comincia sempre con le varietà che non sono tipiche istriane, ma sono venute da qualche altra parte e qui da noi sono più precoci, no? E per questo noi, quando abbiamo cominciato la vendemmia, abbiamo sempre vendemmiato prima Chardonnay, poi era pausa, poi erano le malvasie, moscati e poi era di nuovo pausa e poi refoschi. Adesso con queste ondate di caldo tutto è maturo praticamente quasi in stesso tempo, no? Però i Chardonnay sempre troppo precoci. E per questo noi quest'anno prima volta abbiamo vendemmiato solo 10 giorni, cominciato e finito in 10 giorni, e eravamo anche noi molto sorpresi Però era così, era maturo tutto, era da vendemmiare. Noi non abbiamo cominciato i primi di agosto, abbiamo cominciato 22 di agosto e finito 2 di settembre.
1: Ecco, quindi
0: sì.
1: È stato necessario fare tutto in 10 giorni.
0: Sì, sì, sì. Avendo Chardonnay dovevamo cominciare già 15 o forse anche qualche giorno prima. Non facciamo più le basi per spumanti, perché quello si comincia anche circa 10 giorni prima. Però io penso che più di così precoce non dovremmo vendemmiare, perché anche la vite ha bisogno
1: di suoi tempi.
0: Sì.
1: Noi siamo arrivati alla fine, potremmo andare avanti con Ingrid Machnich perché è un'interlocutrice molto preparata, tante anche le tue attività con la comunità degli italiani di Pirano, la festa del vin. Adesso arriverà anche San Martino l'11 novembre.
0: Sì, lo aspettiamo.
1: State preparando.
0: Sì, perché i vini sono già... Tanti hanno finito la fermentazione, così anche il San Martino dovrebbe essere più
1: anticipato.
0: Anticipato, sì.
1: Quello però resta in calendario, l'11 novembre. Ingrid Machnich, grazie per essere stata con noi, tornerai a trovarci.
0: Sì, certo, e mi scuso per le parole che non sono
1: È andata benissimo, grazie, buon lavoro. Ancora complimenti per questo importante riconoscimento. Ecco, sicuramente ne arriveranno altri per il tuo lavoro, per tutte le cose che hai fatto e che farai. Grazie Ingrid, a presto.
0: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, arrivederci e benvenuti a San Martino, fate la festa con cuore ma anche con la testa.
1: Bravissimo, un bellissimo messaggio che chiude questa puntata di Glocal. Dalla Radarci c'è tutto, grazie anche al nostro tecnico in regia Daniel Matic, al prossimo lunedì.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Late Night Grooves, 12 ottobre, 16 ottobre in replica. La notte si è fatta più fredda, più lunga, più affamata. Le foglie cadono, gli amanti si stringono e i fantasmi hanno voglia di ballare. Sì, cari amici, avete capito bene, i fantasmi, ma stasera non sono soli, perché accanto a loro, in questa puntata, c'è qualcuno che i fantasmi li ha affrontati davvero, qualcuno che ha lasciato una vita sicura per inseguire una voce, qualcuno che ha cambiato tutto. Benvenuti su Late Night Grooves, stasera due dischi, due modi di affrontare il buio, uno con un sorriso che nasconde una lama, l'altro con una voce che squarcia il silenzio. Entrambi ci ricordano che l'oscurità, se la sai guardare, può essere un luogo di rinascita. Prima fermata, Atlanta, o forse Rochester, perché Danielle Ponder viene da Rochester, New York, ma vive ad Atlanta. E la sua storia è una di quelle che ti fanno credere che la musica a volte salvi davvero la vita. C'è un'intervista al Guardian in cui Danielle racconta molto di sé, del percorso prima e dopo il suo album d'esordio Some of Us Are Brave, ma soprattutto racconta del cambiamento, quello che ha scolpito e sconvolto il suo equilibrio, perché Danielle Ponder ha lasciato una carriera da avvocata, spesso in prima linea in difesa degli ultimi, ha mollato tutto alla soglia dei 40 anni per diventare musicista a tempo pieno. C'è chi lo chiama coraggio, c'è chi lo chiama follia, lei lo chiama necessità. Il nuovo album si intitola Everything Has Changed, tutto è cambiato, e il titolo non è una promessa ma è una constatazione. Un disco che è il secondo della sua carriera, ma il primo per la Dead Oceans. Realizzato in collaborazione con Phoebe Bridgers, sì, avete sentito bene, e con la partecipazione di Mike Elizondo, Barty Strange, Avis Reese e Ray Jones. 14 brani per dire ad alta voce che la vita non è perfetta, e non deve esserlo. Soul, R&B, blues, folk, alt rock, hip hop. Danielle Ponder non si nasconde dietro un genere, li attraversa tutti, li mescola, li piega alla sua voce. Una voce, ecco, come sentirete, splendida dalle mille sfumature. Decisa e grintosa fin dalle prime note di Seasons, poi dolente ma rabbiosa in God of You, acuta rivendicazione in Power che prima è ritmata, poi si trasforma in un accorato appello piano e voce. Malinconica in SKN e poi c'è Sun and Moon che fa ballare corpo e anima. Come se il soul, quello vero, cari amici, non fosse mai morto, come se fosse sempre stato lì ad aspettare che qualcuno lo risvegliasse. Il neo soul di Garden, poi le emozioni senza filtri della title track, la modernità e la tradizione di Yamama's Love Song, l'intimità di Open Windows e Blues e il magnetismo di Made My Bed e ancora Time is a Wild Thing, Laurel Canyon. Non riusciamo ad ascoltare proprio tutte le canzoni, ma una buona parte, 14 canzoni in questo album che sono la vivida dimostrazione di un artista che ha cercato e trovato se stessa, che contiene moltitudini sonore e che non ha paura di mostrarsi vulnerabile ma nemmeno di alzare la voce. Everything Has Changed è la miglior risposta ad un'America sempre più razzista e divisa, un omaggio al passato che guarda al presente, e mentre ascolti Danielle Ponder cantare, capisci che il cambiamento non è una minaccia, ma è una possibilità, è la prova che si può ricominciare, sempre, anche a 40 anni, anche quando il mondo intorno a te sembra crollare. Vi lascio la musica di Danielle Ponder. Nothing.

E dal soul che guarisce passiamo al doo-wop, che dannazione, perché il secondo disco di stasera è un ossimoro vivente. Satanismo e armonie vocali anni 50, tenerezza e maledizione, un sorriso che nasconde una lama. Twin Temple, il duo formato nel 2017 da Alexandra e Zachary James, marito e moglie, cantante, lui chitarrista e corista. Tre album alle spalle e un genere che si sono inventati da soli, il Satanic Doo-Wop. Influenzati dal rock and roll americano degli anni 50 e 60, tipo The Platters, Roy Orbison, Buddy Holly, e accostati ad artisti moderni come Amy Winehouse, ma con un dettaglio non da poco, le loro pratiche sataniste sono parte integrante della loro identità artistica. Non è una posa, cari amici, non è una trovata marketing, è la loro fede, e la mettono in musica. Pensate un po', il nuovo album si intitola Doomed Lovers, Amanti Condannati, un titolo che è già una promessa: non c'è lieto fine, non c'è salvezza, c'è solo l'amore, la perdizione e la bellezza che si nasconde in entrambi. Doomed Lovers rappresenta il capitolo più audace della loro carriera, prodotto da Shooter Jennings, vincitore di un Grammy, presso l'iconico studio 3 di Sunset Sound a Hollywood, lo stesso studio, per intenderci, dove hanno inciso i Doors, i Beach Boys, i Rolling Stones, un luogo dove la storia della musica risuona ancora tra le pareti. E i Twin Temple non hanno voluto tradire quella storia, hanno continuato la loro dedizione alle registrazioni analogiche, ampliando però la tavolozza sonora con ricchi arrangiamenti orchestrali, un'orchestra di 37 elementi, pensate un po', 37 musicisti che suonano per raccontare il diavolo, o per celebrare l'amore, o per entrambe le cose. Ma c'è di più, perché Doom Lovers è nato in uno dei periodi più bui della loro vita personale, non ci dicono quali, non ci dicono perché, ma si sente in ogni nota, in ogni sospiro, in ogni armonia vocale che sembra sul punto di spezzarsi. È il loro lavoro più intimo e rivelatore, il più ambizioso e il più compiuto. Hanno dichiarato: abbiamo messo tutto in quest'album, volevamo spingerci oltre creativamente ed espandere la produzione più di quanto avessimo mai fatto, ispirandoci alle orchestrazioni lussureggianti di Roy Orbison, The Ronettes e The Shangri-Las, aggiungendo un tocco countrypolitan. Abbiamo coinvolto musicisti straordinari come Matt Chamberlain e Jay Bell-Rose, oltre ad un'orchestra di 37 elementi. Volevamo creare qualcosa di bellissimo, naturalmente con il nostro tocco oscuro. E ci sono riusciti, cari amici, perché la bellezza per i Twin Temple non è mai disgiunta dall'ombra, anzi è nell'ombra che la bellezza trova il suo senso. C'è qualcosa di profondamente inquietante in questo disco e non è il satanismo, quello tutto sommato, ecco, è quasi rassicurante: c'è un diavolo, ci sono delle regole, c'è un patto, quindi chiaro. L'inquietudine viene da un altro luogo, e viene dal fatto che queste canzoni sono dannatamente orecchiabili, ti entrano in testa, ti fanno battere il piede, ti fanno venire voglia di ballare quasi, e mentre balli ti accorgi che il pavimento è, come dire, caldo, che le fiamme forse sono più vicine di quanto pensassi. Haunt Me è il singolo che hanno presentato al Daily Show, una canzone che parla di ossessione, di fantasmi, di amanti che non se ne vanno mai, e Alexandra la canta con una voce che insieme è dolce e minacciosa, come una caramella avvelenata, ecco. Ma è in tutto l'album che si respira questa atmosfera, un'atmosfera da ballo in maschera in una villa decadente, per intenderci. I candelabri sono accesi, l'orchestra suona, le coppie danzano, ma sotto le maschere i volti sono pallidi e gli occhi, se li guardi bene, sono vuoti. Doomed Lovers, un disco che non ha paura di essere teatrale, di essere eccessivo, per così dire, di essere però bellissimo. E in un'epoca in cui troppa musica cerca di essere piccola, modesta, discreta, i Twin Temple ci ricordano che a volte l'eccesso è l'unica risposta possibile, che la bellezza, se non è un po' pericolosa, non è vera bellezza. L'album sarà presentato in anteprima durante un tour di un mese in Nord America, date da headliner, ma anche supporto a Danzig e Jack White, un accostamento che la dice lunga, ecco, il diavolo e il rock, il doo-wop e la distorsione. I Twin Temple non hanno paura di mescolare le carte, anzi, è lì che si divertono. E così questa notte di ottobre si chiude su due mondi che non potrebbero essere più diversi: Danielle Ponder, l'avvocata che ha lasciato tutto per cantare; Twin Temple, il duo satanico che ha fatto dell'analogico e dell'orchestrale la sua arma. Late Night Grooves, la notte piena di anime che cambiano e di amanti condannati. Scegliete il vostro ballo. Buonanotte.

Breathe, fate un bel respiro, iniziate con noi il pomeriggio, iniziate con Radio Capodistria il lunedì pomeriggio. Ma che volete fare in una giornata, in una settimana lavorativa, se non avete la musica della nostra emittente? Un saluto da Andrea F, ben arrivati a pomeriggio ore 4, il programma principe e principale curato da tutti noi della redazione musicale di questa emittente in questa splendida e soleggiata località sulla costa adriatica, Capodistria, che anche poi è il nostro nome in radio digitale DAB. Ci trovate lì, Capodistria. Le frequenze 1170 leggendari in AM in onda media, in FM Stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, Radio Digitale DAB Capodistria, o in streaming web completamente in chiaro, gratuito, non dovete aprire account, non servono password, non servono carte di credito, figurarsi, non servono codici fiscali o carte di identità, www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, basta cliccare dove c'è scritto... C'è un player, è molto semplice, c'è una frecciona bella grande, voi cliccate, vi arriva la nostra musica con tutta la perfezione del suono digitale. Vi do anche i social più avanti, intanto vi do il benvenuto a Igor Vigini al di là del vetro in fase tecnica con me per questo programma che va in onda in diretta fra le 16 e le 18 di questo lunedì 12 e va in replica dalla mezzanotte alle 2, quindi saluto chi ha già iniziato il martedì e sta nottambulando come spesso faccio anch'io. 1996, Breathe, era un singolo veramente splendido, un successone firmato da Mick Jordi quell'anno, e l'abbiamo ascoltato perché sapete che qui a pomeriggio ore 4 noi ci dipaniamo attraverso quelli che sono gli anniversari, i compleanni, le cose curiose accadute in questo giorno nella storia della musica, in questo caso il 12 ottobre. E il 12 ottobre 2005, Midgeur, fondatore di Ultravox, band famosissima per canzoni come Vienna, per esempio, Dancing with Tears in My Eyes, Hymn, ce n'erano veramente di bellissime, è anche autore di Fade to Grey dei Visage, per esempio, pure quello era un progettino suo, pure Live Aid, questa grande manifestazione era un progettino suo e di Bob Geldof. Ecco, Midgeur, che adesso ha 73 anni, artista scozzese, e che molti non lo sanno si chiama James in realtà. James viene abbreviato in Jim, se voi leggete Jim alla rovescia esce Midge praticamente, ed è così che lui ha trovato il suo nome d'arte. Midge è proprio la trasposizione fonetica, la trascrizione fonetica del suo nome vero, dell'abbreviativo del suo nome vero scritto alla rovescia, un po' convoluta la cosa. Comunque in questo giorno, 12 ottobre 2005, riceveva una laurea honoris causa dall'università di Abertay di Dundee in Scozia, nella sua natia Scozia. Nel suo discorso diceva: sono molto contento, molto felice, soprattutto per uno come me che ha abbandonato le scuole all'età di 15 anni, non mi sarei mai aspettato di ricevere qualcosa del genere. E vabbè, continuiamo con della musica, siamo in riva al mare, Mare Mare, un successone di Luca Carboni che oggi compie gli anni, lo ricordiamo appunto con questa grandiosa canzone qui su Radio Capodistria.

Torniamo tutti a naufragare in questo nostro mare, caro Luca Carboni, soprattutto quello adriatico nel senso metaforico del termine, anche nel senso estivo dei bagnanti. Vincitrice questa canzone di Festival Bar nel 1992, non in questa versione, questo è un remix radio, devo dire, neanche bellissimo, forse preferisco l'originale. Oggi è il compleanno di Luca Carboni, nato il 12 ottobre 1962, se ben ricordo la sua famiglia si occupava della produzione di giocattoli, avevano una specie di, o suo padre lavorava in un'azienda di giocattoli, carrozzine, cose per bambini, insomma, di questo tipo. Un artista che ha venduto 6,5 milioni di dischi nel corso della sua carriera, ultimamente l'abbiamo sentito in duetto con Cesare Cremonini. Io non vedo l'ora di sentire un nuovo disco suo, perché Carboni è sempre stato uno dal pop particolarmente raffinato, no? L'orecchio attento alla melodia, grandi intuizioni alle volte nei suoi testi, soprattutto in quelli più malinconici, quelli d'amore, meno forse in quelli più energici, ma sempre coniugati con delle sonorità particolari, delle sonorità che sapevano di nuovo, che non sapevano di cantautorato nel senso vecchio del termine e che ne hanno fatto uno degli artisti pop più celebrati in Italia. Anche per questo gli facciamo gli auguri qui da Radio Capodistria, che trovate anche su Facebook, Radio Capodistria Musica, e questa è la nostra pagina ufficiale, perché di musica che parliamo e musica che state ascoltando è lì che dovete assolutamente schiacciare un bel like, un bel mi piace e seguirci, Radio Capodistria Musica. Se volete invece cercare il sottoscritto, su Facebook non ci sono, quindi non mi troverete, mi trovate invece su Instagram o su X, che quando il mondo non andava a rotoli si chiamava Twitter, chiocciola This Is Andrea F, scritto tutto attaccato all'inglese con la F finale in lettera, chiocciola This Is Andrea F. Noi su Facebook Radio Capodistria Musica, le frequenze ve l'ho già ricordate, lo stream live sul nostro sito www.radiocapodistria.si, anche dai vostri dispositivi mobili. Continuiamo con la musica, perché oggi abbiamo una puntata densa di appuntamenti, scusate il bisticcio di parole. Lunedì c'è sempre lo spazio del featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente, che vi anticipo la domenica ancora l'album charts. Ma oggi è un album della settimana, uno spazio ricco, perché avremo con noi l'artista stesso, il grande Edoardo De Angelis, uno dei migliori cantautori italiani della scuola romana, cantautore che ha un'infinità di dischi e di grandi canzoni nel suo carniere, diciamo così, artistico, canzoni, pensate a Lella per esempio, Il coraggio delle parole, ce n'è veramente di bellissimi. Lui con il suo vocione sarà qui sulle nostre frequenze, è già arrivato qui in radio, mi ha portato il suo disco nuovo, quindi lo ascoltiamo insieme, lo scopriamo letteralmente insieme. Io per ora ne conosco un brano soltanto, quindi ci farà da guida ragionata al disco, ma parleremo anche un po' di cosa sta combinando già prima delle 17, cioè prima dell'una del mattino per chi ci ascolta la notte, prima del nostro terzo spicchio, perché insomma voglio avere un po' di tempo per chiacchierare con il mio buon amico Edoardo. Naturalmente abbiamo anche altre novità, non solo l'album della settimana fresco fresco dalle mani del cantautore stesso, ma abbiamo anche il nostro sigla single della settimana, brano in promozione speciale per quel che riguarda la musica internazionale. Tino Piontek, questo DJ, producer, mago dell'elettronica tedesco che risponde al nome d'arte di Purple Disco Machine, ha invitato a collaborare Georgia Meek, che si fa chiamare soltanto Meek, cantante pop britannica di crescente successo, ma che in realtà ha scritto brani di successo per gente come Alan Walker, per Rita Ora, per Martin Garrix, eccetera, eccetera. Insieme hanno tirato fuori un bel singolo che dice che alle volte bisogna, mettere alla prova la propria fortuna. Test My Luck, il nostro sigla single della settimana qui su Radio Capodistria.

That's My Luck, mentre la prova la propria fortuna, nuovo singolo di Purple Disco Machine featuring Georgia Meek alla voce, molto bello devo dire, come tutte le cose che firma Purple Disco Machine, uno che si fa musica pop, fa elettronica, ma lo fa con una certa classe. Il nostro sigla single della settimana. A proposito di mettere a prova la propria fortuna, immaginatevi essere un omosessuale nel 1477. Caterina Hetzeldorfer in quel di Norimberga girava travestita da uomo, aveva delle amanti, quando venne scoperta venne giustiziata, è diventata la prima donna almeno documentata giustiziata per omosessualità, e questa storia ha ispirato una canzone pop che in realtà non è per nulla leggera al di là delle apparenze. Il nuovo singolo di Francesca Michelin dalla edizione deluxe del suo nuovo album in studio Magia Bianca si intitola La mia ragazza.

Modern Woman sono i Bee Gees con un mega successone ascoltato subito dopo il singolo di Francesca Michelin, La mia ragazza, e ce lo siamo ascoltati questo brano perché i Bee Gees in questo giorno, 12 ottobre 1999, vedevano uscire un francobollo con la loro effigie. Francobollo sull'isola di Man, dove loro stavano di casa, ma la cosa curiosa è che l'iniziativa partì dalla loro mamma, che era stata la titolare dell'ufficio postale sull'isola, e lei scrisse alle poste dicendo: ma perché c'è un francobollo con la faccia dei miei figlioli che sono tanto bravi? E usciva in questo giorno, 12 ottobre 1999. Siamo prossimi alle news delle 16.30 qui su Radio Capodistria, ci arriviamo con un altro po' di musica che sa di nuovo di movimento, sa di dance. 1974, in questo giorno per la prima volta suonavano al CBGB's di New York City dei ragazzi con una cantante biondina che aveva preso il nome dal fatto che i camionisti, quando la vedevano, fischiavano e dicevano "Hey Blondie", ed era Debbie Harry. Loro erano i Blondie, era il loro primissimo concerto, quello che poi li avrebbe portati a grandi successi come questo che ci porta alle news, intitolato Heart of Glass.

Bebop Alula Gene Vincent a riportarci alla musica dopo le news delle 16.30 per chi ci segue in diretta, ancora con Andrea F, ancora su Radio Capodistra, fra un po' con Edoardo De Angelis per parlare del nostro featured album, il suo nuovo disco Ulisse al confine del tempo, ma anche per chiacchierare con lui un po' prima. Perché Gene Vincent? Perché ci lasciava in questo giorno, 1971, aveva solo 36 anni, se lo portava via un'ulcera perforata. Pensate, oggi forse le cose sarebbero andate anche diversamente. Questo brano stavo leggendo adesso, arrivo soltanto alla numero 7 nelle classifiche americane. Ecco, questo un singolo immortale, no? Magari oggi, diciamo, c'è Taylor Swift che sta in cima alle classifiche per mesi e mesi, e invece il povero Gene Vincent con questa, che ha scritto la storia, fra l'altro anche una grande lezione di interpretazione per come lui la canta, come lui, quella che gli inglesi chiamano vocal delivery, per come viene consegnata la sua voce e l'emozione in questo brano, ecco, non arrivò mai in vetta alle classifiche, neanche in Inghilterra, dove finì, vedo, alla numero 16. Tanti successi invece per una band chiamata Status Quo, ve li ricordate? Quelli di Whatever You Want, scritta da un signore chiamato Rick Parfitt, il loro chitarrista. Anche lui ci ha lasciati nel dicembre del 2016, aveva 68 anni, era in vacanza in Spagna, si è fatto male a una spalla cadendo e poi, insomma, un'infezione e altre cose. Ed è finita così, in maniera un po' assurda, la sua storia, ma era nato in questo giorno, 12 ottobre 1948. Insieme a Francis Rossi erano le chitarre, il volto, l'immagine degli Status Quo. Lui era quello con i capelli biondi, con la zazzera, Francis Rossi era quello con l'orecchino e la coda, certamente ve li ricordate. Vi ricordate tante loro canzoni come You're in the Army Now, per esempio, e Rockin' All Over the World, ce n'erano veramente per tutti i gusti, ma forse il più grande successo che lui firmò di persona era appunto la mitica Whatever You Want.

Whatever You Want, Status Quo, che grande canzone, che gran singolo, che gran rock and roll. E parlando di rock, che molti percepiscono come fenomeno molto americano o ben che vada made in UK, il mio buon amico Edoardo De Angelis fece una grande canzone intitolata Una Storia Americana, che prendeva anche i suoni del rock, poi rifatta in una versione contemporanea molto molto molto bella, che era fatta tutta con campionamenti di chitarre, di strumenti molto americani, che invece diventavano qui una base secondo me geniale per una delle più belle produzioni del cantautorato italiano. E oggi la uso come sigla, fra virgolette, per introdurre il mio amico Edoardo De Angelis, che è qui con noi nello studio 01 di Radio Capodistria. Ma prima questa ce la dobbiamo assolutamente ascoltare.

di 100 anni fa, quando l'America era bambina. Era un giocattolo di paese, dove la vita era una scommessa, ci si moriva una volta al mese. I banditi erano in tre, cavalcavano in fila indiana, venivano dritti da Santa Fe. Il capobanda era faccia di cane, quando cantavano le pistole sentiva un suono di campane.

sopra il cavallo col culo grosso e le gambe storte. Coi baffi biondi di nervi saldi, era un autentico americano, era anche meglio di Garibaldi. Lo sceriffo era un tipo saggio, come li vide entrare in paese, usò la prudenza più del coraggio. Telefonò alla cavalleria che gli mandassero 100 soldati per un lavoro di pulizia. Dentro la banca, faccia di cane, teneva tutti sotto lo sguardo di due pistole tanto carine.

dentro le canne di fucile c'era nascosta la fine del viaggio. Spararono in 100 e fu uno sparo e tutti videro correre il sangue come al miracolo di San Gennaro. I tre banditi poco cattivi se ne andarono in paradiso, in fondo fu meglio che essere vivi. Per i soldati finì un po' male, presero gusto a fare la guerra.

0: Una storia americana, Edoardo De Angelis. Ci sono artisti italiani che sono andati negli Stati Uniti, in Inghilterra, per cercare il suono, no? In Germania, come la Nannini, eccetera, eccetera. Però invece c'è chi invece, lavorando in casa, ha tirato fuori il suono dell'America, anche una recensione dell'America in questo testo. Brano del 1980, poi rifatto nel 2005. Mi diceva Edoardo De Angelis che qui con noi è un piacere averti in studio. Ciao Edoardo.
1: Io ti ringrazio molto e rinnovo insomma a parole quello che penso sempre, che lavorare in uno studio radio con un professionista come Andrea Flego è una grande soddisfazione.
0: Ti ringrazio, sei troppo buono e mi fa molto piacere che tu mi hai, lo diciamo così come stanno le cose, tu mi hai scritto un messaggio l'altro giorno dicendo: passo per capolista, ti porto il mio nuovo album. Io ho colto la palla al balzo per averlo come album della settimana, ne parliamo nel nostro terzo spicchio a partire dalle 17 per chi ci ascolta alla notte, a partire dall'una del mattino. Ma prima di questo voglio sapere, cioè, come mai passi per capodista? Io so che tu sei spesso in Friuli Venezia Giulia, sei molto legato a tante iniziative, a festival, a cose belle legate proprio alla cultura e alla regione Friuli Venezia Giulia, ma Capodistria forse è un minimo fuori dal tuo raggio solito.
1: Ma Capodistria ci sono stato un paio di volte con Folchesto, ho accompagnato qui concerti, Modena City Rambler e non solo, e sono venuto anche a cantare. Ma in particolare adesso sto andando a fare un po' un piccolo viaggio della memoria a Pola, dove sono stato insieme a Sergio Endrigo, ospite della RAI tanti anni fa, all'Arena, dove lui cantava per i bambini, e così era un momento molto particolare.
0: Quindi non concerti, non convegni, questa volta sei in libera uscita proprio.
1: Assolutamente.
0: Molto bene, e quindi ti ringrazio ancora di più per avermi portato il disco. Senti, dicevamo, io di questo brano parlo sempre bene e cerco di spiegare che è una produzione particolare, una tua canzone dell'80 che avete rifatto con un bravissimo chitarrista del quale adesso tu mi dici un paio di cose, che qui ha fatto tutti i suoni, cioè la batteria non è una batteria, il basso, è tutto fatto con chitarra, giusto?
1: Sì, l'idea di questo album era proprio questa, di andare in studio con un signor chitarrista come Fabrizio Guarino e di realizzare tutto l'album soltanto con chitarra o parti di chitarra, quindi in questo caso la cassa è fatta
0: percuotendo
1: col palmo della mano il retro della chitarra, e le spazzole erano fatte con fili di corde legate, corde vecchie, cioè era tutto fatto chitarra, il basso è una chitarra basso, e questa era la scommessa, e abbiamo fatto questo album grazie anche a un grande tecnico del suono che è Paolo Lovat, in uno studio che è a Pastrengo, vicino a Verona, che si chiama Stile Libero.
0: Benissimo, e quando li vedi, quando li senti, fagli ancora i miei complimenti, rinnovati nel tempo, perché io lo ripeto sempre, una canzone che secondo me raggiunge dei livelli proprio di coerenza fra quella che è la tematica del brano e quelle che sono le sonorità, l'idea che c'è dietro, che non si incontra talmente spesso. E come dicevo, c'è chi rincorre questi suoni all'estero e c'è chi invece è bravo a farli anche in casa.
1: E poi per gli amanti dei video, possiamo dire che con questa versione di Una storia americana è stato fatto un video in animazione, che non devo dirlo io, che non l'ho fatto io, quindi comunque posso dire che è bella.
0: Molto bella, sì. Si trova anche quello su YouTube, ecco, se siete curiosi. Edoardo, l'ultima volta che ci siamo visti eravamo ad Aquileia, in un museo, e non eravamo lì per ammirare le opere d'arte, anche, però c'era una tua iniziativa legata, direi più unica che rara, che ti ha portato in giro in tutta Italia.
1: Che è nata proprio lì, in quel giorno, in quella sera, perché in quel particolare giorno io dovevo fare un concerto nel giardino del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, e la dottoressa Marta Novello, la governatrice, mi ha chiesto se volessi fare un giro nel museo per vedere le opere.
0: Chiaro.
1: Naturalmente sì, e mi sono fermato di fronte, affascinato, ho avuto un po' di sindrome di Stendhal davanti a un busto di Antino, e lì in quel momento la dottoressa Del Fabbro, che mi accompagnava, che tra l'altro è la presidente dell'Associazione Cultura Arti, che è anche produttore dell'album, mi ha fatto una foto mentre io ero così col volto vicino a quello di Antino, e poi per gioco ha messo un fumetto nella foto. E da lì è nato Anche le statue parlano, che da 5 anni realizza visite teatralizzate nei musei, in molti musei del Friuli, ma non solo, siamo stati anche in altri musei importanti, a Roma, all'Egizio, di Torino, abbiamo in programma insomma altre gite importanti, con un'attrice e un attore. Io studio le storie delle statue, cerco di approfondire e poi scrivo in prima persona le storie delle statue, e gli attori curano una regia, un percorso, e così regaliamo al pubblico questi percorsi nei musei, nel quale il pubblico può ascoltare le statue che raccontano la loro storia.
0: Una bellissima iniziativa, perché oltretutto, cioè, diciamolo, molte volte, soprattutto per le generazioni più giovani, magari quando sei a scuola dicono c'è da andare a teatro, c'è da andare al museo, e l'atteggiamento è un po' uffa, no? Cioè, che scocciatura, è una cosa barbosa. Invece la visita teatralizzata, poi unita a questo fatto che le statue raccontano la loro storia in prima persona, è una cosa che, come testimonia il fatto che siete andati in giro in tutta Italia, state continuando ad andare in giro, ha ottenuto grossi riscontri, devo dire.
1: Sì, è andata molto bene, devo dire, abbiamo, non so se superato, ma siamo vicini comunque alle 200 repliche. Abbiamo festeggiato la prima nel settembre, le prime 100 nel settembre del 24, e abbiamo pubblicato un libro con le prime 100 storie, sì, che si chiama Anche le statue parlano.
0: Quindi 200 repliche, le prime 100 storie, lui le snocciola così come se fossero noccioline, ma sono risultati da record che andrebbero forse menzionati anche nei telegiornali. Si parla spesso e volentieri di cose secondo me meno rilevanti, ma queste ci stanno. Bisogna avere il coraggio di farle queste cose, il coraggio di sognarle, bisogna avere il coraggio delle parole, anche di dire le cose nelle canzoni, e ce n'è molte che dicono cose interessanti in Ulisse al confine del tempo, che è il nostro album della settimana, il nostro featured album. Iniziamo a parlarne dopo il break per le strade con Viaggiando. Per chi ci ascolta in diretta, in nottetempo la musica ci arriva diretta. Edoardo De Angelis rimane qui con me a farmi da Virgilio, da guida ragionata attraverso questo suo nuovo disco. Ci arriviamo con una delle sue canzoni di nuovo bellissime, intitolata Il coraggio delle parole. Restate con noi su Radio Capodistria.

cuore che hai e che belle parole, veloci, leggere, pulite, colpite dal sole.

diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

campana la sua tela. Ulisse tira il filo sopra il mare. Per lui lontano non è mai lontano e la distanza non si può contare. Fuochi di vento, lasciatelo passare. Lasciate andare il passo al capitano. È la sua mano che governa il tempo o è il tempo che governa la sua mano?

sogno è così alto che se lo guardi non lo puoi vedere. Il filo del mio sogno è così forte che non c'è un Dio che lo farà cadere. La tela di Penelope è un incanto, è una bellezza, un cruccio, un divenire. La tela di Penelope è un inganno, l'eco di un giorno che non può finire.

tela di Penelope è un ricamo. La tela di Penelope è un richiamo lanciato solo a chi lo può sentire.

0: La tela di Penelope, il primo brano che ci ascoltiamo da Ulisse al confine del tempo, nuovo album di Edoardo De Angelis, featured album, album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Oggi con il grande piacere e onore di avere qui l'artista stesso, Edoardo De Angelis, che me l'ha portato. Abbiamo già parlato un pochino prima, devo dire che mi fa molto piacere. Edoardo non mi ha portato una chiavetta USB, non mi ha portato una cozzaglia di file, mi ha portato un disco, cioè signore e signori, un CD. E anche questo fatto bene, una bella copertina, una veste grafica, c'è un libretto, ci sono i testi, ci sono i disegni, ed è un CD che già dal titolo, no? Già da questa mano in copertina con la vela di Ulisse in viaggio verso Itaca, immagino, mi fa nascere una domanda, visto che parlavamo dell'iniziativa di Anche le statue parlano, dei musei, il discorso Ulisse, il discorso storia antica classica nasce anche in collegamento con i musei, Edoardo?
1: Sì, in particolare questa canzone nasce proprio da Anche le statue parlano, perché come tu avrai notato c'è nella canzone una parte recitata, non cantata da me, e poi c'è un'altra parte, un ritornello, un inciso diverso, poi se mi dai la possibilità ti, certo, ti racconto. Ma in particolare questo testo, questa forma letteraria, se vogliamo così, un po' di carattere poetico che uso, è nata proprio come un testo di Anche le statue parlano, perché eravamo sempre con Acculturarti nel Museo Etnografico del Friuli a Udine. L'ultima tappa, la decima tappa del giro era di fronte a un'installazione, non ricordo il nome dell'autrice, Loredana Giacomini, che si chiama Nel fare. In realtà è un grande telaio di legno vecchio, okay, con al centro, al posto di lavoro, una figura femminile completamente contenuta, ricoperta da un sacco, una tela. Si indovina la forma femminile sotto. Questa cosa naturalmente mi ha fatto venire in mente Penelope, e avevo scritto questo testo, che i due attori, attrice e attore, Caterina Bernardi e Alessandro Maione, recitavano all'unisono. Quando abbiamo cominciato a realizzare l'album, questo era uno degli appunti che io avevo, ma non pensavo neanche forse di utilizzarlo. Poi è accaduta una cosa bella, sempre con l'associazione Culturarti. Noi facciamo un festival nella Valle del Tempo, nella Val Pesarina, in estate. Più o meno andiamo sempre a cadere con la finale il 21 giugno, il giorno della Festa della Musica. E in questo festival realizziamo una residenza artistica per giovani cantautrici e cantautori. Nel 2024 io ero a fare questa residenza come direttore con quattro artisti di notevole caratura. È nata una sintonia tra loro, con me, con il mio assistente, che quell'anno era il vincitore della residenza del 23, un cantautore friulano già affermato, Alvise Nodale. Uh-huh. E così a un certo punto, alla fine della residenza, io ho detto: beh ragazzi, io vi lascio qui idealmente sul tavolo i miei appunti, voglio con questi appunti realizzare un album, vi darò via via i riferimenti e ognuno di voi si prenda uno di questi appunti e ci lavori e sviluppiamo così delle canzoni in collaborazione. In particolare questa canzone, La tela di Penelope, io avevo solo queste due strofe recitate
0: di Anche le statue parlano.
1: Di Anche le statue parlano. E ho detto al ragazzo che aveva vinto la residenza nel 24, Luca Carruba, dico: ascolta, io ti do queste strofe, cerca di musicarle, poi troviamo insieme un inciso. Lui invece è stato rispettoso delle strofe, le ha proprio lasciate come erano e ha realizzato lui un inciso scrivendo testo e musica, che però sembravano una continuazione perfetta della canzone.
0: Così ha intessuto questa tela.
1: Esattamente, precisamente. E infatti nel video c'è naturalmente anche lui intorno a questa installazione Nel fare, dal quale è nata la canzone.
0: Diciamolo, c'è anche questo video, se andate su YouTube, cercate Edoardo De Angelis e cercate La tela di Penelope, lo troverete, un video in bianco e nero molto, molto bello. Oltretutto, Quindi mi sembra di capire che su questo album la parola collaborazione è più che non è il featuring che viene fatto oggi in un brano o nell'altro, ma c'è proprio una collaborazione che sta dietro alla nascita del disco, come pure alla veste grafica, ai disegni, al fatto che è realizzato anche vicino a noi, è realizzato a Udine, mi
1: sì,
0: dicevi prima.
1: Sì, sì, a Udine, nello studio di Massimo Passon, Master Studio.
0: Quindi c'è praticamente una collaborazione fra te e artisti proprio anche transgenerazionale, anche come generi, magari arrivano pure da scuole e generi diversi rispetto al cantautorato.
1: Assolutamente sì, e poi anche nei musicisti accade questo, perché per esempio il violoncello che hai ascoltato è suonato da Andrea Bitai, che è un artista ungherese, trapiantata tra

Pietro, consiglio di Edoardo, ripeto, io conoscevo questo brano, ma gli altri li scopro con voi perché ho ricevuto il disco appunto oggi. Noi, essendo soltanto uomini, abbiamo anche questo limite del tempo che ogni tanto qualcuno con grande talento, perseveranza e passione sembra riuscire a superare.

0: erano solo ombre nascoste nella sera. Erano pochi attimi, in fondo una preghiera.
1: Erano solo anime da prendere o lasciare.
0: Erano solo uomini seduti sopra il mare.

0: erano solo uomini con i loro destini.
1: Erano madri giovani con i loro bambini.
0: Erano vite fragili, catene da spezzare.
1: Erano pani e pesci che galleggiano sul mare.
0: Erano storie simili a quella del Vangelo.
1: Erano storie simili sotto un diverso cielo.
0: Erano vite fragili, anime da salvare.

nessuno può fermarmi quando sogno. Un sogno non lo puoi cacciare via.

Erano solo uomini e sottotitolata Io sogno, avete capito anche il perché. Tratta da Ulisse al confine del tempo, il nostro album della settimana ufficiale, il nuovissimo disco di Edoardo De Angelis che lui mi ha portato qui in studio. Edoardo stava per spiegarmi qualcosa riguardo a questo brano e anche alla voce di Nicole, che appunto conosco già da Premio Friuli.

0: altre cose, che è un'altra delle collaborazioni intessute in questo disco.
1: Sì, Nicole era una delle artiste partecipanti appunto a quella residenza artistica del 24 ed è appunto una delle artiste ospiti dell'album. In questo brano in particolare lei ha solo cantato, in realtà poi abbiamo scritto insieme la musica di un'altra canzone che si chiama Il confine del tempo. Ci tenevo, sì, a dirti che questa canzone è ispirata a un film documentario che si chiama Cutro 94 and More, che è un documentario che racconta il naufragio della Summer Love, una motonave naufragata a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro. Conteneva più di 200 migranti. Ne sono stati recuperati i corpi di 94, quindi dal titolo 94 and More. E la visione di questo documentario non te la posso raccontare perché non si può raccontare. È nata questa canzone dedicata a questa storia e il regista del film ha utilizzato molte immagini di repertorio del documentario per realizzare il video di questo album, che sarà pubblico sul mio canale YouTube dal 16 di ottobre di questo mese.
0: Quindi siamo proprio all'attualità sotto tutti i punti di vista, e ne aggiungo un'altra. C'è un brano su questo disco, vedo, intitolato Un infinito applaudire, fra parentesi c'è scritto Gaza City. Di questi tempi in cui si parla molto, ci si deve esporre, non si deve, pericoloso, non è pericoloso. Ecco, noi prima abbiamo ascoltato un brano intitolato Il coraggio delle parole e penso che ogni commento ulteriore sia superfluo. Edoardo, è possibile che questo sia il tuo 21esimo album? Io ho cercato di contare, ma la tua discografia mi perdo perché ci sono tante collaborazioni e cose diverse, progetti.
1: Sicuramente non è meno del 21esimo, forse. Forse qualcosa di più.
0: Forse anche qualcosa di più. Un'altra canzone, la prima canzone che mi ha portato a pensare al fatto che Edoardo De Angeli stesse pubblicando un disco nuovo, perché ne avevamo anche parlato un po' così via messaggi, era un brano dedicato ad Alda Merini, che trova spazio su questo disco. Ce l'ascoltiamo adesso, poi continuiamo a parlare ancora per un istante con Edoardo qui nel nostro spazio Featured Album di Radio Capodistria. Il disco è Ulisse al confine del tempo, lo trovate più o meno dappertutto, poi vi spieghiamo anche cosa e come. Questo è un brano intitolato Il peso della luna, ad Alda Merini.
2: Io vivo in una stanza, da qui non vedo il mare, nelle notti di luna però lo posso immaginare che si muove più forte, agitato dal vento, questo mare in tempesta che io mi porto dentro. Io vivo in una stanza, digiuna di parole, guardo il sole che nasce, guardo il sole che muore, e la vita che passa, la guardo da lontano, il peso della luna, lo sento.

autentica bellezza per dare movimento alle meccaniche del cuore. Il respiro del mondo, l'attesa dell'amore. Io vivo in una stanza, a volte i miei pensieri mi portano lontano sulle strade di ieri. Così aspetto la pioggia per dissetare il cuore e torna sulla luna quel piccolo dolore.

l'attesa dell'amore, ma io vivo in una stanza, coloro i miei capelli con l'ombra della luna e il canto degli uccelli, e aspetto la tua mano per farli pettinare.

0: per dare movimento alle dinamiche del cuore. Il respiro del mondo, l'attesa dell'amore.
1: Il peso della luna dedicata ad Alda Merini, Massimo Passon, pianoforte, fisarmonica, Edoardo De Angelis, voce e naturalmente splendide parole. Il primo brano che mi dava un sentore che c'era nell'aria un nuovo disco di Edoardo De Angelis, che è questo, Ulisse al confine del tempo, il nostro album della settimana su Radio Capodistria. Edoardo, facciamo le brave persone che i discografici sarebbero contenti di avere, quindi spieghiamo dove si trova, dove si ho tutte queste cose qua.
2: Ma dunque, l'album si trova naturalmente presso tutti gli store, non solo di musica digitale, intendo, ma che so, da Amazon a IBS, a Feltrinelli. Esatto.
1: Anche fisico, ripeto, Edoardo mi ha portato il CD, io sono fisico. Molto contento di tenere fra le mani l'oggetto disco.
2: Si trova sicuramente in una serie di negozi, distribuito da Azzurra Music, su licenza della mia etichetta, Il Cantautore Necessario, prodotto, una produzione di Acculturarti.
1: Benissimo, Il Cantautore Necessario è un nome che mi piace molto di questa tua etichetta, associazione eccetera. Senti,
2: non sono io il cantautore necessario, è la canzone d'autore necessaria.
1: È la canzone d'autore, esatto. Senti, la veste grafica del disco è particolarmente curata. Tu prima, a microfoni spenti, mi raccontavi che c'è anche una storia molto bella dietro a tutti i disegni e le illustrazioni che stanno dalla copertina al libretto a numerose pagine con i testi.
2: È una storia familiare, perché da una trentina d'anni, dai primi dischi di Canzoni di Confine, che è stata anche tra l'altro, no, la manifestazione attraverso la quale ci siamo conosciuti.
1: Certo.
2: E da allora le copertine di tutti i miei album sono realizzate da mia figlia Clara, che ha studiato, diciamo, più o meno per questo l'università del progetto. Ma la cosa particolare e bella è che adesso i disegni che accompagnano, disegni dedicati ad ogni canzone è accompagnata nel booklet dell'album da un disegno diverso, ispirato alla canzone, e tutti questi disegni sono opera dei miei tre nipoti, due figli di Clara, Rosso e Nika. Rosso, tra l'altro, porta il nome di una mia canzone, quindi. E anche il figlio più grande della mia figlia più grande, Marco, anche lui fa l'artistico, è molto ispirato. Per esempio, ecco, appunto, il disegno del peso della luna è un disegno suo.
1: Ecco, per la serie La classe non è acqua, ma anche il talento, dicevamo prima, dicevo io, Edoardo, si trasmette geneticamente, qui ne abbiamo la riprova.
2: Quello che si chiama nepotismo, appunto.
1: E vabbè, però questo...
2: Per fare i disegni ai nipoti.
1: Andate a vedere, vi accorgerete che certamente non giustificata la fiducia che Edoardo ha riposto nel lavoro. L'ultima cosa che ti chiedo, Ulisse al confine del tempo, fra le 200 e le 300 repliche di Anche le statue parlano, troverà anche una sua trasposizione live, uno spettacolo che porta solo il disco, o lo inserisci in mezzo al tuo vasto repertorio nei concerti?
2: Ma nei concerti adesso sicuramente ci sarà gran parte di queste canzoni. Adesso abbiamo il 23 ottobre, faccio una presentazione dell'album a Roma in concerto con alcuni di questi ragazzi, e naturalmente, siccome nelle visite teatralizzate io canto due o tre canzoni di solito legate in qualche modo alle storie delle statue con i testi, adesso dove posso, per esempio venerdì noi saremo nella Basilica di Aquileia, uh-huh, fare Anche le statue parlano, lì canterò Erano solo uomini, quando si parlerà di viaggi in mare, di Giona inghiottito, restituito, eccetera.
1: Benissimo. Grazie Edoardo De Angelis per avermi portato il disco, per averci fatto visita qui in studio a Radio Capodistria, per essere stato con me in questo spazio Album della Settimana. Ulisse al confine del tempo era il nostro featured album, ce ne congediamo con uno dei 10 brani più due bonus track che ci trovate. Questo si intitola Baciare la sposa. Edoardo, a questo punto, alla prossima, in teatro, con una statua o con un disco, come preferisci tu.
2: Ti ringrazio.
0: Tutto questo l'ho visto in un sogno, e quel sogno era un dono di Dio. C'era un uomo, baciava la sposa, e quell'uomo ero io.

L'orchestrina sul tempo ternario tirava in avanti, regalava un tre quarti stonato a quei cuori danzanti. Nella giostra accaldata del ballo ogni uomo sognava qualcosa. Io davvero pensavo soltanto a baciare la sposa. E l'orchestra sbuffava, arrancava, non c'erano santi per tenere legati ad un filo quei cuori distanti. Mi guardavo la punta dei piedi e pensavo alla solita cosa. Tutto il mondo era in fila per due per baciare la sposa. Tutti quanti aspettiamo qualcosa, un istante da supereroe, un frattempo di luce, di vita che faccia per noi. Tutti quanti aspettiamo una storia che passi da qui. Nel frattempo ci passa la vita, ci passa così. E l'orchestra da ballo tirava coi denti il tre quarti. Un bel tipo toccava la dama da tutte le parti. Lei così si faceva una storia, un romanzo dipinto di rosa. Io l'ho detto, volevo soltanto baciare la sposa. Poi d'incanto la musica tace, si ferma il rumore. Tutti scappano via prenotando una notte d'amore. Una bionda mi viene vicino e mi fa: ci beviamo qualcosa? Non lo so, veramente son qui per baciare la sposa. E tu chiamala pure fortuna o speranza o col nome che vuoi, quel frammento di oltre, di immenso che è dentro di noi. Tutti quanti aspettiamo una storia che passi da qui. Nel frattempo ci passa la vita, ci passa così.

e tu chiamala pure fortuna o speranza o col nome che vuoi, quel frammento di luce e di vita che è dentro di noi. E tu chiamala pure fortuna, ma il suo nome nessuno lo sa, l'importante è arrivare a domani. E domani chissà.

Miserere, Zucchero e Luciano Pavarotti insieme 1992, se non mi sbaglio, quando usciva questo brano. Poi nel 2007 c'era anche un video, venne rifatto, eccetera eccetera. Noi naturalmente l'abbiamo utilizzato per aprire l'ultimo spicchio di Pomeriggio Ore 4 di oggi, 12 ottobre, con Andrea F in diretta sulle frequenze di Radio Capodistra e con il vocione di Luciano Pavarotti, dopo aver ascoltato una bella mezz'ora del vocione di Edoardo De Angelis e del suo nuovo album Ulisse al confine del tempo, che Edoardo mi ha proprio portato qui ed è stato ospite, mio ospite, nostro ospite, vostro ospite anche qui in studio per parlarci del disco, farci la guida ragionata all'album, alle tante sue encomiabilissime attività. Cantautore necessario, la sua etichetta, io direi che un cantautore necessario per la musica italiana, Edoardo De Angelis, assolutamente lo è. Miserere, Zucchero e Pavarotti, dicevo il vocione di Pavarotti, perché in questo giorno del 1935 nasceva Luciano Pavarotti, che ci ha lasciati a 71 anni nel 2007, un artista che ha venduto oltre 110 milioni di dischi, il primo dei tre tenori, che naturalmente continuò anche con una carriera non soltanto nel mondo della musica classica ma anche della musica pop. Pensate ai suoi Pavarotti International, alle collaborazioni con tanti artisti del mondo del pop e del rock, tutto il lavoro a beneficio per raccogliere fondi per i profughi, i rifugiati, per la Croce Rossa Internazionale. Pensate al suo Nessun Dorma, che arrivava nelle classifiche mondiali, nelle classifiche del pop, e naturalmente per tutto quello che il pubblico dell'opera, della musica classica ama e conosce di lui, lavori di Puccini, Belcanto, cose come la Bohème, la Turandola, Madama Butterfly, Tosca, eccetera eccetera. E naturalmente è anche un personaggio che è stato decorato con l'Ordine del Merito della Repubblica Italiana nel 1988, uno che spaziava dai teatri più prestigiosi del mondo ai grandi stadi, ai palcoscenici tipici del pop e del rock, e addirittura a un concerto con i tre tenori prima del campionato del mondiale di calcio nel 1990. Quindi un personaggio che ha portato anche la musica lirica a diventare un fenomeno globale, non soltanto la musica ma proprio anche l'atteggiamento, proprio la figura anche del tenore come tale. Quando si pensa a questo, molti pensano proprio al grande Lucianone, Luciano Pavarotti, che ricordo di aver conosciuto e intervistato a un festival di Sanremo tantissimi anni fa. Abbiamo voglia di ascoltare musica di questo tipo, di restare un po' con della musica tranquilla? Sì, anche perché dopo il Miserere non si può continuare rovinando l'atmosfera. In questa giornata c'è da ricordare anche un signore chiamato Paddy Moloney, se vi ricordate i Chieftains, una formazione storica. Paddy Moloney ci lasciava il 12 ottobre del 2021, improvvisamente, aveva 83 anni, ha lavorato non soltanto con i suoi Chieftains, che ha condotto sempre con grande sense of humor, ricordo di averli visti anche a Folkest, intervistarlo era bellissimo, a tarda notte di fronte a un bicchiere di vino, questo signore anziano piccolino che aveva voglia di raccontare storie che sembravano più selvagge delle storie di più selvaggi rocker, perché lui ne sapeva veramente tantissime, la sapeva lunga. Ha lavorato del resto, dicevo, con gente come Mick Jagger, come Gary Moore, come Paul McCartney, leggo qui anche Sting, Don Henley, Stevie Wonder e Mike Oldfield, e anche una collaborazione con Art Garfunkel di Simon & Garfunkel e Diana Krall, rifacendo con i suoi Chieftains Morning Has Broken.

Morning Has Broken, i Chieftains, delicatissimi in questo caso insieme a Diana Krall e la grande voce di Art Garfunkel, ricordando Paddy Moloney che ci lasciava in questo giorno del 2021. Oggi, per arrivare a notizie un pochino più felici, è il compleanno di Marty McGuire, Marty scritto IE, che è una donna in realtà, è una delle polistrumentiste e cantanti molto brave delle Dixie Chicks, che adesso si chiamano Chicks perché nel 2016 qualcuno nell'ambito della cancel culture eccetera eccetera ha detto no, ma questo Dixie ricorda cose dell'epoca dello schiavismo negli Stati Uniti, forse anche sì, però insomma non è che loro pensassero male, hanno scelto questo nome da ragazzine, dover cambiare nome per non offendere nessuno è sempre una cosa un po' triste, anche perché non è che fosse un nome marcatamente razzista, offensivo, violento o che ne so. Comunque The Chicks si chiamano adesso, 28 milioni di dischi venduti in giro per il mondo, uno dei gruppi country, gruppi vocali country tutto al femminile di maggior successo negli Stati Uniti dagli anni 90 in poi, e lei è una delle fondatrici di questa formazione insieme a sua sorella e a Emily Robinson, questo trio. Classe 1969, comunque anche se hanno cambiato nome, uno dei loro più grandi successi dice che non hanno voglia di mettersi in pace, non hanno voglia di fare la pace, cioè not ready to make nice.

Take Me Home, Country Roads. Alcuni la chiamano Country Road, ma non è giusto. Altri Country Roads, non è giusto neanche quello. Il titolo intero è Take Me Home, virgola, Country Roads. Uno dei grandi successi di John Denver, scritto anche da lui. Successore del 1971, esistono tutta una serie di versioni. Esiste anche una in sloveno di questo brano. Oltretutto rifatto da artisti in giro per il mondo. Utilizzato subito dopo il country delle Dixie Chicks, non solo per restare nell'atmosfera di Nashville, ma perché in questo giorno del 1997 ci lasciava a 53 anni. Henry John Deutschendorf Jr. era il suo vero nome. In realtà si era fatto conoscere come John Denver, che era naturalmente molto più semplice. Uno degli artisti più amati del mondo del country, ma anche del mainstream statunitense. Poi fece parte anche di varie serie del cast, di varie serie televisive. Recitò anche in alcuni film. Un personaggio veramente dalle varie sfaccettature che la cultura americana aveva abbracciato in un modo molto positivo, no? Poco soggetto a scandali o cose del genere. La sua grande passione era l'aviazione, gli aerei. Difatti moriva, come dicevo, a 53 anni nel 97, mentre stava sperimentando volando con un velivolo leggero sperimentale che aveva comprato, del quale era super contento, che però finì per schiantarsi e gli costò la vita. Siamo quasi addirittura d'arrivo, abbiamo ancora un paio di brani che voglio farvi ascoltare. Il prossimo ci porta a ricordare il compleanno di Dave Vanian, la voce, l'immagine, il look con quel ciuffo grigio nella sua zazzera scura di The Band, gruppo punk rock fondato nel 1976, parte della primissima British Punk Invasion, se così la vogliamo chiamare. Forse una faccia più accettabile, diciamo così, una sonorità più accettabile rispetto a quella molto ruvida di gente come i Sex Pistols. Pensate ai loro primi singoli come New Rose 1976, album storici che uscivano nel 1977, Damned Damned Damned, che portavano il loro nome in giro per il mondo. C'erano personaggi all'interno della band con nomi abbastanza sconcertanti, tipo uno che si chiamava Rat Scabies, cioè praticamente la scabbia dei ratti, e i loro successi maggiori forse sono brani che non sono altrettanto punk nel suono, no? Come ad esempio la loro cover di Eloise, oppure questa intitolata Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Damned. Nel finale sembrano i Jethro Tull che incontrano i Talking Heads, altro che gruppo punk. Gli abbiamo ascoltati un brano, dicono alcuni, gotico, insomma, tratto dal loro Black Album 1980, naturalmente molto diverso rispetto allo standard punk, ma anche questa è una delle caratteristiche della band di Dave Vanian, la voce della formazione, nato in questo giorno del 1956, ultimo compleanno e anniversario che ricordavamo oggi. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, Igor Vigini al di là del vetro per la parte tecnica, il grande Edoardo De Angelis per avermi portato di persona il suo nuovo album Ulisse al confine del tempo, che è stato il nostro featured album, album della settimana ufficiale di Radio Capodistra, che spero abbiate gradito. Me ne vado di corsa verso i miei altri impegni e con un brano tratto da un album intitolato Mojo. Era il 2010 quando Tom Petty e i suoi Heartbreakers lo pubblicavano, e per chiunque va di corsa potrebbe essere un brano importante, una specie di prontuario, un breviario, addirittura una Bibbia, perché si intitola Running Man's Bible, la Bibbia dell'uomo che va di corsa. Un abbraccio a tutti da Andrea F.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio Capodistria.